Leggeremo il Vangelo di Giovanni. Forse solo Gabriella si ricorda, e magari Alberto e Marta, che noi abbiamo cominciato 14 anni fa nella chiesa qui nel Vangelo di Giovanni, quindi abbiamo fatto un cerchio pieno. Ma prima di entrare nel testo di Giovanni, voi sapete di solito, anche nel mercoledì, di solito, prima di entrare nel libro, vediamo un po' la retroscena di questo libro, come è nato questa chiesa a Tessaloniki, chi è Timoteo, chi è la persona che ha scritto questo libro, e quindi questa mattina vogliamo vedere chi è l'Apostolo Giovanni. No? E come è stato, come ha conosciuto il Signore, come è stato il suo cammino col Signore, come Dio lo ha guidato a scrivere non solo il Vangelo di Giovanni, ma le tre epistole, no? Primo, secondo e terzo Giovanni, e il libro di Apocalisse. Quindi è un po' la corona di tutta la parola di Dio, il finale della rivelazione di Dio. Quindi Giovanni è una persona importantissima. Noi conosciamo che Giovanni, fra i dodici apostoli, perché sapete che Gesù aveva non solo i dodici apostoli o discepoli, ma lui aveva anche 70 discepoli che lo seguivano, magari non tutti i 3 anni e mezzo della sua vita ministeriale sulla terra, ma Gesù aveva più di 12 persone, a volte grande folle lo seguivano. Questi 12 l'hanno seguito tutto il tempo, facevano campeggio insieme, andavano a pescare insieme, hanno visto di cotto e di crudo insieme. E anche fra questi 12, noi vediamo che fra questi 12 c'erano 3 più intimi. E questi erano? Giovanni e Giacomo, esatto, Giovanni e Giacomo erano fratelli, tutti e 3 pescatori. Questi hanno visto la figlia di Jairo risuscitare dalla morte, questi 3 erano i privilegiati che hanno visto Gesù nella sua gloria, ricordate? Solo quelli 3 erano con il Signore quando Lui è stato trasfigurato e hanno visto Lui nella sua gloria eterna. Che poi Giovanni, in capitolo 1 di Apocalisse, lui di nuovo avrà questa visione di Gesù con le occhi di fiamme, no? In un stato glorificato, non in questa carne debole che abbiamo tutti noi. E quindi vogliamo guardare nel Vangelo di Luca, capitolo 5, la chiamata di Giovanni. Era l'inizio del ministero del nostro Signore. Lui è apparso sulla scena, è stato battezzato nel Giordano da Giovanni Battista, lo Spirito Santo è sceso su di lui, la Bibbia dice in forma di colomba. Qualcuno chiede a volte perché abbiamo questa colomba nella Calvary Chapel, è una figura dello Spirito Santo, però potremmo anche fare a meno, perché se abbiamo quel simbolo sul muro a meno, non influenza per niente se abbiamo lo Spirito Santo nella nostra vita. Dopo la tentazione di Gesù e il Signore comincia il suo ministero sulla terra, lo troviamo qui in capitolo 5 di Luca. Ora avviene che mentre egli stava in piedi presso la riva del lago di Gennesaret, questo è il lago di Galilea che conosciamo oggi come lago di Galilea, la folla gli si stringeva attorno per ascoltare la parola di Dio. Vide 2 barche ormeggiate alle rive del lago, del quale erano scesi i pescatori e lavavano le reti. Allora salì su una barca che era di Simone e lo pregò di scostarsi un poco da terra. Postosi a sedere, ammaestrava la folla della barca.
E quando ebbe finito di parlare, disse a Simone: prendi il largo e calate le vostre reti per pescare. E Simone rispondendo gli disse: maestro, ci siamo affaticati tutta la notte e non abbiamo preso nulla, però alla tua parola calerò la rete. E fatto ciò, presero un tale quantità di pesce che la rete si rompeva. Allora fecero cenno ai loro compagni che erano nell'altra barca perché venissero ad aiutarli. Ed essi vennero e riempirono tutte e due le barche tanto che stavano affondando. Vedendo questo, Simon Pietro si gettò ai piedi di Gesù dicendo: Signore, allontanati da me perché sono un uomo peccatore. Se noi non abbiamo capito questo, non abbiamo ancora capito niente di Dio. Perché un uomo può avvicinare a Dio e conoscere Dio solo quando arriva a questo punto di Pietro, di gettarsi ai suoi piedi e riconoscere: Signore, tu sei santo e io non lo sono. Tu sei perfetto e io sono un peccatore. Io sono uno in cui tu dovrebbe giudicare, ma ti chiedo misericordia. Infatti Pietro e tutti quelli che erano con lui furono presi da grande stupore per la quantità di pesce che avevano preso. Lo stesso avviene pure a Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, che erano compagni di Simone. Quindi Giacomo e Giovanni erano quelli nell'altra barca, erano soci in questa azienda di pescatore. Allora Gesù disse a Simone: non temere, da ora in avanti tu sarai pescatore di uomini. Essi, quindi non solo Pietro ma anche Giovanni e Giacomo, quindi tirati in secco le barche, lasciarono ogni cosa e lo seguirono. Allora sicuramente tutti noi abbiamo visto questa scena magari nei film di Gesù, no? Che Gesù, c'è questa grande pescata, arrivano alla riva, Gesù segui me, loro mollano tutto. Ma ci rendiamo conto veramente cosa hanno fatto? Cioè immaginate che Gesù si presenta nella tua fabbrica lunedì, fa un grande miracolo, tu credi in lui e Gesù dice: Craig, molla tutto. Molla il lavoro, molla la casa, molla la macchina e seguimi. A volte purtroppo nella chiesa, e io confesso magari anche qualche volta io sono stato colpevole di questo, no? Noi facciamo appello ai non credenti, no? Venite, accettate Gesù, per favore, con zucchero sopra. No? Ma Gesù non ha mai chiesto nessuno a seguirlo in questo modo. Lui ha detto: se volete, seguimi. No, lui ha dato un comando: seguimi. E anche l'Apostolo Paolo nel libro di Atti, lui dice: una volta Dio in un certo senso ha chiuso gli occhi al peccato, ma ora comanda ogni uomo a ravvedersi e credere nel Vangelo di Gesù Cristo. Dio ci comanda a ravvederci, non è un'option. Dio comanda ogni uomo, ogni donna: io ho provveduto per te la salvezza e questa salvezza è unicamente nel mio figlio Gesù. Io ti comando, ravvedi, credi in lui e tu sarai salvato. Ma se tu respingerai questa offerta, allora dovresti reggere il mio giudizio da solo. E loro hanno ubbidito. Noi comprendiamo che la chiamata di Gesù nella nostra vita non è solo di lasciare la Chiesa Cattolica Romana e diventare evangelici, perché molta gente in Italia pensa, quando parliamo del Signore, tu vuoi che cambi religione? No, niente affatto. Noi vogliamo che tu cambi dalla morte alla vita eterna, perché tu puoi diventare un bravo evangelico e spaccare l'inferno in due. Non serve niente a battezzarti in acqua o essere un membro della Calvary Chapel se tu non ti sei inginocchiato prima davanti alla santa presenza di Dio e hai detto: Gesù, io sono un peccatore. Io sono perso senza di te. Gesù ci comanda, non ci chiede. Seguimi.
da ora in avanti tu sarai pescatore di uomini. È interessante che questi discepoli, eccetto Matteo che era uno della guardia di finanza, no? Lui raccoglieva le tasse per i romani, quindi fra i dodici era l'unico dirigente, no? L'unico collare bianco, noi diciamo in America, no? Quello che lavora in ufficio, i dirigenti, era l'unico. Gli altri 11 erano operai. Questi tre erano pescatori. Allora, a Montebellone non abbiamo il mare, quindi non è che si trovano pescatori a Montebellone. C'è una barca, no, a San Gaetano, qualcuno l'ha mai visto? È una grande barca, non so, è un mistero come è arrivato lì. Ma non abbiamo il mare a Montebellone e non abbiamo pescatori. Stavo riflettendo, no, per noi che viviamo nel Veneto, almeno in questa zona, cosa sarebbe paragonabile, no, a questi uomini che Gesù ha scelto? Pensate, Dio ha scelto questi uomini per fondare il suo regno qui sulla terra. E riflettevo, no? Pescatori erano persone rozze, persone che vivevano tutto il giorno nel sole, nel vento, nella pioggia, no? Avevano cale, avevano quei mani come pugile, pieno di cali. Il loro lavoro era molto sporco. E poi, non parliamo del profumo di un pescatore. E secondo me la cosa più paragonabile che potremmo trovare qui in questa parte del Veneto sarebbe un muratore, no? Li vediamo, no? Se tu vai a mezzogiorno e no, le osterie, no, vedi questi muratori, no, pieno di cemento, no? Dammi da mangiare! Giovanni, no? A volte noi pensiamo di Giovanni, no? Perché magari nei dipinti vediamo questo uomo, no? Tutta la pelle perfetta, barba bianca, sai, in questa tunica bianca. Giovanni era un operaio. Erano uomini che non hanno fatto tanta scuola. Avevano lavorato da piccoli. Avevano grandi cale sulle mani. E questi erano gli uomini che Dio ha scelto per fondare il suo regno. L'Apostolo Paolo in Primo Corinzi, capitolo 1, versetto 26, riguardante infatti la vostra vocazione, fratelli, poiché non ci sono tra voi molti savi, secondo la carne, non molti potenti, non molti nobili. Ma Dio ha scelto le cose stolte del mondo per svergognare le savie. E Dio ha scelto le cose deboli del mondo per svergognare le forti. Dio ha scelto le cose ignobili del mondo, le cose spregevoli e le cose che non sono per ridurre al niente quelle che sono, affinché nessuna carne si glori alla sua presenza. E avendo detto questo, voglio incoraggiarvi, perché a volte noi possiamo pensare: ma io non ho fatto tanta scuola, non ho fatto la scuola biblica, non vengo da una famiglia benestante, una famiglia nobile, ma io cosa posso fare per il regno di Dio? Tantissimo, perché Dio cerca proprio persone, cioè. Non so se vi siete accorti, questa è la raccomandazione, no? Italia è il paese dei raccomandati, giusto? C'è anche un programma televisivo, io non lo guardo mai, però, no? I raccomandati, giusto? Immaginate che tu vai a chiedere un lavoro e tu hai una raccomandazione da Dio, dice Craig, è debole, ignobile, spregevole. Wow! Ma è quello che Dio dichiara.
Perché Dio prese le cose che agli occhi di questo mondo non valgono niente, non sono niente, e Lui fa risplendere la sua gloria. Dio prende delle situazioni impossibili, in cui nessun uomo potrebbe mai sistemare, e Lui fa un miracolo in modo che Lui avrà tutta la gloria. E noi possiamo dire, è solo il Signore che ha fatto tutto ciò. Non sono io. Io non sono niente. E quindi questi erano uomini che Dio ha scelto per fondare il suo regno. Andiamo un po' più avanti, sempre nel Vangelo di Luca, in capitolo 9. Allora, l'Apostolo Giovanni è conosciuto comunemente nelle chiese, anche storicamente, come l'Apostolo del amore, esatto. Giovanni ben 23 volte nella sua prima lettera usa la parola amore. Infatti il tema della prima lettera di Giovanni è amore, no? Dio è amore. Se noi non amiamo nostro fratello, non abbiamo conosciuto Dio. Tutta la lettera parla dell'amore. Anche nel Vangelo di Giovanni lui usa la parola amore ben 19 volte. Vedremo che Giovanni viene descritto come l'apostolo che Gesù amava. E sicuramente Giovanni amava Gesù. Però voglio dirvi che Giovanni non è sempre stato l'apostolo dell'amore. Qui in Luca capitolo 9, versetto 51, ora avviene che mentre si stava compiendo il tempo in cui doveva essere ricevuto in cielo, egli diresse risolutamente la faccia per andare a Gerusalemme, e mandò dei messaggeri davanti a sé, ed essi partiti entrarono in un villaggio dei Samaritani per preparargli un alloggio. Ma quelli del villaggio non lo vollero ricevere, perché egli camminava con la faccia rivolta a Gerusalemme. Quindi questi samaritani dicono, ma come? Tu vuoi solo dormire qua e partire? Allora non ti vogliamo in questo villaggio, no? Se non vuoi fermarti un pochettino. Quindi non hanno ricevuto il Signore. E visto ciò, i suoi discepoli Giacomo e Giovanni, l'apostolo dell'amore, dissero, Signore, vuoi che diciamo che scende fuoco dal cielo e li consumi come fece anche Elia? Gesù, bruciamo questo villaggio. Che amore. Altro che apostolo dell'amore, apostolo della distruzione, non l'apostolo dell'Apocalisse. Più Rambo che un servo di Gesù Cristo. Avete capito? Gesù voleva ammazzare un villaggio intero. Scusate, Giovanni. Sì, non Gesù. Giovanni, Signore, facciamo toast di tutto questo villaggio, no? Chiamiamo fuoco, vuff! Questi disgraziati che non ti vogliono ricevere. Ma Gesù, egli, versetto 55, si voltò verso di loro e li sgridò dicendo, voi non sapete di quale spirito siete. Voi non siete guidati dallo Spirito Santo. Perché io sono venuto a salvare, non per distruggere. Poiché il Figlio dell'uomo non è venuto per distruggere le anime degli uomini, ma per salvarle. Puoi andare in un altro villaggio. E non so per voi, ma anche questo mi incoraggia tanto, nel capire che Dio non è finito con la mia vita. Perché di nuovo noi pensiamo all'apostolo, no? Vediamo questo quadro, Giovanni con la... No? Ok. L'Aurella? Aurella.
Ok. Avete capito? Halo. No, è con la non la faccia così. Così? Con la. Ma Giovanni ancora devo capire tanto. Gesù ha detto, tu non capisci da quale spirito, questo è lo spirito del diavolo che vuole distruggere, non è il mio spirito. Un po' più avanti nel Vangelo di Marco, capitolo 10, scusate indietro, Marco è fra Matteo e Luca. Qui in Marco 10 è ancora più avanti dall'ultima storia, quando Giovanni e Giacomo volevano chiamare fuoco dal cielo. E qui in Marco 10, versetto 32,

Or essi si trovavano in viaggio per salire a Gerusalemme e Gesù li precedeva. Ed essi erano sgomento, lo seguivano con timore. Ed egli prese nuovamente i dodici in disparte e incominciò a dire loro quello che gli sarebbe accaduto. Ecco, noi saliamo a Gerusalemme, il figlio dell'uomo sarà dato nelle mani dei capi dei sacerdoti e dei scribi, ed essi lo condanneranno a morte e lo consegneranno nelle mani dei gentili, i quali lo scherneranno, lo flagelleranno, gli sputeranno addosso e li uccideranno, ma il terzo giorno egli risusciterà. Quindi anche questo dobbiamo riflettere e capire, no? Gesù ha chiamato questi dodici da parte e ha detto: fratelli miei, amici miei. Cioè, loro sono quasi per entrare nella città di Gerusalemme, no? Per la festa di Pasqua, in cui Gesù sarà arrestato. E dice: fratelli, devo dirvi prima quello che sta per accadere. Io sarò arrestato, io sarò torturato, io sarò inchiodato a una croce, ma il terzo giorno io risusciterò. Quindi è una cosa molto solenne, molto serio. Allora, versetto 35, allora Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, si accostarono a lui dicendo: Maestro, noi desideriamo che tu facci per noi ciò che desideriamo. E gli disse loro: che volete che io vi faccia? Essi gli dissero: concedici di sedere uno alla tua destra e l'altro alla tua sinistra nella tua gloria. Cioè, ma come, io ti avevo appena parlato che io sarò ucciso? Voi parlate di poltrone? Altro che apostolo dell'amore, questo è apostolo della prepotenza. L'apostolo affamato per potere. E Gesù disse allora: voi non sapete quello che domandate. Potete voi bere il calice che io berrò ed essere battezzati del battesimo di cui io sono battezzato? Voi comprendete di cosa sta parlando il Signore adesso? Sta parlando di un battesimo in acqua? No. Qual è il calice che lui berrò, quindi nel futuro? La sua morte. Loro non hanno capito niente. Perché loro rispondono: sì, lo possiamo. Sì, Signore. Cioè, loro pensano che lui parla del battesimo nel Giordano. Sì, noi possiamo battezzarci in acqua. No, pensano all'ultima cena. Certo, possiamo bere un po' di ombra, come te. Perché no? E loro dicono: sì, Signore, noi possiamo. Ma non capivano di cosa parlava Gesù. Gesù disse allora: voi certo berrete il calice che io bevo e sarete battezzati dal battesimo di cui io sono battezzato. Ma quando sedere alla mia destra e alla mia sinistra non è sta a me a darlo, ma è per coloro al quale è stato preparato. Comprendiamo che Giovanni non era sempre l'apostolo dell'amore, dell'umiltà. Dio doveva fare un'opera di grazia nella sua vita, come sta facendo nella vita di ognuno di noi. Adesso andate nel Vangelo di Giovanni, capitolo 18,

E qui vediamo che anche con tutti i difetti che aveva Giovanni, nel momento in cui Gesù aveva più bisogno, lui è rimasto fedele al Signore. Ricordate che quando Gesù è stato arrestato, la parola di Dio dichiara che tutti gli apostoli lo hanno abbandonato, incluso Giovanni. Ma un po' più tardi, qui in capitolo 18 di versetto 15, or Simon Pietro e un altro discepolo seguivano Gesù, e quel discepolo era noto al sommo sacerdote ed entrò con Gesù nel cortile del sommo sacerdote. Allora, una cosa che dobbiamo comprendere è che anche se Giovanni, quando camminava col Signore, era pieno di difetti, era un uomo molto giovane, si suppone che Giovanni era il più piccolo fra tutti. Sappiamo che Giacomo era il suo fratello maggiore. Però Giovanni ha scritto il Vangelo di Giovanni alla fine della sua vita, quando lui aveva, in ogni probabilità, più di 80 anni. Infatti, anche se Apocalisse è l'ultimo libro della Bibbia, ed è stato il primo che Giovanni ha scritto, perché dopo l'esilio in Patmos, a lui è stato concesso di andare a Efeso, e secondo gli storici lui ha scritto il Vangelo di Giovanni, e le sue prime le tre epistole alla fine della sua vita in Efeso. E quindi questo Vangelo descrive quando Giovanni era piccolo, ma è stato scritto quando lui era alla fine della sua vita. Avete notato che lui parla di Pietro, ma non nomina neanche se stesso. E secondo me questo è un grande segno di umiltà, perché lui in questa storia farà bellissima figura e Pietro farà una brutta figura. Ma lui non vuole neanche nominare: io sono quel discepolo che era con Pietro, gli altri hanno lasciato il Signore. E sì, io l'ho abbandonato quando lo è stato, però dopo io sono stato vicino al Signore nel suo momento più difficile. E quel discepolo era noto al sommo sacerdote e entrò con Gesù nel cortile del sommo sacerdote. Quindi in ogni probabilità tutti gli evangelisti, il loro resoconto di Gesù davanti al Sinedro, il sommo sacerdote, davanti a Pilato, è stato quello che poi Giovanni gli raccontò. Perché unicamente lui era presente con Gesù quando lui veniva interrogato dal sommo sacerdote e davanti a Pilato. Ma Pietro restò fuori alla porta. Allora l'altro discepolo, che era noto al sommo sacerdote, uscì e parlò alla portinaia e fece entrare Pietro. E poi Pietro, sappiamo, rinnegò il Signore. Quindi Giovanni è rimasto vicino al Signore quando lui è stato accusato falsamente. Più avanti, in capitolo 19, versetto 25... quando Gesù è già inchiodato sulla croce. Or presso la croce di Gesù stavano sua madre e la sorella di sua madre, Maria di Cleopa e Maria Maddalena. Gesù allora, vedendo sua madre e presso di lei il discepolo che egli amava. Allora, noi sappiamo anche dagli altri Vangeli che questo discepolo era Gesù. Giovanni, scusate. Due volte la parola parla del fatto che anche quando mangiavano, no, Giovanni posava la testa sul petto di Gesù o sulla spalla di Gesù. No? Gesù era suo maestro, lui era più giovane fra tutti i discepoli, no? Era come il fratellino di tutti. E Gesù sicuramente amava tutti i suoi discepoli, ma come anche noi umani abbiamo alcuni rapporti con alcuni fratelli più intimi, amiamo tutti i fratelli, però è umano anche, no?
E Gesù e Giovanni avevano un rapporto speciale. No, c'era, no, quando tu conosci una persona è subito, no, click, ti trovi insieme, un feeling, sì, una parola inglese. Giovanni e Gesù è un feeling. E da quanto sappiamo dei Vangeli, lì alla croce Giovanni era l'unico apostolo che è rimasto col Signore fino alla fine. E questo parla tanto di Giovanni. Immaginate, no, di essere lì ai piedi della croce e vedere, no, tutta la tua speranza, il tuo maestro, l'aspirazione della tua vita, lì, soffrendo, maltrattato. Quando tu sai che è una persona che ha fatto solo del bene, ha solo guarito, ha solo no, aiutato le persone. Gesù allora, vedendo sua madre presso di lei, il discepolo che egli amava, disse a sua madre: donna, ecco tuo figlio. E poi disse al discepolo: ecco tua madre. E da quel momento il discepolo la accolse in casa sua. Questo è molto interessante, perché Gesù aveva altri fratelli carnali, giusto? Di solito, secondo la tradizione ebraica, il figlio maggiore doveva prendere sua mamma. Se moriva il padre, era suo dovere di accogliere sua madre con sé in casa sua. Quindi è radicale. Gesù dice: Giovanni, adesso tu prenderai cura di mia mamma. Un grande privilegio, e anche secondo me una grande riconoscenza del Signore, che dice: tu sei la persona per me più intimo in questa breve vita che io ho avuto sulla terra. Adesso girate in primo Giovanni, capitolo 1.

0: E di nuovo dobbiamo comprendere che Giovanni, quando sta scrivendo questa lettera, è un uomo di più di 80 anni, verso la fine della sua vita. Sicuramente una persona completamente dedicata alla preghiera, alla parola. E non so per voi, ma io ogni volta che leggo questi passi mi vengono i brividi, è così potente, è così profondo quello che lui dichiara qui. Quel che era dal principio è quel che abbiamo udito, quel che abbiamo visto con i nostri occhi, quel che abbiamo contemplato e che le nostre mani hanno toccato dalla parola della vita. Allora, quando Giovanni scriveva questa lettera, c'era i gnostici, c'era già l'eresia del gnosticismo, e alcuni dicevano che Gesù veramente fisicamente non era mai venuto sulla terra. Ma Giovanni, alla fine della sua vita, lui scrive questa lettera proprio per chiarire, dice, guarda che io ho messo mani su Gesù. Io ho udito le sue parole. Ho contemplato, anche questa è una bella parola, lui non dice, io ho visto Gesù, io ho contemplato il creatore dell'universo, io ho toccato la parola della vita. E la vita è stata manifestata e noi abbiamo vista e ne rendiamo testimonianza e vi annunziamo la vita eterna, che era presso il Padre che è stato manifestato a noi. Quel che abbiamo visto e udito, noi ve lo annunziamo, affinché anche voi abbiate comunione con noi, e la nostra comunione è col Padre e col suo Figlio Gesù Cristo. E vi scriviamo queste cose affinché la vostra gioia sia completa. Quindi questo Giovanni, un rozzo pescatore, e magari se noi lo guardavamo, no? Anche lì alla conferenza pastorale abbiamo parlato che a volte noi pastori abbiamo la tendenza di dimenticare come eravamo noi quando Dio ci ha chiamato nel ministerio. E quindi anche con la Chiesa, no? Siamo lenti a magari dare responsabilità a altre persone perché vogliamo che loro magari arrivino quasi alla nostra stessa maturità. Però in realtà, no? Dio ha affidato a noi un grande compito quando sicuramente non eravamo neanche preparati. Se io guardo indietro 14 anni fa, non avrei mai affidato a me stesso il compito di piantare una chiesa qui a Montebelluna. Mamma mia, cosa stava pensando il Signore, no? A scegliere me. Però vediamo che Dio ha preso questo rozzo pescatore, questa persona che voleva ammazzare un villaggio, questa persona prepotente che volevano salire sopra gli altri. E qui vediamo che lui, no, Dio ha fatto un'opera radicale nella sua vita. E lui dice, io scrivo queste cose che la vostra gioia possa essere piena. Perché io non voglio più bruciare i villaggi, non voglio più che il mio nome viene scritto in pietra, ma voglio che voi potete sperimentare la gioia che si trova in Cristo Gesù. Voglio che anche voi potete dire, io ho toccato la parola della vita. E magari fisicamente nessuno di noi ha mai toccato il corpo di Gesù, perché è impossibile. Però penso che la maggioranza di noi possiamo dire, no, io vi posso raccontare. Per me Gesù non è una figura storica, e per me la parola di Dio non è inchiostro su pagine, ma la parola di Dio è una persona, Gesù Cristo, che vive nel mio cuore. E 30 anni fa, quando io stavo per togliermi la vita, ho toccato Gesù. Ho toccato la parola della vita. E come Pietro mi sono caduto in ginocchio e ho detto, Signore, io sono un peccatore davanti a te. Abbia pietà sull'anima mia. e posso dire che Lui l'ha fatto e Lui vuole farlo nella tua vita. Magari tu sei nuovo, dici, ma cos'è questa cosa? Gesù ti vuole conoscere in modo personale. Gesù vuole che tu lo conosci non come figura storica, o che mentalmente tu dici, sì, io credo che Gesù Cristo è il figlio di Dio. Ma che tu, come Giovanni, possa dire, io ho udito, io ho contemplato, io ho toccato. Magari non fisicamente, ma io so che Gesù è vivo. Io so che Gesù è risuscitato dalla morte e che Gesù, come ha trasformato le vite 2000 anni fa, ancora a Montebellone questa domenica sta trasformando la vita della gente. Quel sangue prezioso e efficace oggi come sempre. E la parola di Dio dice che, no? Se tu credi con tutto il tuo cuore e confessi con la bocca che Gesù Cristo è il Signore, tu sarai salvato. Non è perché tu fai tante preghiere, perché tu dai soldi alla Chiesa, perché tu vai a messa ogni mattina, ma unicamente perché tu credi e il tuo credere ha un frutto che anche la tua vita esprime. Non ci sono agenti segreti nel regno di Dio. Se abbiamo veramente avuto una fede genuina, noi avremo anche una confessione genuina. E anche pubblicamente potremo dire, io credo che Gesù Cristo è il Figlio di Dio. E io so che Egli vive, perché Egli vive in me. E io so che Lui trasforma ancora le vite perché ha trasformato la mia. No, come quell'uomo cieco, che i farisei lo chiedevano, no, chi è questo Gesù? Qual è la sua dottrina? E quel cieco ha detto, io non so niente, io so solo che io ero cieco e adesso vedo.
1: Avete ascoltato il programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Appuntamento a domani alla stessa ora.

Le storie che stiamo per presentare sono tratte dal libro La storia più bella, la Bibbia. Se pensi che si tratti soltanto di semplici leggende, allora fermati e ricorda che ciò che ascolterai in realtà è la narrazione delle cose meravigliose di Dio che Egli ha compiute nella storia e nel tempo prima della venuta del suo unigenito figlio sulla terra.

Non passò molto tempo che ciò che il Signore aveva preannunciato a Davide per bocca del profeta Natan cominciò a verificarsi. In seno alla famiglia del re cominciarono infatti a sorgere e svilupparsi dei contrasti molto seri. Dalle sue molte mogli, Davide aveva numerosi figli e sembra che avesse trascurato di educarli come avrebbe dovuto. Uno di essi era Absalom, un giovane bellissimo dalle chiome fluenti che aveva una sorella altrettanto bella di nome Tamar. Amnon, uno degli altri figli del re e fratellastro di questi due, fece un grave torto alla sorella di Absalom e questi ne fu gravemente adirato. Ebbe però cura di non mostrare l'odio che aveva cominciato a nutrire per il fratellastro. 2 anni dopo, Absalom progettò con astuzia la sua vendetta. Decise di dare una gran festa a cui invitò i figli del re, suoi fratelli e fratellastri, e diede quest'ordine ai suoi servitori. State attenti. Quando Amnon sarà riscaldato dal vino bevuto, uccidetelo. E non abbiate paura, perché sono io che ve lo ordino. Amnon venne così ucciso e Absalom se ne fuggì lontano. Davide soffrì moltissimo per la perdita di Amnon, che era il suo figliuolo primogenito, e pianse a lungo la sua morte. Per timore della punizione del re, Absalom rimase in esilio 3 anni. Dopo questo periodo, Joab riuscì con mosse astute a convincere Davide a richiamarlo a Gerusalemme. Ma il re non volle riceverlo subito presso di sé e lasciò passare dell'altro tempo prima di farlo venire alla sua presenza. Quando Absalom fu riaccolto al palazzo reale, tra i figli del re, non dimostrò riconoscenza per il perdono ricevuto, pensò invece di mettere in atto un piano molto malvagio per togliere il regno a suo padre Davide. Si procurò un cocchio e dei cavalli e quando usciva si faceva precedere da una 50ina di uomini, tutto ciò per farsi notare come persona d'alto rango. Il mattino si alzava di buon'ora e andava a mettersi a un lato della via che conduceva alle porte della città. Quando passavano davanti a lui degli uomini che andavano dal re per chiedere giustizia, li fermava rivolgendo loro la parola con grande gentilezza. Chiedeva di dove provenissero, di quale tribù fossero e infine diceva: «Vedi, la tua causa è buona e giusta, ma nessuno ti ascolterà da parte del re». E dopo una pausa aggiungeva: «Oh, se facessero me giudice del paese, chiunque avesse un processo o un affare da discutere potrebbe venire da me e io gli farei giustizia». Quando poi qualcuno voleva inginocchiarsi davanti a lui per rendergli omaggio, perché era figlio del re, egli lo sollevava baciandolo ed abbracciandolo cordialmente. Così facendo, Absalom riusciva ad accattivarsi le simpatie del popolo e metteva in cattiva luce il re Davide. A quel tempo sembra che Davide non partecipasse più alle guerre del suo popolo e non amministrasse più la giustizia personalmente. In un certo senso si era ritirato ad una vita più privata. Quando Absalom ebbe finito di preparare pazientemente il terreno per l'attuazione del suo piano, chiese ed ottenne dal padre il permesso di recarsi ad Hebron. Poi inviò delle spie in tutte le tribù di Israele con queste istruzioni da parte sua: appena sentirete il suono della tromba, gridate «Absalom è proclamato re in Hebron». Absalom si era fatto accompagnare a Hebron da 200 uomini che però non sapevano ancora ciò che il giovane si accingeva a fare. Aveva mandato a chiamare anche Ahitofel, il consigliere e amico di Davide. Absalom così si autoproclamò re. La notizia della congiura si sparse presto e ne venne informato anche Davide, il quale radunò in gran fretta la sua gente e fuggì da Gerusalemme. Un capitano, Ittai il Gitteo, volle seguire Davide coi suoi 600 uomini. Ittai non era nemmeno israelita e Davide si meravigliò di quella dimostrazione di lealtà. «Perché vuoi venire anche tu con noi?» gli chiese. «Tu sei un forestiero e io non so nemmeno dove andrò. Può darsi che io non torni più ad essere re in Gerusalemme». «Com'è vero che l'Eterno vive?» gli rispose Ittai. «In qualunque luogo sarà il re mio signore, per morire o per vivere, qui vi sarà pure il suo servo Ittai». Il triste corteo si allontanò da Gerusalemme e attraversò il torrente Chidron dirigendosi verso il deserto. Tutti coloro che lo vedevano passare piangevano. Il sacerdote Zadok prese con sé i leviti che portavano a spalle l'arca di Dio e andò a raggiungere Davide. Quando lo vide, il re gli disse:
Riporta in città l'arca di Dio. Se io troverò grazia agli occhi del Signore, egli mi farà ritornare e mi farà rivedere l'arca e la sua dimora. Se invece mi dirà: io non ti gradisco, eccomi, faccia di me quello che gli parrà. Poi, per meglio convincere il sacerdote, soggiunse che lui e gli altri leviti avrebbero potuto essergli più utili rimanendo a Gerusalemme. Mentre Davide saliva il monte degli Ulivi con la testa coperta e i piedi scalzi, qualcuno lo informò che anche Ahitofel era passato dalla parte dei congiurati. Allora il re pregò: «O Signore, rendi vani i consigli che Ahitofel potrà dare ad Absalom». Ahitofel era stato un bravo consigliere e un buon amico per Davide. Ora gli riusciva duro apprendere che era stato tradito anche da lui. Davide si fermò sulla vetta del monte per adorare il Signore, e lassù fu raggiunto da Ushai, un altro suo amico in cui aveva grande fiducia. Il re lo esortò a tornare a Gerusalemme e fingere di essere passato dalla parte di Absalom per spiarne i movimenti e influenzarlo in modo da sventare tutti i buoni consigli che Ahitofel avrebbe potuto dare all'usurpatore. Gli spiegò anche che i sacerdoti Zadok e Abiatar si trovavano ancora in Gerusalemme e che avrebbe potuto servirsi di loro per fargli avere le notizie più importanti. Ushai seguì i consigli del suo amico e sovrano e tornò in Gerusalemme.

Durante il cammino che lo allontanava sempre più da Gerusalemme, Davide incontrò Ziba, il servo di Mefiboset. Mefiboset era il giovane zoppo, figlio di Jonathan, che Davide aveva tanto beneficato in memoria della grande amicizia che lo aveva legato a suo padre. Ziba aveva con sé due asini sellati, carichi di frutta, pane e vino. Davide gli chiese: «Cosa vuoi?»

Poco più oltre, Davide e la sua gente si incontrarono con un altro uomo, di nome Scimei, parente di Saul, che aveva dell'astio contro il re. E Scimei cominciò a lanciare dei sassi contro Davide e a maledirlo dicendo: «Vattene, vattene, uomo sanguinario, mascalzone, l'Eterno ha fatto ricadere su di te tutto il male che hai fatto a Saul, di cui hai usurpato il regno. Ecco tutte le sciagure che ti sei tirato addosso, perché sei un uomo sanguinario». Abishai, uno dei capitani di Davide, protestò dicendo: «Perché permetti che quel cane morto maledica il re mio signore? Lascia che vada a ucciderlo». Ma Davide non glielo permise. «Se il Signore vuole che mi maledica», disse, «sia pure come vuole il Signore. Forse Dio terrà conto della mia afflizione e mi farà del bene in cambio della maledizione di oggi». Davide e i suoi seguaci proseguirono il loro cammino con Scimei che marciava al loro fianco, continuando a maledire e a lanciare sassi e polvere. Giunti in un luogo tranquillo, si fermarono qui per riposare. Nel frattempo, Absalom era arrivato a Gerusalemme con Ahitofel, l'ex amico e consigliere di Davide. Ushai, l'amico rimasto invece fedele a Davide, si presentò ad Absalom esclamando: «Viva il re! Viva il re!» «È questa la gratitudine che hai per il tuo amico?» gli rispose il figlio di Davide. «Perché non sei partito con lui?» «No, io starò con colui che il Signore e il popolo di Israele hanno eletto», replicò Ushai. «Come ho servito il padre, ora servirò il figlio». Così Ushai riuscì a mescolarsi ai seguaci di Absalom. Più tardi Absalom chiese il parere di Ahitofel sul da farsi. In quel tempo un consiglio dato da Ahitofel era tenuto in grande considerazione, perché si era guadagnato fama di ottimo consigliere anche mentre serviva Davide. Anche questa volta Ahitofel seppe dare un buon consiglio per la causa del suo padrone. «Lasciami scegliere 12.000 uomini e permetti che mi lanci all'inseguimento di Davide questa notte stessa. Lo assalirò mentre è stanco e scoraggiato. Lo spaventerò e tutta la gente che è con lui si darà alla fuga. Allora colpirò il re che sarà rimasto solo e ricondurrò a te il popolo e tornerà la pace in Israele». La risposta piacque ad Absalom e agli anziani che erano con lui. Non di meno il Signore esaudì la preghiera di Davide, perché Absalom disse: «Chiamate anche Ushai e sentiamo anche la sua opinione». Quando Ushai comparve alla sua presenza, Absalom gli riferì il suggerimento di Ahitofel e gli chiese se la pensava come lui, in caso contrario che suggerisse qualcosa di meglio. «Questa volta il consiglio dato da Ahitofel non è buono», rispose Ushai. «Tu conosci tuo padre e i suoi uomini. Sai che son gente valorosa e puoi ben immaginare come siano esasperati in questo momento. Se decidi di affrontarli ora, la tua gente si potrebbe scoraggiare. Ti consiglio perciò di radunare prima tutto Israele in un esercito numeroso e poi di inseguire Davide». Absalom e gli anziani di Israele risolsero che il consiglio di Ushai fosse migliore di quello di Ahitofel. Questo era avvenuto perché l'Eterno aveva disposto in modo da rendere inefficaci i buoni consigli di Ahitofel per far cadere la sciagura sull'usurpatore e rovinare i suoi piani. Appena gli fu possibile, Ushai andò dai sacerdoti Zadok e Abiatar a riferire l'accaduto, perché provvedessero a informare Davide e lo avvertissero di non sostare per la notte nella pianura del deserto, dove avrebbe potuto venir sopraffatto da Absalom e dai suoi uomini.

Avete ascoltato La storia più bella, la Bibbia, a cura di Erma Wins e Valeria Brentan. Narratore Giorgio Gotta. Tecnico del suono Stefano Casolari.

La sigla che avete ascoltato è della trasmissione Verità Cristiana. Gianni al microfono per presentarvela e vi ringrazia per l'ascolto.

Alcuni ascoltatori ci hanno scritto chiedendoci perché Gesù venne. Dopo aver ascoltato una canzone, Stefano tratterà questo argomento.

0: Quasi 2000 anni fa l'imperatore Cesare Augusto decretò che si facesse un censimento di tutto l'impero romano. Ogni individuo doveva farsi registrare nella città dei suoi antenati. Con molti altri, Giuseppe e Maria si recarono a Betlemme, situata 8 chilometri a sud di Gerusalemme, per farsi registrare. Per sfortuna, al loro arrivo, trovarono la città affollata e l'unico albergo al completo. Si dovettero rifugiare nella stalla dell'albergo e lì Maria diede alla luce il suo primogenito, il bambino che doveva cambiare il corso della storia. Il suo nome era Gesù. Secoli prima della sua venuta, i profeti di Israele avevano affermato che il Cristo sarebbe venuto e che sarebbe nato a Betlemme. Il profeta Michea, 700 anni avanti Cristo, aveva proclamato: «Ma da te, o Betlehem Efrata, piccola che tu sia fra i migliaia di Giuda, da te ne uscirà colui che sarà dominatore in Israele, le cui origini risalgono ai tempi antichi, ai giorni eterni». Non solo il luogo della nascita di Cristo è indicato con precisione sulla cartina del mondo, ma è pure proclamata la deità di colui che doveva venire. Le sue origini risalivano ai giorni eterni. Sì, colui che la cristianità ricorda a Natale, Gesù, il Cristo, è il figliolo di Dio, il Creatore, il cui potere non solo riempì i cieli di stelle, pianeti, galassie innumerevoli, ma, come scrisse l'Apostolo Paolo, tutte le cose sussistono in Lui. Cioè, è per il suo divino potere che l'universo si mantiene e funziona con matematica precisione. E a Natale ci ricordiamo che colui che ha creato la più piccola particella di materia e la Via Lattea, al quale dobbiamo il sole e la pioggia, gli uccelli e i fiori, colui che ha creato l'uomo, suo capolavoro, composto di corpo, anima e spirito, colui che ha creato te e me, caro ascoltatore, pose in disparte volontariamente le gloriose circostanze inerenti alla sua deità, velando i suoi divini attributi, e scese dalla gloria del cielo per divenire un vero uomo nel miracolo stupefacente dell'incarnazione. Lo scopo? Quello di salvare l'umanità perduta. Nel principio era la parola, scrive Giovanni l'Evangelista, parlando di Gesù Cristo, che è l'immagine dell'invisibile Dio. E la parola era con Dio, e la parola era Dio. Ogni cosa è stata fatta per mezzo di lei, e la parola divenne carne e abitò fra di noi. In altre parole, Gesù Cristo è Dio, Dio il figliolo. Così il grande creatore, il figliolo di Dio, venne fra noi perché ci amava e voleva redimerci, noi che eravamo perduti, senza speranza, lontani da Dio. Ognuno di noi è moralmente gravemente malato, e la tragica malattia che ci affligge è il peccato. Non vi è alcun giusto, neppur uno, è il verdetto della Bibbia, la parola di Dio. E per questo la venuta e l'opera di Cristo sono di infinita importanza per ognuno di noi. Cristo è venuto per redimerci, per purificarci, per reinserirci nel grande piano di benedizione che Dio ha per le sue creature. È venuto per riscattarci dalla maledizione del peccato, per salvarci dalla condanna eterna che grava su tutti noi. Vediamo Gesù nelle pagine dei Vangeli mentre si avvia lungo le strade calde e polverose di Gerusalemme alla ricerca delle sue creature perdute. In Galilea, lungo le rive del mar di Tiberiade, continua la sua ricerca. E fra le colline della Giudea, lo vediamo nei villaggi e nelle città, nelle campagne. Predicava, insegnava alle folle, agli individui, sempre alla ricerca. Era venuto, come dice Luca nel suo Vangelo, a cercare e salvare ciò che era perduto. Non c'erano in lui favoritismi, tutti potevano venire a lui ed essere benedetti. Lo vediamo guarire il mendicante cieco Bartimeo alle porte di Gerico. Lo vediamo toccare un lebbroso e sanarlo. Lo vediamo parlare agli scribi, ai farisei, ai sacerdoti, agli odiati esattori delle tasse, a peccatori noti, ai soldati e alle meretrici e ad un ladrone. Erano le sue creature e le amava. Desiderava redimerle, riportarle a Dio. La sua divina offerta di grazia era diretta a tutti indistintamente come lo è oggi. Venite a me, voi tutti che siete affaticati e aggravati, e io vi darò riposo. E chi ha sete, venga. Chiunque vuole, prenda in dono l'acqua della vita. Se qualcuno ha sete, venga a me e beva. Ogni credente può dire: lui stesso mi ha chiamato, ha steso la sua potente mano e mi ha sollevato, ha perdonato i miei peccati, ha scritto il mio nome nel libro della vita. Mi ha dato il dono della vita eterna e ha preparato un posto per me nella casa del Padre. Faccio parte di nuovo del suo grande disegno. Venne perché ero perduto e mi amava e mi ha salvato. Cristo alla croce ha risolto il problema del peccato umano e ha, con la sua morte espiatoria, posto la base sulla quale l'uomo può essere riconciliato a Dio in giustizia. Non c'è altra via che quella del ravvedimento e della fede per la quale l'uomo caduto e perduto possa essere salvato. Mentre le sacre scritture mettono in benedetto e forte rilievo l'incondizionata grazia di Dio verso il peccatore ravveduto, al tempo stesso sottolineano il giudizio che incombe sul peccatore che rifiuta la grazia di Dio. L'Evangelista Giovanni scrive: chi crede al figliolo ha vita eterna, ma chi non ubbidisce al figliolo non vedrà la vita, ma l'ira di Dio rimane sopra lui. Sta a noi la scelta: il dono della vita eterna o l'ira di Dio? Il Cristo risorto ti rivolge un nuovo invito in questa trasmissione. Caro amico in ascolto, non disprezzare la sua grazia. Ascolta quello che dice a te il Cristo risorto: ecco, sto alla porta e picchio. Se qualcuno ode la mia voce e apre la porta, entrerò da lui. Il Signore, che ha dato a te, caro ascoltatore, il dono del libero arbitrio, rispetta la tua personalità. Non forzerà un'entrata nella tua vita, ma in grazia ti chiama e batte alla porta del tuo cuore. Forse hai sentito oggi la sua voce. Non chiudere fuori della tua vita il Salvatore, l'unico che può offrirti salvezza e felicità. Apri la porta del tuo cuore, che può solo essere aperta da te, dall'interno. Confessagli il tuo peccato, chiedi il suo perdono ed invitalo ad entrare. Comincerà allora un nuovo, glorioso capitolo della tua vita. Capitolo che non si chiuderà col finis della morte, ma che avrà il suo epilogo nell'eternità gloriosa del nostro Dio, nei nuovi cieli e nella nuova terra. Destino benedetto di tutti i credenti.
1: Come abbiamo avuto modo di ascoltare, Gesù venne per un scopo ben preciso. Venne per morire, per sostituirci, per portare sulla croce tutti i nostri peccati, per poter prendere la nostra mano e congiungerla con la mano di suo Padre. Ecco perché, amici ascoltatori, Gesù venne. Venne per poter fare la pace con Dio. Venne come mediatore. La Bibbia dice che in nessun altro è la salvezza, poiché non vi è sotto il cielo alcun altro nome che sia stato dato agli uomini per i quali abbiamo ad essere salvati. Amico ascoltatore, Gesù venne per te, venne per me, venne a morire sulla croce per noi. Ebbene, se tu credi con tutto il cuore in quello che Lui ha compiuto sulla croce per te, tu hai la vita eterna. Tu puoi sperimentare quella pace e quella serenità e quella gioia che nessuno ti può dare, neanche la tua religione. Ebbene, non rimandare a domani, ma decidi oggi, adesso, in questo momento. Pentiti della tua vita, chiedi perdono a Dio e il Signore Gesù ti darà quella pace e quella serenità che tanto desideri. Quello che hai ascoltato ti ha interessato? Hai qualche domanda da farci? Ti senti solo e desideri essere aiutato o visitato? Ebbene, scrivici. Oppure rivolgiti direttamente presso l'emittente dalla quale hai ascoltato questo programma.

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith. Buon ascolto!
2: Apriamo le nostre Bibbie nel capitolo 8 di Romani. Allacciate bene le cinture perché stiamo per decollare. Nel capitolo 7 di Romani Paolo è giunto alla conclusione che la legge è spirituale. Quando era fariseo pensava alla legge in termini fisici, intesa come uno strumento per controllare la vita dell'uomo nell'esteriore. Ma quando ha capito che la legge era spirituale, allora si è reso conto che la legge in realtà lo condannava a morte, perché lui esteriormente la stava osservando, ma spiritualmente la stava violando. E così dice che il problema è che la legge è spirituale mentre lui è carnale, e quindi si ritrova in questo dilemma. Ogni volta che aveva intenzione di compiere il bene, il male si trovava in lui. E spesse volte il bene che voleva fare non lo faceva, spesse volte il male che non voleva fare quello faceva. E così era combattuto nel suo proprio spirito, nella sua propria mente, perché con la sua mente e con il suo cuore voleva servire la legge di Dio. Ma come dice Gesù riguardo a Pietro, ben lo spirito è pronto, ma la carne è debole. E penso che tutti noi abbiamo sperimentato lo stesso tipo di combattimento. Non ho fatto sempre le cose che avrei voluto fare per il Signore. Non è che io non voglia o che il mio spirito non voglia, ma è la mia carne che è debole. E così Paolo riconosce il suo problema e termina il capitolo 7 con quel grido: «Oh miserabile uomo che sono! Chi mi libererà da questo corpo di morte?» E poi risponde lui stesso a questa domanda: «Io rendo grazie a Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore». E quindi entra ora in questa vita di vittoria che può sperimentare mentre ancora vive nella carne, se solo sottomette la sua vita al controllo dello spirito. Ora Paolo aveva provato la condanna che veniva dalla legge. La legge l'aveva condannato a morte, perché aveva violato l'aspetto spirituale della legge. E anche se non aveva mai commesso adulterio, aveva però desiderato la moglie del suo prossimo. E si è reso conto che il semplice desiderio era peccato. Non desiderare la moglie del tuo prossimo, non desiderare nulla di quello che appartiene al tuo prossimo. Si è reso conto di aver violato questo, e quindi si è sentito colpevole. Ma ora, per mezzo dell'opera di Gesù Cristo, fa questa dichiarazione sbalorditiva: «Ora dunque non vi è alcuna condanna per coloro che sono in Cristo Gesù, i quali non camminano secondo la carne, ma secondo lo Spirito». Credo che questo particolare verso mi abbia parlato più di ogni altro passo della Scrittura, perché ho vissuto così tanti anni della mia vita da credente in un costante senso di condanna. Perché sebbene il mio spirito fosse davvero pronto, la mia carne era debole. E settimana dopo settimana promettevo a Dio che avrei fatto meglio la settimana dopo, scusandomi, pentendomi dei fallimenti della settimana passata. «Dio, la prossima settimana ti prometto che leggerò la Bibbia ogni giorno, pregherò ogni giorno, Dio, farò meglio». E mi sentivo sempre colpevole perché infrangevo sempre il mio voto davanti a Dio. Non facevo le cose che promettevo di fare e mi sentivo sempre sotto la condanna. Ora dunque non vi è alcuna condanna per coloro che sono in Cristo Gesù, i quali non camminano secondo la carne, ma secondo lo Spirito, perché la legge dello Spirito della vita in Cristo Gesù mi ha liberato dalla legge del peccato e della morte. Ora c'è una nuova legge che opera in me. Dio disse a Geremia: io stabilirò un nuovo patto con il mio popolo, non più scritto su tavole di pietra, ma scriverò la mia legge sulle tavole del loro cuore. La legge dello spirito della vita che Dio ha scritto nel mio cuore. Dio accetta quello che c'è nel mio cuore, il mio amore per Lui, il mio desiderio di piacere a Lui e di servirlo. E Dio ha scritto la sua legge nel mio cuore, e ora dirige e controlla i miei desideri, la mia nuova vita nello spirito, in Cristo. Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco, tutte le cose sono diventate nuove. Ed è interessante come persino i nostri desideri cambino così drasticamente quando siamo in Cristo. Infatti ciò che era impossibile alla legge, in quanto era senza forza a motivo della carne. Qui sta parlando della legge mosaica, che ha dichiarato essere santa, giusta e buona. Ma quello che essa non poteva fare, il limite della legge di Mosè, quello che non poteva fare, la legge di Mosè non poteva rendere un uomo giusto davanti a Dio. Quindi ciò che era impossibile alla legge, in quanto era senza forza a motivo della carne, cioè a causa della debolezza della mia carne, ma ciò che non poteva fare a causa della debolezza della mia carne, Dio, mandando il proprio figlio in carne simile a quella di peccato, e a motivo del peccato, ha condannato il peccato nella morte. Quello che io non potevo fare per me stesso, per mezzo della legge mosaica, cioè essere giusto davanti a Dio, l'ha fatto Dio per me, mandando suo figlio in carne, affinché la giustizia della legge si adempia in noi, che non camminiamo secondo la carne, ma secondo lo Spirito. Quindi non affinché la giustizia della legge si adempia grazie a noi, ma affinché la giustizia della legge si adempia in noi, per mezzo di Gesù Cristo. Infatti coloro che sono secondo la carne volgono la mente alle cose della carne, ma coloro che sono secondo lo Spirito alle cose dello Spirito. Ora l'uomo è formato da tre parti, corpo, mente e spirito. La mente è sinonimo di anima, la coscienza dell'uomo. La coscienza dell'uomo reagisce a qualunque cosa controlli l'uomo. Quindi se uno è controllato dagli appetiti del suo corpo, se uno vive dominato dalla carne, allora ha quella che viene chiamata qui una mente controllata dalla carne. O alla mente alle cose carnali, ai bisogni del corpo. E questa è la condizione dell'uomo naturale, colui che vive senza Gesù Cristo. È la coscienza legata al corpo. E se parlate con le persone intorno a voi, persone che non conoscono Gesù Cristo, loro ti parlano sempre di cose relative al corpo. Ti parlano di qualche nuova ricetta, di qualche nuovo dolce esotico, o di qualche nuova bibita, ti parlano di sesso, o altre cose relative agli appetiti del corpo, perché è lì che si concentra la mente dell'uomo naturale, perché è il corpo che controlla tutto, e quello che pensa è sempre riferito ai bisogni del corpo, ai suoi impulsi. Ma quando uno nasce di nuovo per lo Spirito di Dio, allora è lo Spirito che ha il controllo della sua vita. E quindi è interessato alle cose spirituali, e ti parlerà di Dio, della sua relazione con Dio, dell'opera di Dio nel suo cuore, l'opera dello Spirito, di come vuole piacere al Signore, di come vuole servire il Signore. E la conversazione sarà incentrata su cose spirituali. Ora, colui che vive essendo dominato dagli appetiti del corpo, vive come un animale, perché gli animali sono esseri controllati dal corpo. Essi hanno una coscienza, ma questa è unicamente rivolta ai bisogni del corpo. E chiunque vive essendo controllato dal suo corpo e dai suoi bisogni, vive come un animale. Ed è per questo che gli umanisti oggi sono così sicuri che loro sono imparentati con il regno animale. Perché si guardano intorno e dicono: guarda quel babbuino laggiù. Tutto quello a cui pensa sono i suoi bisogni fisici. Pensa solo a nutrirsi, pensa solo alla procreazione, e così via. E mi assomiglia un po', quindi credo proprio di essere imparentato con quel babbuino. E sente di avere una forte affinità con quell'animale, perché il babbuino vive come lui. Ma colui il cui spirito è stato reso vivo, e che vive secondo lo spirito, si rende conto di non essere collegato al regno animale, ma è collegato a Dio, è in relazione con Dio, ed è stato creato ad immagine e assomiglianza di Dio, ma poi è caduto, ha perso quell'immagine. Ma ora cerca nuovamente di ricollegarsi a Dio, perché vive secondo lo Spirito. Così Paolo dichiara: coloro che sono secondo la carne volgono la mente alle cose della carne, ma coloro che sono secondo lo Spirito alle cose dello Spirito. Ma poi va avanti e dice: infatti la mente controllata dalla carne produce morte, cioè morte spirituale, che biblicamente viene interpretata come la separazione della coscienza dell'uomo da Dio. L'uomo considera la morte come la separazione della coscienza dal corpo. Quando il tracciato è piatto per 24 ore, allora dicono: beh, non c'è più nessuna attività cerebrale, stacchiamo la spina e vediamo se succede qualcosa nel monitor. E staccano la spina e al paziente inizia a mancare l'ossigeno, perché il cuore non è più pompato artificialmente. E guardano il monitor, perché se c'è ancora vita, allora il cervello inizierà a cercare ossigeno e si vedrà un piccolo movimento. E subito riattaccano la spina e dicono: pensavamo che fosse andato, ma c'è ancora un leggero movimento. Ma se il tracciato rimane piatto, dicono, è andato. Non c'è nessuna attività cerebrale. La coscienza è andata. È morto. Ma la Bibbia dice che se la tua coscienza è separata da Dio, cioè non hai realmente coscienza di Dio, allora tu sei morto, perché la tua coscienza è separata da Dio. E così la mente controllata dalla carne è morte, produce morte, perché è una coscienza separata da Dio, è tutta presa dalle cose del mio corpo e dai suoi bisogni. Ma la mente controllata dallo Spirito produce vita e pace. La vita spirituale ha come risultato questa gloriosa pace. Per questo la mente controllata dalla carne o la mente carnale è inimicizia contro Dio, è contraria a Dio. Perché Dio ha dichiarato che ciò che è spirituale è superiore a ciò che è materiale e che l'uomo dovrebbe essere più interessato al regno spirituale che al regno materiale. Ora l'uomo oggi, l'umanista, dice esattamente il contrario. Il comunismo dice esattamente il contrario. L'uomo dovrebbe interessarsi del regno materiale più che del regno spirituale. E quindi c'è questo conflitto tra l'uomo e Dio, perché Dio dice che dovresti mettere davanti lo spirito. E così quelli che hanno la mente controllata dalla carne si ritrovano in una condizione di inimicizia contro Dio, perché non è sottomessa alla legge di Dio e neppure può esserlo. Quindi quelli che sono nella carne non possono piacere a Dio. Questa per me è una dichiarazione molto interessante, perché gli uomini cercano così spesso di offrire a Dio le opere della loro carne e vorrebbero che Dio accettasse le opere della loro carne. Ma Dio non accetta le opere della carne, così come non ha accettato le opere di Caino, che ha cercato di offrire a Dio le opere della sua carne, e la sua offerta è stata rifiutata da Dio. È interessante come noi così spesso cerchiamo di offrire a Dio le opere della nostra carne, ma quelli che sono nella carne non possono piacere a Dio. Ora, quando arriveremo nel libro dell'Apocalisse, al capitolo 4, e Dio è là seduto sul trono, circondato dagli anziani sui loro 24 troni più piccoli, e da quegli esseri angelici che adorano l'Eterno Dio, il Creatore, e dicono «Santo, santo, santo è il Signore Dio l'Onnipotente, che era, che è e che ha da venire». E i 24 anziani si prostrano davanti a colui che siede sul trono e adorano colui che vive nei secoli dei secoli e gettano le loro corone davanti al trono dicendo «Degno sei, o Signore, di ricevere la gloria, l'onore e la potenza, perché tu hai creato tutte le cose». E ascoltate attentamente, «per la tua volontà», o come dice un'altra versione, «per il tuo piacere, esistono e sono state create». Che ti piaccia o no, Dio ti ha creato per la sua volontà, per il suo piacere. Questo è lo scopo basilare della tua esistenza. L'uomo ha distorto questo e in qualche modo si è convinto di dover vivere per il suo proprio piacere. Ma la Bibbia ci dice che se una persona vive per il suo piacere, in realtà è morta. Perché? Perché non è in linea con il motivo basilare della sua esistenza. Dio ti ha creato per il suo piacere. Ora pensaci attentamente, perché quelli che sono nella carne non possono piacere a Dio. Perciò se stai vivendo nella carne e secondo la carne, la tua vita è destinata ad essere vuota e piena di frustrazione, perché non stai rispondendo a Dio, non sei in linea con il bisogno più basilare della tua esistenza. Se voglio avere una vita realizzata, una vita che abbia senso, io devo vivere secondo lo Spirito. Quindi Paolo va avanti e dichiara ai santi di Dio, «Se lo Spirito di Dio abita in voi, non siete più nella carne, ma nello Spirito. Ma se uno non ha lo Spirito di Cristo, non appartiene a Lui». Così quelli che sono nati di nuovo, l'essere nati di nuovo significa in realtà essere nati dallo Spirito. Quando Nicodemo chiese come può un uomo nascere quando è vecchio, può entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e nascere? Gesù disse ciò che è nato dalla carne è carne, ma ciò che è nato dallo Spirito è Spirito. Non meravigliarti se ti ho detto devi nascere di nuovo. Quindi anche se noi tutti abbiamo avuto una nascita carnale, è necessario che noi tutti sperimentiamo una nascita spirituale, perché l'uomo per natura è separato da Dio. Ed è solo per mezzo della seconda nascita, della nascita spirituale, quando lo spirito dell'uomo viene vivificato, che l'uomo comprende veramente quello che Dio voleva quando ha creato l'uomo. Perché Dio non voleva che l'uomo vivesse secondo la carne, che fosse schiavo della sua carne, ma Dio voleva che l'uomo camminasse secondo lo Spirito. Quindi, se lo Spirito di Dio abita in voi, non siete più nella carne, ma nello Spirito. Ma se uno non ha lo Spirito di Cristo, non appartiene a Lui. Se non ha sperimentato la seconda nascita, la nascita spirituale, che chiamiamo nuova nascita, allora tu non appartieni veramente a Dio. Non fai parte del suo regno. E se Cristo è in voi, certo il corpo è morto a causa del peccato, ma lo Spirito è vita a causa della giustizia. E se lo Spirito di colui che ha risuscitato Gesù dai morti abita in voi, colui che risuscitò Cristo dai morti vivificherà anche i vostri corpi mortali mediante il suo Spirito che abita in voi. In altre parole, mentre vivo ancora in questo corpo, io posso iniziare a sperimentare la vittoria sulla mia carne. Non sono più obbligato a vivere secondo la mia carne. Posso iniziare a vivere nella vittoria sulla carne, grazie allo stesso Spirito che ha risuscitato Gesù dai morti, che mi rende vivente in Lui. Perciò, fratelli, noi siamo debitori non alla carne per vivere secondo la carne. Perché se vivete secondo la carne, voi morrete. Ma se per mezzo dello Spirito fate morire le opere del corpo, voi vivrete. Quindi è per mezzo dell'aiuto dello Spirito che mettiamo a morte le opere del corpo. O queste diventano sottomesse, mentre lo Spirito diventa dominante. Io vedo l'uomo come un edificio di tre piani, il piano più alto, il piano intermedio e il piano inferiore. E l'uomo naturale lo vedo come il corpo sul piano più alto che domina la mente. La mente è sempre sul piano intermedio. E la mente è controllata e dominata dai desideri del corpo e dai bisogni del corpo, mentre lo spirito è addormentato o morto. Ora, con la nuova nascita c'è un'inversione, e l'uomo diventa quindi spirito, anima e corpo. L'anima è dominata dallo spirito, che ha il controllo ora, e il corpo è in basso, dove Dio voleva che fosse all'inizio. Non più che controlla, non più che domina, non più che mi tiene in pugno, ma ora gli appetiti sono sotto il controllo dello spirito, come Dio voleva che fossero all'inizio. Per mezzo dello spirito noi facciamo morire le opere del corpo, le mortifichiamo e così sperimentiamo la vita spirituale. Poiché tutti quelli che sono condotti dallo spirito di Dio sono figli di Dio. Ora, questo versetto dovrebbe farci tutti riflettere in questo momento. E nel leggerlo è importante che ciascuno di noi pensi alla sua condizione e faccia una valutazione personale. È importante che ci facciamo questa domanda: è la mia vita guidata dallo Spirito di Dio? Mentre guardi la tua vita, puoi dire onestamente: sì, la mia vita è guidata dallo Spirito di Dio. Ci viene detto di stare molto attenti a non ingannare noi stessi. Ci viene detto che il nostro cuore è ingannevole più di ogni altra cosa, è insanabilmente maligno, chi potrà conoscerlo? E quindi questo versetto dovrebbe farci riflettere bene e dovremmo permettergli di investigare i nostri cuori oggi. Sono io guidato dallo Spirito di Dio? Perché quelli che sono condotti dallo Spirito di Dio, quelli sono figli di Dio. Ci sono molte persone oggi che dichiarano di essere figli di Dio. Ma come posso sapere veramente se sono un figlio di Dio? Sono figlio di Dio se sono guidato dallo Spirito di Dio. Ma se sono guidato dalla mia carne, dominato dalla mia carne, allora sto solo prendendo in giro me stesso se dico di essere figlio di Dio. Voi infatti non avete ricevuto uno spirito di schiavitù, cioè non siete più schiavi della vostra carne, schiavi dei vostri stessi appetiti, per cadere nuovamente nella paura, ma avete ricevuto lo spirito di adozione, di figliolanza, per il quale gridiamo Abba, Padre. Entrambe le parole significano Padre. E così lo Spirito stesso rende testimonianza al nostro spirito che noi siamo figli di Dio. Vedete, Dio è trino, Padre, Figlio e Spirito, mentre l'uomo è anch'esso in un certo senso trino, ma è una trinità diversa da quella di Dio, una trinità inferiore, spirito, anima e corpo. E l'uomo incontra Dio nell'area dello spirito. Quando la Samaritana disse a Gesù: «I nostri padri hanno adorato su questo monte, e voi dite che a Gerusalemme è il luogo dove si deve adorare», come dicono alcuni oggi. La sua domanda è: «Dove dobbiamo adorare Dio?» E alla sua domanda Gesù risponde dicendo: «Donna, l'ora viene, anzi è già venuta, che quelli che adorano Dio non adoreranno né su questo monte né a Gerusalemme, perché Dio è spirito». E quelli che lo adorano devono adorarlo in spirito e verità. Dio è spirito. E quindi io posso incontrare Dio nell'area dello spirito. Ora, se io sto vivendo corpo, anima e spirito, allora non ho alcuna comunione con Dio, fino a che sarò dominato dagli appetiti della mia carne. Non avrò comunione con Dio, perché Dio non tratterà direttamente con il mio corpo. Ma quando quest'ordine viene invertito, quando nasco di nuovo dallo Spirito di Dio e io divento spirito, anima e corpo, ora Padre, Figlio e Spirito Santo sono uniti con l'uomo che è spirito, anima e corpo, e nell'area dello spirito. E lo Spirito di Dio testimonia insieme con il mio spirito che sono un figlio di Dio. E quindi posso essere unito con Dio, essere uno con Dio e avere comunione con Dio nel mondo dello spirito solo quando lo spirito è al piano superiore e la mia vita è governata dallo spirito. E quindi io sono guidato dallo spirito e in questo io sono unito a Dio in spirito e il suo spirito testimonia insieme con il mio spirito. Non testimonia insieme al mio intelletto, non testimonia con il mio corpo, ma testimonia con il mio spirito che sono stato unito a Dio, che sono ora un figlio di Dio. E quanto è glorioso camminare nello spirito, essere uniti con lo spirito di Dio, essere guidati dallo spirito di Dio ed avere quella gloriosa assicurazione da parte dello spirito di Dio che porta a testimonianza al mio spirito: ehi, tu sei un figlio di Dio. E se siamo figli, versetto 17, siamo anche eredi, eredi di Dio e coeredi di Cristo, seppure soffriamo con Lui per essere anche con Lui glorificati. I bambini amano sognare, e da bambino ho trascorso un'estate in una casa a Montecito, dove mia zia faceva la donna di servizio. E i proprietari della casa erano andati in Europa per l'estate, e così sono andato a passare un po' di tempo con mio cugino. Oh, quanto è stato fantastico vivere per un po' come ragazzi ricchi. Nel garage c'erano 7 macchine, tutte bellissime, e noi salivamo su queste macchine e facevamo finta di guidarle. E il figlio dei proprietari, anche lui un bambino, aveva una camera intera piena di libri di tutti i tipi. E voi più giovani non potete capire questo che sto dicendo, ma era così eccitante leggere quei libri ogni sera. Aveva poi anche uno dei più bei treni elettrici che abbia mai visto. Era enorme. Avevano le loro scuderie e le loro piscine. E dopo quel periodo io pensavo spesso: non sarebbe magnifico se un giorno qualcuno bussa alla porta, un avvocato, non so, e ti dice: un tuo zio che non conoscevi, che era uno degli uomini più ricchi del mondo, è morto e tu hai ereditato tutta la sua fortuna. Ragazzi, andrei subito a comprarmi una casa a Montecito come quella in cui sono stato. Che bello sarebbe essere erede di una persona molto ricca, eh? Quanto è glorioso essere erede di Dio, coerede di Gesù Cristo. Il regno di Dio è mio. Sono diventato un erede del regno di Dio e vivrò in quel regno, il regno della luce e dell'amore, della gioia e della pace, erede di Dio, coerede di Gesù Cristo. A questo punto Paolo dice: io ritengo infatti che le sofferenze del tempo presente non sono affatto da eguagliarsi alla gloria che sarà manifestata in noi. Come credenti, come cristiani, noi sperimentiamo sofferenze, perché in realtà siamo diventati stranieri nel mondo in cui viviamo. Questo mondo è dominato dalla carne, dominato da uomini che sono dominati dalla carne. E noi siamo in minoranza. La maggioranza delle persone che vivono nel mondo vivono secondo la carne. Noi siamo stranieri, perché viviamo in base ad uno stile di vita completamente diverso, dato che viviamo secondo lo spirito, uno stile di vita che gli altri non possono capire. E quando le persone non riescono a capirti, diventi sempre una minaccia per loro. Gesù disse: beati coloro che sono perseguitati a causa della giustizia. Beati sarete voi quando vi insulteranno e vi perseguiteranno, e mentendo diranno contro di voi ogni sorta di male per causa mia. Rallegratevi e giubilate, perché il vostro premio è grande nei cieli. E così quando ci troviamo nell'ora della persecuzione o della sofferenza, Gesù ci dice di guardare alla gloria di quel regno che andremo a sperimentare per l'eternità. E ci viene detto di Gesù, il quale, per la gioia che gli era posta davanti, soffrì la croce disprezzando il vituperio, Sì, certo, ha sofferto. Ma mentre soffriva stava guardando avanti alla gloria del regno e alla gioia di poter redimere l'uomo perduto. E così quando soffriamo non dovremmo guardare alla sofferenza, ma quel glorioso regno che verrà quando il nostro Signore verrà per reclamare i suoi. Io ritengo infatti che le sofferenze del tempo presente non siano affatto da eguagliarsi o non sono affatto paragonabili alla gloria che sarà manifestata in noi. Paolo, scrivendo ai Corinzi, nella stessa epistola in cui racconta di tutto quello che aveva passato, le molte battiture, le flagellazioni, la lapidazione, i naufragi, i vari arresti e tutto il resto, dice: infatti la nostra leggera afflizione, che è solo per un momento, produce per noi uno smisurato, eccellente peso eterno di gloria. Questa leggera afflizione. Sono stato flagellato 5 volte, 3 volte sono stato battuto con le verghe, 1 volta sono stato lapidato, pensavano fossi morto, 3 volte ho fatto naufragio, ho trascorso 1 giorno e 1 notte sull'abisso, nel bel mezzo del Mediterraneo. Leggere afflizioni sono solo per un momento, ma avrò un peso eterno di gloria. Io ritengo infatti che le sofferenze del tempo presente non siano affatto paragonabili alla gloria che sarà manifestata in noi. Infatti la creazione aspetta con bramosia la manifestazione dei figli di Dio. Ora, purtroppo ci sono alcuni gruppi radicali che sono soliti prendere versetti come questo, o un'espressione come questa, manifestazione dei figli di Dio, e li usano per costruirci su un'intera dottrina, una dottrina pericolosa. E questa dottrina è in qualche modo ciclica. Ho notato che ritorna in voga all'incirca ogni 40 anni, o forse 30 anni. L'ultima volta che è stata famosa è stato nel 1948, e sta iniziando a tornare famosa ora, quindi sono 30 anni, 35 anni. Questa dottrina della manifestazione dei figli di Dio è una dottrina che in un certo senso attrae e stuzzica la carne, perché quello che dice sostanzialmente è che tutto il mondo sta aspettando voi, sta aspettando che voi siate manifestati come figli di Dio, che negli ultimi tempi ci sarà un tale riversamento di potenza da parte dello Spirito di Dio sulla Chiesa e Dio si manifesterà attraverso di voi, la sua Chiesa. E ti verranno dati ogni sorta di poteri soprannaturali, e potrai così andare a Mosca e puntare il dito contro i carri armati e questi scompariranno. Potrai andare negli ospedali e svuotarli completamente, e tutto il mondo sta aspettando solo che tu sia manifestato. E quindi l'idea è: sediamoci e aspettiamo che la Chiesa sia resa perfetta. Facciamo in modo che sia perfetta, così Dio potrà manifestarsi nella sua Chiesa perfetta. E questa per loro è la seconda venuta di Gesù Cristo. Lui non tornerà fisicamente o corporalmente, ma tornerà nella sua Chiesa per essere manifestato per mezzo della sua Chiesa al mondo. E tutto il mondo geme ed è in travaglio perché aspetta te, aspetta che tu sia manifestato. Certo, sembra magnifico detto così, no? Un dito potente. È triste che la gente perda tempo a credere a questa dottrina, perché Paolo ce lo dirà tra un attimo cos'è esattamente questa manifestazione dei figli di Dio. E questo è il problema. Queste persone non leggono mai tutto il contesto, ma estrapolano l'espressione che vogliono da un versetto e non si preoccupano di guardare al contesto di quel versetto particolare. Ma noi vogliamo vederlo nel suo contesto e lo faremo fra un attimo. Perché la creazione, uomo compreso, è stata sottoposta alla vanità non di sua propria volontà, ma per colui che ve l'ha sottoposta, nella speranza che la creazione stessa venga essa pure liberata dalla servitù della corruzione, per entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio. Un giorno sarò libero da questo vecchio corpo, da questa servitù della corruzione, ed entrerò in questa gloriosa libertà, Infatti noi sappiamo che fino ad ora tutto il mondo creato geme insieme ed è in travaglio. Tutta la creazione geme sotto la maledizione del peccato. E non solo esso, il mondo, ma anche noi stessi, che abbiamo le primizie dello Spirito. Noi stessi, dico, soffriamo in noi stessi aspettando intensamente l'adozione, la redenzione del nostro corpo. È questo quello che vuole dire quando parla di manifestazione dei figli di Dio. Quando avrò un corpo nuovo, redento. Scrivendo ai Corinzi, la seconda epistola ai Corinzi, al capitolo 5, Paolo dice: sappiamo infatti che se questa tenda, che è la nostra abitazione terrena, il nostro corpo, viene disfatta, noi abbiamo da parte di Dio un edificio, una

ma siamo fiduciosi e abbiamo molto più caro di partire dal corpo e andare ad abitare con il Signore. E qui in questo passo c'è la stessa idea presentata lì in 2 Corinzi 5, del gemere, del desiderare intensamente di essere liberati da questo corpo, che è ristretto, limitato, e spesso cerca di portarmi nella schiavitù, la schiavitù della corruzione. E così anche noi stessi gemiamo, noi che siamo in questi corpi gemiamo e soffriamo, aspettando intensamente l'adozione, la redenzione dei nostri corpi, non per essere creature senza corpo, ma per essere rivestiti o trasferirci in quel corpo che Dio ha per noi in cielo. Ora, è interessante che Paolo paragona questo corpo ad una tenda. Quando pensi ad una tenda, non pensi mai ad un posto in cui vivere in modo permanente. Siamo dovuti stare in una tenda per 2 anni qui con la nostra chiesa. È particolare, sì. Ha i suoi punti di interesse. L'odore di cherosene, dei riscaldamenti. E naturalmente la tenda si muove con il vento, con i suoi buchi. Faceva un freddo terribile la sera. C'erano tanti svantaggi. Ed è stato un giorno meraviglioso quando ci siamo trasferiti da quella tenda in questo nuovo locale. Finalmente potevamo sedere non più su quelle dure sedie di metallo e camminare non più su quell'asfalto nero, e non c'era più quel forte rumore del sistema di riscaldamento e il cattivo odore del carosene, ma potevamo sedere qui su queste panche imbottite, camminare sul tappeto e godere dei comfort di questa casa più permanente. Ora, questo è un paragone che però rende poco, perché quella casa che Dio ha preparato per me in cielo è eterna. Quel nuovo corpo che avrò allora sarà la mia casa eterna. Ora vivo in una tenda, questo corpo. È transitorio. E vi confesso, per quanto mi riguarda, inizia a dare problemi. I fili iniziano ad essere un po' vecchi, si rompono molto più facilmente. Quando piove inizia a cadere acqua dal soffitto, si fa sempre più scomodo. E noi che siamo in questo corpo gemiamo, desiderando intensamente di essere non spogliati, non senza corpo, ma rivestiti del corpo che è dal cielo. Gesù disse: il vostro cuore non sia turbato, credete in Dio e credete anche in me, nella casa del Padre mio ci sono molte dimore. E quando sarò andato e vi avrò preparato il posto, ritornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi. Ora, che vi viene in mente quando leggete di questo che dice Gesù qui? Una villa in stile coloniale? Magari circondata da splendidi giardini? Io credo invece che Gesù stesse parlando di quello che Paolo dice in 2 Corinzi 5. Questa dimora è il nuovo corpo che lui ha preparato per te. Io mi trasferirò da questa tenda in una nuova dimora, questo nuovo edificio di Dio, una casa non fatta da mano d'uomo, eterna nei cieli. Ora questo nuovo corpo non si stanca, non ha bisogno di dormire. Quindi se avessi una nuova casa non ci sarebbe bisogno di camere da letto. E non solo esso, versetto 23, ma anche noi stessi, che abbiamo le primizie dello Spirito noi stessi, dico, soffriamo in noi stessi, aspettando intensamente l'adozione, la redenzione del nostro corpo. Perché noi siamo stati salvati in speranza. Or la speranza che si vede non è speranza. O la speranza di ciò che si vede non è speranza. Poiché ciò che uno vede, come può sperarlo ancora? Quando finalmente lo vedi diventa realtà. Non è più il campo della speranza. La speranza riguarda sempre qualcosa che ancora non si vede. E Dio ci ha sottoposti alla speranza e quindi all'attesa. Perché ora aspettiamo quel giorno, aspettiamo quel regno. Ma se speriamo ciò che non vediamo, l'aspettiamo con pazienza. Nello stesso modo anche lo Spirito sovviene alle nostre debolezze, perché non sappiamo ciò che dobbiamo chiedere in preghiera, come si conviene. Ma lo Spirito stesso intercede per noi con sospiri ineffabili. Così la creazione geme, io gemo, lo Spirito geme, sospira, aspettando quest'opera perfetta di Dio.

0: Ma il sospirare dello spirito ha uno scopo nella mia vita, perché lo spirito mi aiuta nelle mie altre debolezze. Per lo spirito io mortifico le opere della carne, per lo spirito so di avere l'adozione, per cui grido Abba Padre. È lo spirito che testimonia insieme al mio spirito che sono figlio di Dio. E ora lo spirito mi aiuta nelle mie debolezze, nelle debolezze relative alla mia vita di preghiera. Perché non so sempre qual è la volontà di Dio per ogni specifica situazione. E non sapendo qual è la volontà di Dio, spesso diventa difficile pregare. Perché non ha molto senso pregare contro la volontà di Dio. Lo scopo della preghiera non è mai quello di far sì che la mia volontà sia fatta. Il vero scopo della preghiera è che la volontà di Dio sia fatta. Se io vedo la preghiera come uno strumento per mezzo del quale posso realizzare la mia volontà, allora non ho capito davvero niente della preghiera, come fanno molti di questi evangelisti oggi. Non è stata mai intenzione di Dio che la preghiera fosse uno strumento tramite il quale l'uomo potesse realizzare la sua propria volontà sulla terra. La preghiera è lo strumento tramite il quale noi cooperiamo con Dio nella realizzazione della sua volontà sulla terra. Come ha detto Gesù, non la mia volontà, ma la tua volontà sia fatta. E questa è sempre la vera motivazione della preghiera. Ma non conosco sempre quale sia la volontà di Dio. Ed è qui che viene in mio aiuto lo Spirito Santo. E lui intercede per me con sospiri o gemiti ineffabili, cioè che non si possono esprimere con parole. Voi non gemete mai nello Spirito? Io gemo nello Spirito quando vedo la condizione del mondo intorno a me. Gemo spesso quando vedo la condizione delle persone intorno a me, i loro bisogni, perché spesso non so come pregare. E colui che investiga i cuori conosce quale sia la mente dello Spirito, poiché egli intercede per i santi secondo Dio, o secondo la volontà di Dio. Sapete, per me questa è una cosa semplice e meravigliosa. Dio ha fatto in modo che la preghiera fosse qualcosa di molto semplice e molto bello. Se non so come pregare, non voglio pregare secondo la mia volontà. E magari qui c'è mio fratello Giovanni e io non so davvero come pregare per la sua situazione. Non so veramente cosa Dio sta facendo nella sua vita, ma so solo che Giovanni ha bisogno di preghiere. Dio l'ha fatta molto semplice. Posso dire semplicemente: oh Dio, mio fratello Giovanni è davanti a te. Ora Dio interpreta tutto questo. E sapete, la cosa meravigliosa per me è che Dio può interpretare questo come un'intercessione secondo la sua volontà. Questo è quello che ci viene detto qui. Lo Spirito ci aiuta, sovviene alle nostre debolezze con sospiri ineffabili. E colui che investiga i cuori riconosce quale sia la mente dello Spirito, poiché egli intercede per i santi secondo Dio. Gloria a Dio. Amo questo passo. Versetto 28. Or noi sappiamo che quasi tutte le cose cooperano al bene per coloro che amano Dio. Quante volte l'abbiamo interpretato così, questo passo? Sì, lo so, ma non in questo caso. Non vedo proprio come possa accadere in questo caso. Tante volte sono pronto a riconoscere, oh sì, Dio farà in modo che ne esca del bene da questa situazione. Riesco ad immaginarlo. Riesco a vedere come Dio farà in modo che questo cooperi al bene. La maggior parte delle cose coopera al bene per coloro che amano Dio. Ma questo non è quello che dice, vero? Or noi sappiamo che tutte le cose... Sapete, ho sempre trovato un tale riposo e un tale conforto in questo versetto, quando mi sono trovato ad affrontare situazioni che non riuscivo a capire, delusioni, ostacoli, cose che semplicemente non capisco, e tendo ad essere preoccupato, ad agitarmi o arrabbiarmi. Ma poi mi viene in mente questo verso: or noi sappiamo che tutte le cose cooperano al bene per coloro che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo proponimento. E ho riposato e mi riposo su questo versetto, volta dopo volta, volta dopo volta. E come ho detto, non sarai sempre in grado di capire le circostanze intorno a te. E quando ti scontri con qualcosa che non capisci, è importante che tu abbia un solido fondamento di cose che invece comprendi bene, in modo da poterti appoggiare su quel fondamento. Cos'è che comprendo? Comprendo che Dio mi ama. Lo so? Come lo so? La Bibbia lo dice. Comprendo che Dio è più saggio di me. Comprendo che Dio ha tutte le circostanze che mi circondano sotto controllo. Quindi tutto quello che mi accade, accade perché Dio permette che accada. Non potrebbe accadermi se Dio non lo permettesse. E Dio mi ama e fa in modo che tutto coopri al bene per me. Di conseguenza posso riposarmi, anche se mi trovo nelle situazioni più scomode che esistono. Posso riposarmi in fede, sapendo che Dio può usare persino questa situazione per il mio bene e per la sua gloria. Ora, se prenderete questa verità e ve la stamperete qui nella vostra mente e vivrete con essa, non ci sarà più bisogno che veniate ogni volta da Romain, il mio assistente pastore, e che lui ve la metta in testa a forza di martellate. Così le cose iniziano ad andare male, o devo parlare con qualcuno. Aspetta un attimo. Dio ha tutto sotto controllo. Dio ti ama. Dio sa quello che sta succedendo. E Dio sta mettendo in pratica, persino in questa situazione, il suo proposito, il suo proponimento nella tua vita. Perché tutte le cose cooperano al bene per coloro che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo proponimento. Mio padre era un venditore, un rappresentante. Per anni è stato responsabile delle vendite per la compagnia petrolifera della Contea Meridionale. E poi si è messo nel mercato immobiliare ed è stato un agente immobiliare a Sant'Anna per molti anni. E la vita di un venditore è una vita o di banchetti o di fame, e grandi banchetti potenzialmente. E a volte ha fatto dei grossi affari con alcune trattative. Ora, le trattative più consistenti venivano messe per iscritto, e una volta messe per iscritto potevi essere abbastanza certo che sarebbe andata in porto, perché firmavano e davano un deposito. E certe volte la commissione ammontava a decine di migliaia di dollari. E una volta presa la commissione iniziavi a spendere quei soldi. Ma certe volte anche queste trattative così sicure andavano in fumo. E che delusione. Proprio quando non era rimasto più niente. Ho appena pagato tutte le bollette, stanno arrivando i nuovi mobili della sala da pranzo. E ora la trattativa è saltata. Oh Signore, cosa faremo? Così mio padre aveva una targa con su scritto questo verso, tutte le cose, e ce l'aveva proprio lì sulla sua scrivania. E così quando una trattativa già pagata falliva, lui guardava quella piccola targa, tutte le cose cooperano al bene. Penso che sarebbe bene che tutti noi ci facessimo la stessa targhetta e la mettessimo sullo specchio, non so, da qualche altra parte, per ricordarci ogni giorno che tutte le cose cooperano al bene per coloro che amano Dio, non solo alcune cose, ma perché sei stato chiamato secondo il suo proponimento. Allora ti puoi poggiare sulla sicurezza che Dio ha tutto sotto controllo e che tutte le cose cooperano al bene, poiché quelli che Egli ha preconosciuti li ha anche predestinati ad essere conformi all'immagine del suo Figlio, affinché Egli sia il primogenito fra molti fratelli. Così Dio mi ha preconosciuto. Questo mi meraviglia sempre, ma non dovrebbe sorprendermi perché Dio sa ogni cosa. Ma quello che mi meraviglia è che perché mi ha preconosciuto, mi ha anche predestinato ad essere un suo figliuolo. Questo è quello che mi meraviglia di più. Mi ha preconosciuto e quindi mi ha predestinato ad essere conforme all'immagine del suo Figlio, affinché egli sia il primogenito fra molti fratelli. In altre parole, affinché fossimo fatti figli di Dio. Primogenito significa primo per importanza. Gesù primo per importanza, primogenito di molti fratelli, e io sono nato di nuovo per lo Spirito di Dio. E quelli che ha predestinati li ha pure chiamati, quelli che ha chiamati li ha pure giustificati, e quelli che ha giustificati li ha pure glorificati. Ora qui Dio sta parlando di cose che mi riguardano, ma che ancora non si sono adempiute, perché non ancora avete davanti a voi il ciak glorificato. Non sono stato ancora glorificato. Questa è un'esperienza futura, un'esperienza che devo ancora fare. Eppure Dio lo mette al passato, cosa abbastanza interessante per me. Ma come ha parlato ad Abramo della sua discendenza, del suo seme, al passato? Perché sapeva che Abramo avrebbe avuto un figlio che Dio aveva preconosciuto. E perché Dio ha questa preconoscenza, può, come dice Paolo, parlare di cose che ancora non esistono, come se già esistessero, perché sa che esisteranno. E così Dio parla, e questo è qualcosa che mi emoziona, parla di me glorificato, perché Dio sa che farà questo per me, completerà l'opera sua in me. Colui che ha cominciato un'opera buona in voi la porterà a compimento. E così io mi riposo sul fatto che Dio ha già parlato, al passato, della mia futura condizione di glorificazione insieme con Gesù Cristo. È già tutto fatto. Che diremo dunque circa queste cose? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Ora Paolo fa una serie di domande. Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Satana è contro di noi. Il mondo è contro di noi. Ma l'idea è: cos'è mai Satana? E cos'è mai il mondo in confronto a Dio? Come dice Davide, l'Eterno è per me. Io non avrò alcun timore. Che cosa mai mi può fare l'uomo? Che cosa mi può fare l'uomo se Dio è per me? La notizia gloriosa in questo momento è questa. Dio è per te. Dio è dalla tua parte. E perché Dio è con te, non importa quali forze dell'inferno possono essere contro di te, non sono niente in confronto a Dio. Non pensare mai a Satana come all'equivalente malvagio di Dio, l'antagonista di Dio. Non lo è. Non lo è affatto, l'antagonista di Dio. Non li puoi mettere nella stessa categoria. Dio è infinito, l'Eterno Creatore. Satana è una creatura limitata. In nessun modo è l'antagonista di Dio. Può essere l'equivalente malvagio di Michele o di Gabriele, ma non di Dio. Di conseguenza, anche se tutte le forze dell'inferno si unissero contro di te, non sono niente in confronto alla potenza che hai dalla tua parte, perché Dio è per te. Come so che Dio è per me? Perché Dio non ha risparmiato suo figlio. Certamente colui che non ha risparmiato il suo proprio figlio, ma lo ha dato per tutti noi. La parola dato parla della croce. Significa consegnato a qualcuno per essere messo a morte. Come non ci donerà anche tutte le cose con lui? Dio ha consegnato suo figlio affinché fosse messo a morte per i miei peccati. Dio ha consegnato suo figlio affinché soffrisse, affinché fosse disprezzato e rigettato, come profetizzato in Isaia. Dio lo ha dato per i miei peccati. Non ho apprezzato questo pienamente finché non sono diventato genitore, finché non ho visto i miei figli soffrire per queste malattie che hanno tutti i bambini. E ogni volta che i miei figli avevano la febbre, si ammalavano di qualunque cosa, mi addolorava così tanto vederli in quella condizione. Come fa male vedere i tuoi figli soffrire? Come fa male vedere i tuoi nipoti soffrire? La mia piccola nipotina in questo momento ha un'infezione all'orecchio e non sta bene. E questo mi addolora enormemente. Come vorrei che ci fosse un modo per soffrire al suo posto. Oh, come vorrei poter prendere io quell'infezione all'orecchio. Come vorrei poter prendere io quella sofferenza e portarla per lei, in modo che lei non debba più soffrire, in modo che questa bellissima, tenera e piccola signorina non debba più starsene a letto a piangere, a soffrire. Oh, che non darei per poter prendere io il suo posto e soffrire per lei. E allora ho iniziato a capire quale sofferenza deve aver passato il padre nel vedere suo figlio soffrire, molto più che se fosse stato lui stesso a venire. Come genitore molto volentieri prenderesti il posto di tuo figlio e soffriresti per lui, ma dover vedere tuo figlio soffrire. Dio ha dato Gesù per tutti noi, come non ci donerà anche tutte le cose con lui? Dio non è restio ad aiutarti. Dio non deve essere supplicato perché venga in tuo soccorso. Dio è molto più pronto a dare di quanto noi lo siamo a ricevere. Dio ha già dimostrato che è pronto a dare, perché ha dato il suo unigenito figlio, lo ha consegnato per noi. E se Dio è stato disposto a fare così tanto per te, il resto è facile. Niente delle cose di cui tu possa aver bisogno può essere paragonato anche lontanamente a quello che Dio ha già fatto e già dato per te, perché ti ama così tanto. Il nostro problema è semplicemente che non comprendiamo la profondità dell'amore di Dio per noi. Quanto è ricco, quanto è vasto, quanto è profondo l'amore di Dio per te in questo momento. Oh, se solo sapessi quanto Dio ti ama! Non correresti mai più via da Lui, non proveresti mai più a nasconderti da Lui, se solo sapessi che l'amore di Dio per te è più vasto dell'universo, e Dio desidera solo farti del bene. È da pazzi scappare da Lui, è da pazzi combattere contro Dio, perché combatteresti contro ciò che c'è di meglio per la tua vita. La domanda successiva: chi accuserà gli eletti di Dio? Vedete, mi sta dicendo che Dio mi ha preconosciuto, e perché mi ha preconosciuto mi ha scelto, e poi mi ha giustificato, e poi mi ha glorificato, quindi è Dio che mi ha scelto. Questo è quello che ha detto Gesù: non siete voi che avete scelto me, ma sono io che ho scelto voi. Dio mi ha scelto. Di conseguenza, chi mi accuserà, dato che è Dio che mi ha scelto? Anzi, per lui sono già stato glorificato. Chi mi accuserà? Chi mi incolperà di qualcosa? Beh, Satana lo fa. Lui è l'accusatore dei fratelli. La gente spesso lo fa. Ma c'è uno che non porterà nessuna accusa contro di me, ed è Dio. Oh, quanto è felice colui a cui Dio non imputa l'iniquità. Dio non ha nessun libro nero su di me. Non tiene resoconto dei miei errori, dei miei peccati, dei miei fallimenti. Lui mi ha giustificato, lui mi ha dichiarato innocente da tutte le accuse. Dio è colui che li giustifica. Chi è colui che li condannerà? Beh, di nuovo Satana condanna, la gente condanna, e io stesso mi condanno. Spesso siamo così duri con noi stessi e condanniamo noi stessi. Ma posso dirvi di sicuro che c'è uno che non condanna. Gesù dice: Dio non ha mandato il proprio figlio nel mondo per condannare il mondo, ma affinché il mondo sia salvato. Chi crede in lui non è condannato. Ora dunque non vi è alcuna condanna per coloro che sono in Cristo Gesù. Quindi chi è colui che condanna? Satana condanna. Ma perché mi dovrei preoccupare di questo? Il mondo mi può condannare, ma perché mi dovrei preoccupare di questo? Colui che conta veramente, lui non mi condanna. Perché Cristo è colui che è morto, e inoltre anche risuscitato, egli è alla destra di Dio e anche intercede per noi. Ma forse dici: oh, ma sono venuto meno nei confronti di Dio. Ho fatto questo, ho fatto quello. Ehi, aspetta un attimo, puoi anche condannare te stesso, ma Gesù non lo fa. Lui sta intercedendo per te. Oh, se solo comprendessi quanto Dio ti ha amato. Questo è tutto quello di cui hai bisogno. Ora Paolo ci parla un po' di questo amore. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà l'afflizione, o la distretta, o la persecuzione, o la fame, o la nudità, o il pericolo, o la spada. Come sta scritto, per amore tuo siamo tutto il giorno messi a morte, siamo stati reputati come pecore da macello. Può la persecuzione, il pericolo, la nudità, la spada, possono queste cose separarmi dall'amore di Cristo? No. Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori, in virtù di colui che ci ha amati. Una cosa è essere vincitori. I Rams hanno abbattuto i 49ers oggi. Non erano così sicuri di vincere. Non c'era tanta euforia finché quel tentativo di fare gol non è stato bloccato a 3 secondi dalla fine. E allora si sono abbandonati ai festeggiamenti. Allora hanno vinto. Tutto a posto, abbiamo vinto. E allora c'è stata la gioia della vittoria. Ma è stato abbastanza emozionante per un po'. Ma sapete che cosa significa essere più che vincitori? Ehi, significa essere vincitori nel mezzo della battaglia, quando ancora tutto si scatena contro di me, quando il risultato sembra ancora essere incerto. È avere la vittoria e la gioia della vittoria a quel punto. Mentre ancora combatti. Questo è essere più che vincitori. Noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati. Infatti io sono persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, che sono gradi di esseri angelici, né potenze, né cose presenti, né cose future, né altezze, né profondità, né alcun'altra creatura potrà separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, nostro Signore. Paolo cerca di includere tutto quello che può in questa lista. Ci mette dentro tutto quello a cui riesce a pensare. Eppure, nonostante tutto, alcune povere anime stanno ancora lì tutti tremanti a pensare che Dio si dimenticherà di loro ora. Dio certo non può amarmi ormai. Ha chiuso con me. Ci ha rinunciato. Aspetta un attimo, niente potrà mai separarti dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù nostro Signore. Nessun angelo, nessun principato, nessuna potenza, niente di quello che è stato e niente di quello che sarà, cose presenti, cose future, altezze, profondità, né alcun'altra creatura potrà separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù. Perché l'amore di Dio per te è costante. È eterno e non dipende da te, ma è la sua stessa natura che è amore. L'amore di Dio per me non è motivato da qualcosa che riguarda me. Perciò è costante e rimane. Non è che Dio mi ama quando mi comporto bene e mi odia quando mi comporto male. Dio mi ama, buono o cattivo che sia, migliore o peggiore, più ricco o più povero, nella salute e nella malattia, sempre. Il suo amore è lì ed è costante. Oh, quanto siamo grati per quest'amore che Dio ha per noi in questo momento, per Gesù Cristo. Dio aiutaci a comprendere quale sia la lunghezza, la larghezza, la profondità e l'altezza del tuo amore, e a conoscere l'amore di Cristo che Dio ha per noi in Lui. Padre, ti ringraziamo per la tua parola e per le tue gloriose benedizioni. E la speranza, la forza e il conforto che ci vengono dalla tua parola in questo momento. Apprezziamo davvero tanto questa nuova posizione che abbiamo ora in Cristo Gesù, perché nessuno può separarci dal tuo amore. Signore, grazie. Cosa possiamo dire di fronte a queste cose? Grazie, Signore, nel nome di Gesù. Che il Signore sia con voi e vi benedica, che la vita, la gioia, l'amore e la pace di Cristo sostengano la vostra vita mentre camminate nello Spirito, essendo guidati dallo Spirito, in intima comunione con Lui, mentre il suo Spirito testimonia insieme con il vostro Spirito di questa gloriosa relazione che avete con Lui come suoi figli, suoi eredi, per tutta l'eternità.
1: Avete ascoltato il programma Attraverso la Parola. Serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith.

Gentili ascoltatrici e cari ascoltatori, siamo di nuovo insieme per proseguire la lettura meditata del Vangelo secondo Giovanni. Patrizia inizierà a leggerci il capitolo 7 e ci leggerà i primi tre versetti.

Dopo queste cose, Gesù se ne andava per la Galilea, non volendo fare altrettanto in Giudea, perché i giudei cercavano di ucciderlo. Or la festa dei giudei, detta delle capanne, era vicina. Perciò i suoi fratelli gli dissero: «Parti di qua e vai in Giudea, affinché i tuoi discepoli vedano anch'essi le opere che tu fai».

Grazie Patrizia. Per lungo tempo Gesù dimorò in Galilea perché in Giudea cercavano di ucciderlo, finché giunse il tempo di una importante festa giudaica, quella definita delle capanne. Le principali feste del popolo di Israele erano tre: la Pasqua, che veniva accostata alla festa degli azimi, ricordava al popolo la miracolosa liberazione dalla schiavitù d'Egitto. Poi c'era la Pentecoste, celebrata 50 giorni dopo la Pasqua, era anche detta festa della mietitura o delle settimane. Era una festa di ringraziamento a Dio per il raccolto della stagione. Inoltre, nell'ambito giudaico, era considerata l'anniversario della promulgazione della legge sul monte Sinai. È il caso di ricordare che attualmente la Pentecoste ricorda la discesa dello Spirito Santo sui discepoli e la data della nascita della Chiesa. Se agli ebrei ricordava la legge, ai cristiani ricorda la grazia. Infine, la terza importante festa era quella delle capanne, che si celebrava al termine della stagione agricola, cioè fra settembre e ottobre. Durante i 7 giorni di questa ultima festa, i giudei abitavano in capanne fatte di frasche o in tende per ricordare il lungo periodo in cui erano stati nomadi nel deserto. Con questa festività aveva inizio l'anno civile, mentre quello religioso cominciava in primavera, marzo-aprile. Queste feste e diverse altre che si erano aggiunte, oltre ad essere un momento di aggregazione nazionale, un momento di riconoscenza a Dio per la sua provvidenza, costituivano un chiaro e valido richiamo ai valori storici, all'attualizzazione nel presente di fatti trascorsi, al ricordo di esperienze che avevano manifestato la potenza e la cura del Signore per il suo popolo. Il ricordare, il richiamare alla mente e al cuore avvenimenti del passato per riflettere, considerare e fare nostri gli insegnamenti in essi contenuti è senza dubbio un'attività importante, un'attività utile per la nostra crescita e la nostra maturazione. Certamente dobbiamo essere rivolti al futuro, tesi al proseguimento della vita, con prospettive che ci stimolino, infondendoci sani entusiasmi, ma senza ripiegarci sul nostro passato, dobbiamo ricordarlo e dobbiamo considerare come il Signore ci è venuto in soccorso, ci ha aiutati, liberandoci da situazioni difficili e sofferti. L'anamnesi ci permetterà di fortificare la fede, di nutrire la speranza, di aumentare la riconoscenza e l'amore verso il Signore. La Scrittura è colma di inviti, di esortazioni e di imperativi a ricordare le meraviglie compiute da Dio. Possiamo ricordare tutto ciò che il Signore ci dona quotidianamente a ciascuno di noi individualmente?

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Vi presentiamo
2: Attraverso la Bibbia,
1: una guida allo studio completo della parola di Dio.
2: Testi di Vernon McGee.
1: In redazione Edoardo Labanchi.
2: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
1: Al microfono Franco Liotti.
3: Cari ascoltatori, vogliate gradire il mio più sincero benvenuto a questa nuova puntata di Attraverso la Bibbia. La volta scorsa abbiamo concluso la trasmissione affermando, come del resto dice la Bibbia, che la Chiesa è fondata su Gesù Cristo, il figliuolo dell'Iddio vivente. Cristo Gesù è dunque il fondamento della Chiesa, come disse anche l'Apostolo Paolo nella sua prima lettera ai Corinzi al capitolo 3 versetto 11, dove così scriveva: poiché nessuno può porre altro fondamento che quello già posto, cioè Cristo Gesù. Cristo dunque è la pietra, e dice che su quella pietra, cioè su se stesso, egli costruirà la sua Chiesa. La Chiesa era ancora inesistente, qualcosa che apparteneva al futuro, quando il Signore fece questa affermazione. E infatti la Chiesa nacque soltanto dopo la morte, la risurrezione e l'ascensione di Cristo, e dopo che egli mandò lo Spirito Santo. E questo viene chiarito anche da queste parole di Gesù, che disse: io edificherò la mia Chiesa. Infatti Gesù, come vedete, si serve di un verbo al futuro. Quando Gesù dice che le porte dell'inferno non potranno vincere la sua Chiesa, il Signore si riferisce alla morte. La parola usata per inferno in greco è Hades. Nell'Antico Testamento, quindi in ebraico, questa stessa parola è invece Sheol, che si riferisce a un mondo invisibile e quindi alla morte. Perciò la morte non prevarrà contro la Chiesa del Signore Gesù. Un giorno il Signore stesso scenderà dal cielo con un grido, sarà come la voce di un arcangelo, come un forte squillo di tromba, e i morti in Cristo risusciteranno. Quindi la morte non avrà la meglio contro la Chiesa, contro coloro che credono in Cristo. Ora, amici, leggiamo Matteo capitolo 16, versetto 19. Gesù disse: io ti darò le chiavi del regno dei cieli, e tutto ciò che avrai legato sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che avrai sciolto in terra sarà sciolto nei cieli. Che cosa sono queste chiavi del regno dei cieli? Furono consegnate soltanto a Simon Pietro? Sono domande che dobbiamo porci, e rispondiamo che certamente queste chiavi non furono date soltanto a Simon Pietro. Gesù le consegna a tutti coloro che fanno la stessa confessione dell'Apostolo Pietro, quelli cioè che riconoscono Cristo come proprio Salvatore e Signore. Perciò se tu sei un figlio di Dio, possiedi le chiavi del regno dei cieli. Le chiavi costituivano il segno di autorità degli scribi di quel tempo, che interpretavano le scritture a favore del popolo, cioè interpretavano le scritture per il popolo, naturalmente. Ebbene, oggi le cose sono un po' cambiate. Ogni cristiano oggi dispone delle sacre scritture, che naturalmente sono la chiave del regno dei cieli. Perciò nessun uomo né alcuna chiesa ha il monopolio di queste chiavi a discapito di altri credenti. Perciò ancora ogni vero credente ha la responsabilità di diffondere il Vangelo, perché esso è l'unico che può salvare l'uomo, in quanto il Vangelo è la buona notizia che Cristo è venuto a dare la sua vita affinché chi crede in Lui sia salvato. Questa prima parte del capitolo 16 di Matteo si conclude con il versetto 20, che dice: allora Gesù vietò ai suoi discepoli di dire ad alcuno che egli era il Cristo. Il Signore vietò ai discepoli di diffondere la notizia che egli era il Messia, perché la sola conoscenza di questo fatto non salva. E anche oggi sapere che Cristo è il Messia non salva. Per avere la salvezza bisogna sapere ciò che egli fece per noi e accettare Cristo Gesù per fede. A questo punto il Signore annuncia ai suoi discepoli la sua morte e la sua risurrezione. Dovevano passare soltanto 6 mesi prima che ciò avvenisse, e viene logico chiedersi come mai Gesù aspettò tanto tempo per fare questa rivelazione così importante. Innanzitutto perché prima i suoi discepoli non erano ancora preparati, E perfino ora che il tempo è quasi giunto, essi non sono perfettamente maturi per una rivelazione di questo genere, almeno considerando le loro reazioni. Gesù infatti deve ripetere per ben 5 volte che sta dirigendosi verso Gerusalemme per morire, e i discepoli faticheranno ad afferrarne tutto il significato, almeno fin dopo la sua resurrezione. Ma leggiamo insieme Matteo capitolo 16 versetto 21. Da quell'ora Gesù cominciò a dichiarare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molte cose dagli anziani, dai capi sacerdoti e dagli scribi, ed essere ucciso e risuscitare il terzo giorno. Questo, amici, è quello che il Signore Gesù compì per voi e per me. Questo è l'essenza del Vangelo, cioè che Cristo morì per i nostri peccati, secondo quanto era stato profetizzato dalle Sacre Scritture, fu sepolto e risuscitò. Come ho già detto, dobbiamo sapere chi in realtà sia Gesù, poi dobbiamo sapere ciò che fece per noi, e se sapete queste cose e per fede le credete e le accettate nel vostro cuore, voi siete salvati. Ma ecco che adesso vediamo la superficialità e l'immaturità dei discepoli, che si rivela con la reazione dell'apostolo Pietro. E Pietro, leggo nel Vangelo di Matteo, tratto Gesù da parte, cominciò a rimproverarlo dicendo: «Tolga ciò il Dio, Signore, questo non ti avverrà mai». Praticamente l'apostolo Pietro dice: «Tu sei il Messia, sei il figlio di Dio, tu non puoi morire, non puoi salire sulla croce». Gli apostoli ancora non riuscivano a capire la necessità di questa morte. Ma Gesù, rivoltosi a Pietro, disse: «Vattene via da me, Satana. Tu mi sei di scandalo. Tu non hai il senso delle cose di Dio, ma delle cose degli uomini». Queste parole di Gesù sono riportate in Matteo capitolo 16, versetto 23. Queste parole di Gesù sono dure, ma è satanico che qualcuno neghi i fatti del Vangelo, e cioè che Gesù morì sulla croce per i nostri peccati, fu sepolto e risuscitò dalla morte. È opera di Satana quando qualcuno nega queste verità, anche se si trova su un pulpito. La morte sostitutiva di Cristo è l'unica che può salvarci, amici. Ma in seguito l'apostolo Pietro comprende fino in fondo questo concetto, e nella sua prima lettera, al capitolo 2, versetto 24, così scrisse: «Egli, Cristo Gesù, che ha portato egli stesso i nostri peccati nel suo corpo sul legno, affinché, morti al peccato, vivessimo per la giustizia, e mediante le sue lividure siete stati sanati». Da queste parole possiamo comprendere che trasformazione avvenne in seguito nel modo di pensare di Pietro. Quella volta Gesù disse a Pietro: «Vattene via da me, Satana». Ma naturalmente non è che si riferiva all'apostolo Pietro, bensì a Satana che l'aveva istigato a parlare così. Che contrasto! Pietro, che solo un momento prima, grazie alla rivelazione dello Spirito di Dio, aveva confessato che Gesù era il Figlio di Dio, un momento dopo, ingannato da Satana, esprimeva un concetto del tutto sbagliato. Ora, nel Vangelo di Matteo, al capitolo 16, versetti 24 e 25, leggiamo che Gesù disse ai suoi discepoli: «Se uno vuole venire dietro a me, rinunzi a se stesso, prenda la sua croce e mi segua, perché chi vorrà salvare la sua vita la perderà, ma chi avrà perduto la sua vita, per amore mio, la troverà». Queste parole, questo invito di Cristo di rinunciare a noi stessi, è veramente qualcosa che ci deve fare riflettere. Certamente avrete scoperto anche voi che la persona più difficile a cui rinunciare siamo noi stessi. Rinunciare a me stesso significa rinunciare a ciò che il mio io mi dice di fare, per lasciare che sia Gesù a decidere nella mia vita. Gesù aggiunge queste parole: «Se volete seguirmi, rinunciate a voi stessi e prendete la vostra croce». Come vedete, Gesù non sta parlando della sua croce, ma della nostra. E la nostra croce è la nostra umanità, con cui ci dobbiamo scontrare giorno per giorno. Gesù poi prosegue il suo dire con queste parole: «E che gioverà un uomo se, dopo aver guadagnato tutto il mondo, perde poi l'anima sua? O che darà l'uomo in cambio dell'anima sua? Perché il Figlio dell'uomo, cioè Cristo Gesù, verrà nella gloria del Padre suo con i suoi angeli, e allora renderà a ciascuno secondo la sua opera». Queste parole di Gesù, solenni, importanti, sono riportate dall'Evangelista Matteo al capitolo 16, versetti 26 e 27. La persona che non farà questo, cioè che non rinuncerà a se stesso e non prenderà la sua croce giorno per giorno, vuol dire che non è un discepolo di Cristo Gesù, perciò non è una persona salvata. Amici miei, alla seconda venuta di Cristo tutti i conti verranno saldati e ognuno riceverà la propria ricompensa, come Gesù stesso dice in questo ultimo versetto che ho letto poc'anzi. Si conclude ora, sempre con le parole di Gesù, questo capitolo 16. Leggiamo allora Matteo capitolo 16, versetto 28. Gesù disse, in verità io vi dico che alcuni di coloro che sono qui presenti non gusteranno la morte, finché non abbiano visto il figliolo dell'uomo venire nel suo regno. Questo versetto praticamente appartiene al capitolo 17, che si riferisce alla trasfigurazione di Gesù e ci rivela ciò che intendeva dire Gesù quando fece questa affermazione. Ma ora, per motivi di tempo, dobbiamo fermarci perché il tempo è quasi esaurito. Non mi rimane altro che salutarvi, vi auguro veramente ogni bene in Cristo e spero di ritrovarvi in ascolto con il nostro prossimo studio biblico. Perciò, amici, a risentirci.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.

Cari amici ascoltatori, eccoci di nuovo con voi per esaminare ancora una volta quello che le antiche scritture hanno da dire ad ognuno di noi. Sì, è vero che abbiamo molto da imparare dalle esperienze degli altri. Impariamo in questa maniera attraverso tutta la nostra vita. E se esaminiamo le scritture, impariamo altre cose, cose che forse non abbiamo mai neppure considerato, ma molto importanti per il nostro addestramento cristiano e anche per permetterci di vivere in questo mondo in una maniera più giusta e anche più benefica. Rimanete con noi, avremo una buona meditazione, ma prima vogliamo farvi ascoltare un po' di musica.

Uno dei nostri missionari raccontò anni fa di un giovane negro che stava seduto davanti a lui a bocca aperta, ascoltando pieno di interesse la lettura biblica. Quando il libro fu chiuso, egli timidamente disse al missionario: «O Signore, potrei avere per piacere quel libro per leggerlo al mio popolo nel villaggio laggiù nella foresta?» Le sue parole mi fanno dei buchi nel cuore. Ascoltatore, se tu non hai paura di buchi nel cuore, aperture attraverso le quali una brezza rinvigoratrice può soffiare, questo libro è per te. Più importante di ogni cosa, questo libro dei libri ti è necessario. La Bibbia è il resoconto di persone che hanno cercato Dio e primariamente di una persona che venne da Dio. Nella Bibbia, uomini che hanno sperimentato la presenza di Dio hanno registrato le loro esperienze e le loro impressioni. Troviamo Mosè meravigliato davanti al pruno che brucia senza spengersi, Isaia che nel Tempio scopre quello che la purezza e integrità significano per lui e per la sua nazione, troviamo Paolo sulla strada di Damasco che cambia direzione e in un senso reale e concreto cambiò la direzione dei popoli attraverso i secoli con lui. E siccome tutte queste esperienze non sono così tanto differenti dalle tue necessità, la Bibbia può aiutarti nella gioia e nel dolore. Niente c'è di più umano, pure niente c'è di così divino. Così, amico, perché non cominci a leggere e rileggere questo libro divino? T'aprirà la mente e ti farà buchi nel cuore. Ed ora per la nostra meditazione ci rivolgeremo a una nota parabola nel Vangelo di Luca, capitolo 10. Vi leggeremo dal 30° fino al 37° versetto. Vangelo di Luca, capitolo 10, cominciando con il versetto 30. E Gesù replicando disse: un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e si imbatté in ladroni, i quali, spogliatolo e feritolo, se ne andarono lasciandolo mezzo morto. Or per caso un sacerdote scendeva per quella stessa via e, veduto colui, passò oltre dal lato opposto. Così pure un levita giunto a quel luogo e vedutolo passò oltre dal lato opposto. Ma un samaritano che era in viaggio giunse presso a lui e vedutolo n'ebbe pietà e accostatosi fasciò le sue piaghe versandovi sopra dell'olio e del vino. Poi lo mise sulla propria cavalcatura, lo menò ad un albergo e si prese cura di lui. E il giorno dopo, tratti fuori 2 denari, li diede all'oste e gli disse: «Prenditi cura di lui e tutto ciò che spenderai di più, quando ritornerò in su, te lo renderò». Quale di questi 3 vi pare essere stato il prossimo di colui che si imbatté con i ladroni? E risposero: «Colui che gli usò misericordia». Possa lo Spirito Santo del Signore aiutarci a meditare su questo meraviglioso passaggio della sua santa parola.

fra tutte le storie, gli episodi, le parabole della Bibbia, senz'altro la parabola del buon samaritano è la più conosciuta e apprezzata da tutti. Ognuno di noi l'ha sentita fin dall'infanzia, ne ha vista l'illustrazione raffigurata in dipinti, bozzetti, ne ha sentito applicazioni in sermoni, ne è stato esortato dalla sua buona morale. Essa fu narrata da Gesù quale risposta ad una domanda fattagli da un dottore della legge e, come tutte le spiegazioni di Gesù, è molto semplice, facile a capirsi e convincentemente per esprimere una grande verità. A questo punto vogliamo intromettere una domanda. Caro amico in ascolto, hai mai sentito dire che la Bibbia è troppo difficile a capirsi? Ti è mai stato detto che per comprendere la Bibbia bisogna aver studiato per molto tempo? Hai mai sentito dire che è dannoso leggere la Bibbia perché non sappiamo interpretarla? Dimmi, cosa c'è di difficile in questa parabola? Cosa c'è di pericoloso nella sua interpretazione che possa danneggiare l'anima nostra? Occorre forse aver frequentato l'università o un seminario per comprenderne il significato? Ora, la parabola del buon samaritano è parte della Bibbia e, come facile e profittevole il suo vantaggio, così è il resto della Sacra Scrittura. Esso può essere di beneficio al nostro spirito. Quest'oggi vogliamo meditare assieme su questa cara parabola. Vogliamo provare di trarre da essa dei paragoni e altre illustrazioni che possano edificare l'anima nostra e portarci più vicino al Salvatore Gesù, che in maniera reale ci riveli insomma l'immensità del suo amore. Notiamo subito che la morale di questa parabola è di amare il nostro prossimo, di fare agli altri quello che vorremmo fosse fatto a noi, e questo non è altro che il tema di tutta la Bibbia. L'amore per Dio e per il nostro prossimo, in questo è inclusa tutta la legge. Infatti, al principio di essa, nel libro della Genesi, subito notiamo nella risposta alla domanda fatta da Caino: «Sono forse io il guardiano di mio fratello?» Qui c'è una chiara e limpida asserzione. Vogliamo pure notare che la motivazione della parabola è amore. Se noi non amiamo il nostro prossimo, come mai potremo aiutarlo? Quando è che facciamo agli altri quello che vorremmo fatto a noi, se non quando che nell'amore perdiamo il nostro egoismo e mettiamo davanti a noi l'interesse del nostro prossimo? Fino all'estremo dovremmo sempre farlo. Non è l'amore che ci fa guardiani e custodi del nostro fratello, ma certo, il Dio è amore e la sua santa legge è generata dal suo amore per noi, ed esso, quale un profumo soave, emana dalle pagine della Sacra Scrittura e ci avvince attraendoci a lui. Nella datazione di questa parabola noi oggi vogliamo paragonare il viandante colpito da ladroni al genere umano. Vogliamo paragonarlo a me e a te. In esso vogliamo impersonificare tutta l'umanità. Vedi come bene si adatta, come lui, io e te, noi siamo tutti quanti sulla strada che mena a Gerico. Pure noi stiamo andando da Gerusalemme, la città benedetta, giù verso Gerico, la città della maledizione. In Gerusalemme, la città santa costruita sul monte di Dio, noi paragoniamo il perfetto stato di felicità e di salvezza per cui eravamo stati creati e sulla cui meta dovevamo essere incamminati. E in Gerico, la città che con le sue possenti mura fu d'impedimento al popolo di Dio nell'ingresso della terra promessa, noi paragoniamo la condanna dell'inferno a cui noi, con la nostra ribellione e disubbidienza, ci siamo incamminati e ce la stiamo scegliendo quale nostra destinazione.
Ascoltatore, ognuno di noi siamo sulla strada di Gerico, ognuno di noi che eravamo destinati per l'altezza del cielo e per le benedizioni di Dio, siamo invece incamminati nella strada larga e spaziosa che scende verso la perdizione. Ognuno di noi, con ogni giorno che scorre, passo dopo passo ci allontaniamo dalla meta celeste. Vogliamo pur tristemente notare che quello che successe a quel viandante, successe al genere umano, succede a me e a te. Come lui, ognuno di noi siamo cascati nell'agguato del peccato, assaliti dalle tentazioni che ci hanno derubato delle più preziose possessioni che Dio ci aveva dato: pace, amore, comunione con lui e salvezza eterna, e ci ha spogliato dei nostri diritti divini. Ognuno di noi ci troviamo giacenti sul ciglio della strada, incapaci di muoverci o di far cosa alcuna per la nostra salvezza. Come quel viandante, ognuno di noi siamo persi, senza speranza, fiaccati dal demonio che ci ha tolto la forza della fede e indeboliti per la mancanza di comunione spirituale. Stiamo morendo sulla strada di Gerico. Ascoltatore, ti sei tu immedesimato in questo viandante? Fallo ora per alcuni secondi, considera bene la storia dell'umanità, esamina la tua stessa vita, accertati che tu sei perso senza speranza, accertati che invece di guadagnare terreno verso il cielo tu ti allontani sempre di più da quello stato di pace e di tranquillità spirituale che l'assoluta fede nelle promesse di Dio dovrebbe darti. Accertati che i tuoi pensieri sono più volti verso la terra e le frivolezze del mondo, invece che verso il cielo e la bella speranza che ivi ti aspetta. Nota le ansietà, i timori, le paure che albergano nel tuo cuore. Considera i dubbi che soffocano l'anima tua, la paura che la morte ti fa, e sii convinto per certo che sei perso senza speranza, che nulla, e tu forse l'hai già provato, nulla può portare rimedio alla tua triste condizione, nulla può riempire quel vuoto che è nella tua vita. Chi ci soccorrerà? Chi avrà pietà di noi? Un sacerdote passò per quella strada, ma vedutolo passò oltre al lato opposto. Amico, né ministro, né sacerdote, né chiesa, né religione potranno mai aiutarti in questo caso. Il Salmo 49 è molto chiaro a proposito e dice che nessuno può in alcun modo redimere il fratello né dare a Dio il prezzo del riscatto d'esso. Il riscatto dell'anima dell'uomo è troppo caro e farà sempre difetto. È inutile cercare di salvar noi stessi o di salvare i nostri cari con denaro e con opere buone. È impossibile. La Bibbia è chiara. Un levita passò pure di là e fece la stessa cosa. Lo scansò lasciandolo solo. E i leviti avevano per il popolo ebraico una particolare importanza. Essi erano i discendenti di Levi che Mosè, per comando di Dio, aveva stabilito quali amministratori della legge e quali guardiani del popolo ebraico. Pure, benché la legge gli imponesse compassione e pietà verso il prossimo suo, egli passò oltre. Caro amico, la legge, i precetti, le buone opere, le intercessioni non ti aiuteranno affatto. Quello che tu hai bisogno è di qualcuno che ha amore per te, di qualcuno che a proprio costo e rischio personale può soccorrerti dalla suddolenta imboscata del peccato e rialzarti dalla tua caduta. No. Non hai bisogno di un'organizzazione clericale né di un complesso di leggi o di precetti. Tu hai bisogno di un samaritano, tu hai bisogno di un salvatore. E ascoltatore, a chi paragoneremo noi il buon samaritano? A chi se non altro che a Gesù? Egli lo fu per me, quando, riscattandomi dalla caduta del peccato, mi salvò pagando sulla croce col suo proprio prezioso sangue per tutti i miei peccati e per la mia ribellione.
fu lui quello che con le sue lividure, con gli schiaffi che prese, con gli sputi che gli tirarono, con le spine che perforarono la sua amabile testa, fu lui che sanò le mie piaghe e mi liberò dalle mie infermità. O ascoltatore, se tu conoscessi il mio buon samaritano, o amico, se tu alzassi gli occhi dalla polvere della terra, della perdizione dove tu giaci, e tu guardassi a lui, io ti dico, non ti sgomenteresti. E se la chiesa, se i precetti, se l'adempimento di dottrine o voti impostati da uomini non ti hanno dato il sollievo e la salvezza che desideri, non sgomentarti, non divenire scettico, perché se gli uomini t'hanno fallito, Gesù mai ti fallirà. Del resto la Sacra Scrittura è molto chiara al proposito e dice: maledetto l'uomo che confida nell'uomo e fa della carne il suo braccio e il cui cuore si ritrae dall'Eterno. Non ti affidare all'uomo, confida invece nel figliuolo di Dio che ti ha amato e ha dato se stesso per te. Lui è il buon samaritano e benché fra il suo regno e il nostro c'è inimicizia, come c'era fra i samaritani e i giudei, lui, vedendo la nostra triste condizione, ha avuto compassione di noi e scendendo dal cielo è venuto e ci ha soccorsi. Gesù ha pagato per i miei peccati, è pronto per pagare per i tuoi. Gesù, come il samaritano, mise a disposizione la sua cavalcatura, i suoi averi, e fu responsabile per i debiti del viandante giudeo. Similmente Gesù ha messo a disposizione la sua vita, la sua grazia, e ora si presenta garante presso il Padre per tutti i debiti di coloro che confidano in lui, credendo in lui e riconoscendolo quale personale salvatore. Caro ascoltatore, spero che tu ti sia impersonificato in questo viandante assalito e abbattuto sulla via di Gerico, e spero che come lui tu accetti le cure e l'amore che questo buon samaritano vuol darti. In Gesù c'è l'amore più puro, in Gesù c'è redenzione completa e in lui c'è pure un perdono che passa ogni comprensione. Egli ti può curare dalle ferite che il peccato ha lasciato su te, egli può ridarti i tesori che il peccato e la disubbidienza ti avevano derubato, egli può con sé riportarti alla Gerusalemme celeste, alla città beata del soggiorno eterno. Ma hai tu fede in lui? Vuoi tu farti aiutare da lui? Amico, l'ha fatto per me e oggi vuole farlo per te. Non rimandarlo, non rigettare il suo braccio potente, ma con lui percorri la strada verso il Padre, verso la vita, poiché lui ci ha promesso che mai ci lascerà soli, e con lui né peccato, né tentazione, né paura, né sconfitta ci assaliranno mai più. Che Dio ti benedica. Buon Padre, noi ti preghiamo per questi cari che ci hanno ascoltato, ti chiediamo che tu voglia benedirli e che tu gli voglia far comprendere l'importante verità che qui è anche per loro. Questo te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Padre Celeste, siamo grati per un'altra opportunità di stare insieme alla tua presenza. Ti chiedo, Padre, di unificarci spiritualmente, che possiamo essere di un sol cuore, di una sola mente, edificati, incoraggiati. Benedici ognuno dei miei amici a casa e guidaci, Padre, in Atti 3. Vogliamo imparare qualcosa nuovo, per noi, per il nostro cammino riguardo chi sei e come operi, affinché siamo spronati alla crescita anche noi. Guidaci, Padre, dedichiamo questo tempo a te. Nel nome di Gesù preghiamo. Amen. Ok, Atti capitolo 3 insieme. Il titolo del messaggio è Perché vi meravigliate? Perché vi meravigliate? Vedremo un primo miracolo in Atti degli Apostoli. Potremmo già anche classificare il momento di parlare in lingue di Pentecoste in Atti 2 come un momento di miracolo, perché i miracoli in realtà sono le cose sovrannaturali che accadono, cose che vanno contro la normativa dell'universo. Magari l'universo, il pianeta è gestito secondo certe regole della fisica. La normalità è quello che vediamo normalmente, quindi la sovrannaturale o le cose sovrannaturali sono le cose che sono al di là di ciò che si osserva normalmente. E quindi i miracoli per definizione sono fuori il normale, se non sarebbe la normalità come il camminare. Magari se non camminassimo ogni minuto di ogni giorno potremmo anche chiamare il camminare un miracolo o il respirare. Quindi anche qui, quando vediamo in Atti i miracoli, sono momenti speciali, particolari. E dico questo perché dobbiamo ricordarci che Atti degli Apostoli è un 30-35 anni di storia della Chiesa, dove abbiamo più momenti interessanti in un arco di 30 anni di tempo. E a volte, non so per te o per voi, ma leggendo Atti potremmo chiederci, ma la mia vita? Dove sono tutti i momenti miracolosi? Dove sono i grandi interventi di Dio nella mia vita? Non lo vedo ogni giorno. Non so se quando eravate piccoli o magari tuttora da grandi, andiamo al fiume, al mare, prendiamo un sasso piatto e cerchiamo di lanciarla e farla saltare sulla superficie dell'acqua, giusto? E cosa succede? La pietra tocca e fa i suoi salti 6, 7, 8 volte e poi va sott'acqua. E in un certo senso, in questo libro di Atti con 30-35 anni, Luca, lo scrittore, sta prendendo questo sasso e stiamo vedendo certi momenti nel percorso della Chiesa iniziale, ok? E quindi non essere scoraggiati, non essere tristi se voi non vedete una certa regolarità di ciò che definiamo miracoloso, perché per definizione è oltre la normalità. E crediamo tuttora nei doni dello Spirito e nel miracoloso. Io credo che Dio interviene più spesso di quello che ci rendiamo anche conto. E vedo tantissimi momenti miracolosi anche nella mia vita. Quindi crediamo nell'intervento di Dio. Amen. E in questo momento, in questo primo miracolo di Atti, fuori di Atti 2, vediamo una storia molto bella. Ed è uno dei miei capitoli preferiti della Bibbia. So che lo dico spesso, ho tanti capitoli preferiti. Questo è uno dei quali. Guardiamo insieme Atti 3, versetto 1 a versetto 3. Or Pietro e Giovanni salivano insieme al Tempio, verso l'ora nona, l'ora della preghiera. E vi era un uomo zoppo fin dalla nascita che veniva ogni giorno portato e deposto presso la porta del tempio, detta Bella, per chiedere l'elemosina a coloro che entravano nel tempio. Costui, avendo visto Pietro e Giovanni che stavano per entrare nel tempio, chiese loro l'elemosina. Allora, il scenario di questo momento è sul monte del tempio. Si presume che questo portico, versetto 11, il portico detto di Salomone, versetto 11, era questa parte esterna del cortile del tempio interno. Era una parte all'aperto, appena fuori il tempio, ma sul monte del tempio. E questa porta detta Bella, si pensa ma non si sa con certezza, era una delle le porte per entrare proprio nel cortile del tempio. Quindi una zona molto frequentata, una zona importante, e ogni giorno abbiamo visto in Atti 2, 46, la volta scorsa, tutti i giorni, loro erano perseveranti con una sola mente, tutti i giorni nel tempio, e rompendo il pane di casa in casa, prendendo il cibo insieme con gioia e semplicità di cuore. E se non teniamo la nostra chiesa semplice, allora stiamo sbagliando. Dobbiamo avere una semplicità, non essere semplicioni necessariamente, ma camminare con una certa semplicità. E con semplicità di cuore tutti i giorni nel tempio. E quindi Pietro e Giovanni, non sappiamo qui in Atti 3 quanto tempo sia trascorso da Atti 2 ad Atti 3, non è chiaro, ma per diversi giorni entravano nel tempio ogni giorno. Ma non solo, anche Gesù, 50 giorni fa, prima di tornare dal Padre, Gesù risorto, ma anche Gesù prima della croce, era 4-5 giorni a Gerusalemme, ogni giorno insegnando in questo stesso posto. E quindi io ritengo interessante che c'era quest'uomo, versetto 2, fin dalla nascita, che era zoppo, che veniva ogni giorno portato e deposto presso la porta del tempio. E quindi subito è interessante per me che Gesù, nell'arco dei suoi circa 33 anni di vita, 3 anni di ministero, 4-5 giorni prima della croce, Gesù non aveva guarito quest'uomo. Pietro e Giovanni non avevano finora toccato questo zoppo e guarito costui. E quindi anche qui, chiesa, Dio ha tempi specifici per fare determinati miracoli nella nostra vita e nelle vite di altri. E oggi è il momento per quest'uomo, questo zoppo, che era zoppo fin dalla nascita. Ed è anche interessante che i discepoli tutti i giorni salivano dove? Al tempio, il tempio dei giudei, dove sacrificavano animali ancora in figura del Messia che era già venuta, che è già venuta, che vive in loro. E pur di essere ora il tempio dello Spirito Santo, tuttora salivano al tempio, un tempio non cristiano. E possiamo vedere anche la fine di Atti degli Apostoli 21:16, che Paolo entra nel tempio, lo stesso tempio, con alcuni giovani che avevano un voto da mantenere. E quindi la chiesa primitiva, fino ad Atti 21, per 30 anni, frequentavano il tempio del giudaismo. Non è interessante questo? Il cristianesimo in realtà è il fiore del giudaismo. È la finalità dell'Antico Testamento. Gesù è un messia dei giudei venuto per adempiere tutte le cose che vediamo nell'Antico Testamento, tutte le profezie, figure, tutto parlava di lui, e ora il cristianesimo è frutto di questo giudaismo. E quindi io noto che è interessante che per oltre 30 anni la Chiesa frequentava il Tempio dei Giudei per pregare. E questo ci fa capire, Chiesa, che possiamo andare ovunque per pregare, in casa, in questo locale, in una Chiesa cattolica romana, perché non è l'edificio che ci salva, anzi vogliamo invadere qualunque edificio con il Vangelo di Dio. E quindi ogni giorno veniva portato alla porta detta Bella del Tempio, e lui ha visto Pietro e Giovanni che stavano per entrare nel Tempio e chiese loro l'elemosina. E anche qui, Chiesa, a volte vogliamo vedere il miracoloso succedere in Chiesa, e va bene se succeda, e pensiamo spesso che opera carismatica deve succedere all'interno di questi quattro mura del nostro luogo di culto. Ma io sono convinto che tanto di quello che vediamo in Atti, in qualità di momenti carismatici, succedono fuori dei confini delle quattro mura di Chiesa. Questo momento per Giovanni e per Pietro succede dove? Entrando in Chiesa, prima di arrivare in Chiesa. E vedremo in Atti degli Apostoli tantissimi momenti di carisma dello Spirito Santo nella quotidianità, fuori le porte della Chiesa. E questo mi insegna una grande cosa, che io non voglio essere frustrato cercando parcheggio per il culto domenicale e non camminare nello Spirito Santo con i suoi carismi e frutti, perché magari strada facendo Dio vuole usarti per toccare qualcuno, ma non ho tempo per parlare con nessuno, devo entrare in Chiesa. Magari Samuel gli dice, devo iniziare il live per il computer, e magari il Signore vuole usarti per toccare qualche zoppo fuori la porta. E dico, ma dove è Samuele, no? Per iniziare il live. Magari Dio lo sta usando fuori per guarire qualcuno. E quindi, Chiesa, non vogliamo dimenticare quanto spesso Dio vuole usarci in un momento di mezzo o nel mentre. Perché spesso tra due appuntamenti, andando verso la chiesa, tornando a casa, nella quotidianità, Dio si userà di noi se siamo pronti. Amen. Versetto 4, guardate come allora Pietro con Giovanni, fissando gli occhi su di lui, disse, guarda noi. Ed egli li guardava attentamente, sperando di ricevere qualche cosa da loro. Ed è interessante, in questo momento il tipo non conosce magari il Vangelo, non ha fede in Gesù, sta cercando di ricevere soldi. E non è necessariamente la fede propria in Cristo che li guarisce. E spesso si può insegnare che avrai il tuo breakthrough, tu avrai il tuo miracolo, la tua guarigione se tu fai, se tu credi. In alcuni momenti la fede propria aziona un momento miracoloso, in questo caso questo zoppo aspetta un po' di soldi. Sperando di ricevere qualche cosa da loro, versetto 6, ma Pietro disse, io non ho né argento né oro, ma quello che ho te lo do nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, alzati e cammina. E potrebbe essere che sbaglio, ma penso che nella storia c'era un momento con Tommaso d'Aquino parlando con un vescovo, un cardinale, non so, e questo leader di chiesa diceva a Tommaso d'Aquino, vedi tutto quello che abbiamo, non dobbiamo più dire né argento e né oro, non abbiamo. Ne abbiamo tantissimo. E questo Tommaso rispose, sì, ma non possiamo più dire, nel nome di Gesù, alzati e cammina. E spesso anche nella nostra vita forse siamo talmente focalizzati su certi discorsi che non stiamo aspettando l'intervento di Dio. Magari stiamo mormorando, lamentando, focalizzandoci su altro, su l'oro e l'argento, ma vogliamo vedere la fedeltà di Dio verso di noi. E vedere come Dio vuole interagire. E in questo versetto 6 Pietro toglie completamente il Vangelo della prosperità, no? Oro, argento, a manetta. Pietro qui evidentemente non aveva abbastanza fede per essere ricco, giusto? Perché non aveva né argento e né oro. Importante che i leader di chiesa non li siano per disonesto guadagno, per avidità. Non vogliamo usare la Chiesa per arricchirci come leader, anzi. La Chiesa non esiste per lo sfruttamento dei fedeli. La Chiesa esiste per il beneficio dei fedeli. E io spero che la mia vita sia una benedizione per voi. Non voglio essere un peso per nessuno di voi. Voglio essere il vostro amico, compagno di squadra, leader che serve, cioè, cerco di benedirvi. Né argento né oro, ma quello che ho te lo do nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, alzati e cammina. E in questo momento Pietro sta azionando con un carisma di fede. Immaginate uno zoppo davanti a voi e voi, versetto 7, presolo per la mano destra, lo sollevò. E in quell'istante i suoi piedi e le caviglie si rafforzarono. Mi fa pensare del libro di Giosuè quando il popolo attraversò il fiume Giordano. E non era finché il suolo dei piedi dei Leviti che portarono l'arca toccarono l'acqua che le acque furono fermate. E qui Pietro non ha evidenze di una guarigione, ma per fede, azionato con un dono di fede, credo, stende la sua mano e fa alzare quest'uomo, e nel farlo con fede quest'uomo riceve forza. E credo che possiamo avere fede in Dio, ma credo che in certi momenti, come in 1 Corinzi 12:9, possiamo avere un carisma particolare di fede che viene dallo Spirito Santo, che è diversa dalla fede generale che abbiamo in Dio. 1 Corinzi 12:9, ha un altro fede dal medesimo Spirito, ha un altro doni di guarigioni per mezzo del medesimo Spirito e ha un altro potere di compiere potenti operazioni, a un'altra profezia e ad un altro discernimento degli spiriti. 1 Corinzi 12:9. Quindi magari Dio si userà di te o di voi con un carisma di fede particolare. In questo momento Pietro ha avuto un tale carisma. E versetto 8, e con un balzo si rizzò in piedi e si mise a camminare ed entrò con loro nel tempio, camminando, saltando e lodando Dio. Il risultato di un vero tocco da Dio, quando tu realizzi che il tuo zoppicare fu guarito, i tuoi peccati sono perdonati, non puoi fare a meno che dire: Signore, sono così grato a te, ti lodo, ti adoro, aiutami Padre, aiutaci come Chiesa di vivere del continuo nell'adorazione, ricordandoci del suo intervento nella nostra vita. In versetto 9, tutto il popolo lo vide camminare e lodare Dio e lo riconobbero per quel tale che, io e te, noi tutti eravamo quel tale che. Ognuno di noi abbiamo una storia. Anche tu eri un cammello, adesso redento con il sangue di Cristo. Ognuno di noi eravamo quel tale che. Paolo dice in Efesini capitolo 2, noi tutti seguivamo il corso di questo mondo. E quindi tutto il pubblico lì nel tempio dice, ma non è quello che era riconoscibile ogni giorno, tutta la sua vita. Sicuramente Gesù lo aveva visto e non lo aveva guarito. E anche qui chiesa, Gesù alla fine del suo ministero pregò il Padre dicendo, ho finito l'opera che tu mi hai dato di fare. E vuol dire, non vuol dire fare tutto quello che c'è da fare, ma lui ha fatto tutto quello che gli fu dato di fare. E c'è una grande differenza nella nostra vita tra buone cose da fare e la volontà di Dio per noi. Ed è molto facile essere distratti in mille buone cose che ci poi soffocano dalla vita, che deve entrare in altri tralci della nostra vita per essere fruttiferi. Amen? Ma quel tale che sedeva alla porta bella del tempio a chiedere l'elemosina, e furono ripieni di sbigottimento e di stupore per ciò che gli era accaduto. Wow, come mai? Cos'è successo? E versetto 11, ora mentre quello zoppo che era stato guarito si teneva stretto a Pietro e Giovanni, tutto il popolo attonito corse verso loro al portico detto Salomone. Quindi, non so, centinaia di persone, forse migliaia, perché se guardassimo in Atti 4:4, il numero della chiesa è cresciuto da 3.000 a 5.000. Quindi magari migliaia di persone che avevano visto quello che era successo, che corrono verso Pietro. E potremmo metterci nei panni di Pietro. Già la chiesa è cresciuta da 120 a 3.000, e adesso tu stavi andando in chiesa per pregare, adesso ne hai una folla di gente che corre verso di te, migliaia di persone. E Pietro potrebbe iniziare a montarsi la testa, a vedere, vedi, io sono un grande operatore dei prodigi, io sono un guaritore, migliaia di persone vogliono seguire i miei social, via Facebook, like, ecco, sono famoso. Ma Pietro passa l'esame qui e non va alla sua testa. Guardate come, versetto 12, e Pietro, vedendo ciò, parlò al popolo dicendo, uomini d'Israele, due cose, perché vi meravigliate di questo? Punto 1. E punto 2, perché fissate su di noi gli occhi? In questo momento la grande folla corre verso Pietro, meravigliati, guardando gli uomini. E due cose da notare in questi momenti miracolosi anche nella nostra vita. Punto 1, se ci stiamo meravigliando, forse è un'evidenza che non pensavamo che una roba del genere fosse possibile per Dio. Wow, Dio ti ha guarito dal cancro? Wow, incredibile! Cosa vuol dire incredibile? Non è credibile. No, vero! E possiamo rallegrarci nei suoi interventi, ma a volte non so, rallegrarci è più un essere stupiti. Ma cosa? È possibile? E non so, meravigliare a volte è un'evidenza che non credevamo che Dio potesse una cosa. Avevamo una visione troppo debole delle sue capacità fin dall'inizio. Perciò rimaniamo sbalorditi. Versetto 12, Pietro dice, perché vi meravigliate? Noi crediamo nel Dio che ha fatto in due il Mar Rosso, che provvedò la manna per 40 anni nel deserto. Dio che risuscita i morti. Pietro dice, perché meravigliate? Dio è capace. E quindi vogliamo vedere il miracoloso succedere nella nostra vita, ma anche vederlo come se niente fosse. Perché il nostro Dio può qualunque cosa. Può fermare il tuo cuore in questo momento, può togliere il cancro, può portarti con sé in paradiso su un carro infuocato come Elia. Perché vi meravigliate? Punto uno. Punto due, perché fissate su di noi gli occhi? Quando Dio si usa di un certo uomo,

Dio è, a volte abbiamo una visione troppo grande dell'uomo. E Pietro, mi piace tantissimo questo versetto 12, per me è forte come versetto. Se non è sottolineato, evidenziato, stellato, cerchiato nella vostra Bibbia, fatelo. Perché fissate su di noi gli occhi? E poi Pietro dice, come se per la nostra propria potenza o pietà avessimo fatto camminare costui. Pietro qui riconosce che non è per la propria santità. Se vuoi vedere il miracoloso accadere nella tua vita, segui i 5 step segreti del mio ministero per 100 euro. Venite alla mia conferenza per il miracoloso, per far scatenare in te il miracoloso di Dio. No? Pietro dice, non è ciò che faccio, non sono io, ma è Cristo in me. Non per la nostra propria potenza o pietà. E quindi noi come protestanti o cristiani evangelici, noi non veneriamo certi personaggi dalla storia della Chiesa sperando di avere dalla loro grazia qualche tocco di Dio. Perché qualunque tocco di Dio viene da Lui e non dall'uomo. Amen. E quindi voi non avete bisogno di me. Io sono grato di pregare per voi. Ma è Gesù che battezza con lo Spirito Santo, è Gesù che vi tocca giorno per giorno. Non avete bisogno dell'uomo, in realtà. Non fissate su di noi gli occhi. E se i leader nascosero questo versetto nel cuore, farebbe un grande mondo di bene. Andiamo avanti. Versetto 13. Il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, il Dio dei nostri padri ha glorificato suo figlio Gesù. Quindi non fissate gli occhi su di noi, Dio in questo miracolo ha glorificato Gesù. Speriamo che il mondo veda le nostre buone opere per glorificare il nostro Padre Celeste. Amen. Ha glorificato suo figlio Gesù che voi consegnaste nelle mani di Pilato e rinnegaste davanti a lui nonostante egli avesse deciso di liberarlo. Pilato era pronto a liberare Gesù, ma voi rinnegaste il santo, il giusto e chiedeste che vi fosse dato un assassino. E versetto 15, uccideste l'autore della vita. Avete tolto la vita di colui che vi ha dato la vita. E ogni peccato che facciamo, Chiesa, è contro colui che mantiene il battito di ogni battito del nostro cuore. Uccideste l'autore della vita, ma sappiamo da Giovanni 10, 18, che nessuno me la toglie, Gesù disse, ma la depongo da me stesso. Quindi in realtà nessuno ha ucciso il Signore, quindi non prendiamocela con i Romani né con i Giudei, perché Gesù ha dato la sua vita per noi. Amen. Versetto 16 a 18, e per la fede nel nome di Gesù, quest'uomo che voi vedete e conoscete è stato fortificato dal suo nome, e la fede che sia per mezzo suo, gli ha dato la completa guarigione delle membra in presenza di tutti voi. Dio ha voluto guarirlo, e la fede di Gesù che lo ha guarito, una fede concessa da Gesù, sostenuta da lui, è tutta da lui, per la sua gloria, non per la gloria di Pietro. E spesso in una chiesa, in un leader di chiesa, se vogliamo capire se è in linea con la parola, con il cuore di Pietro, bisogna chiedere a chi va la gloria. Va la gloria a David Downs o va la gloria a Gesù? Va la gloria a Padre Pio o stiamo parlando di Gesù? Stiamo glorificando la Madonna o Gesù? Chi riceve la gloria? L'uomo o Dio? E versetto 18, ma Dio ha così adempiuto le cose che egli aveva predetto per bocca di tutti i suoi profeti.

0: effetti, e cioè che il suo Cristo avrebbe sofferto. E per tanti giudei non hanno ricevuto Gesù come Messia perché? Perché pensavano e speravano che Gesù fosse un Messia leader politico, liberandoli dai loro problemi esterni e non dai loro problemi interni del peccato. E Pietro dice: guarda, il Messia che è venuto era un Messia conoscitore di sofferenze, un Messia che subì la croce per te e per me. E quindi qui Pietro non inizia a predicare dal versetto 19: quest'uomo fu guarito, lo zoppo, venite tutti i zoppi, guariamo tutti, pa pa pa pa pa pa pa. Guarigione qua, guarigione là, guarigione qui, guarigione lì. No, cosa dice Pietro? Lui usa questo momento miracoloso, particolare, sovrannaturale, oltre la normalità, come piattaforma per il Vangelo, e lui dice a queste migliaia di persone: ravvedetevi dunque e convertitevi. Lo stesso messaggio di Atti 2: ravvedetevi. Cambiate mente, cambiate modo di pensare, ravvedetevi dunque e convertitevi. Non convertitevi dal cattolicesimo al protestantesimo, no. Convertitevi a Cristo Gesù, dalla morte alla vita, dalle tenebre alla luce. E quindi Dio non chiede da te di lasciare il cattolicesimo necessariamente. Dio ti chiede di venire da Lui. E se tu sei in Cristo o no, questa è la domanda. Se tu sei nelle tenebre o sei nella luce, questa è la domanda. Giratevi, ravvedetevi, cambiate il vostro pensiero e convertitevi affinché cosa? Tutti i vostri zoppicare malattie vengano guariti? Anche se è possibile. No, Lui dice affinché i vostri peccati siano cancellati. Perché se tu zoppo vieni guarito, ma i tuoi peccati non vengono perdonati, il tuo problema maggiore rimane. E tu puoi avere piedi da camminare per chilometri e chilometri, ma se la tua anima è persa nel peccato, a cosa giova avere la guarigione fisica se non viene quello spirituale? I tuoi peccati siano cancellati. E perché vengono dei tempi di refrigerio dalla presenza del Signore. E quindi da quel primo momento di nascita, Gesù battezza il credente con lo Spirito Santo ed è descritto come un tempo di refrigerio. Di estate apri il congelatore e viene tutta quell'aria fresca, fredda, un bel gelato di agosto. E così ogni giorno, anche da credenti nati di nuovo, Dio vuole rinfrescarci e possiamo accedere al suo refrigerio se vogliamo. Anche strada facendo per venire in chiesa, tutto frustrato, non avendo trovato parcheggio, sì, anche in quei momenti refrigerio. E versetto 20: egli mandi Gesù Cristo che è stato predicato prima a voi. Che il cielo deve ritenere, Gesù è ancora ritenuto in cielo, fino a quando? Ai tempi della restaurazione di tutte le cose. Romani 8, la creazione stessa aspetta la manifestazione dei figli di Dio. Bramano e noi insieme allora bramiamo che Gesù torni per stabilire il suo regno millenario. La restaurazione di tutte le cose, dei quali Dio ha parlato per bocca di tutti i suoi santi profeti fin dal principio del mondo. Tutti i suoi santi profeti. Abbiamo già visto in Atti 24, 44, Gesù ha spiegato tutte le cose scritte a suo riguardo. Atti 24, 44. E Genesi, Esodo, Levitico. Tutte le cose, versetto 22, che Mosè stesso infatti disse ai padri: il Signore Dio vostro susciterà per voi un profeta come me in mezzo ai vostri fratelli, virgola, lì lui ha citato Deuteronomio 18, 15, e poi cita Levitico 23. Pietro cita anche Levitico. Vedi, stiamo leggendo anche noi Levitico. Ascoltatelo in tutte le cose che egli vi dirà, e avverrà che chiunque non ascolterà quel profeta sarà distrutto tra il popolo. Versetto 23. E un versetto da Levitico 23-29. E quindi Pietro sta predicando, sta citando Deuteronomio, Levitico, e anche noi chiesa vogliamo essere studenti di questi stessi libri. E versetto 24, e parimenti tutti i profeti, tutti quelli che hanno parlato da Samuele in poi. Quindi vedremo poi anche primo e secondo Samuele, primo e secondo Re, Croniche, Isaia, cioè andremo attraverso tutto l'Antico Testamento, piano piano, per vedere quello che hanno in realtà annunziato a noi, anche a noi. E versetto 25, voi siete figli dei profeti e del patto che Dio stabilì con i nostri padri, dicendo ad Abramo, e nella tua progenie tutte le nazioni della terra saranno benedette. A voi per primi, Dio, dopo aver risuscitato il suo figlio Gesù, lo ha mandato per benedirvi. A voi primi il Vangelo era per primo ai giudei e poi ai gentili. A voi per primo per benedirvi, allontanando ciascuno di voi dalle sue iniquità. Dio vuole benedire tutte le famiglie della terra, tutte le nazioni, versetto 25. Pietro cita Genesi 12, versetto 3, alle prime promesse di Dio ad Abramo, tutte le nazioni, tutte le famiglie della terra, per benedirvi, come verremo benedetti, come saremo benedetti, allontanandoci dalle nostre iniquità. Dio vuole togliere da te ogni colpa passata e ogni futuro guai che viene dal tuo peccare. E sarai benedetto. Preghiamo. Padre Celeste, aiutaci di camminare con un continuo senso di ravvedimento. Ravvedetevi dunque, affinché i tempi di refrigerio vengano nella nostra vita. Prego per ogni mio fratello e sorella, benedicili, Padre. Noi preghiamo per un tale tempo di refrigerio. A volte vogliamo tenere stretto i nostri peccati, pensando che ci stiano benedicendo quella bugia, quel rapporto che non glorifica il tuo nome, il sesso fuori matrimonio, la droga, il rubare, qualunque cosa. Ma sono benedetto in questo peccato. No, no, la vera benedizione resta nel ravvedere dai nostri peccati, togliendo le nostre iniquità. Lui toglierà ogni colpa che hai e ti salverà da tanti guai nel futuro. Padre, siamo qui. Riempici del tuo spirito in questo momento. Aiutaci, Padre, di fissare lo sguardo su di te e di non essere stupiti quando tu fai qualcosa di miracoloso, perché sei Dio. E aiutaci, punto due, di non avere i nostri occhi sull'uomo, di non fissare i nostri occhi e il nostro sguardo sugli uomini, ma su di te. Padre, siamo qui ed è nel nome di Gesù che noi ci dedichiamo nuovamente. Amen.
1: Durante il suo ministero, a un certo punto, Gesù andò a Gerasa o a Gadara, nel paese dei Geraseni o in quello dei Gadareni? E quanti erano gli indemoniati che guarì in quell'occasione? Uno o due? Questa è una classica presunta contraddizione nei Vangeli. Come possiamo spiegarla? Matteo 8, Marco 5 e Luca 8 si riferiscono tutti ad un medesimo episodio in cui Gesù liberò un uomo da numerosi demoni, permettendo poi a quei demoni di entrare in un branco di porci che poi si gettarono nel lago. Ci sono però alcune differenze e alcuni problemi relativi a quell'episodio nei Vangeli. Infatti, Matteo si riferisce a due indemoniati che andarono incontro a Gesù e colloca l'episodio nel paese dei Gadareni, mentre il brano di Marco e quello di Luca si riferiscono ad un solo indemoniato e collocano l'episodio nel paese dei Geraseni. In tutti e tre i casi, perché il racconto abbia senso, comunque il luogo dovrebbe trovarsi nelle vicinanze del lago di Gennesaret, anche chiamato Mar di Galilea, dove i porci sarebbero andati a buttarsi. Innanzitutto, il fatto che Matteo si riferisca a due indemoniati, mentre Marco e Luca ne citano solo uno, non è particolarmente controverso e può essere spiegato facilmente. Basta osservare Marco e Luca per rendersi conto che il loro racconto si concentra su un singolo indemoniato, perché è quello principale dei due, quello in cui si trova la cosiddetta legione di demoni. Ma ciò non esclude che potesse essere presente un altro indemoniato. D'altra parte, se ci pensiamo bene, anche noi, quando raccontiamo un episodio, ci concentriamo sui fatti e i personaggi principali. Io posso dirvi che oggi ho incontrato un mio vecchio amico di scuola, insieme a sua moglie. Oppure, posso dirvi che oggi ho incontrato un mio vecchio amico di scuola, senza neanche menzionare la moglie. E questo non farebbe nessuna differenza, in quanto nel mio racconto ciò che conta è l'incontro con il mio amico, che conosco, non con la moglie che neppure conoscevo fino a quel momento. In un racconto l'enfasi viene sempre messa sui personaggi principali in base allo scopo che ci si propone. Matteo si riferì a entrambi gli indemoniati, senza riportare il dettaglio del fatto che in uno dei due era presente la legione di demoni, anche se era implicito che i demoni fossero numerosi, perché essi andarono in un intero branco di porci. Marco e Luca invece ci descrivono lo scambio tra Gesù e l'uomo in cui era presente la legione di demoni, mentre non si preoccupano di descrivere la presenza di altri indemoniati o persone presenti, in quanto quell'uomo era certamente il personaggio principale in quella situazione. Quindi, come dicevo, il fatto che Matteo riferisca di due indemoniati mentre gli altri due Vangeli si concentrano su quello principale non genera nessuna contraddizione. È invece più interessante la questione della locazione geografica dell'evento. Infatti basta prendere una cartina per rendersi conto che la città di Gerasa dista quasi 50 km dal lago. Come avrebbero potuto i porci finire nel lago? Gli scettici osservano che la città di Gadara, invece, a cui Matteo si riferisce, è più vicina al lago. Quindi alcuni ipotizzano che potrebbe essere un tentativo di Matteo di correggere l'evidente errore di Marco. Ma è plausibile questa ipotesi? Pensare che Matteo abbia voluto correggere Marco non è molto efficace, infatti la città di Gadara disterebbe comunque circa 13 chilometri dal lago, che sarebbero comunque tanti se Gesù si fosse trovato a Gadara. Il fatto è che nel testo né Matteo, né Marco, né Luca dicono che Gesù sia entrato in una città specifica, Gadara o Gerasa. Questo è l'errore di fondo compiuto dagli scettici. Se leggiamo bene, vediamo che Marco e Luca si riferiscono semplicemente a quella regione, descrivendola come il paese dei Geraseni, mentre Matteo chiama quella medesima regione il paese dei Gadareni. Se osserviamo una mappa, ci rendiamo conto che entrambe le città si trovavano nella medesima regione, una regione piuttosto ampia, quella della famosa Decapoli, e quella regione arrivava proprio fino al Mar di Galilea, a sud-est. In realtà, quindi, tutti e tre i Vangeli ci dicono in quale regione è avvenuto l'episodio, ma non indicano la città specifica. Ma perché i vari Vangeli dovrebbero riferirsi alla regione della Decapoli facendo riferimento a città diverse, Gadara e Gerasa? Teniamo presente che tutti gli studiosi sono concordi nel riconoscere che Matteo scrisse il suo Vangelo rivolgendosi in particolare ai propri connazionali ebrei e quindi poté riferirsi alla regione dei Gadareni facendo riferimento a Gadara che era la capitale della Decapoli, conosciuta dagli abitanti della zona, ma meno conosciuta al di fuori. Marco e Luca scrissero invece rivolgendosi ad un pubblico vasto, internazionale, composto da gentili, ovvero da non ebrei. Ha senso che in questo caso essi si siano riferiti a Gerasa perché era la città più importante di quella zona più ampia, quella con cui il loro pubblico poteva avere più familiarità per individuare la regione. D'altra parte, è ciò che faremmo anche noi oggi. Io vivo a Torino, ma se parlo con un americano o un australiano, difficilmente essi comprenderanno se dico che vengo dal Piemonte o da Torino. Ma dovrò presentarmi a loro semplicemente come un italiano e citare magari città come Roma o Firenze, perché sono città d'arte più conosciute nel mondo, per aiutarli a capire meglio la nazione da cui provengo. Per curiosità, aggiungo che in quella medesima regione c'era una cittadina chiamata Gergesa o Cursi che si trovava proprio sul mare di Galilea e aveva una conformazione territoriale con scogliere che finiscono nel mar di Galilea. Motivi che hanno fatto pensare ad alcuni che quella potesse essere in effetti la locazione precisa dell'episodio. Potrebbe anche essere, ma il testo non ce lo dice. È più sensato prendere i testi per ciò che dicono. Ovvero, nessuno dei Vangeli ci riporta la locazione precisa sul Mar di Galilea, ma indicano solo la regione in cui ciò è avvenuto, quella della Decapoli. Quindi in realtà non c'è alcuna contraddizione. La contraddizione la creano artificialmente solo coloro che pensano che la regione dei Gadareni indichi necessariamente la città di Gadara, mentre la regione dei Geraseni indichi la città di Gerasa. Mentre in differenti contesti ci si può riferire alla medesima regione più ampia con riferimenti diversi in base al tipo di lettori a cui i redattori dei Vangeli si rivolgevano. Come detto, se siete italiani io posso dirvi che sono torinese o piemontese e voi capirete a cosa mi riferisco, ma ad altri direi semplicemente che sono italiano. E non ci sarebbe alcuna contraddizione. Una vera contraddizione in questo caso ci sarebbe stata se invece di riferirsi ad una regione, i Vangeli si fossero riferiti ad una località specifica, ma è evidente che la località specifica doveva essere presso il mare di Galilea e non viene citata, probabilmente perché era molto piccola e sarebbe stata sconosciuta ai lettori. Fu quindi sufficiente indicare la regione più ampia.

Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.

0: lente di ingrandimento. Religioni, sette e ideologie a confronto con la fede cristiana biblica. Un programma con la partecipazione del dottor Edoardo Labanchi.
1: Amici ed amiche, bentornati al nostro ormai consueto appuntamento con il programma Lente di Ingrandimento. È Gianfranco che vi parla, vi saluta e vi augura un ottimo ascolto. Come sapete, lo scopo di questo programma è quello di verificare, alla luce della Bibbia, le dottrine e i punti basilari di sette ideologie, religioni orientali e simili, e di smascherarne le pecche, mettendo questi punti basilari, queste dottrine, a confronto con i principi della fede cristiana biblica. Ora, nelle ultime puntate di questa trasmissione, il dottor Edoardo Labanchi ha proseguito nella sua presentazione del movimento New Age o Nuova Era e ne ha messo in luce alcune appariscenti caratteristiche. In primo luogo, l'alta dipendenza dall'astrologia. Poi, il frequente uso sballato e tendenzioso della Bibbia per convalidare idee e interpretazioni personali di tipo filosofico o religioso. Questo fa sì, fra l'altro, che la persona di Gesù, la sua figura, la sua opera finiscano per essere svilite, distorte e ben lontane da quella che è la reale rivelazione della Bibbia. Dottor Labanchi, allora, la volta scorsa lei ha giustamente ricordato che Gesù è sempre stato, e lo è tuttora, un personaggio scomodo, perché continua ancora a influenzare il mondo non solo attraverso gli scritti che ne propagano l'insegnamento, ma anche attraverso i suoi autentici testimoni, anch'essi a loro volta impopolari non solo fra i non credenti, ma anche fra tanti che si dicono cristiani ma in realtà non lo sono. Purtroppo sono proprio le cosiddette persone religiose che spesso presentano agli altri un Gesù che ha poco a che fare con il Gesù dei Vangeli.
2: Se i seguaci di Gesù avessero voluto confezionare un Gesù popolare, accettabile sia da parte degli ebrei che da parte degli altri, non avrebbero confezionato certamente il Gesù del Nuovo Testamento. Anzi, dinanzi all'enigma dell'esistenza di un tale Gesù, alcuni hanno cercato di negarne addirittura l'esistenza, appunto. Tanti si sono fatti e si fanno un loro Gesù, soprattutto perché quello dei Vangeli e del Nuovo Testamento dà fastidio.
1: Ora, una delle obiezioni più comuni, dottor Labanchi, che si sentono fare quelli che affermano che il vero, autentico Gesù sia quello presentato dai Vangeli, ecco, una di queste obiezioni più comuni è quella della mancanza di sicuri riferimenti storici a cui rifarsi in relazione, appunto, alla persona di Cristo. Eppure, non mi sembra proprio che manchino delle fonti, ritenute serie dal punto di vista storico, che avallino la certezza dell'esistenza di Gesù Cristo come persona in una determinata regione della Palestina, in una determinata epoca storica, che poi sono corrispondenti a quanto i Vangeli stessi dichiarano. Penso a citazioni di Tacito, il famoso storico latino, oppure a Plinio il Giovane, o ancora allo storico di origine ebraica Giuseppe Flavio, il quale parla di Gesù in termini molto chiari in una sezione della sua opera intitolata Antichità giudaiche. Anzi, definisce Gesù esplicitamente il Cristo. Che cosa ne pensa lei, dottor Labanchi?
2: Si è sempre molto discusso sull'autenticità o meno di questo passo. L'opinione più diffusa attualmente è che Giuseppe Flavio parla sì di Gesù detto il Cristo, ma che il passo in questione è stato ritoccato da qualche copista cristiano. In particolare, per quanto riguarda il titolo di Cristo, cioè unto, che corrisponde all'ebraico Messia, è possibile che Giuseppe, scrivendo per romani e greci, abbia voluto indicare Gesù col nome che, come abbiamo visto, era più conosciuto tra i non ebrei.
1: Grazie, dottor Labanchi, per queste spiegazioni introduttive. Prima però di andare avanti adesso, amici ed amiche, godiamoci insieme una pausa musicale.

La volta scorsa, cari ascoltatori, terminai la trasmissione affermando che dopo la rivelazione cristiana non si può più parlare di Dio in generale, ma bisogna fare i conti con il Signore Gesù, che si proclamò figlio di Dio della stessa natura divina del Padre. Difatti tanti oggi sono disposti anche a parlare di Dio, perfino quelli della New Age lo fanno a modo loro, ma non sono tanto disposti a parlare di Gesù come è presentato nel Nuovo Testamento. Un Gesù che, come diceva l'Apostolo Paolo nella prima lettera ai Corinzi, capitolo 1, versetto 23, un Gesù che è uno scandalo per i giudei ed una pazzia per i gentili, cioè per i non ebrei. Se i seguaci di Gesù avessero voluto confezionare un Gesù popolare, accettabile sia da parte degli ebrei che da parte degli altri, non avrebbero confezionato certamente il Gesù del Nuovo Testamento. Anzi, dinanzi all'enigma dell'esistenza di un tale Gesù, alcuni hanno cercato di negarne addirittura l'esistenza, appunto, come fa l'enciclopedia sovietica, la cosiddetta Grande Enciclopedia, che per anni è stata come la Bibbia dei comunisti russi, assieme alle opere di Marx, Engels e Lenin. Difatti, alla voce cristianesimo, si legge tra l'altro: secondo la leggenda teologica, il cristianesimo sorse in Palestina in seguito alla predicazione di Gesù Cristo, figlio di Dio, Dio uomo, che sarebbe disceso sulla terra, avrebbe assunto forma umana e avrebbe patito per riscattare gli uomini dal peccato originale. La scienza, continua l'articolo dell'enciclopedia sovietica, ha confutato la leggenda teologica sull'origine del cristianesimo, stabilendo come si sia formata la figura del Cristo mitico. In una nota al testo italiano, riportato in un'antologia edita da Feltrinelli, dal titolo La religione nell'URSS, in una nota è detto, ho l'impressione con grande imbarazzo, che la dottrina ufficiale della storia delle religioni sovietica, quale è rappresentata dalla Grande Enciclopedia, è quella dell'inesistenza storica di Gesù Cristo. Attualmente, aggiunge la nota, sono rarissimi nel mondo culturale dell'Europa occidentale gli studiosi che accettano tale tesi. Non so ora che fine abbia fatto la Grande Enciclopedia con la disfatta del comunismo in Russia, ma rimane un esempio delle manipolazioni, delle mistificazioni di cui è stato oggetto la figura e l'opera di Gesù Cristo. In questo la New Age non costituisce affatto un'eccezione. E sempre a proposito di manipolazioni e adattamenti ai propri gusti della persona e dell'opera del Signore Gesù, ecco un esempio moderno fornitoci da un libro scritto da uno spiritualista indiano, Anthony De Mello, dal titolo Il canto degli uccelli, frammenti di saggezza nelle grandi religioni, pubblicato nelle edizioni paoline nel 1986. A pagina 190 si immagina un Gesù moderno vivente ai nostri giorni. Leggiamo quindi nel testo: sulla via del ritorno da una partita di pallone informammo Gesù sulla situazione religiosa del mondo di oggi. La gente religiosa è strana, Signore, dicemmo. Sembra sempre che pensino che Dio è dalla loro parte e contro la gente dell'altra parte. Gesù si disse d'accordo. Ecco perché non appoggio le religioni, ma la gente, disse. La gente è più importante delle religioni. L'uomo è più importante del sabato. Dovresti stare attento a quello che dici,
disse uno di noi preoccupato. Sei già stato crocifisso una volta per aver detto questo genere di cose, lo sai? Sì, e da persone religiose, disse Gesù con un sorriso. Questo è un passo, cari ascoltatori, degno di apparire nei migliori testi della New Age. Difatti è vago, generico, tendenzioso. Si tratta del solito Gesù caro agli ecumenici ad oltranza e quindi a quelli della New Age. Naturalmente viene del tutto ignorato il Gesù che, secondo il Vangelo di Matteo, capitolo 10, dal versetto 34 al 39, disse: «Non pensate che io sia venuto a mettere pace sulla terra. Non sono venuto a mettere pace, ma spada. Infatti sono venuto a dividere il figlio da suo padre e la figlia da sua madre, la nuora dalla suocera. I nemici dell'uomo saranno quelli stessi di casa sua. Chi ama padre o madre più di me non è degno di me. Chi ama figliuolo o figliuola più di me non è degno di me. E chi non prende la sua croce e non viene dietro a me non è degno di me. Chi avrà trovato la sua vita la perderà, e chi avrà perduto la sua vita a causa mia la troverà». Ho avuto già occasione di mettere in rilievo questo aspetto spesso trascurato anche da parte di credenti del Signore Gesù. Ma non si insiste mai abbastanza su questo punto, proprio per presentare alla gente tutti gli aspetti della persona e dell'opera di Gesù, così come ci vengono descritti dai Vangeli ed opportunamente commentati dagli altri scrittori ispirati del Nuovo Testamento, che hanno anche applicato gli insegnamenti del Maestro a tanti vari aspetti della vita cristiana. Un'operazione questa che del resto i cristiani degni di questo nome continuano a fare per essere fedeli al Signore sempre ed ovunque nelle circostanze concrete della loro vita quotidiana. Ora, cari ascoltatori, proprio a causa di questa continua strumentalizzazione della persona di Gesù da parte di sette e movimenti filosofico-religiosi vari, ritengo opportuno dedicare un po' del tempo a nostra disposizione alla natura stessa di Gesù, eterno figlio di Dio, vero Dio e vero uomo, una formula da alcuni ritenuta trita e stantia, ma che pur riflette una realtà scomoda, come si diceva per tanti, che preferiscono un Dio tipo forza cosmico universale, che non si sa chi sia e che cosa faccia. Un altro idolo, insomma, creato dall'uomo, che di solito non vuole altro Dio che se stesso. Come dicevo dunque, tanti si sono fatti e si fanno un loro Gesù, soprattutto perché quello dei Vangeli e del Nuovo Testamento dà fastidio. Anche romanzieri e registi cinematografici si sono occupati di Gesù, alcuni seriamente, altri in maniera molto meno seria, per non dire sconcia e blasfema. È il caso della Ultima Tentazione di Cristo di Nikos Kazantzakis, libro divenuto un film grazie al regista italo-americano Martin Scorsese, presentato qualche anno fa alla 45esima mostra di Venezia. Ma ogni tanto continuano ad essere pubblicati libri e proiettati film su Gesù, opere che in un modo o in un altro alterano la sua figura e la sua opera redentrice. L'obiezione che a volte si fa a chi sostiene che il vero Gesù è quello presentato dai Vangeli e dal resto del Nuovo Testamento è che in realtà si sa molto poco del Gesù storico, come sognano dire, e che i Vangeli stessi rappresentano solo una ricostruzione di un personaggio che, dopo tutto, rimane una figura leggendaria, se non mitica.

0: E dopo la pausa musicale riprendiamo la nostra conversazione sulle caratteristiche del movimento New Age in generale e in particolare sulla persona di Gesù Cristo. Poco fa il dottor Edoardo Labanchi a questo riguardo ci stava dicendo che talvolta la critica maggiore che ricevono quelli che sono veramente cristiani di fatto e non solo di nome è quella di credere a un Gesù non storico, perché, così dicono gli oppositori, i Vangeli stessi, principale fonte di notizie sulla vita e l'opera di Gesù Cristo, rappresentano solo una ricostruzione di un personaggio più o meno leggendario. Ma è proprio vero che di Gesù parlano soltanto gli scrittori biblici? Dottor Labanchi, a lei la risposta.
1: A proposito della persona di Gesù di cui ci stiamo occupando, possiamo dire subito che, come sapranno almeno alcuni dei nostri ascoltatori, di Gesù parlano, anche se molto brevemente, anche scrittori non biblici dell'antichità. Ad esempio, lo storico romano Tacito, nei suoi annali, nel libro 15, capitolo 44, quando parla dell'incendio che nel 64 d.C., sotto l'imperatore Nerone, distrusse buona parte della città di Roma, fa riferimento ai cristiani e a Cristo stesso. Circolava infatti una voce secondo cui l'incendio era stato provocato dallo stesso Nerone. Allora, scrive Tacito, per troncare la diceria, Nerone spacciò per colpevoli e condannò ai tormenti più raffinati quelli che le loro nefandezze rendevano odiosi e che il volgo chiamava cristiani. Prendevano essi il nome da Cristo, che era stato suppliziato ad opera del procuratore Ponzio Pilato sotto l'impero di Tiberio. E quella funesta superstizione, continua lo storico, repressa per breve tempo, riprendeva ora forza non soltanto in Giudea, luogo di origine di quel male, ma anche in Roma, dove tutte le atrocità e le vergogne confluiscono da ogni parte e trovano seguaci. Tacito aveva una decina d'anni a quell'epoca, ma quando descrisse quel tragico evento, molti anni dopo, lo ricordava quasi con orrore. E sebbene non nutrisse molta simpatia per i cristiani, affermò che per quanto i cristiani fossero da condannare, pur nasceva, sono parole sue, un senso di pietà, in quanto i cristiani morivano per saziare la crudeltà di uno solo, non per il bene di tutti. Secondo Tacito, dunque, a parte il fatto che credeva alle ingiuste accuse contro i cristiani, secondo lui Cristo fu un personaggio storico, morto al tempo dell'imperatore Tiberio, successore di Cesare Augusto. A tal riguardo sono interessanti gli esatti riferimenti storici che troviamo all'inizio del capitolo 3 del Vangelo di Luca. Nell'anno 15 dell'impero di Tiberio Cesare, essendo Ponzio Pilato governatore della Giudea ed Erode tetrarca della Galilea e Filippo suo fratello tetrarca dell'Iturea e della Traconitide e Lisania tetrarca dell'Abilene, sotto i sommi sacerdoti Anna e Caifa, la parola di Dio fu diretta a Giovanni, figliuolo di Zaccaria, nel deserto. Qui si introduce la figura di Giovanni Battista, che, come è noto, fu il precursore di Gesù. La storia di Gesù, dunque, si colloca in un preciso momento storico e non in un mondo mitico senza tempo. Anche per l'imperatore Traiano, che regnò all'inizio del secondo secolo d.C., e per il suo governatore della Bitinia, Plinio il Giovane, anche per costoro Cristo era un personaggio storico. Infatti c'è pervenuta una breve corrispondenza tra loro riguardante i cristiani, e la lettera 96 nel libro 10 della tradizionale raccolta delle lettere di Plinio. Infatti Plinio, in una sua lettera, chiede all'imperatore come regolarsi con i cristiani, che ormai sono ovunque nel territorio da lui amministrato. Tra l'altro, in base alle testimonianze di cristiani arrestati, Plinio informa Traiano del fatto che i cristiani erano soliti radunarsi un giorno stabilito, prima dell'alba, e cantare alternativamente inni a Cristo come a un Dio. Cristo viene qui menzionato come un personaggio ben noto sia a Plinio che a Traiano. Infatti, la frase latina dell'originale, Carmen Christo quasi Deo dicere, si può tradurre cantare un inno a Cristo come se fosse un Dio. Da qui si può dedurre che Cristo era per il governatore della Bitinia soprattutto un uomo ritenuto poi Dio dai cristiani. Un altro scrittore, questa volta ebreo, che menziona chiaramente Gesù Cristo, è Giuseppe Flavio, a cui ho già fatto riferimento a proposito degli Esseni. Si tratta di un passo molto controverso della sua opera Antichità giudaiche, e precisamente nel libro 18, capitolo 3. Ecco il testo tradotto dal greco in italiano. Attorno a quel tempo visse Gesù, un uomo saggio, seppur lo si può chiamare uomo. Difatti compì opere meravigliose e fu maestro di coloro che accolgono con gioia la verità. Egli fece molti discepoli, sia tra i giudei sia tra i greci. Egli era il Cristo. Quando Pilato, avendo udite le accuse rivoltegli dai più autorevoli tra noi, lo ebbe condannato ad essere crocifisso, quelli che sin dall'inizio lo avevano amato gli restarono fedeli. Difatti il terzo giorno apparve loro redivivo, perché i profeti di Dio avevano predetto di lui queste e altre cose mirabili. Ai giorni nostri esistono ancora quelli che da lui prendono il nome di cristiani. Si è sempre molto discusso sull'autenticità o meno di questo passo. L'opinione più diffusa attualmente è che Giuseppe Flavio parla sì di Gesù detto il Cristo, ma che il passo in questione è stato ritoccato da qualche copista cristiano. Questa è comunque un'ipotesi non sostenuta da qualche prova documentaria, anche se, lo ammetto, non è assurda. D'altra parte, è anche possibile che le affermazioni di Giuseppe Flavio su Gesù non riflettano la sua opinione personale, ma solo quello che i discepoli di Gesù dicevano di lui. In particolare, per quanto riguarda il titolo di Cristo, cioè unto, che corrisponde all'ebraico Messia, è possibile che Giuseppe, scrivendo per Romani e Greci, abbia voluto indicare Gesù col nome che, come abbiamo visto, era più conosciuto tra i non ebrei. Rimane comunque il fatto che Giuseppe Flavio, contemporaneo di Gesù, parla di lui, come parla del resto anche di Giovanni Battista, sempre nelle antichità giudaiche, sempre nel libro 18 al capitolo 5. Lo storico ebreo concorda sostanzialmente con il racconto evangelico della morte di Giovanni Battista. Ecco il testo. Erode aveva ucciso quest'uomo buono che incitava i giudei ad esercitarsi nelle virtù, a praticare la giustizia vicendevole e la pietà verso Dio e ad accorrere al battesimo. Il lavacro gli sembrava valido quando se ne faceva uso non per cancellare direttamente le colpe, ma per purificare il corpo dopo essersi purificata l'anima con la giustizia. Al vedere che il popolo accorreva a frotte da Giovanni e che si entusiasmava moltissimo quando lo udiva parlare, Erode, timoroso che tanto prestigio potesse spingere a qualche rivolta, gli pareva infatti che un'insinuazione sola di Giovanni bastasse a lanciarli verso qualunque impresa, credette bene prima che la situazione divenisse pericolosa, di intervenire e ucciderlo prima che ci fossero delle novità a suo riguardo e fosse costretto a cambiare parere con suo grande imbarazzo. Giovanni dunque fu arrestato e condotto nella fortezza di Macheronte, dove fu ucciso. È anche interessante la notizia, sempre riferitaci da Giuseppe Flavio, secondo cui i giudei ritenevano che la sconfitta subita da Erode da parte del re Areta fosse la punizione divina per l'assassinio del Battista. Continueremo dunque questo interessante argomento la prossima volta, cari ascoltatori. A risentirci la prossima settimana.

E così siamo ormai giunti ai momenti conclusivi della puntata odierna del programma Lente d'ingrandimento. Come avete sentito, come avete potuto seguire, il dottor Labanchi ha continuato in questo numero a esporre i principi del movimento New Age, esaminando questi principi alla luce delle sacre scritture. Detto questo, vi ringrazio per l'ascolto e vi saluto caramente dandovi appuntamento al prossimo numero di Lente d'ingrandimento, contando sempre sulla vostra presenza e sul vostro attento ascolto. Ciao a tutti da Gianfranco.

0: ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo. È facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.
1: Passo dopo passo.
2: È una riflessione tratta dagli scritti di un famoso predicatore e insegnante della Bibbia del passato, quella che vorrei condividere con te oggi. Forse anche per questo ti sembrerà espressa in un italiano apparentemente un po' superato. Charles Haddon Spurgeon è l'autore di questa riflessione, che parte da un versetto, che prende spunto da un versetto della lettera dell'Apostolo Paolo ai Romani, che dice: «Colui che non ha risparmiato il suo proprio figliuolo, ma lo ha dato per tutti noi, come non ci donerà egli anche tutte le cose con lui?» Questo versetto non ha pienamente la forma di una promessa, ma sicuramente lo è in pratica. In realtà è più di una promessa, in quanto racchiude una serie di promesse. È un insieme di rubini, di smeraldi, di diamanti, con una pepita d'oro che serve da incastonatura. È una domanda a cui non può che fare seguito una precisa risposta, perciò non può essere causa di alcuna ansietà. Cosa potrebbe mai negarci Dio dopo averci donato Gesù? Ciò di cui abbiamo bisogno tanto in cielo come sulla terra, egli ce lo garantirà. Perché se vi fosse stata da parte sua qualche riserva, Dio avrebbe per prima cosa risparmiato il suo figliuolo. Cosa desidero oggi? Devo soltanto chiederlo. Posso pregare ardentemente, ma non come se volessi esercitare una pressione oppure storcere a Dio qualcosa che egli non sia disposto a donarmi, poiché egli offre liberamente. Tra tutto ciò che gli appartiene, egli ci ha donato il suo figliuolo. Certamente nessuno avrebbe mai avuto l'ardire di proporgli un tale dono. Nessuno avrebbe mai osato avanzare una simile richiesta. Sarebbe stata la dimostrazione di una presunzione senza limiti. Egli ha donato liberamente il suo unigenito figliuolo. Non dovremmo forse confidare nel nostro Padre Celeste affinché ci doni tutto, perché ci dia ogni cosa di cui abbiamo bisogno? La nostra preghiera allora non ha in sé alcun potere dinanzi all'Onnipotente, perché siamo privi di forze, ma l'amore di Dio sgorga da sé come una sorgente e scorre per soddisfare ogni nostro bisogno.

Se il Signore Gesù sulla croce gridò: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Posso anch'io chiedermi perché? Ci ho pensato a lungo. Le mie urla «Perché, Signore, perché?» non erano mosse da ira. Per la maggior parte si trattava di un grido umano, un grido di disperazione nella mia agonia. Col passare degli anni ho scoperto che non è peccato chiedere al Signore il perché delle cose che succedono. Dio sa come prendere le nostre domande. Ma la cosa importante è questa. Sappiamo noi come prendere le sue risposte? Sì, le risposte ci sono. Molti di noi sono così presi dal chiedersi «perché proprio a me?» da dimenticarsi di cercare queste risposte. Il fatto è che potrebbero non piacerci, potrebbero essere bocconi amari da ingoiare, ma non possiamo ignorare il fatto che Dio può dare e dà risposte chiarissime alle domande più profonde del nostro cuore. Allora, perché Dio permette il dolore che stai provando oggi? Forse puoi trovare risposta, almeno in parte, nelle parole di Pietro. Diletti, non vi stupite della fornace accesa in mezzo a voi per provarvi, quasi che vi avvenisse qualcosa di strano. Anzi, in quanto partecipate alle sofferenze di Cristo, rallegratevene, affinché alla rivelazione della sua gloria possiate rallegrarvi giubilando. Vedi, forse parte della risposta ai tuoi perché è riscontrabile nella volontà di Dio per te nel partecipare in piccola misura alle sofferenze che ha sperimentato il tuo Salvatore. Paolo fa eco a questo concetto. Se siamo figliuoli, siamo anche eredi, eredi di Dio e coeredi di Cristo, seppur soffriamo con Lui, affinché siamo anche glorificati con Lui. Ancora una volta Dio ci dà almeno una risposta parziale ai nostri perché. È quasi come se Dio ci stesse dicendo «perché no?». Se Gesù sopportò così tanto indescrivibili sofferenze fisiche e angosce interiore per assicurarci ciò che noi non meritiamo, se sopportò il dolore fino alla fine, dobbiamo noi lamentarci se sperimentiamo soltanto una minuscola parte di ciò che Egli subì al posto nostro? La Bibbia illustra chiaramente il fatto che la sofferenza è strettamente connessa alla gloria che ci è posta dinanzi. I brani di 1 Pietro 4 e Romani 8 ci ricordano che possiamo gioire del privilegio di partecipare alle sofferenze di Cristo, così da essere ripieni di gioia quando parteciperemo alla sua gloria. Ora, questo potrebbe non essere il genere di risposta che vogliamo o ci aspettiamo dalle domande che poniamo a Dio. Sei stato pronto a formulare le domande. Ora il punto è: accetterai le sue risposte?

0: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
1: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
2: Eccomi da voi con un ricordo di alcuni anni fa, quando i nostri figli erano all'università in America, studiavano e durante le vacanze di Natale sono andati in Africa con la squadra di calcio dell'università, dietro invito di alcuni missionari che abitavano in Liberia e altri in Costa d'Avorio. Questi missionari desideravano di fare dei contatti con i giovani del luogo

Le vacanze di Natale sono partiti per il loro safari sportivo. In Liberia hanno giocato contro la squadra campione di Serie B e la partita è stata commentata anche alla radio. La situazione era un pochino tesa, per cui per il loro bene e la loro incolumità non hanno vinto e tutto si è svolto nel migliore dei modi. Poi in Costa d'Avorio sono invece andati all'interno del paese per giocare contro alcune squadre locali. Durante l'intervallo i ragazzi cantavano dei canti con la chitarra, raccontavano come erano arrivati ad avere una fede personale in Cristo, poi cercavano di fare amicizie con la gente e alla fine un pastore evangelico del paese dava una breve spiegazione del Vangelo. Durante tutto il viaggio sono stati ospitati dai credenti del luogo e hanno mangiato letteralmente di tutto, dalle scimmie alle galline, badate bene, cotte con piume e penne, dalle gazzelle alle pecore, il tutto condito con salse piccantissime che hanno fatto quasi esplodere gli intestini a quei ragazzi. Ma la cosa più importante è che sono riusciti a penetrare con un messaggio di amicizia e di salvezza in Cristo in molti villaggi nei quali il Vangelo non era ancora arrivato. È stato un viaggio interessante, stimolante, istruttivo e utile, insomma. Dopo circa 10 anni è arrivata una bella notizia. In Costa d'Avorio si era formata una squadra composta da giovani credenti locali che continuano quello che hanno visto fare dai loro amici americani. Hanno scritto a un dei loro amici in America: portateci per favore delle magliette tutte uguali, vogliamo formare una squadra di calcio vera e propria. Sono stati naturalmente accontentati e ora giocano a calcio nei tornei locali, testimoniano della loro fede, cantano dei canti che esprimono la loro gioia di appartenere al Signore e, cosa molto più difficile, giocano da credenti, anche se a volte gli arbitri sembrano favorire altre squadre che si presentano cariche di feticci e con lo stregone in testa. Come si vede, tutto il mondo è paese, i maghi e gli stregoni usano anche laggiù. Non ci sono davvero limiti per chi vuole servire il Signore e sa usare anche un po' la fantasia. Quella di una squadra di calcio fatta da credenti, che giocano onestamente da credenti, senza droghe, senza cose illecite. Sarebbe un'idea applicabile anche in Italia? Pensateci.

0: Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: La casa editrice Il Messaggero Cristiano è lieta di presentare...

capitolo 11, versetti 23 e 24. Il Signore Gesù, nella notte in cui fu tradito, prese del pane e, dopo aver reso grazie, lo spezzò e disse: prendete, mangiate, questo è il mio corpo che è dato per voi, fate questo in memoria di me. Il titolo del commento di oggi è Un ricordo per le generazioni future. Si sta inaugurando il museo commemorativo dello sbarco alleato del 1944 in Normandia. Un giornalista intervista un insegnante invitato coi suoi alunni a quella cerimonia e chiede: pensa che i suoi allievi siano interessati alla guerra? Certamente, e anche un po' troppo. Alcuni sono affascinati dalle armi. Allora è utile portarli in questo museo? Sì, risponde l'insegnante, se vogliamo evitare che tragedie come quelle che abbiamo conosciuto noi si ripetano, dobbiamo mantenere il loro ricordo ben presente nella mente dei nostri ragazzi. Anche Dio ci invita a ricordarci, non tanto del male che hanno fatto gli uomini, ma di ciò che Egli ha fatto per noi. È il memoriale che Gesù ha lasciato ai cristiani affinché non dimentichino il prezzo da Lui pagato per la loro salvezza. La domenica Gesù invita ogni cristiano a partecipare a un pasto molto semplice, del pane e del vino, simboli del corpo e del sangue del Salvatore dati per noi alla croce. Sono ben 20 secoli che i cristiani si ricordano in questo modo di Gesù Cristo nei luoghi più svariati: chiese, templi, case e anche prigioni, grotte, foreste isolate, talvolta in segreto e a rischio della vita. Amici credenti, non dimentichiamo fino a che punto è arrivato per noi l'amore del nostro Salvatore. Non sono le parole che contano, né le buone intenzioni. Soltanto i fatti dimostrano la realtà della nostra fede e del nostro impegno. Cerchiamo dunque di essere presenti là dove ci si ricorda del nostro Signore e partecipiamo con adorazione al suo memoriale.

Salmo 111, versetti 3 e 4. Le sue opere sono splendide e magnifiche, ha lasciato il ricordo dei suoi prodigi. Prima lettera ai Corinzi, capitolo

0: Radio Evangelo Piemonte, 24 ore al giorno in sintonia con l'amore di Dio.
1: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
2: Matteo, capitolo 20. Poiché il regno dei cieli è simile a un padron di casa, il quale in sul far del giorno uscì a prendere ad opera dei lavoratori per la sua vigna. Ed avendo convenuto con i lavoratori per un denaro al giorno, li mandò nella sua vigna. Ed uscito verso l'ora terza, ne vide degli altri che se ne stavano sulla piazza disoccupati, e disse loro: «Andate anche voi nella vigna, e vi darò quel che sarà giusto». Ed essi andarono. Poi uscito ancora verso la sesta e la nona ora, fece lo stesso. Ed uscito verso l'undicesima, ne trovò degli altri in piazza, e disse loro: «Perché ve ne state qui tutto il giorno inoperosi?» Ed essi gli dissero: «Perché nessuno ci ha presi a giornata». Egli disse loro: «Andate anche voi nella vigna». Poi, fattosi sera, il padrone della vigna disse al suo fattore: «Chiama i lavoratori e paga loro la mercede, cominciando dagli ultimi fino ai primi». Allora, venuti quelli dell'undicesima ora, ricevettero un denaro per uno. E venuti i primi, pensavano di ricevere di più, ma ricevettero anch'essi un denaro per uno. E ricevutolo mormoravano contro al padrone di casa, dicendo: «Questi ultimi non han fatto che un'ora, e tu li hai fatti pari a noi che abbiamo portato il peso della giornata e il caldo». Ma egli, rispondendo ad un di loro, disse: «Amico, io non ti fo alcun torto. Non convenisti meco per un denaro? Prendi il tuo e vattene. Ma io voglio dare a quest'ultimo quanto a te. Non m'è lecito di fare del mio ciò che io voglio? O vedi tu di malocchio che io sia buono? Così gli ultimi saranno i primi e i primi gli ultimi». Poi Gesù, stando per salire a Gerusalemme, trasse da parte i suoi discepoli e, camminando facendo, disse loro: «Ecco, noi saliamo a Gerusalemme, il figliuolo dell'uomo sarà dato nelle mani dei capi sacerdoti e degli scribi, ed essi lo condanneranno a morte, e lo metteranno nelle mani dei gentili per essere schernito e flagellato e crocifisso, ma il terzo giorno risusciterà». Allora la madre dei figlioli di Zebedeo s'accostò a lui coi suoi figlioli, prostrandosi e chiedendogli qualche cosa. Ed egli le domandò: «Che vuoi?» Ed ella gli disse: «Ordina che questi miei due figliuoli seggano l'uno alla tua destra e l'altro alla tua sinistra nel tuo regno». E Gesù, rispondendo, disse: «Voi non sapete quel che chiedete. Potete voi bere il calice che io sto per bere?» Essi gli dissero: «Sì, lo possiamo». Egli disse loro: «Voi certo berrete il mio calice, ma quant'è al sedervi a destra o a sinistra non è a me il darlo, ma è per quelli a cui è stato preparato dal Padre mio». E i dieci, udito ciò, furono indignati contro i due fratelli, ma Gesù, chiamateli a sé, disse: «Voi sapete che i principi delle nazioni le signoreggiano e che i grandi usano podestà sopra di esse, ma non è così tra voi, anzi chiunque vorrà essere grande fra voi sarà il vostro servitore, e chiunque fra voi vorrà essere primo sarà vostro servitore, appunto come il figliuolo dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire, e per dar la vita sua come prezzo di riscatto per molti». E come uscivan da Gerico, una gran moltitudine lo seguì. Ed ecco che due ciechi, seduti presso la strada, avendo udito che Gesù passava, si misero a gridare: «Abbi pietà di noi, Signore, figliuolo di Davide!» Ma la moltitudine li sgridava perché tacessero. Essi però gridavano più forte: «Abbi pietà di noi, Signore, figliuolo di Davide!» E Gesù, fermatosi, li chiamò e disse: «Che volete che io vi faccia?» ed essi: Signore, che s'aprano gli occhi nostri. Allora Gesù, mosso a pietà, toccò gli occhi loro e in quell'istante recuperarono la vista e lo seguirono.
1: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

0: Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.
1: Testi del dottor Vernon McGee.
0: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
1: Regia di Maurizio Cianci.

Siamo ancora insieme, è arrivato il momento di dare inizio al nostro incontro, al nostro programma. Al microfono, come sempre, Maurizio, felicissimo di essere in tua compagnia. Ancora una volta grazie per essere tornato, fedele e puntuale, e ancora una volta grazie a chi ci ha scritto.

Grazie anche a chi si preoccupa del mio raffreddore. Un raffreddore che va e viene, devo dire la verità, eh? Comunque grazie, perché oltre ai saluti e ai vari commenti per il programma c'è anche chi si preoccupa della mia salute. Grazie. Un'ulteriore prova che quando io dico che siamo parte di una grande famiglia, non mento, non dico bugie, è la realtà, è la verità. Siamo alle prese, come sai, con il terzo capitolo del libro del Levitico. Non l'abbiamo ancora iniziato, a dire il vero, il terzo capitolo. La volta scorsa abbiamo fatto commenti, vari commenti, circa la pace. Ricordi cosa abbiamo detto? Sicuramente sì.

Abbiamo cercato la volta scorsa di considerare la pace non tanto dal nostro punto di vista, ma come Dio vede la pace. Cos'è per Dio la pace? Dopo una serie di letture nell'Antico e nel Nuovo Testamento siamo arrivati alla conclusione che per Dio la pace non è un qualcosa, non è un'emozione, un feeling, come dicono gli inglesi, ma è una persona, suo figlio, Gesù Cristo. Egli è la nostra pace. Quindi non solo Dio ci dà pace, ma ce la dà impersonificata in Cristo Gesù.

come mai siamo andati a parlare di pace. In fondo sembra che abbia poco o nulla a che vedere con il terzo capitolo del Levitico. E invece ha molto a che vedere, perché il sacrificio di cui si parla nel terzo capitolo può chiamarsi sacrificio di azione di grazie, ma in alcune traduzioni viene chiamato sacrificio di pace o sacrificio pacifico. Simbolo della comunione, del rapporto dei cristiani con il loro Dio attraverso Gesù Cristo. L'unica via per andare a Dio. L'unica vera pace.

Uno dei brani che abbiamo letto la volta scorsa l'abbiamo trovato nella lettera di Paolo agli Efesini, cioè ai cristiani che vivevano nella città di Efeso. Ti rileggo solo questo, non voglio rileggere tutti i brani che abbiamo già considerato la volta scorsa. Solo questo. Il contesto del discorso di Paolo, ricorderai, l'abbiamo detto, deve essere ricercato, deve essere visto nel rapporto che esiste fra i cristiani e gli ebrei che hanno abbracciato il cristianesimo. Paolo in modo particolare sta parlando ai gentili, cioè a coloro che non erano di stirpe ebraica. Ora però, voi in Cristo Gesù, un tempo i lontani, siete divenuti vicini grazie al sangue di Cristo. Infatti, egli è la nostra pace. Egli che ha fatto di due popoli una sola unità, abbattendo il muro divisorio, annullando nella sua carne l'inimicizia. Gesù è stato fatto la nostra pace. Egli è il punto d'incontro di tutti i credenti. Inoltre, come diciamo spesso in questi nostri appuntamenti, Gesù è il perfetto punto d'incontro fra il divino e l'umano. Se puoi ricordarti questa frase, ti sarò molto grato. Il sacrificio di azioni di grazie o il sacrificio di pace è quindi un simbolo della nostra unione in Cristo. Solo se ci incontriamo attorno alla persona di Cristo possiamo essere veramente uniti tra noi. Ora, in tante chiese, in tante religioni, si parla spesso di unità. Si dice che in fondo non ci sono poi tutte queste differenze. Basterebbe che ognuno concedesse un pochino. Basterebbe che qualcuno fosse disposto un attimino a scendere a qualche piccolo compromesso e vedrai che prima o poi saremo tutti uno. L'unità di cui parla la Bibbia non è questa. L'unità di cui parla la Bibbia ha come fondamento, come fulcro, come punto di riferimento, come punto centrale, non una dottrina, una filosofia che può assomigliare più o meno ad un'altra, di un'altra chiesa, di un'altra religione, ma ha come punto focale il Figlio di Dio, Gesù Cristo.

Bene, dopo aver fatto questa lunga introduzione al terzo capitolo, entriamo nel testo. Se la sua offerta è un sacrificio di comunione, se offre bovini, maschio o femmina, li offra senza difetto alla presenza del Signore. Questo particolare tipo di sacrificio ha un ampio significato spirituale. Perché? Ma vediamo. Il peccatore, l'individuo che riconosce di aver commesso un peccato, può accostarsi a Dio perché Cristo ha riconciliato l'umanità con Dio mediante il suo sangue. Questo l'avevamo già letto. Quindi questo significa che per tutti ora c'è una possibilità di instaurare un rapporto con Dio, così come era all'inizio, prima dell'atto di ribellione, prima del peccato dei nostri progenitori. La buona novella, la buona notizia, in cosa consiste? Consiste in questo. Dio dice a me e dice a te: siete perduti, siete lontani da me, avete peccato, appartenete ad una razza di peccatori. Questo significa che io, come Dio tre volte santo, come Dio giusto, dovrei lasciarvi così, dovrei lasciarvi alle vostre tenebre, in balia di voi stessi. Ora, se Dio facesse questo, non farebbe nulla di male, non farebbe altro che seguire la propria giustizia, la propria santità. Ma in Dio troviamo in perfetto equilibrio, in perfetta armonia, non solo giustizia e santità, troviamo anche amore, grazia e pazienza. E quando questi elementi, insieme a tanti altri elementi, li poniamo sulla bilancia, allora vediamo che Dio agisce così come ha agito. Ha cercato una via d'uscita per la nostra condizione, una condizione che altrimenti sarebbe stata senza via d'uscita, disperata. Il messaggio dell'Evangelo, quindi, la buona novella è questa: Dio si è riconciliato con l'umanità mediante Gesù Cristo. E a differenza di tante altre religioni, tante altre filosofie umane, il cristianesimo si contraddistingue per questo. Dio prende l'iniziativa e mi viene incontro. Tutte le altre religioni, le altre filosofie cercano di spiegarci e di convincerci come noi, come l'uomo, possa arrivare all'essere superiore. La Bibbia invece ci dice che Dio ha già preso l'iniziativa. L'iniziativa ha un nome: il Figlio di Dio, Gesù Cristo.

Proseguendo nel testo, leggiamo: imponga la mano sulla testa della sua offerta e la immoli all'ingresso della tenda del convegno. I sacerdoti, figli di Aronne, spargano il sangue attorno all'altare. Questo sacrificio, il sacrificio della pace, è in parte simile all'olocausto, ma è anche diverso sotto vari aspetti. Infatti, quando si faceva un olocausto, olocausto, ti ricordo, significa che tutto doveva essere consumato, bruciato. Quando si faceva un olocausto, dicevo, tutta la vittima veniva posta sull'altare, mentre nel sacrificio di pace solo una parte veniva offerta. Tale parte comprendeva il grasso e l'interiore. Sempre in questo brano si parla anche dell'imposizione della mano sulla testa della sua offerta. Abbiamo già fatto i commenti riguardo questa imposizione della mano. Abbiamo detto, per esempio, che non si trattava di un rito magico, non nulla di mistico o trascendentale si nascondeva dietro questo semplice gesto. Era un gesto simbolico, né più né meno. Un gesto importante, un simbolo abbastanza profondo, ma non dobbiamo vedere in questo molto più di quanto non ci sia in realtà. L'individuo, la persona, voleva che questo suo animale si identificasse con il peccato, con la colpa che gli era venuto a confessare. Offrendo questo animale, facendo questa offerta, questo sacrificio, l'animale acquisiva, assumeva, si caricava, ecco, del peccato, della colpa della persona. Il gesto non trasmetteva il peccato, non trasmetteva assolutamente nulla. Era, ripeto, solo un gesto simbolico. Importante e profondo quanto vuoi, ma sempre un gesto simbolico rimaneva. Questo stesso gesto, questa stessa azione la vediamo nel Nuovo Testamento, dove non si parla di sacrifici, ma dove si parla, per esempio, degli apostoli che imposero le mani quando Paolo e Barnaba, per esempio, andarono come missionari nei loro viaggi. In questo caso c'era un altro elemento, un elemento di riconoscimento da parte degli apostoli della chiamata di Paolo e Barnaba per il compito che si dovevano assolvere. In un certo senso è anche vero che Paolo e Barnaba andavano e facevano e dicevano quello che avrebbero fatto e detto a nome degli apostoli. Avevano quindi, per iniziativa degli apostoli, acquisito una certa autorità. Questo per quanto riguarda il Nuovo Testamento, ma rimanendo nell'Antico, rimanendo nel libro del Levitico, non c'è nulla di tutto questo in questo nel gesto di cui abbiamo parlato. Proseguendo nel testo, leggiamo: i figli di Aronne faranno fumare tutto questo sull'altare, sopra l'olocausto, sulle legna che stanno sul fuoco, un dono offerto come odore gradito al Signore. La vittima, quindi, doveva essere consumata dal fuoco, o perlomeno quello che era stato posto sull'altare. Abbiamo detto prima, non tutta l'animale veniva posto sull'altare, soltanto il grasso e l'interiore. Di nuovo leggiamo quella frase: il sacrificio di soave odore o profumo all'Eterno, o a Roma. Se la sua offerta per il sacrificio di comunione al Signore è di ovini, li offra maschio o femmina, senza difetto. Ora, non possiamo nascondere il fatto, né dobbiamo nascondere il fatto, né vogliamo nascondere il fatto che l'agnello, in un modo molto bello, rappresenta la personalità di Cristo. È quindi insolitamente adatto come vittima anche in un sacrificio di azioni di grazie o di pace. Secondo alcuni studiosi, il bue invece rappresenterebbe in modo particolare Gesù quale servo di Dio. Il bue era
È tuttora un animale domestico usato soprattutto per arare i campi. A quell'epoca era anche simbolo di trasporto, di commercio, portava pesi, quindi era veramente qualcosa di molto utile. Il bue era senz'altro servo ed amico dell'uomo, amico nel senso appunto che era molto utile. Ed è qui che alcuni studiosi vedono l'accostamento. Io non vorrei spingermi troppo in questi accostamenti, perché si potrebbe rischiare a volte di scendere un pochino nel ridicolo. Dove l'accostamento è ovvio, dove la Bibbia stessa fa degli accostamenti, beh, davanti a quelli chiaramente non possiamo far altro che piegarci, accettarli e ringraziare Dio per la lezione che Egli ha voluto impartirci fin nei tempi antichi del Levitico. Dove invece si tratta di opinioni umane, per quanto si tratti di opinioni di studiosi, eccetera, eccetera, però insomma sempre opinioni umane rimangono. Gesù, in questo senso, possiamo capire, era sicuramente il servo per eccellenza. Egli è venuto non per essere servito, ma per servire, ci dice la Bibbia. Quindi, in un senso molto reale, Gesù è stato il servitore, con la S maiuscola. Ma non so se mi spingerei alla similitudine di Gesù con il bue. Mi pare di mancare di rispetto, anche se, ripeto, solo un simbolo, però personalmente non ritengo felice l'accostamento. Dobbiamo tenere presente, d'altra parte, che il Vangelo di Marco ci presenta Gesù come servo di Dio. Perché? Beh, perché era venuto a fare la sua volontà. In ogni caso, l'agnello rappresenta molto bene Gesù. Gesù che si identifica con l'umanità sia nella vita che nella morte. Non so se ci hai mai pensato. Ricorderai sicuramente quando Giovanni, il Battista, disse, indicando chiaramente Gesù: ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Questo lo leggiamo proprio nel primo capitolo del Vangelo di Giovanni. Questo si riferisce però alla sua opera. In seguito, sempre nel primo capitolo, leggiamo che ancora una volta il Battista esclama: ecco l'agnello di Dio. Questa volta si riferisce alla sua persona. Quindi la prima volta, chiaramente, Giovanni stesso fa l'accostamento fra l'agnello di Dio e la ragione per cui era venuto nel mondo, cioè per togliere il peccato del mondo. Nel secondo caso, Giovanni si ferma e dice: ecco l'agnello di Dio. E qui esalta la persona come tale. Fin dall'inizio dell'umanità, l'agnello si è rivelato come l'animale più adatto a prendere il posto dell'uomo per espiare il peccato. Ricorderai, l'abbiamo visto nel libro della Genesi, che la vittima del primo sacrificio di Abele fu proprio un agnello. Nel famoso capitolo 53 del libro del profeta Isaia si mette in evidenza il fatto che il Messia, cioè Gesù Cristo, ha preso il nostro posto, ha preso su di sé i nostri peccati, le nostre iniquità, le nostre colpe. E viene chiaramente descritto come un agnello. Viene descritto, viene visto Gesù come agnello anche dopo la risurrezione. Egli è l'agnello anche al suo ritorno nella gloria, cioè quando Gesù tornerà, questa volta non tornerà più come un esile, indifeso, fanciullo, bebè, ma tornerà come il Signore dei Signori, l'agnello della gloria. Quindi, come vedi, degli accostamenti ci sono e sono legittimi. E quando sono legittimi, è bello trarre queste lezioni e farne tesoro.

E anche per oggi il nostro tempo a disposizione è terminato. Devo salutarti, devo lasciarti. Ma non prima di averti dato appuntamento al prossimo incontro, prossima passeggiata. Un grazie ancora una volta dal tuo Maurizio, un abbraccio forte come sempre e a presto.

consulenza è una cosa buona, mi disse uno tempo fa, ma è solo una cosa rimediativa. Quello che ci vuole, quello che sarebbe meglio è la prevenzione, un qualche modo che permettesse di prevenire i problemi prima che avvengano, invece di cercare di rimediare ai mali commessi. Quanto sarebbe meglio se si potesse far qualche cosa per evitare che avvengano. E questo sì è vero, ed è una cosa che ogni consulente conosce. Volta dopo volta un consulente si trova confrontato dallo stesso problema, ed ogni volta che qualcuno si presenta con quello, egli sente che avrebbe così più tanto successo se avesse la possibilità di salire su un tetto o mettersi in mezzo ad una piazza e gridare a tutti di astenersi dal fare certe cose, ma non lo può, e quello è il maggior ostacolo della prevenzione. Moderne vedute enfatizzano il centro di consulenza e i consulenti professionali, invece di considerare la consulenza dal punto di vista biblico, il quale presenta il pastore della Chiesa come il miglior consulente. E infatti il pastore, meglio di ogni altro, ha le migliori qualifiche per dare i consigli più adatti. Nessun altro ha le opportunità, le risorse, l'ambiente che sono a sua disposizione, ed io lo so perché ho avuto esperienze in ambo i campi e posso paragonarli e contrastarli l'uno con l'altro. E se c'è fra chi mi ascolta dei pastori, li invito a considerare con me questo punto. Voglio che capite e che vi imprimete bene in mente che nessuno è meglio di voi in questo campo. Voi non siete secondi a nessuno, non siete inferiori a nessun consulente, nessuno è in una posizione meglio della vostra. Infatti voi siete i consulenti di Dio. Per quanto riguarda la parola di Dio, colui che è chiamato alla vocazione della consulenza dovrebbe essere un pastore della parola di Dio. E la ragione per cui un pastore e un pastore soltanto è adeguatamente addestrato in questo è trovata nel fatto che non solo egli è nella posizione di rimediare ai danni fatti dal peccato, ma anche in quella di prevenirli. Così cominceremo quest'oggi esaminando il ruolo del pastore e il ruolo del pastore quale consulente. Per certo egli è nella miglior posizione di prevenire che le persone cadano in certi problemi prima che essi si verifichino, e noi troviamo ben bilanciata la consulenza pastorale nel quadro che Paolo ci offre nell'Epistola ai Colossesi, capitolo primo 28, dove dice: il quale noi proclamiamo, parlando di Cristo, ammonendo ciascun uomo e ciascun uomo ammaestrando in ogni speranza, affinché presentiamo ogni uomo perfetto in Cristo. In che cosa consiste, o amici, un completo ministero cristiano? Ebbene, non è fatto solo di consulenza, e neppure fatto esclusivamente di insegnamento, ma è consulenza e insegnamento assieme. Questi due presentano un ministero che è così tanto necessario, perché vedete, non offre solo cure di rimedio, ma anche mezzi preventivi, perché la consulenza solo rattoppa lo strappo, mentre l'insegnamento lo previene. Soltanto il pastore può alla domenica predicare la parola di Dio, che è abile di prevenire, fra marito e moglie, mancanza di comunicazione, e poi a lunedì, martedì e per il resto della settimana ha la possibilità di sedersi con coloro che, avendo fallito di ascoltare il suo consiglio, si trovano nel bisogno. Solo il pastore ha la possibilità di avere i bambini e la gioventù nella scuola domenicale e di dar a loro gli ammonimenti che la Bibbia offre, premonendo così la gioventù dal cadere nel peccato e nei vizi e nelle trappole che Satana tende loro ovunque ben nascoste nella vita del secolo.
ed ogni consulente, dopo aver esercitato la sua professione per un tempo, si sente venire in sé il desiderio di andare fuori e di gridare ammonimento alla gente e a dar consigli preventivi. E vedete, il pastore ha esattamente questa possibilità dal pulpito, dalla radio e poi col programma di visitazione della chiesa. Egli può esortare, predicare, ammonire ed invitare il popolo a guardare a Cristo Gesù e alla potenza santificante dello Spirito Santo. Egli può far loro conoscere la redenzione dai vizi e dai peccati che si può ottenere nel sangue redentivo che Cristo sparse alla croce per noi, redenzione rigeneratrice nella quale troviamo la prevenzione da tanti mali che costantemente affliggono l'umanità giorno dopo giorno. In più, quando il pastore predica la parola di Dio applicando con essa esperienze guadagnate nella consulenza, condividendo gli insegnamenti del santo volume con illustrazioni tratte dalle esperienze delle persone, egli diventa uno come loro ed è al livello loro, e la gente vede in lui uno che può comprenderli, compatirli e a cui è assai facile di andare per svuotare il sacco. Così noi possiamo facilmente vedere la praticità di usare la parola di Dio, sia che essa sia praticata preventivamente dal pulpito, come quando è usata rimedialmente nella consulenza. Ed ecco, ambedue sono parti integrali dello stesso ministerio, ministerio che solo il pastore può adeguatamente provvedere. Nella seconda epistola di Paolo a Timoteo, al terzo capitolo, versetti 16 e 17, si legge come le scritture siano ispirate e come esse facciano quattro cose per il cristiano. Naturalmente la prima cosa che fanno è di portarlo alla conoscenza del Salvatore e al ravvedimento e alla nuova vita che egli trova nella sua salvezza. Ma poi continua e dice che le scritture sono utili ad insegnare, a riprendere, a correggere, ad educare alla giustizia. Esse mostrano i requisiti di Dio, la nostra disubbidienza ad essi e come noi possiamo uscire da guai in cui tale disubbidienza ci ha portati. Esse ci addestrano nella nuova vita cristiana e come evitare questi problemi, e di nuovo ecco che è il pastore l'uomo che Dio usa per ministrare con le scritture. È il pastore colui che cerca di presentare Gesù Cristo, che usa la scrittura in modo preventivo, insegnando a come sfuggire dalle insidie del peccato e che può poi pure ministrare insegnando a come cavarsi fuori dai guai e dal peccato in cui uno può essere caduto. Sì, la parola di Dio può essere usata in ambedue i casi e può aiutare ogni uomo ed ogni donna se essa è usata efficacemente, e questi due versetti ci hanno mostrato come. E più interessante è osservare in Efesini 6 che nel quarto versetto troviamo che il padre è istruito di allevare il suo figliuolo nella disciplina e nell'amore del Signore. Qui l'ordine è capovolto e l'insegnamento preventivo viene dopo quello rimediativo. E sì, è vero che anche il pastore è spesso messo nella posizione di rimediare a guai e problemi in cui le persone si sono già messe, e poi deve pure provare di dar loro misure preventive per il futuro, ma è naturalmente il genitore quello che primariamente per mezzo della disciplina può rimediare ai vizi e a cattive abitudini prima che si formino, prevenendole con la disciplina. Così, genitori e pastori, restate in ascolto per le prossime 5 trasmissioni e noi vi parleremo del modo come i genitori e la Chiesa per mezzo della scuola domenicale e il pastore per mezzo dal pulpito possano lavorare assieme per prevenire la gioventù dal cadere in guai, vizi e problemi che più tardi
dovranno essere rimediati da qualche consulente quando questi avranno rovinato la loro vita. Oh Signore, aiutaci non solo a rattoppare le vite danneggiate dal peccato, ma aiutaci pure a prevenire che giovani uomini e donne cadino nella trappola del peccato, sapendo noi efficacemente presentar loro la tua santa parola. Te lo chiediamo nel nome e per l'amore di Gesù Cristo. Amen.

Leggiamo nel libro dei Proverbi, capitolo 11, verso 3. L'integrità degli uomini retti li guida, ma la perversità dei perfidi è la loro rovina. Non soltanto Dio ha promesso di guidare gli uomini retti, ma egli dice ai trasgressori che essi camminano verso la rovina. L'integrità dell'uomo retto è già la sua guida, è una guida verso il bene, verso il dovere, verso la salvezza. Ma quest'uomo perché è integro? Perché è retto? Unicamente perché un certo giorno della sua esistenza ha deciso di lasciarsi guidare da Dio stesso. Dio non lascia gli uomini soli. Egli interviene nella loro vita, fissa dei principi e delle regole e poi aiuta gli uomini che amano Dio e la sua parola in sincerità a camminare lungo il retto sentiero, senza volgersi né a destra né a sinistra, senza uscire fuori di strada, nonostante le difficoltà del sentiero della vita, essi possono essere certi che Dio li guida e li preserva, poiché Egli ha messo a disposizione degli uomini la guida del suo spirito. Gesù ha detto: io non vi lascerò orfani, io tornerò a voi, io vi manderò il Consolatore, il quale vi guiderà in ogni verità. La cosa più importante è aprire il cuore al Signore per lasciare che l'integrità prenda il posto dei nostri pensieri e che dalla nostra vita siano allontanati tutti i pensieri di perversità, per permettere che i pensieri e le idee sante pure guidino e governino la nostra esistenza. D'altro canto, la perversità dei perfidi è la loro rovina. Quanti chiudono il cuore a Dio e non accettano le sue indicazioni, quelle della sua parola e quelle del suo spirito, essi perdono questa protezione e la perversità dei loro pensieri li tiene tanto lontani, al punto che essi conducono la loro vita alla rovina. Verso 4. Le ricchezze non servono a nulla nel giorno dell'ira, ma la giustizia salva da morte. È da tenere presente che c'è un giorno dell'ira e c'è un giorno della morte. Il giorno dell'ira è il giorno quando dovremo comparire dinanzi a Dio in giudizio se non abbiamo accettato colui che Dio ha mandato. E in quel giorno le ricchezze, i meriti, le opere buone non hanno più nessun valore, sono cancellate per sempre dalla memoria nostra e degli altri. E quale sarà il guadagno che ne fanno coloro che, avendo ricchezze nel mondo, perdono poi l'anima loro? Ma la giustizia salva da morte.

tipo di giustizia? La propria giustizia? La giustizia che viene da un'accettazione formale di certi principi o no? Isaia diceva, ispirato dallo Spirito Santo, tutte le nostre giustizie sono come dei panni sporchi e luridi dinanzi a Dio. C'è una giustizia che salva da morte, è la giustizia che ci viene offerta gratuitamente da Cristo Gesù il Signore, colui che è morto per noi sulla croce, che ha preso il nostro posto, che ha accettato l'umiliazione e la pena per salvarci dal peccato. Quella giustizia è quella che salva da morte. Nessuno potrà presentarsi dinanzi a Dio in quel giorno presentando le proprie buone opere o la propria ricchezza, anche se questa fosse stata tutta donata ai poveri, perché nessuno potrà mai salvarsi per le opere proprie, in quanto Dio ha stabilito che l'unico Salvatore è Cristo Gesù il Signore, colui che può darci la sua giustizia, rivestirci dell'abito della sua giustizia per farci comparire immacolati dinanzi al Padre. È questo il sacrificio che vale, il sacrificio di Gesù, offerto una volta per sempre per i peccati degli uomini. E se noi individualmente accettiamo quell'opera, siamo salvati. E allora scopriremo che la giustizia di Cristo ci salva da morte. Il Signore ci benedica.

0: Vangelo Piemonte.
1: Radio Evangelo Piemonte.
0: Quello che le altre radio non osano dire.
2: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
3: Ben ritrovati col libro più letto. Io sono Maria. Enzo parlerà di guarigioni ancora, questo è un argomento bellissimo, e anche di digiuno. Ascoltiamo.
2: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia. Bene bene, bentornati carissimi amici ascoltatori e benvenuti quindi a questo terzo appuntamento della settimana. Stiamo studiando, stiamo leggendo il capitolo 8 del Vangelo di Matteo e leggiamo, dopo aver visto fino a ieri alcuni miracoli di Gesù, leggiamo il testo dai versetti 28 al 34. Quando Gesù fu giunto all'altra riva, nel paese dei Gadareni, gli vennero incontro due indemoniati usciti dai sepolcri, così furiosi che nessuno poteva passare per quella via. Ed ecco, si misero a gridare: «Che c'è fra noi e te, figlio di Dio? Sei venuto qua prima del tempo a tormentarci?» Lontano da loro c'era un gran branco di porci al pascolo e i demoni lo pregavano dicendo: «Se tu ci scacci, mandaci in quel branco di porci». Egli disse loro: «Andate». Ed essi usciti se ne andarono nei porci e tutto il branco si gettò a precipizio giù nel mare e perirono nell'acqua. Quelli che li custodivano fuggirono e, andati nella città, raccontarono ogni cosa e il fatto degli indemoniati. Tutta la città uscì incontro a Gesù e, come lo videro, lo pregarono che si allontanasse dal loro territorio. Gesù si trova in quella regione oggi chiamata Gadara, i cui abitanti discendevano dalla tribù di Gad. Nel Vecchio Testamento, quando il paese venne diviso tra le tribù di Israele, la tribù di Gad si trovava dall'altra parte del fiume Giordano. Non avevano preso completo possesso della terra promessa e questa loro lontananza dal resto del popolo ebreo aveva facilitato la loro mescolanza con i popoli pagani che vivevano in quel territorio. Il fatto che allevassero maiali, cosa proibita per gli ebrei in quanto erano considerati animali impuri, ci fa proprio vedere questa loro contaminazione. Quando Gesù entrò in questa regione, gli vennero incontro due uomini pericolosi, due uomini indemoniati. Queste persone erano così furiose che nessuno osava passare di là. A sorpresa, quando vedono Gesù, questi demoni, parlando per bocca di questi uomini, iniziano a parlare con Gesù facendogli delle richieste precise e sorprendenti.

Studiando gli altri Vangeli abbiamo già detto qualcosa sui demoni. Ad esempio, qual è l'origine dei demoni? Non possiamo essere dogmatici. Il mondo fisico ha qualcosa dentro di sé che non può essere visto. È l'atomo. E così anche nel mondo spirituale ci sono certe cose che non possiamo vedere. I demoni controllano l'uomo in modo che lui non può fare ciò che vuole. Portano le persone a fare delle cose terribili, a fare atti che distruggono loro stesse e altre persone, arrivando a uccidere. I demoni vogliono abitare nel corpo di una persona. Se un demone viene buttato fuori da una persona, questi va in giro per cercare di ritornare ancora in quella persona, e se non può entrare, andrà da un'altra. Non vuole essere senza corpo. Quando il Signore caccia i demoni da quest'uomo, loro erano disposti ad entrare nei corpi dei maiali che stavano pascolando sulla collina. Gesù sembra accontentarli, ma vediamo che il branco di maiali tuttavia preferisce morire piuttosto che essere posseduto da demoni. Questa grave perdita economica provoca una decisa reazione nei proprietari dei maiali. È sorprendente infatti leggere che la gente di Gerasa venne a chiedere al Signore Gesù di lasciare la loro zona. La ragione era che preferivano avere dei maiali anziché lui. È una questione di desideri del cuore. Anche ai nostri giorni c'è tanta gente che preferirebbe avere altre cose, che sono sullo stesso piano dei maiali, invece di avere Cristo. Nel Vangelo di Luca abbiamo letto che quell'uomo, che era venuto a contatto con la grazia di Dio, non voleva andarsene, voleva rimanere sempre con lui. E così è per tutti coloro che hanno conosciuto personalmente Gesù Cristo. Nel prossimo capitolo vedremo che quando Gesù tornò dall'altro lato del lago di Galilea, una folla si radunò attorno a lui e tra questi alcune persone disperate.

Così arriviamo al capitolo 9 e in questo capitolo troviamo che Gesù compie altri 6 miracoli e chiama uno degli apostoli, Matteo. Poi Gesù ha uno scontro coi farisei e prosegue il suo ministero in Galilea. Nel capitolo precedente abbiamo visto 6 miracoli che dimostrano che il re ha potere sopra gli elementi naturali e soprannaturali. Ed anche nel capitolo che segue, questo che stiamo andando a leggere, Gesù compie miracoli fisici di guarigioni, uno dei quali si potrebbe classificare come soprannaturale, il risuscitare morti, e poi compie miracoli spirituali di liberazioni dai demoni. Ma vediamo adesso che Gesù ritorna a Capernaum. Leggiamo i versetti dall'1 all'8 da questo capitolo 9 di Matteo. Gesù, entrato in una barca, passò all'altra riva e venne nella sua città. Ed ecco, gli portarono un paralitico disteso sopra un letto. Gesù, veduta la loro fede, disse al paralitico: «Figliolo, coraggio, i tuoi peccati ti sono perdonati». Ed ecco, alcuni scribi pensarono dentro di sé: «Costui bestemmia». Ma Gesù, conosciuti i loro pensieri, disse: «Perché pensate cose malvagie nei vostri cuori? Infatti, cos'è più facile, dire «i tuoi peccati ti sono perdonati» o dire «alzati e cammina»? Ma affinché sappiate che il Figlio dell'uomo ha sulla terra autorità di perdonare i peccati, alzati», disse allora al paralitico, «prendi il tuo letto e vattene a casa». Il paralitico si alzò e se ne andò a casa sua. Visto ciò, la folla fu presa da timore e glorificò il Signore che aveva dato tale autorità agli uomini.

Gesù ha abbandonato il paese dei Gadareni, che non lo ha voluto, ed è ritornato a Capernaum. Ci vengono dati dei dettagli da Marco riguardo a questo evento. Marco ci dice come quest'uomo è stato calato attraverso il tetto di una casa perché intorno c'era una grande folla, e il Signore non solo lo ha guarito, ma ha perdonato il suo peccato. La guarigione e il perdono dei peccati qui sono due cose collegate. Quest'uomo aveva bisogno di essere guarito fisicamente, ma Gesù per prima cosa si occupa della sua salute spirituale. Questo era importante, che i suoi peccati fossero rimessi. Per questo è venuto Gesù, per questo motivo è morto sulla croce, per rimettere i peccati di coloro che vanno a Lui. Solo dopo l'intervento degli scribi e dei farisei, e per dimostrare tutta la potenza e l'autorità che aveva ricevuto dal Padre, egli guarì il paralitico. Gli scribi erano dell'opinione che il Signore non poteva perdonare i peccati di quest'uomo malato. Il Signore, che vedeva i pensieri delle loro menti e il male nei loro cuori, ha domandato loro se fosse più facile guarire o perdonare i peccati. Non risposero alla sua domanda, ma se avessero risposto, avrebbero dovuto dire: per noi uno è tanto grande quanto l'altro. Quando quest'uomo paralitico si è alzato e ha camminato, ha capito che colui che lo aveva fatto camminare era colui che avrebbe perdonato i suoi peccati. Solo Dio poteva rimettere i peccati. Con queste parole Gesù stava offrendo a chi lo avesse accettato una ulteriore possibilità di vedere in lui il Messia. Amici, noi non possiamo perdonare i peccati, solo il Signore Gesù può fare questo. Noi possiamo predicare il Vangelo di Cristo, che è potenza per la salvezza dell'uomo. Il paralitico ubbidisce all'ordine di Gesù e se ne va a casa sua, provocando nella folla un grande stupore. Furono infatti presi da timore, pensando che un uomo potesse compiere tali opere miracolose, e davano gloria al Signore per questa possibilità offerta agli uomini di mostrare la potenza di Dio.

A questo punto troviamo che Gesù chiama proprio l'autore del Vangelo perché divenga un suo discepolo. Leggiamo i versetti dal 9 al 13. Poi Gesù, partito di là, passando, vide un uomo chiamato Matteo che sedeva al banco delle imposte e gli disse: «Seguimi». Ed egli, alzatosi, lo seguì. Mentre Gesù era a tavola in casa di Matteo, molti pubblicani e peccatori vennero e si misero a tavola con Gesù e con i suoi discepoli. I farisei, veduto ciò, dicevano ai suoi discepoli: «Perché il vostro maestro mangia con i pubblicani e con i peccatori?» Ma Gesù, avendoli uditi, disse: «Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Ora andate e imparate che cosa significhi: voglio misericordia e non sacrificio, poiché io non sono venuto a chiamare dei giusti, ma dei peccatori». Matteo ci parla della sua chiamata in un solo versetto. Luca ci dice che Matteo ha dato una grande cena in onore di Gesù. Puoi trovare questo in Luca al capitolo 5. Evidentemente quello che segue accadde durante la sua cena. Matteo ha invitato molti dei suoi amici pubblicani a questa cena perché vuole che anche loro conoscano il Signore Gesù Cristo. I farisei non possono credere di dover mangiare con dei pubblicani e peccatori. Ma io credo che tutti hanno bisogno di essere raggiunti da Cristo e quindi dobbiamo avere dei contatti anche con loro, con queste persone che vengono appartate, marginate.

0: Gesù fa una precisazione molto chiara circa il suo mandato. Gesù è il grande medico, è venuto a guarire l'umanità dal suo problema di base, il peccato. Matteo cita Osea capitolo 6 versetto 6 dall'Antico Testamento, quando Gesù ha detto: «Non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori al pentimento», ha certamente incluso i farisei perché erano peccatori. Infatti tutti noi siamo inclusi, perché tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, così ci ricorda Romani 3:23. Egli era il grande medico ed egli, Gesù, non andò in giro a curare i sani, era venuto per servire coloro che erano ammalati di peccato. Il Vangelo è veramente per coloro che riconoscono il loro bisogno. Ci sono delle persone che pensano di essere troppo buone per avere necessità di essere salvate. Non sono consci del loro bisogno. E se tu riconosci di avere un bisogno, allora il Vangelo è per te. Cristo può e vuole salvarti. Ma se ritieni di non avere bisogno di nulla, allora mi dispiace, il Signore non può fare nulla per te e per quanti pensano di non essere ammalati.
1: Stai ascoltando Il libro più letto.

A questo punto gli scribi e i farisei continuano il loro attacco ai discepoli di Gesù, prendendo esempio dal comportamento di Giovanni Battista e dei suoi discepoli. Leggiamo il passo che va dal versetto 14 al 17 da Matteo capitolo 9. Allora si avvicinarono a lui i discepoli di Giovanni e gli dissero: «Perché noi e i farisei digiuniamo e i tuoi discepoli non digiunano?» Gesù disse loro: «Possono gli amici dello sposo far cordoglio finché lo sposo è con loro? Ma verranno i giorni che lo sposo sarà loro tolto, e allora digiuneranno. Nessuno mette un pezzo di stoffa nuova sopra un vestito vecchio, perché quella toppa porta via qualcosa dal vestito vecchio e lo strappo si fa peggiore. Neppure si mette vino nuovo in otri vecchi, altrimenti gli otri scoppiano, il vino si spande e gli otri si perdono, ma si mette il vino nuovo in otri nuovi e l'uno e gli altri si conservano». I discepoli di Giovanni avevano osservato il Signore Gesù. Dopotutto, alcuni dei suoi discepoli erano stati originalmente discepoli di Giovanni. Sappiamo che Andrea e Filippo lo erano. Alcuni di questi discepoli di Giovanni dicono: «Guarda, qui c'è qualcosa di un po' diverso da come facciamo noi e ci chiediamo perché». Giovanni, come abbiamo detto, era un profeta dell'Antico Testamento, arrivato al Nuovo Testamento per fare l'annuncio che Malachi ha tanto predetto, che un messaggero verrebbe a preparare la via per il Signore Gesù Cristo. Giovanni dice: «Tutto quello che faccio prepara la strada per il Signore, che sarà qui tra poco». Ed è accaduto come aveva detto.

Gli scribi e i farisei chiesero spiegazioni a Gesù, che rispose paragonando la situazione che i suoi discepoli stavano vivendo a un matrimonio. Sarebbe stato un controsenso digiunare e fare cordoglio mentre erano in corso i festeggiamenti. Ciò stava a significare che era giunta l'era della salvezza e i riti di cordoglio della vecchia epoca erano incompatibili. Solo in seguito, durante il periodo tra la sua morte e la sua resurrezione, sarebbe stato opportuno rattristarsi. Anche noi cristiani di oggi ogni tanto digiuniamo. Il digiuno è un beneficio se serve a ricordare che il nostro Signore è in cielo e noi siamo nel mondo che lo ha respinto. Il punto importante però è che sia che noi festeggiamo o che digiuniamo, il compito dei cristiani è quello di portare la parola alla gente che ha bisogno di Lui. Il nostro Signore dice questo: l'alleanza vecchia, il vecchio patto della legge, è finito e non è venuto per progettarne un'altra o per continuare sotto quella legge. È venuto per provvedere un indumento nuovo, che è il vestito della giustizia, dato a tutti quelli che hanno fiducia in Lui.

0: Questi versetti riguardanti il digiuno sono seguiti da quella che è conosciuta come la parabola della stoffa o degli otri nuovi. Gesù sa che a quell'uomo piace la vecchia via, il vecchio vino, cioè la sua vecchia religione. Ma com'è assurdo prendere un pezzo di stoffa nuova per riparare un vestito vecchio o mettere del vino nuovo che deve ancora fermentare in otri vecchi che hanno ormai perso la loro elasticità. Così è altrettanto assurdo cercare di adattare la nuova religione, quella che ha portato Gesù, il Vangelo, al legalismo stabilito dagli uomini. Gesù non è venuto per rammendare la legge, egli è venuto a pagare la condanna del peccato, morendo sulla croce. Egli ha fatto ancora di più, egli è risorto dalla morte, così che potesse vestire il nuovo abito della giustizia. Egli ci dà il nuovo vino del Vangelo, ma non possiamo contenerlo in vecchie abitudini, dobbiamo metterlo negli otri nuovi della grazia e non in quelli vecchi della legge. E qui, a questo punto, vedendo che il tempo a mia disposizione sta terminando, io mi voglio fermare qui. Bene, ti ringrazio per l'ascolto che mi hai prestato ancora una volta e quindi ti invito a risentirci a domani.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Il libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.

gentili ascoltatrici e cari ascoltatori, siamo di nuovo insieme per proseguire la lettura meditata del Vangelo secondo Giovanni. Patrizia inizierà a leggerci il capitolo 7 e ci leggerà i primi tre versetti.

Dopo queste cose, Gesù se ne andava per la Galilea, non volendo fare altrettanto in Giudea, perché i giudei cercavano di ucciderlo. Or la festa dei giudei, detta delle capanne, era vicina. Perciò i suoi fratelli gli dissero: «Parti di qua e vai in Giudea, affinché i tuoi discepoli vedano anch'essi le opere che tu fai».

Grazie Patrizia. Per lungo tempo Gesù dimorò in Galilea perché in Giudea cercavano di ucciderlo, finché giunse il tempo di una importante festa giudaica, quella definita delle capanne. Le principali feste del popolo di Israele erano tre: la Pasqua, che veniva accostata alla festa degli azimi, ricordava al popolo la miracolosa liberazione dalla schiavitù d'Egitto. Poi c'era la Pentecoste, celebrata 50 giorni dopo la Pasqua, era anche detta festa della mietitura o delle settimane. Era una festa di ringraziamento a Dio per il raccolto della stagione. Inoltre, nell'ambito giudaico, era considerata l'anniversario della promulgazione della legge sul monte Sinai. È il caso di ricordare che attualmente la Pentecoste ricorda la discesa dello Spirito Santo sui discepoli e la data della nascita della Chiesa. Se agli ebrei ricordava la legge, ai cristiani ricorda la grazia. Infine, la terza importante festa era quella delle capanne, che si celebrava al termine della stagione agricola, cioè fra settembre e ottobre. Durante i 7 giorni di questa ultima festa, i giudei abitavano in capanne fatte di frasche o in tende per ricordare il lungo periodo in cui erano stati nomadi nel deserto. Con questa festività aveva inizio l'anno civile, mentre quello religioso cominciava in primavera, marzo-aprile. Queste feste e diverse altre che si erano aggiunte, oltre ad essere un momento di aggregazione nazionale, un momento di riconoscenza a Dio per la sua provvidenza, costituivano un chiaro e valido richiamo ai valori storici, all'attualizzazione nel presente di fatti trascorsi, al ricordo di esperienze che avevano manifestato la potenza e la cura del Signore per il suo popolo. Il ricordare, il richiamare alla mente e al cuore avvenimenti del passato per riflettere, considerare e fare nostri gli insegnamenti in essi contenuti è senza dubbio un'attività importante, un'attività utile per la nostra crescita e la nostra maturazione. Certamente dobbiamo essere rivolti al futuro, tesi al proseguimento della vita, con prospettive che ci stimolino, infondendoci sani entusiasmi, ma senza ripiegarci sul nostro passato, dobbiamo ricordarlo e dobbiamo considerare come il Signore ci è venuto in soccorso, ci ha aiutati, liberandoci da situazioni difficili e sofferti. L'anamnesi ci permetterà di fortificare la fede, di nutrire la speranza, di aumentare la riconoscenza e l'amore verso il Signore. La Scrittura è colma di inviti, di esortazioni e di imperativi a ricordare le meraviglie compiute da Dio. Possiamo ricordare tutto ciò che il Signore ci dona quotidianamente a ciascuno di noi individualmente?

questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo!

Dai microfoni di Radio Evangelo, buona giornata a tutti. Anche questa mattina, prima di lasciare spazio agli altri programmi del nostro palinsesto, leggiamo e meditiamo una porzione delle scritture. Il testo biblico di questa mattina è tratto dall'Evangelo secondo Luca. Leggerò al capitolo 18 dal primo verso. Evangelo secondo Luca, capitolo 18, primo verso. In quel momento i discepoli si avvicinarono a Gesù dicendo: chi è dunque il più grande nel regno dei cieli? Ed egli, chiamato a sé un bambino, lo pose in mezzo a loro e disse: in verità vi dico, se non cambiate e non diventate come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Chi pertanto si farà piccolo come questo bambino, sarà lui il più grande nel regno dei cieli. E chiunque riceve un bambino come questo, nel nome mio, riceve me. Fino a qui la lettura del brano biblico. Ci soffermeremo a condividere qualche semplice riflessione tra qualche minuto. Prima ascoltiamo un inno cristiano.

Vorrei rileggere il verso 3 del capitolo 18 dell'Evangelo secondo Matteo. In verità vi dico, se non cambiate e non diventate come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Nella vita di ognuno possono esserci momenti in cui, dopo essersi guardati indietro, dopo aver considerato il tempo trascorso, si riconosce di aver fallito, ci si rende conto di non essere riusciti a realizzare i propri intenti. Questo tipo di esperienza non riguarda soltanto le mete e i traguardi che una persona si prefissa nel corso della propria esistenza terrena, non riguarda, in altre parole, soltanto le cose che hanno a che fare con la vita secolare di tutti i giorni, ma spesso questo senso di fallimento ha a che fare anche con la vita spirituale. Ci si era proposti di cambiare, ci si era proposti di vivere in obbedienza alla parola di Dio, di manifestare sentimenti a Lui graditi, di agire nelle relazioni con il prossimo in modo da avere l'approvazione divina. Ci si era proposto di dare a Dio la priorità che Gli compete. Ma tutti questi obiettivi, questi proponimenti, hanno finito per rivelarsi soltanto tali. Come mai? Tanti buoni propositi spesso rimangono inadempiuti. Come mai non si ha la forza di attuarli nella vita di tutti i giorni? Spesso il fallimento dipende da una ragione. Si tenta di cambiare con le proprie forze. La Bibbia insegna che non è possibile per nessuno vivere una vita gradita a Dio senza l'intervento dello Spirito Santo. Per manifestare un vero cambiamento occorre prima che il cuore, cioè il centro della vita spirituale di ogni persona, sia trasformato in modo radicale dalla potenza dell'Evangelo mediante l'opera dello Spirito Santo. Solo Dio è in grado di compiere quest'opera. In questa mattina guardati indietro. Se riconosci di aver fallito, se riconosci che i vari tentativi di essere una persona migliore hanno approdato a fallimenti, non ti scoraggiare. Invoca colui che può cambiare i cuori. Rivolgiti a Cristo Gesù con sincerità. Ammetti dinanzi a Lui il tuo fallimento, chiedendogli di trasformare il tuo cuore. Egli, che è un Dio amorevole e potente, lo farà. E giorno per giorno, vivendo vicino a Lui, sperimenterai che in Cristo si è delle nuove creature. Quante volte, amici in ascolto, abbiamo tentato di essere persone migliori, ma non ci siamo riuscite. E allora abbiamo pensato che non ce l'avremmo mai fatta,

Il Signore Gesù invece, attraverso la sua parola, ci indica la strada. Egli disse: se non cambiate, se non mutate, se non diventate come piccoli fanciulli, voi non entrerete nel regno dei cieli. Soltanto la potenza dell'Evangelo è in grado di cambiare radicalmente il nostro cuore. Per questo vogliamo pregare il Signore, vogliamo affidare a Lui la nostra vita, perché affidandoci a Lui possiamo sperimentare quest'opera. Padre Celeste, nel nome di Gesù ci rivolgiamo a Te. Tu, attraverso la Tua parola, puntualmente, amorevolmente, ci indichi la via, il sentiero per il quale dobbiamo camminare. Ancora una volta in questa mattina ci esorti, ricordandoci la necessità di un radicale cambiamento, ma ci incoraggi, ricordandoci anche che Tu sei in grado di operarlo nel cuore di quanti lo desiderano veramente. Ti preghiamo per quanti ancora non hanno fatto l'esperienza della nuova nascita, non sono cioè stati trasformati dalla potenza dell'Evangelo, che in questo momento, convinti dal Tuo Spirito mediante la parola, possano decidere di arrendere a Te la loro vita, possano invocare il Tuo aiuto per sperimentare la Tua grazia trasformatrice. In Cristo Gesù, che benedetto in eterno.

Grazie per l'ascolto. Vi ricordo che siete sintonizzati su Radio Evangelo. Mi raccomando, continuate a rimanere con noi. Dio vi benedica.

Cari amici ascoltatori, eccoci di nuovo con voi per esaminare ancora una volta quello che le antiche scritture hanno da dire ad ognuno di noi. Sì, è vero che abbiamo molto da imparare dalle esperienze degli altri. Impariamo in questa maniera attraverso tutta la nostra vita. E se esaminiamo le scritture, impariamo altre cose, cose che forse non abbiamo mai neppure considerato, ma molto importanti per il nostro addestramento cristiano e anche per permetterci di vivere in questo mondo in una maniera più giusta e anche più benefica. Rimanete con noi, avremo una buona meditazione, ma prima vogliamo farvi ascoltare un po' di musica.

Uno dei nostri missionari raccontò anni fa di un giovane negro che stava seduto davanti a lui a bocca aperta, ascoltando pieno di interesse la lettura biblica. Quando il libro fu chiuso, egli timidamente disse al missionario: «O Signore, potrei avere per piacere quel libro per leggerlo al mio popolo nel villaggio laggiù nella foresta?» Le sue parole mi fanno dei buchi nel cuore. Ascoltatore, se tu non hai paura di buchi nel cuore, aperture attraverso le quali una brezza rinvigoratrice può soffiare, questo libro è per te. Più importante di ogni cosa, questo libro dei libri ti è necessario. La Bibbia è il resoconto di persone che hanno cercato Dio e primariamente di una persona che venne da Dio. Nella Bibbia, uomini che hanno sperimentato la presenza di Dio hanno registrato le loro esperienze e le loro impressioni. Troviamo Mosè meravigliato davanti al pruno che brucia senza spengersi, Isaia che nel Tempio scopre quello che la purezza e integrità significano per lui e per la sua nazione. Troviamo Paolo sulla strada di Damasco che cambia direzione e in un senso reale e concreto cambiò la direzione dei popoli attraverso i secoli con lui. E siccome tutte queste esperienze non sono così tanto differenti dalle tue necessità, la Bibbia può aiutarti nella gioia e nel dolore. Niente c'è di più umano, pure niente c'è di così divino. Così, amico, perché non cominci a leggere e rileggere questo libro divino? T'aprirà la mente e ti farà buchi nel cuore. Ed ora per la nostra meditazione ci rivolgeremo a una nota parabola nel Vangelo di Luca, capitolo 10. Vi leggeremo dal 30° fino al 37° versetto. Vangelo di Luca, capitolo 10, cominciando con il versetto 30. E Gesù replicando disse: un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e si imbatté in ladroni, i quali, spogliatolo e feritolo, se ne andarono, lasciandolo mezzo morto. Or per caso un sacerdote scendeva per quella stessa via e, veduto colui, passò oltre dal lato opposto. Così pure un levita giunto a quel luogo e vedutolo passò oltre dal lato opposto. Ma un samaritano che era in viaggio giunse presso a lui e vedutolo n'ebbe pietà e accostatosi fasciò le sue piaghe versandovi sopra dell'olio e del vino. Poi lo mise sulla propria cavalcatura, lo menò ad un albergo e si prese cura di lui. E il giorno dopo, tratti fuori 2 denari, li diede all'oste e gli disse: «Prenditi cura di lui e tutto ciò che spenderai di più, quando ritornerò in su, te lo renderò». Quale di questi 3 vi pare essere stato il prossimo di colui che si imbatté con i ladroni? E risposero: colui che gli usò misericordia. Possa lo Spirito Santo del Signore aiutarci a meditare su questo meraviglioso passaggio della sua santa parola.

fra tutte le storie, gli episodi, le parabole della Bibbia, senz'altro la parabola del buon samaritano è la più conosciuta e apprezzata da tutti. Ognuno di noi l'ha sentita fin dall'infanzia, ne ha vista l'illustrazione raffigurata in dipinti, bozzetti, ne ha sentito applicazioni in sermoni, ne è stato esortato dalla sua buona morale. Essa fu narrata da Gesù quale risposta ad una domanda fattagli da un dottore della legge e, come tutte le spiegazioni di Gesù, è molto semplice, facile a capirsi e convincentemente per esprimere una grande verità. A questo punto vogliamo intromettere una domanda. Caro amico in ascolto, hai mai sentito dire che la Bibbia è troppo difficile a capirsi? Ti è mai stato detto che per comprendere la Bibbia bisogna aver studiato per molto tempo? Hai mai sentito dire che è dannoso leggere la Bibbia perché non sappiamo interpretarla? Dimmi, cosa c'è di difficile in questa parabola? Cosa c'è di pericoloso nella sua interpretazione che possa danneggiare l'anima nostra? Occorre forse aver frequentato l'università o un seminario per comprenderne il significato? Ora, la parabola del buon samaritano è parte della Bibbia e, come facile e profittevole il suo vantaggio, così è il resto della Sacra Scrittura. Esso può essere di beneficio al nostro spirito. Quest'oggi vogliamo meditare assieme su questa cara parabola. Vogliamo provare di trarre da essa dei paragoni e altre illustrazioni che possano edificare l'anima nostra e portarci più vicino al Salvatore Gesù, che in maniera reale ci riveli insomma l'immensità del suo amore. Notiamo subito che la morale di questa parabola è di amare il nostro prossimo, di fare agli altri quello che vorremmo fosse fatto a noi, e questo non è altro che il tema di tutta la Bibbia. L'amore per Dio e per il nostro prossimo, in questo è inclusa tutta la legge. Infatti, al principio di essa, nel libro della Genesi, subito notiamo nella risposta alla domanda fatta da Caino: «Sono forse io il guardiano di mio fratello?» Qui c'è una chiara e limpida asserzione. Vogliamo pure notare che la motivazione della parabola è amore. Se noi non amiamo il nostro prossimo, come mai potremmo aiutarlo? Quando è che facciamo agli altri quello che vorremmo fatto a noi, se non quando che nell'amore perdiamo il nostro egoismo e mettiamo davanti a noi l'interesse del nostro prossimo? Fino all'estremo dovremmo sempre farlo. Non è l'amore che ci fa guardiani e custodi del nostro fratello, ma certo, il Dio è amore e la sua santa legge è generata dal suo amore per noi, ed esso, quale un profumo soave, emana dalle pagine della Sacra Scrittura e ci avvince attraendoci a lui. Nella datazione di questa parabola noi oggi vogliamo paragonare il viandante colpito da ladroni al genere umano. Vogliamo paragonarlo a me e a te. In esso vogliamo impersonificare tutta l'umanità. Vedi come bene si adatta, come lui, io e te, noi siamo tutti quanti sulla strada che mena a Gerico. Pure noi stiamo andando da Gerusalemme, la città benedetta, giù verso Gerico, la città della maledizione. In Gerusalemme, la città santa costruita sul monte di Dio, noi paragoniamo il perfetto stato di felicità e di salvezza per cui eravamo stati creati e sulla cui meta dovevamo essere incamminati. E in Gerico, la città che con le sue possenti mura fu d'impedimento al popolo di Dio nell'ingresso della terra promessa, noi paragoniamo la condanna dell'inferno a cui noi, con la nostra ribellione e disubbidienza, ci siamo incamminati e ce la stiamo scegliendo quale nostra destinazione.
Ascoltatore, ognuno di noi siamo sulla strada di Gerico, ognuno di noi che eravamo destinati per l'altezza del cielo e per le benedizioni di Dio, siamo invece incamminati nella strada larga e spaziosa che scende verso la perdizione. Ognuno di noi, con ogni giorno che scorre, passo dopo passo ci allontaniamo dalla meta celeste. Vogliamo pur tristemente notare che quello che successe a quel viandante, successe al genere umano, succede a me e a te. Come lui, ognuno di noi siamo cascati nell'agguato del peccato, assaliti dalle tentazioni che ci hanno derubato delle più preziose possessioni che Dio ci aveva dato: pace, amore, comunione con lui e salvezza eterna, e ci ha spogliato dei nostri diritti divini. Ognuno di noi ci troviamo giacenti sul ciglio della strada, incapaci di muoverci o di far cosa alcuna per la nostra salvezza. Come quel viandante, ognuno di noi siamo persi, senza speranza, fiaccati dal demonio che ci ha tolto la forza della fede e indeboliti per la mancanza di comunione spirituale. Stiamo morendo sulla strada di Gerico. Ascoltatore, ti sei tu immedesimato in questo viandante? Fallo ora per alcuni secondi, considera bene la storia dell'umanità, esamina la tua stessa vita, accertati che tu sei perso senza speranza, accertati che invece di guadagnare terreno verso il cielo tu ti allontani sempre di più da quello stato di pace e di tranquillità spirituale che l'assoluta fede nelle promesse di Dio dovrebbe darti. Accertati che i tuoi pensieri sono più volti verso la terra e le frivolezze del mondo, invece che verso il cielo e la bella speranza che ivi ti aspetta. Nota le ansietà, i timori, le paure che albergano nel tuo cuore. Considera i dubbi che soffocano l'anima tua, la paura che la morte ti fa, e sii convinto per certo che sei perso senza speranza, che nulla, e tu forse l'hai già provato, nulla può portare rimedio alla tua triste condizione, nulla può riempire quel vuoto che è nella tua vita. Chi ci soccorrerà? Chi avrà pietà di noi? Un sacerdote passò per quella strada, ma vedutolo passò oltre al lato opposto. Amico, né ministro, né sacerdote, né chiesa, né religione potranno mai aiutarti in questo caso. Il Salmo 49 è molto chiaro a proposito e dice che nessuno può in alcun modo redimere il fratello né dare a Dio il prezzo del riscatto d'esso. Il riscatto dell'anima dell'uomo è troppo caro e farà sempre difetto. È inutile cercare di salvar noi stessi o di salvare i nostri cari con denaro e con opere buone. È impossibile. La Bibbia è chiara. Un levita passò pure di là e fece la stessa cosa. Lo scansò lasciandolo solo. E i leviti avevano per il popolo ebraico una particolare importanza. Essi erano i discendenti di Levi che Mosè, per comando di Dio, aveva stabilito quali amministratori della legge e quali guardiani del popolo ebraico. Pure, benché la legge gli imponesse compassione e pietà verso il prossimo suo, egli passò oltre. Caro amico, la legge, i precetti, le buone opere, le intercessioni non ti aiuteranno affatto. Quello che tu hai bisogno è di qualcuno che ha amore per te, di qualcuno che a proprio costo e rischio personale può soccorrerti dalla suddolenta imboscata del peccato e rialzarti dalla tua caduta. No. Non hai bisogno di un'organizzazione clericale né di un complesso di leggi o di precetti. Tu hai bisogno di un samaritano, tu hai bisogno di un salvatore. E ascoltatore, a chi paragoneremo noi il buon samaritano? A chi se non altro che a Gesù? Egli lo fu per me, quando, riscattandomi dalla caduta del peccato, mi salvò pagando sulla croce col suo proprio prezioso sangue per tutti i miei peccati e per la mia ribellione.
fu lui quello che con le sue lividure, con gli schiaffi che prese, con gli sputi che gli tirarono, con le spine che perforarono la sua amabile testa, fu lui che sanò le mie piaghe e mi liberò dalle mie infermità. O ascoltatore, se tu conoscessi il mio buon samaritano, o amico, se tu alzassi gli occhi dalla polvere della terra, della perdizione dove tu giaci, e tu guardassi a lui, io ti dico, non ti sgomenteresti. E se la chiesa, se i precetti, se l'adempimento di dottrine o voti impostati da uomini non ti hanno dato il sollievo e la salvezza che desideri, non sgomentarti, non divenire scettico, perché se gli uomini t'hanno fallito, Gesù mai ti fallirà. Del resto la Sacra Scrittura è molto chiara al proposito e dice: maledetto l'uomo che confida nell'uomo e fa della carne il suo braccio e il cui cuore si ritrae dall'Eterno. Non ti affidare all'uomo, confida invece nel figliuolo di Dio che ti ha amato e ha dato se stesso per te. Lui è il buon samaritano e benché fra il suo regno e il nostro c'è inimicizia, come c'era fra i samaritani e i giudei, lui, vedendo la nostra triste condizione, ha avuto compassione di noi e scendendo dal cielo è venuto e ci ha soccorsi. Gesù ha pagato per i miei peccati, è pronto per pagare per i tuoi. Gesù, come il samaritano, mise a disposizione la sua cavalcatura, i suoi averi, e fu responsabile per i debiti del viandante giudeo. Similmente Gesù ha messo a disposizione la sua vita, la sua grazia, e ora si presenta garante presso il Padre per tutti i debiti di coloro che confidano in lui, credendo in lui e riconoscendolo quale personale salvatore. Caro ascoltatore, spero che tu ti sia impersonificato in questo viandante assalito e abbattuto sulla via di Gerico, e spero che come lui tu accetti le cure e l'amore che questo buon samaritano vuol darti. In Gesù c'è l'amore più puro, in Gesù c'è redenzione completa e in lui c'è pure un perdono che passa ogni comprensione. Egli ti può curare dalle ferite che il peccato ha lasciato su te, egli può ridarti i tesori che il peccato e la disubbidienza ti avevano derubato, egli può con sé riportarti alla Gerusalemme celeste, alla città beata del soggiorno eterno. Ma hai tu fede in lui? Vuoi tu farti aiutare da lui? Amico, l'ha fatto per me e oggi vuole farlo per te. Non rimandarlo, non rigettare il suo braccio potente, ma con lui percorri la strada verso il Padre, verso la vita, poiché lui ci ha promesso che mai ci lascerà soli, e con lui né peccato, né tentazione, né paura, né sconfitta ci assaliranno mai più. Che Dio ti benedica. Buon Padre, noi ti preghiamo per questi cari che ci hanno ascoltato, ti chiediamo che tu voglia benedirli e che tu gli voglia far comprendere l'importante verità che qui è anche per loro. Questo te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen.

0: Radio Evangelo Piemonte.
1: Radio Evangelo Piemonte.
2: Radio Evangelo Piemonte ti invita a partecipare alla festa del cinquantenario di servizio evangelico di RTB. L'appuntamento è per domenica 14 giugno dalle ore 16 alle 19 presso la Gospel House di Via Druento, 274 Avenaria, in provincia di Torino. Per partecipare iscriviti sulla piattaforma Eventbrite accedendo dal sito www.rtb.it oppure telefona al numero 331.

0: temi, situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti e armonizzati da Mario Pieri.
1: Ed è veramente un piacere, un privilegio anche amici di essere in vostra compagnia anche quest'oggi con il nostro programma Contrappunti. Mi auguro che le scelte che ho fatto per voi, scelte sia musicali che per quanto riguarda i contenuti del programma, possano incontrare anche il vostro gradimento. E allora cominciamo subito il programma di oggi. Come sempre, per non smentirmi, per non abbandonare le buone abitudini o anche le buone tradizioni, anche perché di questo ci parlerà fra poco Maria Teresa De Giustina, ecco, come dicevo, le nostre buone tradizioni riguardano la musica e come sempre o quasi sempre iniziamo il nostro programma con un brano musicale. Oggi ho scelto questa bella canzone di Aldo Bruno, si intitola Emanuele, Dio con noi. Amici, buon ascolto, mi raccomando, restate con me.

0: Allora, come dicevo, l'ho accennato in apertura, si parlerà fra le altre cose nel programma di oggi di buone tradizioni di famiglia. Sicuramente ogni famiglia ha le sue. E sentiamo adesso quali sono alcune di queste buone tradizioni della famiglia Standridge. È con noi al telefono Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo. Sentiamo subito.
1: Eccomi da voi per raccontarvi alcune cose di casa nostra e sono ricordi di quando i ragazzi erano ancora a casa e avevamo tanto piacere di fare delle cose insieme. Una cosa a cui abbiamo sempre tenuto a casa nostra erano le nostre tradizioni, cioè delle cose speciali per la nostra famiglia. Per esempio, abbiamo sempre considerato i nostri compleanni come molto importanti. Ci siamo sempre fatti dei regali e ognuno dei ragazzi aveva il diritto di scegliere il cibo preferito per pranzo. Succedeva una volta all'anno, ma per il compleanno lo potevano fare. E poi al momento fatidico si spegnevano le luci, si portava la torta con le candeline. Il festeggiato sedeva a tavola molto pomposamente con gli occhi che sprizzavano curiosità e il resto della famiglia entrava in corteo portando ognuno un regalo. Poi il festeggiato apriva i pacchi, spegneva le candeline e così il compleanno era celebrato. Per il mio compleanno la mia famiglia faceva il pranzo e io non dovevo cucinare, che era una bellissima tradizione. A Natale, per esempio, mio marito era lui che riempiva le calze dei ragazzi con la frutta, le caramelle e qualche regalino. Cosa importantissima, l'ultima ad essere infilata nella calza era una banana che doveva spuntare dalla calza come un naso appuntito. Se no non sarebbero state calze rispettabili. E poi a Pasqua toccava a me pitturare le uova sode, col guscio naturalmente, e dimostrare i miei talenti d'artista. Non è che le uova sode ci piacciano in modo particolare, però a casa di mio marito a Pasqua la mattina c'era sempre un uovo sodo. Mia figlia poi non credo che sarebbe mai convinta di avere compiuto gli anni, anche ora, se non avesse la sua torta di fragole con la panna. Le tradizioni fanno la famiglia, certi piccoli particolari che si trovano solo in casa propria e di cui non ci si rende neppure conto finché non si va via e non si è lontani e non ci si trova senza. Allora ci si sente un po' orfani, ma ci si ripromette di riprendere le tradizioni non appena si avrà la propria famiglia. Altre tradizioni sono importantissime anche fra marito e moglie. Per esempio, io bacio sempre mio marito ogni volta che torna a casa dal lavoro. Se non lo facessi, mi mancherebbe qualche cosa. Mio marito ed io cerchiamo di fare d'autunno una passeggiata nei boschi per far frusciare le foglie sotto i piedi, se no non è autunno. Per il nostro anniversario di matrimonio poi ce ne andiamo via da soli e i nostri figli lo sapevano e se ne rallegravano. Sì, le tradizioni fanno la famiglia e io credo che per questo il Signore abbia lasciato anche degli ordinamenti particolari solo per coloro che gli appartengono, che fanno parte della sua famiglia. Degli ordinamenti che li contraddistinguono da tutti gli altri, per esempio la Santa Cena, la preghiera in comune, la comunione fraterna. E io trovo che è sempre tanto triste quando dei credenti non partecipano coi loro fratelli alle gioie della famiglia di Dio nelle riunioni della Chiesa. Sono un po' come dei figli che non ci tengono ad essere presenti quando la famiglia si riunisce per celebrare una festa ai cui non solo sono invitati, ma di cui sono una parte essenziale.

0: Contrappunti.
1: Grazie a Maria Teresa Stendrich, Maria Teresa De Giustina, che ritroveremo prossimamente in Contrappunti, uno dei prossimi numeri. Maria Teresa sa mettere, direi, il dito sulla piaga, prendendo spunto da alcune considerazioni anche di vita familiare, di vita pratica. Adesso ci ascoltiamo un altro brano musicale, poi faremo altre considerazioni di diverso genere. Brano musicale, il gruppo è quello dei Sixpence None the Richer, il brano si intitola Breath, cioè respiro, un brano molto bello, sentiamolo.

Prendi il mio dolore e il mio peccato. Io correrò di nuovo fra le tue braccia. Tienimi, Padre. Ancora una volta le mie lacrime sono state asciugate dal tuo perfetto amore, come un largo fiume che inonda. Mentre sto sulla riva con le braccia alzate al cielo, mi commuovo. E mentre respiro l'aria del paradiso, sento la tua fragranza. Quando respiro, sento sprigionarsi la tua pienezza dentro di me. Tu sei l'aria che respiro. Coperto dal cielo di sera, rivolgo lo sguardo nella direzione del tuo regno. Nel mio intimo c'è un sussurro silenzioso, un dolce abbandono al tuo amore divino, e la pace si svela. Nella tranquillità io spando la mia anima, e la tua presenza guaritrice scorre mentre respiro l'aria del cielo, respirando la tua fragranza. Ecco queste alcune parole di Breath, questa bella canzone che abbiamo appena ascoltato dal gruppo Sixpence None the Richer. E adesso, come dicevo, noi andiamo avanti e nei minuti che ci restano facciamo alcune considerazioni sul subire un'ingiustizia. Ecco, che cosa dice la Bibbia, la parola di Dio in proposito? Devo subire? Ecco, è difficile sicuramente trovare qualcuno che non subisca almeno occasionalmente anche qualche ingiustizia, e lo faccia volentieri. Chi vive in modo onesto e si comporta amichevolmente si attende dal suo prossimo di essere trattato allo stesso modo, almeno. Ecco, Dio può però tuttavia permettere a volte che avvengano delle gravi ingiustizie. Ecco, forse è già capitato anche a te, forse sei già stato scosso casomai da incontri raggelanti oppure da commenti sgradevoli. Non lo merito, perché devo subire questa ingiustizia, questo torto? E improvvisamente ecco la decisione nella nostra mente: no, adesso basta, adesso faccio poi le mie vendette. Ecco, come scusante si dice che è il proprio senso di giustizia che si ribella, ma in realtà non è così. Si tratta invece dell'amara bile dell'ira, il peccato che cresce nei nostri cuori e che può tutto sommato solo arrecare dei danni. La vendetta, come sappiamo, non è solamente sbagliata, ma mette anche l'anima in grande pericolo. E perché? Perché Dio ha permesso questa ingiustizia per mostrare una vita nuova, una vita meravigliosa. Ecco, nella Bibbia, nella parola di Dio, il Signore ci ha dato consigli pratici anche a proposito dell'ingiustizia. Nei capitoli 24 e 26, ad esempio, del primo libro di Samuele, troviamo alcuni elementi che mostrano le gravi ingiustizie subite dal re Davide. Ad esempio, il ricco possidente Nabal era stato trattato bene da Davide, ma questi l'aveva ricambiato con disprezzo e infamia. Ovviamente Davide, profondamente scandalizzato, aveva cercato di vendicarsi contro quell'uomo superbo. La moglie di Nabal, l'intelligente Abigail, aiutò Davide a non commettere delle vendette. Ecco, si può leggere di Davide che, quando fu nella spelonca di Engedi, ebbe la possibilità unica di potersi vendicare e uccidere così il suo acerrimo nemico Saul. Ecco, non lo fece perché capì che la vendetta è un peccato e Dio solo è il giudice. Fu una grande vittoria sul suo io. Quando poi successivamente Davide, in fuga da suo figlio Absalom, si trovò in gravi difficoltà, divenne bersaglio di Simei, che lo scherniva, lo malediceva e gli lanciava delle pietre. Ecco, cosa ci sarebbe stato di più semplice che ordinare a un soldato di tagliare la testa a quel mascalzone? Davide disse invece: lasciate che egli maledica, perché gliel'ha ordinato il Signore. Davide sapeva che Dio è un Dio vendicatore, che egli può trasformare anche le maledizioni in benedizioni. E Gesù Cristo è l'esempio perfetto. Egli, da innocente, ha subito la morte destinata ai criminali e sulla croce ha pregato per i suoi nemici. Ve lo ricordo, è scritto: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. E in questo modo
ci ha aperto una nuova via per sconfiggere il male con il bene. Ecco, come sappiamo, non possiamo eliminare l'ingiustizia dal mondo. E con la vendetta, occhio per occhio, dente per dente, ecco, non facciamo altro che originare nuovo odio. Tutto questo non porterà mai alla soluzione del problema. Gesù, ancora una volta, lo troviamo nella scrittura, nel Vangelo di Matteo, al capitolo 5, è scritto che Gesù ci mostra un'altra via, cioè rispondere al male con il bene, reagire all'odio con amore e pregare per i nostri nemici. Questo sicuramente non corrisponde alla nostra natura, ma Gesù lo pretende dai suoi figli. Anche l'Apostolo Paolo ci ha lasciato un esempio meraviglioso, e non solo in teoria, ma anche in pratica. Dice, ci affatichiamo lavorando con le nostre proprie mani, ingiuriati benediciamo, perseguitati sopportiamo, diffamati esortiamo, siamo diventati e siamo tuttora come la spazzatura del mondo, come il rifiuto di tutti. Queste le parole dell'Apostolo Paolo. E questo comportamento non è affatto un indice di debolezza, anzi, proprio nell'amore che perdona si mostra la potenza di Dio. Ecco, cerchiamo allora anche noi di superare l'ira, l'odio, e percorriamo questa via che il Signore stesso ci indica. Solo così dimostreremo di essere veramente figli di Dio. Ecco, se preghiamo per i nostri nemici o per chi ci è ostile, ecco, Dio può sicuramente intervenire con la sua grazia soprannaturale e cambiare sia noi che il nostro prossimo. Ecco, crediamo allora a questa forza rinnovatrice dell'amore, lo stesso amore di cui Dio ci ama. Ecco, così non dovremo più farci questa domanda: ma devo sopportare ancora una volta anche questa? Ma potremo invece mettere in pratica una nostra decisione. Ecco, come Gesù ha perdonato me, anch'io voglio perdonare il mio prossimo. Ecco, allora prendiamo coraggio per percorrere questa nuova via.

E questo era il gruppo Emmanuel con Spiegami la via. Bene, allora veramente adesso chiudo questo spazio, mi faccio da parte per il momento e vi do appuntamento per quanto riguarda Contrappunti al prossimo numero. Grazie per avermi seguito anche oggi, per avermi fatto compagnia e come sempre vi invito, amici, a restare ancora con noi. Tra poco seguiranno altre interessanti proposte. Noi ci risentiremo come sempre molto presto, intanto buon proseguimento.

Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

0: Lente di ingrandimento. Religioni, sette e ideologie a confronto con la fede cristiana biblica. Un programma con la partecipazione del dottor Edoardo Labanchi.
1: Amici ed amiche, bentornati al nostro ormai consueto appuntamento con il programma Lente di Ingrandimento. È Gianfranco che vi parla, vi saluta e vi augura un ottimo ascolto. Come sapete, lo scopo di questo programma è quello di verificare, alla luce della Bibbia, le dottrine e i punti basilari di sette ideologie, religioni orientali e simili, e di smascherarne le pecche, mettendo questi punti basilari, queste dottrine, a confronto con i principi della fede cristiana biblica. Ora, nelle ultime puntate di questa trasmissione, il dottor Edoardo Labanchi ha proseguito nella sua presentazione del movimento New Age o Nuova Era e ne ha messo in luce alcune appariscenti caratteristiche. In primo luogo, l'alta dipendenza dall'astrologia. Poi, il frequente uso sballato e tendenzioso della Bibbia per convalidare idee e interpretazioni personali di tipo filosofico o religioso. Questo fa sì, fra l'altro, che la persona di Gesù, la sua figura, la sua opera finiscano per essere svilite, distorte e ben lontane da quella che è la reale rivelazione della Bibbia. Dottor Labanchi, allora, la volta scorsa lei ha giustamente ricordato che Gesù è sempre stato, e lo è tuttora, un personaggio scomodo, perché continua ancora a influenzare il mondo non solo attraverso gli scritti che ne propagano l'insegnamento, ma anche attraverso i suoi autentici testimoni, anch'essi a loro volta impopolari non solo fra i non credenti, ma anche fra tanti che si dicono cristiani ma in realtà non lo sono. Purtroppo sono proprio le cosiddette persone religiose che spesso presentano agli altri un Gesù che ha poco a che fare con il Gesù dei Vangeli.
2: Se i seguaci di Gesù avessero voluto confezionare un Gesù popolare, accettabile sia da parte degli

0: gli ebrei che da parte degli altri non avrebbero confezionato certamente il Gesù del Nuovo Testamento. Anzi, dinanzi all'enigma dell'esistenza di un tale Gesù, alcuni hanno cercato di negarne addirittura l'esistenza, appunto. Tanti si sono fatti e si fanno un loro Gesù, soprattutto perché quello dei Vangeli e del Nuovo Testamento dà fastidio.
1: Ora, una delle obiezioni più comuni, dottor Labanchi, che si sentono fare quelli che affermano che il vero, autentico Gesù sia quello presentato dai Vangeli, ecco, una di queste obiezioni più comuni è quella della mancanza di sicuri riferimenti storici a cui rifarsi in relazione, appunto, alla persona di Cristo. Eppure, non mi sembra proprio che manchino delle fonti ritenute serie dal punto di vista storico, che avallino la certezza dell'esistenza di Gesù Cristo come persona in una determinata regione della Palestina, in una determinata epoca storica, che poi sono corrispondenti a quanto i Vangeli stessi dichiarano. Penso a citazioni di Tacito, il famoso storico latino, oppure a Plinio il Giovane, o ancora allo storico di origine ebraica Giuseppe Flavio, il quale parla di Gesù in termini molto chiari in una sezione della sua opera intitolata Antichità giudaiche. Anzi, definisce Gesù esplicitamente il Cristo. Che cosa ne pensa lei, dottor Labanchi?
0: Si è sempre molto discusso sull'autenticità o meno di questo passo. L'opinione più diffusa attualmente è che Giuseppe Flavio parla sì di Gesù detto il Cristo, ma che il passo in questione è stato ritoccato da qualche copista cristiano. In particolare, per quanto riguarda il titolo di Cristo, cioè unto, che corrisponde all'ebraico Messia, è possibile che Giuseppe, scrivendo per Romani e Greci, abbia voluto indicare Gesù col nome che, come abbiamo visto, era più conosciuto tra i non ebrei.
1: Grazie, dottor Labanchi, per queste spiegazioni introduttive. Prima però di andare avanti adesso, amici ed amiche, godiamoci insieme una pausa musicale.

La volta scorsa, cari ascoltatori, terminai la trasmissione affermando che dopo la rivelazione cristiana non si può più parlare di Dio in generale, ma bisogna fare i conti con il Signore Gesù, che si proclamò figlio di Dio della stessa natura divina del Padre. Difatti tanti oggi sono disposti anche a parlare di Dio, perfino quelli della New Age lo fanno a modo loro, ma non sono tanto disposti a parlare di Gesù come è presentato nel Nuovo Testamento. Un Gesù che, come diceva l'Apostolo Paolo nella prima lettera ai Corinzi, capitolo 1, versetto 23, un Gesù che è uno scandalo per i giudei ed una pazzia per i gentili, cioè per i non ebrei. Se i seguaci di Gesù avessero voluto confezionare un Gesù popolare, accettabile sia da parte degli ebrei che da parte degli altri, non avrebbero confezionato certamente il Gesù del Nuovo Testamento. Anzi, dinanzi all'enigma dell'esistenza di un tale Gesù, alcuni hanno cercato di negarne addirittura l'esistenza, appunto, come fa l'enciclopedia sovietica, la cosiddetta Grande Enciclopedia, che per anni è stata come la Bibbia dei comunisti russi, assieme alle opere di Marx, Engels e Lenin. Difatti, alla voce cristianesimo, si legge tra l'altro: secondo la leggenda teologica, il cristianesimo sorse in Palestina in seguito alla predicazione di Gesù Cristo, figlio di Dio, Dio uomo, che sarebbe disceso sulla terra, avrebbe assunto forma umana e avrebbe patito per riscattare gli uomini dal peccato originale. La scienza, continua l'articolo dell'enciclopedia sovietica, ha confutato la leggenda teologica sull'origine del cristianesimo, stabilendo come si sia formata la figura del Cristo mitico. In una nota al testo italiano, riportato in un'antologia edita da Feltrinelli, dal titolo La religione nell'URSS, in una nota è detto, ho l'impressione con grande imbarazzo, che la dottrina ufficiale della storia delle religioni sovietica, quale è rappresentata dalla Grande Enciclopedia, è quella dell'inesistenza storica di Gesù Cristo. Attualmente, aggiunge la nota, sono rarissimi nel mondo culturale dell'Europa occidentale gli studiosi che accettano tale tesi. Non so ora che fine abbia fatto la Grande Enciclopedia con la disfatta del comunismo in Russia, ma rimane un esempio delle manipolazioni, delle mistificazioni di cui è stato oggetto la figura e l'opera di Gesù Cristo. In questo la New Age non costituisce affatto un'eccezione. E sempre a proposito di manipolazioni e adattamenti ai propri gusti della persona e dell'opera del Signore Gesù, ecco un esempio moderno fornitoci da un libro scritto da uno spiritualista indiano, Anthony De Mello, dal titolo Il canto degli uccelli, frammenti di saggezza nelle grandi religioni, pubblicato nelle edizioni paoline nel 1986. A pagina 190 si immagina un Gesù moderno vivente ai nostri giorni. Leggiamo quindi nel testo. Sulla via del ritorno, da una partita di pallone, informammo Gesù sulla situazione religiosa del mondo di oggi. La gente religiosa è strana, Signore, dicemmo. Sembra sempre che pensino che Dio è dalla loro parte e contro la gente dell'altra parte. Gesù si disse d'accordo. Ecco perché non appoggio le religioni, ma la gente, disse. La gente è più importante delle religioni. L'uomo è più importante del sabato. Dovresti stare attento a quello che dici,
disse uno di noi preoccupato. Sei già stato crocifisso una volta per aver detto questo genere di cose, lo sai? Sì, e da persone religiose, disse Gesù con un sorriso. Questo è un passo, cari ascoltatori, degno di apparire nei migliori testi della New Age. Difatti è vago, generico, tendenzioso. Si tratta del solito Gesù caro agli ecumenici ad oltranza e quindi a quelli della New Age. Naturalmente viene del tutto ignorato il Gesù che secondo il Vangelo di Matteo, capitolo 10, dal versetto 34 al 39, disse: «Non pensate che io sia venuto a mettere pace sulla terra. Non sono venuto a mettere pace, ma spada. Infatti sono venuto a dividere il figlio da suo padre e la figlia da sua madre, la nuora dalla suocera. I nemici dell'uomo saranno quelli stessi di casa sua. Chi ama padre o madre più di me non è degno di me. Chi ama figliuolo o figliuola più di me non è degno di me. E chi non prende la sua croce e non viene dietro a me non è degno di me. Chi avrà trovato la sua vita la perderà, e chi avrà perduto la sua vita a causa mia la troverà». Ho avuto già occasione di mettere in rilievo questo aspetto spesso trascurato anche da parte di credenti del Signore Gesù. Ma non si insiste mai abbastanza su questo punto, proprio per presentare alla gente tutti gli aspetti della persona e dell'opera di Gesù, così come ci vengono descritti dai Vangeli ed opportunamente commentati dagli altri scrittori ispirati del Nuovo Testamento, che hanno anche applicato gli insegnamenti del Maestro a tanti vari aspetti della vita cristiana. Un'operazione questa che del resto i cristiani degni di questo nome continuano a fare per essere fedeli al Signore sempre ed ovunque nelle circostanze concrete della loro vita quotidiana. Ora, cari ascoltatori, proprio a causa di questa continua strumentalizzazione della persona di Gesù da parte di sette e movimenti filosofico-religiosi vari, ritengo opportuno dedicare un po' del tempo a nostra disposizione alla natura stessa di Gesù, eterno figlio di Dio, vero Dio e vero uomo, una formula da alcuni ritenuta trita e stantia, ma che pur riflette una realtà scomoda, come si diceva per tanti, che preferiscono un Dio tipo forza cosmica universale, che non si sa chi sia e che cosa faccia. Un altro idolo, insomma, creato dall'uomo, che di solito non vuole altro Dio che se stesso. Come dicevo dunque, tanti si sono fatti e si fanno un loro Gesù, soprattutto perché quello dei Vangeli e del Nuovo Testamento dà fastidio. Anche romanzieri e registi cinematografici si sono occupati di Gesù, alcuni seriamente, altri in maniera molto meno seria, per non dire sconcia e blasfema. È il caso della Ultima Tentazione di Cristo di Nikos Kazantzakis, libro divenuto un film grazie al regista italo-americano Martin Scorsese, presentato qualche anno fa alla 45esima mostra di Venezia. Ma ogni tanto continuano ad essere pubblicati libri e proiettati film su Gesù, opere che in un modo o in un altro alterano la sua figura e la sua opera redentrice. L'obiezione che a volte si fa a chi sostiene che il vero Gesù è quello presentato dai Vangeli e dal resto del Nuovo Testamento è che in realtà si sa molto poco del Gesù storico, come sognano dire, e che i Vangeli stessi rappresentano solo una ricostruzione di un personaggio che, dopo tutto, rimane una figura leggendaria, se non mitica.

0: e dopo la pausa musicale riprendiamo la nostra conversazione sulle caratteristiche del movimento New Age in generale e in particolare sulla persona di Gesù Cristo. Poco fa il dottor Edoardo Labanchi a questo riguardo ci stava dicendo che talvolta la critica maggiore che ricevono quelli che sono veramente cristiani di fatto e non solo di nome è quella di credere a un Gesù non storico, perché, così dicono gli oppositori, i Vangeli stessi, principale fonte di notizie sulla vita e l'opera di Gesù Cristo, rappresentano solo una ricostruzione di un personaggio più o meno leggendario. Ma è proprio vero che di Gesù parlano soltanto gli scrittori biblici? Dottor Labanchi, a lei la risposta.
1: A proposito della persona di Gesù di cui ci stiamo occupando, possiamo dire subito che, come sapranno almeno alcuni dei nostri ascoltatori, di Gesù parlano, anche se molto brevemente, anche scrittori non biblici dell'antichità. Ad esempio, lo storico romano Tacito, nei suoi annali, nel libro quindicesimo, capitolo 44, quando parla dell'incendio che nel 64 d.C., sotto l'imperatore Nerone, distrusse buona parte della città di Roma, fa riferimento ai cristiani e a Cristo stesso. Circolava infatti una voce secondo cui l'incendio era stato provocato dallo stesso Nerone. Allora, scrive Tacito, per troncare la diceria, Nerone spacciò per colpevoli e condannò ai tormenti più raffinati quelli che le loro nefandezze rendevano odiosi e che il volgo chiamava cristiani. Prendevano essi il nome da Cristo, che era stato suppliziato ad opera del procuratore Ponzio Pilato sotto l'impero di Tiberio. E quella funesta superstizione, continua lo storico, repressa per breve tempo, riprendeva ora forza non soltanto in Giudea, luogo di origine di quel male, ma anche in Roma, dove tutte le atrocità e le vergogne confluiscono da ogni parte e trovano seguaci. Tacito aveva una decina d'anni a quell'epoca, ma quando descrisse quel tragico evento, molti anni dopo, lo ricordava quasi con orrore. E sebbene non nutrisse molta simpatia per i cristiani, affermò che per quanto i cristiani fossero da condannare, pur nasceva, sono parole sue, un senso di pietà, in quanto i cristiani morivano per saziare la crudeltà di uno solo, non per il bene di tutti. Secondo Tacito, dunque, a parte il fatto che credeva alle ingiuste accuse contro i cristiani, secondo lui, Cristo fu un personaggio storico, morto al tempo dell'imperatore Tiberio, successore di Cesare Augusto. A tal riguardo sono interessanti gli esatti riferimenti storici che troviamo all'inizio del capitolo 3 del Vangelo di Luca. Nell'anno quindicesimo dell'impero di Tiberio Cesare, essendo Ponzio Pilato governatore della Giudea ed Erode tetrarca della Galilea e Filippo suo fratello tetrarca dell'Iturea e della Traconitide e Lisania tetrarca dell'Abilene, sotto i sommi sacerdoti Anna e Caifa, la parola di Dio fu diretta a Giovanni, figliuolo di Zaccaria, nel deserto. Qui si introduce la figura di Giovanni Battista, che, come è noto, fu il precursore di Gesù. La storia di Gesù, dunque, si colloca in un preciso momento storico e non in un mondo mitico senza tempo. Anche per l'imperatore Traiano, che regnò all'inizio del secondo secolo d.C., e per il suo governatore della Bitinia, Plinio il Giovane, anche per costoro Cristo era un personaggio storico. Infatti c'è pervenuta una breve corrispondenza tra loro riguardante i cristiani, e la lettera 96 nel libro decimo della tradizionale raccolta delle lettere di Plinio. Infatti Plinio, in una sua lettera, chiede all'imperatore come regolarsi con i cristiani, che ormai sono ovunque nel territorio da lui amministrato. Tra l'altro, in base alle testimonianze di cristiani arrestati, Plinio informa Traiano del fatto che i cristiani erano soliti radunarsi un giorno stabilito, prima dell'alba, e cantare alternativamente inni a Cristo come a un Dio. Cristo viene qui menzionato come un personaggio ben noto sia a Plinio che a Traiano. Infatti, la frase latina dell'originale, Carmen Cristo quasi Deo dicere, si può tradurre cantare un inno a Cristo come se fosse un Dio. Da qui si può dedurre che Cristo era per il governatore della Bitinia soprattutto un uomo ritenuto poi Dio dai cristiani. Un altro scrittore, questa volta ebreo, che menziona chiaramente Gesù Cristo, è Giuseppe Flavio, a cui ho già fatto riferimento a proposito degli Esseni. Si tratta di un passo molto controverso della sua opera Antichità giudaiche, e precisamente nel libro 18, capitolo 3. Ecco il testo tradotto dal greco in italiano. Attorno a quel tempo visse Gesù, un uomo saggio, seppur lo si può chiamare uomo. Difatti compì opere meravigliose e fu maestro di coloro che accolgono con gioia la verità. Egli fece molti discepoli, sia tra i giudei sia tra i greci. Egli era il Cristo. Quando Pilato, avendo udite le accuse rivoltegli dai più autorevoli tra noi, lo ebbe condannato ad essere crocifisso, quelli che sin dall'inizio lo avevano amato gli restarono fedeli. Difatti il terzo giorno apparve loro redivivo, perché i profeti di Dio avevano predetto di lui queste e altre cose mirabili. Ai giorni nostri esistono ancora quelli che da lui prendono il nome di cristiani. Si è sempre molto discusso sull'autenticità o meno di questo passo. L'opinione più diffusa attualmente è che Giuseppe Flavio parla sì di Gesù detto il Cristo, ma che il passo in questione è stato ritoccato da qualche copista cristiano. Questa è comunque un'ipotesi non sostenuta da qualche prova documentaria, anche se, lo ammetto, non è assurda. D'altra parte, è anche possibile che le affermazioni di Giuseppe Flavio su Gesù non riflettano la sua opinione personale, ma solo quello che i discepoli di Gesù dicevano di lui. In particolare, per quanto riguarda il titolo di Cristo, cioè unto, che corrisponde all'ebraico Messia, è possibile che Giuseppe, scrivendo per Romani e Greci, abbia voluto indicare Gesù col nome che, come abbiamo visto, era più conosciuto tra i non ebrei. Rimane comunque il fatto che Giuseppe Flavio, contemporaneo di Gesù, parla di lui, come parla del resto anche di Giovanni Battista, sempre nelle antichità giudaiche, sempre nel libro 18 al capitolo 5. Lo storico ebreo concorda sostanzialmente con il racconto evangelico della morte di Giovanni Battista. Ecco il testo. Erode aveva ucciso quest'uomo buono che incitava i giudei ad esercitarsi nelle virtù, a praticare la giustizia vicendevole e la pietà verso Dio e ad accorrere al battesimo. Il lavacro gli sembrava valido quando se ne faceva uso non per cancellare direttamente le colpe, ma per purificare il corpo dopo essersi purificata l'anima con la giustizia. Al vedere che il popolo accorreva a frotte da Giovanni e che si entusiasmava moltissimo quando lo udiva parlare, Erode, timoroso che tanto prestigio potesse spingere a qualche rivolta, gli pareva infatti che un'insinuazione sola di Giovanni bastasse a lanciarli verso qualunque impresa, credette bene, prima che la situazione divenisse pericolosa, di intervenire e ucciderlo prima che ci fossero delle novità a suo riguardo e fosse costretto a cambiare parere con suo grande imbarazzo. Giovanni dunque fu arrestato e condotto nella fortezza di Macheronte, dove fu ucciso. È anche interessante la notizia, sempre riferitaci da Giuseppe Flavio, secondo cui i giudei ritenevano che la sconfitta subita da Erode da parte del re Areta fosse la punizione divina per l'assassinio del Battista. Continueremo dunque questo interessante argomento la prossima volta, cari ascoltatori. A risentirci la prossima settimana.

così siamo ormai giunti ai momenti conclusivi della puntata odierna del programma Lente d'ingrandimento. Come avete sentito, come avete potuto seguire, il dottor Labanchi ha continuato in questo numero a esporre i principi del movimento New Age, esaminando questi principi alla luce delle sacre scritture. Detto questo, vi ringrazio per l'ascolto e vi saluto caramente dandovi appuntamento al prossimo numero di Lente d'ingrandimento, contando sempre sulla vostra presenza e sul vostro attento ascolto. Ciao a tutti da Gianfranco.

0: Piemonte. Vivere una vita. Viva!
1: Durante il suo ministero, a un certo punto, Gesù andò a Gerasa o a Gadara, nel paese dei Geraseni o in quello dei Gadareni? E quanti erano gli indemoniati che guarì in quell'occasione? Uno o due? Questa è una classica presunta contraddizione nei Vangeli. Come possiamo spiegarla? Matteo 8, Marco 5 e Luca 8 si riferiscono tutti ad un medesimo episodio in cui Gesù liberò un uomo da numerosi demoni, permettendo poi a quei demoni di entrare in un branco di porci che poi si gettarono nel lago. Ci sono però alcune differenze e alcuni problemi relativi a quell'episodio nei Vangeli. Infatti, Matteo si riferisce a due indemoniati che andarono incontro a Gesù e colloca l'episodio nel paese dei Gadareni, mentre il brano di Marco e quello di Luca si riferiscono ad un solo indemoniato e collocano l'episodio nel paese dei Geraseni. In tutti e tre i casi, perché il racconto abbia senso, comunque il luogo dovrebbe trovarsi nelle vicinanze del lago di Gennesaret, anche chiamato Mar di Galilea, dove i porci sarebbero andati a buttarsi. Innanzitutto, il fatto che Matteo si riferisca a due indemoniati, mentre Marco e Luca ne citano solo uno, non è particolarmente controverso e può essere spiegato facilmente. Basta osservare Marco e Luca per rendersi conto che il loro racconto si concentra su un singolo indemoniato, perché è quello principale dei due, quello in cui si trova la cosiddetta legione di demoni. Ma ciò non esclude che potesse essere presente un altro indemoniato. D'altra parte, se ci pensiamo bene, anche noi, quando raccontiamo un episodio, ci concentriamo sui fatti e i personaggi principali. Io posso dirvi che oggi ho incontrato un mio vecchio amico di scuola, insieme a sua moglie. Oppure posso dirvi che oggi ho incontrato un mio vecchio amico di scuola, senza neanche menzionare la moglie. E questo non farebbe nessuna differenza, in quanto nel mio racconto ciò che conta è l'incontro con il mio amico, che conosco, non con la moglie che neppure conoscevo fino a quel momento. In un racconto l'enfasi viene sempre messa sui personaggi principali in base allo scopo che ci si propone. Matteo si riferì a entrambi gli indemoniati, senza riportare il dettaglio del fatto che in uno dei due era presente la legione di demoni, anche se era implicito che i demoni fossero numerosi, perché essi andarono in un intero branco di porci. Marco e Luca invece ci descrivono lo scambio tra Gesù e l'uomo in cui era presente la legione di demoni, mentre non si preoccupano di descrivere la presenza di altri indemoniati o persone presenti, in quanto quell'uomo era certamente il personaggio principale in quella situazione. Quindi, come dicevo, il fatto che Matteo riferisca di due indemoniati mentre gli altri due Vangeli si concentrano su quello principale non genera nessuna contraddizione. È invece più interessante la questione della locazione geografica dell'evento. Infatti basta prendere una cartina per rendersi conto che la città di Gerasa dista quasi 50 km dal lago. Come avrebbero potuto i porci finire nel lago? Gli scettici osservano che la città di Gadara, invece, a cui Matteo si riferisce, è più vicina al lago. Quindi alcuni ipotizzano che potrebbe essere un tentativo di Matteo di correggere l'evidente errore di Marco. Ma è plausibile questa ipotesi? Pensare che Matteo abbia voluto correggere Marco non è molto efficace. Infatti la città di Gadara disterebbe comunque circa 13 km dal lago, che sarebbero comunque tanti se Gesù si fosse trovato a Gadara. Il fatto è che nel testo né Matteo, né Marco, né Luca dicono che Gesù sia entrato in una città specifica, Gadara o Gerasa. Questo è l'errore di fondo compiuto dagli scettici. Se leggiamo bene, vediamo che Marco e Luca si riferiscono semplicemente a quella regione, descrivendola come il paese dei Geraseni, mentre Matteo chiama quella medesima regione il paese dei Gadareni. Se osserviamo una mappa, ci rendiamo conto che entrambe le città si trovavano nella medesima regione, una regione piuttosto ampia, quella della famosa famosa Decapoli, e quella regione arrivava proprio fino al Mar di Galilea, a sud-est. In realtà, quindi, tutti e tre i Vangeli ci dicono in quale regione è avvenuto l'episodio, ma non indicano la città specifica. Ma perché i vari Vangeli dovrebbero riferirsi alla regione della Decapoli facendo riferimento a città diverse, Gadara e Gerasa? Teniamo presente che tutti gli studiosi sono concordi nel riconoscere che Matteo scrisse il suo Vangelo rivolgendosi in particolare ai propri connazionali ebrei e quindi poté riferirsi alla regione dei Gadareni facendo riferimento a Gadara, che era la capitale della Decapoli, conosciuta dagli abitanti della zona, ma meno conosciuta al di fuori. Marco e Luca scrissero invece rivolgendosi ad un pubblico vasto, internazionale, composto da gentili, ovvero da non ebrei. Ha senso che in questo caso essi si siano riferiti a Gerasa perché era la città più importante di quella zona più ampia, quella con cui il loro pubblico poteva avere più familiarità per individuare la regione. D'altra parte, è ciò che faremmo anche noi oggi. Io vivo a Torino, ma se parlo con un americano o un australiano, difficilmente essi comprenderanno se dico che vengo dal Piemonte o da Torino. Ma dovrò presentarmi a loro semplicemente come un italiano e citare magari città come Roma o Firenze, perché sono città d'arte più conosciute nel mondo, per aiutarli a capire meglio la nazione da cui provengo. Per curiosità aggiungo che in quella medesima regione c'era una cittadina chiamata Gergesa o Cursi, che si trovava proprio sul mare di Galilea e aveva una conformazione territoriale con scogliere che finiscono nel Mar di Galilea. Motivi che hanno fatto pensare ad alcuni che quella potesse essere in effetti la locazione precisa dell'episodio. Potrebbe anche essere, ma il testo non ce lo dice. È più sensato prendere i testi per ciò che dicono. Ovvero, nessuno dei Vangeli ci riporta la locazione precisa sul Mar di Galilea, ma indicano solo la regione in cui ciò è avvenuto, quella della Decapoli. Quindi in realtà non c'è alcuna contraddizione. La contraddizione la creano artificialmente solo coloro che pensano che la regione dei Gadareni indichi necessariamente la città di Gadara, mentre la regione dei Geraseni indichi la città di Gerasa. Mentre in differenti contesti ci si può riferire alla medesima regione più ampia con riferimenti diversi in base al tipo di lettori a cui i redattori dei Vangeli si rivolgevano. Come detto, se siete italiani io posso dirvi che sono torinese o piemontese e voi capirete a cosa mi riferisco, ma ad altri direi semplicemente che sono italiano. E non ci sarebbe alcuna contraddizione. Una vera contraddizione in questo caso ci sarebbe stata se invece di riferirsi ad una regione, i Vangeli si fossero riferiti ad una località specifica, ma è evidente che la località specifica doveva essere presso il mare di Galilea e non viene citata, probabilmente perché era molto piccola e sarebbe stata sconosciuta ai lettori. Fu quindi sufficiente indicare la regione più ampia.

0: a casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: Eccomi da voi con un ricordo di alcuni anni fa, quando i nostri figli erano all'università in America, studiavano e durante le vacanze di Natale sono andati in Africa con la squadra di calcio dell'università, dietro invito di alcuni missionari che abitavano in Liberia e altri in Costa d'Avorio. Questi missionari desideravano di fare dei contatti con i giovani del luogo e desideravano servirsi dello sport come aggancio. I ragazzi americani o stranieri dell'università americana hanno lavorato forte per guadagnarsi i soldi del viaggio, hanno fatto conoscere il loro progetto agli amici, hanno raggranellato quanto era necessario e durante le vacanze di Natale sono partiti per il loro safari sportivo. In Liberia hanno giocato contro la squadra campione di Serie B e la partita è stata commentata anche alla radio. La situazione era un pochino tesa, per cui per il loro bene e la loro incolumità non hanno vinto e tutto si è svolto nel migliore dei modi. Poi in Costa d'Avorio sono invece andati all'interno del paese per giocare contro alcune squadre locali. Durante l'intervallo i ragazzi cantavano dei canti con la chitarra, raccontavano come erano arrivati ad avere una fede personale in Cristo, poi cercavano di fare amicizie con la gente e alla fine un pastore evangelico del paese dava una breve spiegazione del Vangelo. Durante tutto il viaggio sono stati ospitati dai credenti del luogo e hanno mangiato letteralmente di tutto, dalle scimmie alle galline, badate bene, cotte con piume e penne, dalle gazzelle alle pecore. Il tutto condito con salse piccantissime che hanno fatto quasi esplodere gli intestini a quei ragazzi. Ma la cosa più importante è che sono riusciti a penetrare con un messaggio di amicizia e di salvezza in Cristo in molti villaggi nei quali il Vangelo non era ancora arrivato. È stato un viaggio interessante, stimolante, istruttivo e utile, insomma. Dopo circa 10 anni è arrivata una bella notizia. In Costa d'Avorio si era formata una squadra composta da giovani credenti locali che continuano quello che hanno visto fare dai loro amici americani. Hanno scritto a dei loro amici in America: portateci per favore delle magliette tutte uguali, vogliamo formare una squadra di calcio vera e propria. Sono stati naturalmente accontentati e ora giocano a calcio nei tornei locali, testimoniano della loro fede, cantano dei canti che esprimono la loro gioia di appartenere al Signore e, cosa molto più difficile,

giocano da credenti, anche se a volte gli arbitri sembrano favorire altre squadre che si presentano cariche di feticci e con lo stregone in testa. Come si vede, tutto il mondo è paese, i maghi e gli stregoni usano anche laggiù. Non ci sono davvero limiti per chi vuole servire il Signore e sa usare anche un po' la fantasia. Quella di una squadra di calcio fatta da credenti, che giocano onestamente da credenti, senza droghe, senza cose illecite. Sarebbe un'idea applicabile anche in Italia? Pensateci.

Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.

0: Vi invitiamo all'ascolto di
1: Controluce. Controluce.
2: Amici, benvenuti all'appuntamento con la nostra rubrica Controluce. Mario Pieri con voi assieme a Nino Ciniello. Come sapete, di croci, di crocifissi si è parlato tanto e tanto ancora sicuramente si parlerà. Ecco, Nino andrà un po' su questo soggetto quest'oggi, o meglio sul soggetto della croce. La croce è un oggetto oppure un messaggio? Questa potrebbe essere la domanda, potrebbe anche essere il titolo delle considerazioni di Nino. Vi lascio subito con lui, vi auguro un buon ascolto, noi ci risentiamo come sempre al termine.
3: Recentemente sono stato colpito dal contenuto di una lettera inviata ad un settimanale che, a mio avviso, oltre a far risaltare l'attenzione alla sensibilità con la quale il suo autore guarda e considera certi fatti di cronaca che per tanti passano inosservati, sottopone anche, a mio avviso, una giusta domanda sulla quale, ecco, desidero soffermarmi anche con voi. Leggo un breve stralcio di questa lettera. Dice l'autore: oggi, in una società che dispiega bandiere dei più diversi tipi, da quelle nazionali e sovranazionali a quelle istituzionali, non so, partitiche, sindacali, ideologiche, associazionistiche e via dicendo, può avere ancora senso proporre la croce come una bandiera? È giusto proporla come insegna di Dio in una società che ne fa i più diversi usi, fino a farla scadere a segno scaramantico o a semplice motivo ornamentale? Questa è la domanda dell'autore della lettera. Ora, io all'inizio dico subito che ritengo queste domande molto pertinenti e che non hanno, a mio avviso, nulla di provocatorio. Anzi, credo che siano domande che mantengono comunque sempre la loro validità e attualità, perché mettono in luce il costante rischio di confondere il simbolo con la sostanza, l'apparenza con la realtà. In un tempo come il nostro, dove dominano l'apparenza, gli slogan, le immagini, questa confusione è ancora più pericolosa e presente. Non solo, ma in un paese come il nostro, che si vanta di essere cristiano da 2000 anni, la croce di Cristo, da sempre simbolo per eccellenza del cristianesimo, è più che mai strapazzata e bistrattata. E ciò che si deve notare è che non è infangata dai nemici della croce, come li chiamò a suo tempo l'apostolo Paolo, ma proprio da quelli che se ne fanno oggi paladini e appunto l'adoperano come bandiera, come vessillo, come simbolo di una nazione, come simbolo personale. Ora, volete un chiaro esempio di questo assurdo comportamento? Ora, credo che molti ascoltatori si ricorderanno della sentenza del Consiglio di Stato. Che cos'è il Consiglio di Stato? È il massimo organo di appello della giustizia amministrativa, che, per accontentare, questo è molto chiaro, la gerarchia cattolica che l'aveva chiesto a gran voce ripetutamente, ha stabilito che il crocifisso deve restare esposto in tutti gli uffici pubblici della Repubblica Italiana perché è il simbolo, cito la sentenza, dei valori che delineano la laicità nell'attuale ordinamento dello Stato. Ora, a mio avviso, senza soffermarmi troppo, dico che questa sentenza, a dir poco, è molto acrobatica, è una vera sfida all'intelligenza più elementare. Non solo cade nella confusione alla quale accennavo poco fa, ma sembra quasi una presa in giro. Ma a pensarci bene, credo che sia anche una sentenza boomerang in qualche modo, perché in fondo si ritorce contro se stessa, non va al fondo della questione. Infatti, il crocifisso che resta appeso negli uffici pubblici dello Stato italiano non ha più nulla a che fare con la croce di Cristo, è tutt'altra cosa, a mio avviso. Per poter mantenere il crocifisso nelle aule, il Consiglio di Stato lo ha semplicemente snaturato. Cioè, per tenerlo appeso ai muri, lo ha svuotato del suo vero significato. Ne ha fatto qualcos'altro, In sostanza, per affermarlo, lo ha negato. E questo è davvero il colmo. Con questa sentenza del Consiglio di Stato, a mio avviso, ha varcato la soglia del paradosso ed è entrato nel regno del grottesco, per limitarmi negli aggettivi. A tale riguardo ho trovato molto efficace e intelligente il commento del giornalista Francesco Merlo sulla Repubblica, il quale in occasione di questa sentenza commentò con queste parole, cito dall'articolo: «Dall'amplesso tra legge e croce nascono sempre mostriciattoli ridicoli. Per lasciare Cristo sul muro di una scuola media hanno sottratto Cristo a Cristo, riducendolo a guardia di un'identità territoriale». Parole molto sagaci, molto profonde, ecco. L'esempio negativo, in altre parole, della sentenza del Consiglio di Stato può quindi aiutarci a capire meglio la portata della domanda che abbiamo preso in considerazione. Può avere ancora senso proporre la croce come una bandiera, cioè diciamo come un simbolo, come un oggetto da mettere sullo stesso piano, non so, della foto del capo di Stato che è esposta su tutti i locali pubblici? La risposta è un no categorico per almeno due motivi. Il primo risiede nel costante pericolo che ho appena spiegato, illustrato con l'esempio della sentenza del Consiglio di Stato. In altre parole, poiché il cuore dell'uomo, a mio avviso, è una fucina che senza sosta fabbrica idoli di ogni genere, credo che sia meglio evitare di dare l'occasione a questa fucina di sviluppare altri idoli. Per natura, l'uomo, la natura umana cerca sempre di oggettivare Dio, cioè di renderlo oggetto, ornamento, manipolabile, ecco, di strumentalizzarlo per interessi personali ed ecclesiali. In secondo luogo, se si vuole veramente rivalutare e attirare l'attenzione sulla croce, è necessario aprirsi al messaggio della croce, confrontarsi cioè con il significato e le implicazioni della croce. In che modo? Ma semplicemente ascoltando la predicazione che ha al suo centro la croce. E questa non è né una mia trovata né una mia idea, ma fu ciò che al loro tempo fecero gli apostoli quando si trovarono ad affrontare lo stesso problema. Per esempio, nella città di Corinto c'era, una città della Grecia, c'era chi riteneva la croce una pazzia e chi invece ci speculava su filosoficamente. L'apostolo Paolo non si accodò a queste tendenze, ma ricordò ai credenti di quella città che fin dal primo momento, cito dalla lettera ai Corinzi, «non mi proposi di sapere altro fra voi fuorché Gesù Cristo e Lui crocifisso». Per quale motivo? Paolo spiega: affinché la vostra fede, dice ai credenti di Corinto, fosse fondata non sulla sapienza umana ma sulla potenza di Dio. In altre parole, per la Bibbia la croce è un messaggio, non un oggetto da appendere o del quale ricordarsi all'occorrenza. La croce è l'unica possibilità che ogni essere umano ha per ricevere il perdono di Dio e la salvezza eterna, non un oggetto innocuo che si appende al collo, ma che non ha nessuna conseguenza, nessuna incidenza nella vita delle persone. Purtroppo la storia ci ricorda che molto presto la croce è diventata, fra virgolette, la bandiera cristiana. Ricordo così en passant, Costantino la fece dipingere sugli scudi dei suoi soldati nella famosa battaglia di Ponte Milvio, siamo nel 312 d.C., che egli vinse contro il pagano Massenzio, si dice la storia, nel segno della croce. Da allora in poi la croce è stata più volte, fra virgolette, bandiera non di salvezza purtroppo, ma di conquista e di dominazione. Molte violenze sono state commesse nel suo nome. Basta pensare alla nozione stessa di crociata, coniata a partire appunto dal termine croce, come se ne fosse una legittima espressione mentre ne è l'aperto rinnegamento. Croce crociata, direi in tutte le sue forme, antiche e moderne, militari o ideologiche, contro nemici interni ed esterni della Chiesa, sono a mio avviso la negazione l'uno dell'altra. La Bibbia ci ricorda che della croce si può essere o nemici o beneficiari, ma mai dei proprietari o dei gestori. Nessun uomo, nessuna istituzione ecclesiale o nazionale, nessuna cultura o modo può accaparrarsela per servirsene, per accreditare o avvalorare i propri progetti o le proprie imprese o presunti valori religiosi o laici che siano, con buona pace del nostro Consiglio di Stato. La croce è il luogo supremo della rivelazione di Dio. Dunque, non sopporta che le mettiamo le mani sopra per farla servire a qualche nostro obiettivo. La croce non è simbolo di nulla se non di se stessa. Meno che mai lo è di valori umani, per quanti eccelsi possono essere, come dice la sentenza di Stato, perché semmai il valore è lei stessa. La croce non è simbolo, ma è verità. Non rimanda a qualcos'altro se non a se stessa. Come disse Gesù, la croce attira a sé, al Vangelo di Giovanni, coloro che cercano Dio. In conclusione, a mio avviso, la cosa migliore che possiamo fare è quella di ascoltare la predicazione della croce e della resurrezione, perché non esiste solo il crocifisso, ma c'è anche la resurrezione da tenere presente. Solo chi accetta questa predicazione e sperimenta i benefici della croce capirà l'inutilità di tutto ciò che pretende di rappresentare o di sostituire la fede cristiana. Quindi i gesti, i rituali, gli oggetti religiosi saranno quindi considerati tanta cianfrusaglia dannosa. E con l'Apostolo Paolo, la persona che comprende la croce potrà dire: quanto a me, non sia mai che io mi vanti d'altro che della croce del nostro Signore Gesù Cristo.

0: Bene, Nino, ti ringrazio per il tuo intervento di quest'oggi. Penso che hai messo tanta carne al fuoco.
1: Certamente, i motivi che ho dato spero siano stimolanti, forse provocatori, ma credo che aiutino qualcuno a mettersi in contatto con noi.
0: Bene, Nino, grazie di nuovo. Appuntamento al prossimo numero.
1: Grazie a te, Mario. Un caro saluto a tutti.

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
1: Radio Evangelo Piemonte ti invita a partecipare alla festa del cinquantenario di servizio evangelico di RTB. L'appuntamento è per domenica 14 giugno dalle ore 16 alle 19 presso la Gospel House di Via Druento, 274 Avenaria, in provincia di Torino. Per partecipare iscriviti sulla piattaforma Eventbrite accedendo dal sito www.rtb.it oppure telefona al numero 331

0: La vita di Giorgio Müller.
1: Venticinquesima puntata.
0: Riassunto delle puntate precedenti.
2: Giorgio Müller è passato da un'esistenza dissipata e corrotta alla fede nel Signore, che ha determinato un radicale cambiamento nella sua vita. Ora il suo unico desiderio e l'unico scopo della sua vita è quello di mostrare al mondo, attraverso l'opera sociale per gli orfani, la potenza, la bontà e la perfetta provvidenza di Dio nelle grandi come nelle piccole cose. In parecchie occasioni la fede di Müller viene provata, in particolare nei periodi di ristrettezze finanziarie, ma il Signore non manca mai al suo impegno, anche se a volte la sua risposta arriva all'ultimo minuto. Tutte queste dimostrazioni della fedeltà di Dio contribuiscono a fortificare enormemente la fede di Müller, il quale è così convinto a non dubitare più nemmeno nella più profonda povertà e in mezzo alle più dure prove.
0: Le prove non accennavano a cessare. 140 bocche da sfamare ogni giorno, quando spesso non c'era neanche un penny. Ma non erano solo le necessità materiali che davano preoccupazioni e per le quali bisognava pregare. C'era anche l'educazione della mente e del cuore dei fanciulli a cui provvedere. Bisognava preparare e cercare le case adatte ad ospitare tutti gli orfani. L'assistenza sanitaria per curare ed evitare il più possibile epidemie e malattie. Inoltre era necessario investigare sulla moralità degli assistenti prima di assumerli e sorvegliare anche dopo la loro condotta. Per tutto questo occorreva essere costanti nella preghiera, portando ogni necessità davanti al Padre. Così, con poco o con molto alla mano, il fondatore di queste istituzioni si manteneva calmo e fiducioso. Contemporaneamente all'opera per gli orfani e a quella per la diffusione delle sacre scritture, Müller teneva ben presente i bisogni delle missioni. I fratelli inviati in missione nella Guyana inglese e in altri campi missionari più vicini erano stati molto aiutati, ma Giorgio Müller si proponeva di allargare questa attività scegliendo altri operai fedeli, capaci di costruire sulle solide basi del Vangelo, scegliendoli fra quelli che già lavoravano in Inghilterra senza ricevere alcun compenso. L'assenza di Müller da Bristol, il viaggio e il soggiorno in Germania avevano fatto pensare a molti che ci fossero fondi in abbondanza. Questo non era vero, ma spesso, proprio quando la penuria dei mezzi era più forte, venivano fatte spese straordinarie, assunte nuove responsabilità, se, dopo avere pregato, sembrava che il Signore conducesse in quella direzione. Ed era bello vedere che, se veniva intrapresa una nuova attività, Dio non permetteva che quelle già esistenti ne subissero danno. È anche importante osservare che se un ramo dell'opera è in ristrettezze, non vi è ragione per abbandonare un'altra forma di servizio. Se l'albero intero è piantato dal Signore, non conviene mozzarlo a nostro talento. Il corpo appartiene a Lui per intero e se un membro è debole, non si rinforza sopprimendone un altro. La forza del corpo sta nel concorso di ogni membro e ognuno di essi deve trarre nutrimento dall'unica sorgente di vigore, Dio. Le successive tappe sono ugualmente ordinate da Dio. Se l'opera è sua, lasciamola controllare da Lui e sia che tendiamo a svilupparla o a restringerla, facciamo ogni cosa secondo il suo comando. Un evento che fece epoca fu la costruzione della prima delle nuove case per orfani ad Ashley Down. Era l'ottobre del 1845. Varie persone residenti in Wilson Street si erano lagnate del rumore fatto dai fanciulli, specialmente nelle ore di ricreazione. Gli spazi per giocare non bastavano più per il gran numero di orfani. La situazione stessa di quelle case in affitto non era adatta nemmeno dal punto di vista sanitario. Si faceva sentire sempre più il bisogno di terreni coltivabili per far vivere un po' all'aperto i ragazzi e procurare loro nello stesso tempo del lavoro. Così cominciò a farsi strada la convinzione di trovare un'area adatta per costruire una nuova casa rispondente allo scopo. Le obiezioni a questa idea furono esaminate con cura. Diventavano indispensabili delle somme cospicue. I progetti e poi la costruzione avrebbero assorbito tempo ed energie. Saggezza e sorveglianza sarebbero occorse ad ogni passo del lavoro. E infine fu anche sollevata la questione della caducità di tutte le cose umane. L'opera doveva essere proprio considerata permanente? Perseverando però nella preghiera si formò un senso di tranquilla convinzione negli animi e tutte le obiezioni caddero di fronte ai motivi favorevoli. Un argomento sembrò essere di peso speciale. Se il Dio avesse fatto trovare una forte somma di denaro per quello scopo, non sarebbe stato un forte incoraggiamento per ricorrere a lui per tutte le altre necessità? Certo, l'acquisto di una grande area di terreno avrebbe fin dall'inizio richiesto un capitale non indifferente, ma il Padre Celeste non è infinitamente ricco? A misura che la fede si nutriva di quel pane quotidiano, nel contatto diretto con Dio in preghiera, diveniva sempre più forte la certezza che l'aiuto adeguato al bisogno sarebbe venuto. Müller divenne così sicuro di questo come se la costruzione fosse già in piedi, benché per 6 settimane nemmeno un penny gli fosse pervenuto per quello scopo. Nel novembre di quell'anno un fedele fratello, il signor Roberto Chapman, il suo più vecchio amico, come Müller era solito chiamarlo, venne a trovarlo. Questi lo spinse calorosamente a proseguire in quel progetto, ma nello stesso tempo lo incitò a chiedere a Dio la saggezza, ricorrendo a lui ad ogni passo perché gli mostrasse chiaramente il piano della costruzione, affinché anche nei dettagli vi fosse accordo con la mente divina. Dopo 36 giorni, il 10 dicembre 1845, Giorgio Müller ricevette a quello scopo 1000 sterline, la più forte somma ricevuta tutta in una volta da quando l'opera era stata fondata, cioè dal 5 marzo 1834. Egli si sentì calmo, come se il dono fosse stato di un solo scellino. Aveva piena fiducia in Dio, tanto per la guida quanto per i mezzi necessari, e scrisse che non sarebbe stato sorpreso anche se il dono fosse stato 5 o 10 volte maggiore. 3 giorni più tardi, un architetto credente di Londra si offrì volontariamente per disegnare il progetto, promettendo di sovrintendere gratuitamente alla costruzione. L'offerta era stata fatta in modo così strano da dimostrare che si poteva considerarla come un nuovo segno e come una prova della divina approvazione, un pegno dell'aiuto di Dio. Una cognata del signor Müller, visitando la metropoli, aveva conosciuto quell'architetto e, sapendolo desideroso di avere notizie più dettagliate intorno all'opera, gli parlò del nuovo progetto di costruzione. Fu in seguito a quella occasionale conversazione che arrivò quell'offerta generosa.

0: invitiamo all'ascolto del programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith. Buon ascolto!
1: Apriamo le nostre Bibbie nel capitolo 8 di Romani. Allacciate bene le cinture perché stiamo per decollare. Nel capitolo 7 di Romani Paolo è giunto alla conclusione che la legge è spirituale. Quando era fariseo pensava alla legge in termini fisici, intesa come uno strumento per controllare la vita dell'uomo nell'esteriore. Ma quando ha capito che la legge era spirituale, allora si è reso conto che la legge in realtà lo condannava a morte, perché lui esteriormente la stava osservando, ma spiritualmente la stava violando. E così dice che il problema è che la legge è spirituale mentre lui è carnale, e quindi si ritrova in questo dilemma. Ogni volta che aveva intenzione di compiere il bene, il male si trovava in lui. E spesse volte il bene che voleva fare non lo faceva, spesse volte il male che non voleva fare quello faceva. E così era combattuto nel suo proprio spirito, nella sua propria mente, perché con la sua mente e con il suo cuore voleva servire la legge di Dio. Ma come dice Gesù riguardo a Pietro, ben lo spirito è pronto, ma la carne è debole. E penso che tutti noi abbiamo sperimentato lo stesso tipo di combattimento. Non ho fatto sempre le cose che avrei voluto fare per il Signore. Non è che io non voglia o che il mio spirito non voglia, ma è la mia carne che è debole. E così Paolo riconosce il suo problema e termina il capitolo 7 con quel grido: «Oh miserabile uomo che sono, chi mi libererà da questo corpo di morte?» E poi risponde lui stesso a questa domanda: «Io rendo grazie a Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore». E quindi entra ora in questa vita di vittoria che può sperimentare mentre ancora vive nella carne, se solo sottomette la sua vita al controllo dello spirito. Ora Paolo aveva provato la condanna che veniva dalla legge. La legge l'aveva condannato a morte perché aveva violato l'aspetto spirituale della legge. E anche se non aveva mai commesso adulterio, aveva però desiderato la moglie del suo prossimo. E si è reso conto che il semplice desiderio era peccato. Non desiderare la moglie del tuo prossimo.

Non desiderare nulla di quello che appartiene al tuo prossimo. Si è reso conto di aver violato questo e quindi si è sentito colpevole. Ma ora, per mezzo dell'opera di Gesù Cristo, fa questa dichiarazione sbalorditiva. Ora dunque non vi è alcuna condanna per coloro che sono in Cristo Gesù, i quali non camminano secondo la carne, ma secondo lo Spirito. Credo che questo particolare verso mi abbia parlato più di ogni altro passo della Scrittura, perché ho vissuto così tanti anni della mia vita da credente in un costante senso di condanna. Perché sebbene il mio spirito fosse davvero pronto, la mia carne era debole. E settimana dopo settimana promettevo a Dio che avrei fatto meglio la settimana dopo, scusandomi, pentendomi dei fallimenti della settimana passata. Dio, la prossima settimana ti prometto che leggerò la Bibbia ogni giorno, pregherò ogni giorno. Dio, farò meglio. E mi sentivo sempre colpevole perché infrangevo sempre il mio voto davanti a Dio. Non facevo le cose che promettevo di fare e mi sentivo sempre sotto la condanna. Ora dunque non vi è alcuna condanna per coloro che sono in Cristo Gesù, i quali non camminano secondo la carne, ma secondo lo Spirito, perché la legge dello Spirito della vita in Cristo Gesù mi ha liberato dalla legge del peccato e della morte. Ora c'è una nuova legge che opera in me. Dio disse a Geremia: io stabilirò un nuovo patto con il mio popolo, non più scritto su tavole di pietra, ma scriverò la mia legge sulle tavole del loro cuore. La legge dello Spirito della vita che Dio ha scritto nel mio cuore. Dio accetta quello che c'è nel mio cuore, il mio amore per Lui, il mio desiderio di piacere a Lui e di servirlo. E Dio ha scritto la sua legge nel mio cuore e ora dirige e controlla i miei desideri, la mia nuova vita nello Spirito, in Cristo. Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco, tutte le cose sono diventate nuove. Ed è interessante come persino i nostri desideri cambino così drasticamente quando siamo in Cristo. Infatti ciò che era impossibile alla legge, in quanto era senza forza a motivo della carne. Qui sta parlando della legge mosaica, che ha dichiarato essere santa, giusta e buona. Ma quello che essa non poteva fare, il limite della legge di Mosè, quello che non poteva fare, la legge di Mosè non poteva rendere un uomo giusto davanti a Dio. Quindi ciò che era impossibile alla legge, in quanto era senza forza a motivo della carne, cioè a causa della debolezza della mia carne, ma ciò che non poteva fare a causa della debolezza della mia carne, Dio, mandando il proprio figlio in carne simile a quella di peccato e a motivo del peccato, ha condannato il peccato nella morte. Quello che io non potevo fare per me stesso, per mezzo della legge mosaica, cioè essere giusto davanti a Dio, l'ha fatto Dio per me, mandando suo figlio in carne, affinché la giustizia della legge si adempia in noi, che non camminiamo secondo la carne, ma secondo lo Spirito. Quindi non affinché la giustizia della legge si adempia grazie a noi, ma affinché la giustizia della legge si adempia in noi, per mezzo di Gesù Cristo. Infatti coloro che sono secondo la carne volgono la mente alle cose della carne, ma coloro che sono secondo lo Spirito alle cose dello Spirito. Ora l'uomo è formato da tre parti: corpo, mente e spirito. La mente è sinonimo di anima, la coscienza dell'uomo. La coscienza dell'uomo reagisce a qualunque cosa controlli l'uomo. Quindi, se uno è controllato dagli appetiti del suo corpo, se uno vive dominato dalla carne, allora ha quella che viene chiamata qui una mente controllata dalla carne, o ha la mente alle cose carnali,
ai bisogni del corpo. E questa è la condizione dell'uomo naturale, colui che vive senza Gesù Cristo. È la coscienza legata al corpo. E se parlate con le persone intorno a voi, persone che non conoscono Gesù Cristo, loro ti parlano sempre di cose relative al corpo. Ti parlano di qualche nuova ricetta, di qualche nuovo dolce esotico, o di qualche nuova bibita. Ti parlano di sesso, o altre cose relative agli appetiti del corpo. Perché è lì che si concentra la mente dell'uomo naturale. Perché è il corpo che controlla tutto. E quello che pensa è sempre riferito ai bisogni del corpo, ai suoi impulsi. Ma quando uno nasce di nuovo per lo Spirito di Dio, allora è lo Spirito che ha il controllo della sua vita. E quindi è interessato alle cose spirituali, e ti parlerà di Dio, della sua relazione con Dio, dell'opera di Dio nel suo cuore, l'opera dello Spirito, di come vuole piacere al Signore, di come vuole servire il Signore. E la conversazione sarà incentrata su cose spirituali. Ora, colui che vive essendo dominato dagli appetiti del corpo, vive come un animale. Perché gli animali sono esseri controllati dal corpo. Essi hanno una coscienza, ma questa è unicamente rivolta ai bisogni del corpo. E chiunque vive essendo controllato dal suo corpo e dai suoi bisogni, vive come un animale. Ed è per questo che gli umanisti oggi sono così sicuri che loro sono imparentati con il regno animale. Perché si guardano intorno e dicono: guarda quel babbuino laggiù. Tutto quello a cui pensa sono i suoi bisogni fisici. Pensa solo a nutrirsi, pensa solo alla procreazione, e così via. E mi assomiglia un po', quindi credo proprio di essere imparentato con quel babbuino. E sente di avere una forte affinità con quell'animale, perché il babbuino vive come lui. Ma colui il cui spirito è stato reso vivo e che vive secondo lo spirito, si rende conto di non essere collegato al regno animale, ma è collegato a Dio, è in relazione con Dio. Ed è stato creato ad immagine e assomiglianza di Dio, ma poi è caduto, ha perso quell'immagine. Ma ora cerca nuovamente di ricollegarsi a Dio, perché vive secondo lo Spirito. Così Paolo dichiara: coloro che sono secondo la carne volgono la mente alle cose della carne, ma coloro che sono secondo lo Spirito alle cose dello Spirito. Ma poi va avanti e dice: infatti la mente controllata dalla carne produce morte, cioè morte spirituale, che biblicamente viene interpretata come la separazione della coscienza dell'uomo da Dio. L'uomo considera la morte come la separazione della coscienza dal corpo. Quando il tracciato è piatto per 24 ore, allora dicono: beh, non c'è più nessuna attività cerebrale, stacchiamo la spina e vediamo se succede qualcosa nel monitor. E staccano la spina e al paziente inizia a mancare l'ossigeno, perché il cuore non è più pompato artificialmente. E guardano il monitor, perché se c'è ancora vita, allora il cervello inizierà a cercare ossigeno e si vedrà un piccolo movimento. E subito riattaccano la spina e dicono: pensavamo che fosse andato, ma c'è ancora un leggero movimento. Ma se il tracciato rimane piatto, dicono: è andato, non c'è nessuna attività cerebrale, la coscienza è andata, è morto. Ma la Bibbia dice che se la tua coscienza è separata da Dio, cioè non hai realmente coscienza di Dio, allora tu sei morto, perché la tua coscienza è separata da Dio. E così la mente controllata dalla carne è morte, produce morte, perché è una coscienza separata da Dio, è tutta presa dalle cose del mio corpo e dai suoi bisogni. Ma la mente controllata dallo Spirito produce vita e pace. La vita spirituale ha come risultato questa gloriosa pace. Per questo la mente controllata dalla carne o la mente carnale è inimicizia contro Dio, è contraria a Dio.
perché Dio ha dichiarato che ciò che è spirituale è superiore a ciò che è materiale e che l'uomo dovrebbe essere più interessato al regno spirituale che al regno materiale. Ora l'uomo oggi, l'umanista, dice esattamente il contrario. Il comunismo dice esattamente il contrario. L'uomo dovrebbe interessarsi del regno materiale più che del regno spirituale. E quindi c'è questo conflitto tra l'uomo e Dio, perché Dio dice che dovresti mettere davanti lo spirito. E così quelli che hanno la mente controllata dalla carne si ritrovano in una condizione di inimicizia contro Dio, perché non è sottomessa alla legge di Dio e neppure può esserlo. Quindi quelli che sono nella carne non possono piacere a Dio. Questa per me è una dichiarazione molto interessante, perché gli uomini cercano così spesso di offrire a Dio le opere della loro carne e vorrebbero che Dio accettasse le opere della loro carne. Ma Dio non accetta le opere della carne, così come non ha accettato le opere di Caino, che ha cercato di offrire a Dio le opere della sua carne, e la sua offerta è stata rifiutata da Dio. È interessante come noi così spesso cerchiamo di offrire a Dio le opere della nostra carne, ma quelli che sono nella carne non possono piacere a Dio. Ora, quando arriveremo nel libro dell'Apocalisse, al capitolo 4, e Dio è là seduto sul trono, circondato dagli anziani sui loro 24 troni più piccoli, e da quegli esseri angelici che adorano l'Eterno Dio, il Creatore, e dicono: «Santo, santo, santo è il Signore Dio l'Onnipotente, che era, che è e che ha da venire». E i 24 anziani si prostrano davanti a colui che siede sul trono e adorano colui che vive nei secoli dei secoli e gettano le loro corone davanti al trono dicendo: «Degno sei, o Signore, di ricevere la gloria, l'onore e la potenza, perché tu hai creato tutte le cose». E ascoltate attentamente: «Per la tua volontà», o come dice un'altra versione, «per il tuo piacere, esistono e sono state create». Che ti piaccia o no, Dio ti ha creato per la sua volontà, per il suo piacere. Questo è lo scopo basilare della tua esistenza. L'uomo ha distorto questo e in qualche modo si è convinto di dover vivere per il suo proprio piacere. Ma la Bibbia ci dice che se una persona vive per il suo piacere, in realtà è morta. Perché? Perché non è in linea con il motivo basilare della sua esistenza. Dio ti ha creato per il suo piacere. Ora pensaci attentamente, perché quelli che sono nella carne non possono piacere a Dio. Perciò se stai vivendo nella carne e secondo la carne, la tua vita è destinata ad essere vuota e piena di frustrazione, perché non stai rispondendo a Dio, non sei in linea con il bisogno più basilare della tua esistenza. Se voglio avere una vita realizzata, una vita che abbia senso, io devo vivere secondo lo Spirito. Quindi Paolo va avanti e dichiara ai santi di Dio: «Se lo Spirito di Dio abita in voi, non siete più nella carne, ma nello Spirito. Ma se uno non ha lo Spirito di Cristo, non appartiene a Lui». Così quelli che sono nati di nuovo, l'essere nati di nuovo significa in realtà essere nati dallo Spirito. Quando Nicodemo chiese come può un uomo nascere quando è vecchio, può entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e nascere? Gesù disse: «Ciò che è nato dalla carne è carne, ma ciò che è nato dallo Spirito è Spirito. Non meravigliarti se ti ho detto devi nascere di nuovo». Quindi anche se noi tutti abbiamo avuto una nascita carnale, è necessario che noi tutti sperimentiamo una nascita spirituale, perché l'uomo per natura è separato da Dio. Ed è solo per mezzo della seconda nascita, della nascita spirituale, quando lo spirito dell'uomo viene vivificato, che l'uomo comprende veramente quello che Dio voleva quando ha creato l'uomo. Perché Dio non voleva che l'uomo vivesse secondo la carne, che fosse schiavo della sua carne,
ma Dio voleva che l'uomo camminasse secondo lo Spirito. Quindi, se lo Spirito di Dio abita in voi, non siete più nella carne, ma nello Spirito. Ma se uno non ha lo Spirito di Cristo, non appartiene a Lui. Se non ha sperimentato la seconda nascita, la nascita spirituale, che chiamiamo nuova nascita, allora tu non appartieni veramente a Dio, non fai parte del suo regno. E se Cristo è in voi, certo il corpo è morto a causa del peccato, ma lo Spirito è vita a causa della giustizia. E se lo Spirito di colui che ha risuscitato Gesù dai morti abita in voi, colui che risuscitò Cristo dai morti vivificherà anche i vostri corpi mortali mediante il suo Spirito che abita in voi. In altre parole, mentre vivo ancora in questo corpo, io posso iniziare a sperimentare la vittoria sulla mia carne. Non sono più obbligato a vivere secondo la mia carne. Posso iniziare a vivere nella vittoria sulla carne, grazie allo stesso Spirito che ha risuscitato Gesù dai morti, che mi rende vivente in Lui. Perciò, fratelli, noi siamo debitori non alla carne per vivere secondo la carne, perché se vivete secondo la carne voi morrete, ma se per mezzo dello Spirito fate morire le opere del corpo, voi vivrete. Quindi è per mezzo dell'aiuto dello Spirito che mettiamo a morte le opere del corpo, o queste diventano sottomesse mentre lo Spirito diventa dominante. Io vedo l'uomo come un edificio di tre piani: il piano più alto, il piano intermedio e il piano inferiore. E l'uomo naturale lo vedo come il corpo sul piano più alto che domina la mente. La mente è sempre sul piano intermedio. E la mente è controllata e dominata dai desideri del corpo e dai bisogni del corpo, mentre lo spirito è addormentato o morto. Ora, con la nuova nascita c'è un'inversione, e l'uomo diventa quindi spirito, anima e corpo. L'anima è dominata dallo spirito, che ha il controllo ora, e il corpo è in basso, dove Dio voleva che fosse all'inizio. Non più che controlla, non più che domina, non più che mi tiene in pugno, ma ora gli appetiti sono sotto il controllo dello spirito, come Dio voleva che fossero all'inizio. Per mezzo dello spirito noi facciamo morire le opere del corpo, le mortifichiamo e così sperimentiamo la vita spirituale. Poiché tutti quelli che sono condotti dallo Spirito di Dio sono figli di Dio. Ora, questo versetto dovrebbe farci tutti riflettere in questo momento. E nel leggerlo è importante che ciascuno di noi pensi alla sua condizione e faccia una valutazione personale. È importante che ci facciamo questa domanda: è la mia vita guidata dallo Spirito di Dio? Mentre guardi la tua vita, puoi dire onestamente: sì, la mia vita è guidata dallo Spirito di Dio. Ci viene detto di stare molto attenti a non ingannare noi stessi. Ci viene detto che il nostro cuore è ingannevole più di ogni altra cosa, è insanabilmente maligno, chi potrà conoscerlo? E quindi questo versetto dovrebbe farci riflettere bene, e dovremmo permettergli di investigare i nostri cuori oggi. Sono io guidato dallo Spirito di Dio? Perché quelli che sono condotti dallo Spirito di Dio, quelli sono figli di Dio. Ci sono molte persone oggi che dichiarano di essere figli di Dio. Ma come posso sapere veramente se sono un figlio di Dio? Sono figlio di Dio se sono guidato dallo Spirito di Dio. Ma se sono guidato dalla mia carne, dominato dalla mia carne, allora sto solo prendendo in giro me stesso se dico di essere figlio di Dio. Voi infatti non avete ricevuto uno spirito di schiavitù, cioè non siete più schiavi della vostra carne, schiavi dei vostri stessi appetiti, per cadere nuovamente nella paura, ma avete ricevuto lo spirito di adozione, di figliolanza, per il quale gridiamo Abba, Padre. Entrambe le parole significano Padre.
E così lo Spirito stesso rende testimonianza al nostro spirito che noi siamo figli di Dio. Vedete, Dio è trino, Padre, Figlio e Spirito, mentre l'uomo è anch'esso in un certo senso trino, ma è una trinità diversa da quella di Dio, una trinità inferiore, spirito, anima e corpo. E l'uomo incontra Dio nell'area dello spirito. Quando la Samaritana disse a Gesù: «I nostri padri hanno adorato su questo monte, e voi dite che a Gerusalemme è il luogo dove si deve adorare», come dicono alcuni oggi. La sua domanda è: dove dobbiamo adorare Dio? E alla sua domanda Gesù risponde dicendo: «Donna, l'ora viene, anzi è già venuta, che quelli che adorano Dio non adoreranno né su questo monte né a Gerusalemme, perché Dio è spirito, e quelli che lo adorano devono adorarlo in spirito e verità». Dio è spirito, e quindi io posso incontrare Dio nell'area dello spirito. Ora, se io sto vivendo corpo, anima e spirito, allora non ho alcuna comunione con Dio, fino a che sarò dominato dagli appetiti della mia carne. Non avrò comunione con Dio, perché Dio non tratterà direttamente con il mio corpo. Ma quando quest'ordine viene invertito, quando nasco di nuovo dallo Spirito di Dio e io divento spirito, anima e corpo, ora Padre, Figlio e Spirito Santo sono uniti con l'uomo che è spirito, anima e corpo, e nell'area dello spirito, e lo Spirito di Dio testimonia insieme con il mio spirito che sono un figlio di Dio. E quindi posso essere unito con Dio, essere uno con Dio e avere comunione con Dio nel mondo dello spirito solo quando lo spirito è al piano superiore e la mia vita è governata dallo spirito. E quindi io sono guidato dallo spirito, e in questo io sono unito a Dio in spirito, e il suo spirito testimonia insieme con il mio spirito. Non testimonia insieme al mio intelletto, non testimonia con il mio corpo, ma testimonia con il mio spirito che sono stato unito a Dio, che sono ora un figlio di Dio. E quanto è glorioso camminare nello Spirito, essere uniti con lo Spirito di Dio, essere guidati dallo Spirito di Dio, ed avere quella gloriosa assicurazione da parte dello Spirito di Dio che porta testimonianza al mio spirito: «Ehi, tu sei un figlio di Dio». E se siamo figli, versetto 17, siamo anche eredi di Dio e coeredi di Cristo, seppure soffriamo con Lui per essere anche con Lui glorificati. I bambini amano sognare, e da bambino ho trascorso un'estate in una casa a Montecito, dove mia zia faceva la donna di servizio. E i proprietari della casa erano andati in Europa per l'estate, e così sono andato a passare un po' di tempo con mio cugino. Oh, quanto è stato fantastico vivere per un po' come ragazzi ricchi. Nel garage c'erano 7 macchine, tutte bellissime, e noi salivamo su queste macchine e facevamo finta di guidarle. E il figlio dei proprietari, anche lui un bambino, aveva una camera intera piena di libri di tutti i tipi. E voi più giovani non potete capire questo che sto dicendo, ma era così eccitante leggere quei libri ogni sera. Aveva poi anche uno dei più bei treni elettrici che abbia mai visto. Era enorme. Avevano le loro scuderie e le loro piscine. E dopo quel periodo io pensavo spesso: non sarebbe magnifico se un giorno qualcuno bussa alla porta, un avvocato, non so, e ti dice: un tuo zio che non conoscevi, che era uno degli uomini più ricchi del mondo, è morto e tu hai ereditato tutta la sua fortuna. Ragazzi, andrei subito a comprarmi una casa a Montecito, come quella in cui sono stato. Che bello sarebbe essere erede di una persona molto ricca, eh? Quanto è glorioso essere erede di Dio, coerede di Gesù Cristo. Il regno di Dio è mio. Sono diventato un erede del regno di Dio e vivrò in quel regno, il regno della luce e dell'amore, della gioia e della pace, erede di Dio
coerede di Gesù Cristo. A questo punto Paolo dice: «Io ritengo infatti che le sofferenze del tempo presente non sono affatto da eguagliarsi alla gloria che sarà manifestata in noi». Come credenti, come cristiani, noi sperimentiamo sofferenze, perché in realtà siamo diventati stranieri nel mondo in cui viviamo. Questo mondo è dominato dalla carne, dominato da uomini che sono dominati dalla carne. E noi siamo in minoranza. La maggioranza delle persone che vivono nel mondo vivono secondo la carne. Noi siamo stranieri, perché viviamo in base ad uno stile di vita completamente diverso, dato che viviamo secondo lo spirito, uno stile di vita che gli altri non possono capire. E quando le persone non riescono a capirti, diventi sempre una minaccia per loro. Gesù disse: «Beati coloro che sono perseguitati a causa della giustizia. Beati sarete voi quando vi insulteranno e vi perseguiteranno, e mentendo diranno contro di voi ogni sorta di male per causa mia. Rallegratevi e giubilate, perché il vostro premio è grande nei cieli». E così quando ci troviamo nell'ora della persecuzione o della sofferenza, Gesù ci dice di guardare alla gloria di quel regno che andremo a sperimentare per l'eternità. E ci viene detto di Gesù, il quale, per la gioia che gli era posta davanti, soffrì la croce disprezzando il vituperio. Sì, certo, ha sofferto, ma mentre soffriva stava guardando avanti alla gloria del regno e alla gioia di poter redimere l'uomo perduto. E così quando soffriamo non dovremmo guardare alla sofferenza, ma quel glorioso regno che verrà quando il nostro Signore verrà per reclamare i suoi. Io ritengo infatti che le sofferenze del tempo presente non siano affatto da eguagliarsi o non sono affatto paragonabili alla gloria che sarà manifestata in noi. Paolo, scrivendo ai Corinzi, nella stessa epistola in cui racconta di tutto quello che aveva passato, le molte battiture, le flagellazioni, la lapidazione, i naufragi, i vari arresti e tutto il resto, dice: «Infatti la nostra leggera afflizione, che è solo per un momento, produce per noi uno smisurato, eccellente peso eterno di gloria». Questa leggera afflizione. Sono stato flagellato 5 volte, 3 volte sono stato battuto con le verghe, 1 volta sono stato lapidato, pensavano fossi morto, 3 volte ho fatto naufragio, ho trascorso 1 giorno e 1 notte sull'abisso, nel bel mezzo del Mediterraneo. Leggere afflizioni sono solo per un momento, ma avrò un peso eterno di gloria. Io ritengo infatti che le sofferenze del tempo presente non siano affatto paragonabili alla gloria che sarà manifestata in noi. Infatti la creazione aspetta con bramosia la manifestazione dei figli di Dio. Ora, purtroppo ci sono alcuni gruppi radicali che sono soliti prendere versetti come questo, o un'espressione come questa, manifestazione dei figli di Dio, e li usano per costruirci su un'intera dottrina, una dottrina pericolosa. E questa dottrina è in qualche modo ciclica. Ho notato che ritorna in voga all'incirca ogni 40 anni, o forse 30 anni. L'ultima volta che è stata famosa è stato nel 1948, e sta iniziando a tornare famosa ora, quindi sono 30 anni, 35 anni. Questa dottrina della manifestazione dei figli di Dio è una dottrina che in un certo senso attrae e stuzzica la carne, perché quello che dice sostanzialmente è che tutto il mondo sta aspettando voi, sta aspettando che voi siate manifestati come figli di Dio, che negli ultimi tempi ci sarà un tale riversamento di potenza da parte dello Spirito di Dio sulla Chiesa e Dio si manifesterà attraverso di voi, la sua Chiesa. E ti verranno dati ogni sorta di poteri soprannaturali, e potrai così andare a Mosca e puntare il dito contro i carri armati e questi scompariranno.
Potrai andare negli ospedali e svuotarli completamente. E tutto il mondo sta aspettando solo che tu sia manifestato. E quindi l'idea è sediamoci e aspettiamo che la Chiesa sia resa perfetta. Facciamo in modo che sia perfetta, così Dio potrà manifestarsi nella sua Chiesa perfetta. E questa per loro è la seconda venuta di Gesù Cristo. Lui non tornerà fisicamente o corporalmente, ma tornerà nella sua Chiesa, per essere manifestato per mezzo della sua Chiesa al mondo. E tutto il mondo geme ed è in travaglio perché aspetta te, aspetta che tu sia manifestato. Certo sembra magnifico detto così, no? Un dito potente. È triste che la gente perda tempo a credere a questa dottrina. Perché Paolo ce lo dirà tra un attimo cos'è esattamente questa manifestazione dei figli di Dio. E questo è il problema. Queste persone non leggono mai tutto il contesto, ma estrapolano l'espressione che vogliono da un versetto e non si preoccupano di guardare il contesto di quel versetto particolare. Ma noi vogliamo vederlo nel suo contesto e lo faremo fra un attimo. Perché la creazione, uomo compreso, è stata sottoposta alla vanità non di sua propria volontà, ma per colui che ve l'ha sottoposta, nella speranza che la creazione stessa venga essa pure liberata dalla servitù della corruzione, per entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio. Un giorno sarò libero da questo vecchio corpo, da questa servitù della corruzione, ed entrerò in questa gloriosa libertà. Infatti noi sappiamo che fino ad ora tutto il mondo creato geme insieme ed è in travaglio. Tutta la creazione geme sotto la maledizione del peccato. E non solo esso, il mondo, ma anche noi stessi, che abbiamo le primizie dello Spirito. Noi stessi, dico, soffriamo in noi stessi aspettando intensamente l'adozione, la redenzione del nostro corpo. È questo quello che vuole dire quando parla di manifestazione dei figli di Dio. Quando avrò un corpo nuovo, redento. Scrivendo ai Corinzi, la seconda epistola ai Corinzi, al capitolo 5, Paolo dice: sappiamo infatti che se questa tenda, che è la nostra abitazione terrena, il nostro corpo, viene disfatta, noi abbiamo da parte di Dio un edificio, un'abitazione non fatta da mano d'uomo, eterna nei cieli, poiché in questa tenda, cioè mentre viviamo in questo corpo, noi gemiamo, desiderando di essere rivestiti della nostra abitazione celeste. E perciò non desideriamo di essere spogliati, non desideriamo di essere creature senza corpo, ma desideriamo essere rivestiti del corpo che è dal cielo. Noi dunque abbiamo sempre fiducia e sappiamo che mentre dimoriamo nel corpo siamo lontani dal Signore. Ma siamo fiduciosi, abbiamo molto più caro di partire dal corpo e andare ad abitare con il Signore. E qui in questo passo c'è la stessa idea presentata lì in Seconda Corinzi 5, del gemere, del desiderare intensamente di essere liberati da questo corpo che è ristretto, limitato, e spesso cerca di portarmi nella schiavitù, la schiavitù della corruzione. E così anche noi stessi gemiamo. Noi che siamo in questi corpi gemiamo e soffriamo, aspettando intensamente l'adozione, la redenzione dei nostri corpi. Non per essere creature senza corpo, ma per essere rivestiti o trasferirci in quel corpo che Dio ha per noi in cielo. Ora, è interessante che Paolo paragona questo corpo ad una tenda. Quando pensi ad una tenda, non pensi mai ad un posto in cui vivere in modo permanente. Siamo dovuti stare in una tenda per 2 anni, qui con la nostra chiesa. È particolare, sì. Ha i suoi punti di interesse. L'odore di cherosene, dei riscaldamenti. E naturalmente la tenda si muove con il vento, con i suoi buchi. Faceva un freddo terribile la sera. C'erano tanti svantaggi. Ed è stato un giorno meraviglioso quando ci siamo trasferiti da quella tenda in questo nuovo locale. Finalmente potevamo sedere non più su quelle dure sedie di metallo e camminare non più su quell'asfalto nero.
e non c'era più quel forte rumore del sistema di riscaldamento e il cattivo odore del carosene. Ma potevamo sedere qui su queste panche imbottite, camminare sul tappeto e godere dei comfort di questa casa più permanente. Ora questo è un paragone che però rende poco, perché quella casa che Dio ha preparato per me in cielo è eterna. Quel nuovo corpo che avrò allora sarà la mia casa eterna. Ora vivo in una tenda, questo corpo. È transitorio. E vi confesso, per quanto mi riguarda, inizia a dare problemi. I fili iniziano ad essere un po' vecchi, si rompono molto più facilmente. Quando piove inizia a cadere acqua dal soffitto, si fa sempre più scomodo. E noi che siamo in questo corpo gemiamo, desiderando intensamente di essere non spogliati, non senza corpo, ma rivestiti del corpo che è dal cielo. Gesù disse: il vostro cuore non sia turbato, credete in Dio e credete anche in me. Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore. E quando sarò andato e vi avrò preparato il posto, ritornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi. Ora, che vi viene in mente quando leggete di questo che dice Gesù qui? Una villa in stile coloniale, magari circondata da splendidi giardini? Io credo invece che Gesù stesse parlando di quello che Paolo dice in 2 Corinzi 5. Questa dimora è il nuovo corpo che lui ha preparato per te. Io mi trasferirò da questa tenda in una nuova dimora, questo nuovo edificio di Dio, una casa non fatta da mano d'uomo, eterna nei cieli. Ora questo nuovo corpo non si stanca, non ha bisogno di dormire. Quindi se avessi una nuova casa non ci sarebbe bisogno di camere da letto. E non solo esso, versetto 23, ma anche noi stessi, che abbiamo le primizie dello Spirito, noi stessi, dico, soffriamo in noi stessi, aspettando intensamente l'adozione, la redenzione del nostro corpo, perché noi siamo stati salvati in speranza. Or la speranza che si vede non è speranza. O la speranza di ciò che si vede non è speranza. Poiché ciò che uno vede, come può sperarlo ancora? Quando finalmente lo vedi, diventa realtà. Non è più il campo della speranza. La speranza riguarda sempre qualcosa che ancora non si vede. E Dio ci ha sottoposti alla speranza e quindi all'attesa, perché ora aspettiamo quel giorno, aspettiamo quel regno. Ma se speriamo ciò che non vediamo, l'aspettiamo con pazienza. Nello stesso modo anche lo Spirito sovviene alle nostre debolezze, perché non sappiamo ciò che dobbiamo chiedere in preghiera, come si conviene. Ma lo Spirito stesso intercede per noi con sospiri ineffabili. Così la creazione geme, io gemo, lo Spirito geme, sospira, aspettando quest'opera perfetta di Dio. Ma il sospirare dello Spirito ha uno scopo nella mia vita, perché lo Spirito mi aiuta nelle mie altre debolezze. Per lo Spirito io mortifico le opere della carne. Per lo Spirito so di avere l'adozione, per cui grido Abba Padre. È lo Spirito che testimonia insieme al mio spirito che sono figlio di Dio. E ora lo Spirito mi aiuta nelle mie debolezze, nelle debolezze relative alla mia vita di preghiera. Perché non so sempre qual è la volontà di Dio per ogni specifica situazione. E non sapendo qual è la volontà di Dio, spesso diventa difficile pregare. Perché non ha molto senso pregare contro la volontà di Dio. Lo scopo della preghiera non è mai quello di far sì che la mia volontà sia fatta. Il vero scopo della preghiera è che la volontà di Dio sia fatta. Se io vedo la preghiera come uno strumento per mezzo del quale posso realizzare la mia volontà, allora non ho capito davvero niente della preghiera. Come fanno molti di questi evangelisti oggi. Non è stata mai intenzione di Dio che la preghiera fosse uno strumento tramite il quale l'uomo potesse realizzare la sua propria volontà sulla terra. La preghiera è lo strumento tramite il quale noi cooperiamo con Dio nella realizzazione della sua volontà sulla terra. Come ha detto Gesù, non la mia volontà, ma la tua volontà sia fatta. E questa è sempre la vera motivazione della preghiera.
ma non conosco sempre quale sia la volontà di Dio. Ed è qui che viene in mio aiuto lo Spirito Santo, e Lui intercede per me con sospiri o gemiti ineffabili, cioè che non si possono esprimere con parole. Voi non gemete mai nello Spirito? Io gemo nello Spirito quando vedo la condizione del mondo intorno a me. Gemo spesso quando vedo la condizione delle persone intorno a me, i loro bisogni, perché spesso non so come pregare. E colui che investiga i cuori conosce quale sia la mente dello Spirito, poiché egli intercede per i santi secondo Dio, o secondo la volontà di Dio. Sapete, per me questa è una cosa semplice e meravigliosa. Dio ha fatto in modo che la preghiera fosse qualcosa di molto semplice e molto bello. Se non so come pregare, non voglio pregare secondo la mia volontà. E magari qui c'è mio fratello Giovanni e io non so davvero come pregare per la sua situazione. Non so veramente cosa Dio sta facendo nella sua vita, ma so solo che Giovanni ha bisogno di preghiere. Dio l'ha fatta molto semplice. Posso dire semplicemente: oh Dio, mio fratello Giovanni è davanti a te. Ora Dio interpreta tutto questo. E sapete, la cosa meravigliosa per me è che Dio può interpretare questo come un'intercessione secondo la sua volontà. Questo è quello che ci viene detto qui. Lo Spirito ci aiuta, sovviene alle nostre debolezze con sospiri ineffabili. E colui che investiga i cuori riconosce quale sia la mente dello Spirito, poiché egli intercede per i santi secondo Dio. Gloria a Dio. Amo questo passo. Versetto 28. Ora noi sappiamo che quasi tutte le cose cooperano al bene per coloro che amano Dio. Quante volte l'abbiamo interpretato così questo passo? Sì, lo so, ma non in questo caso. Non vedo proprio come possa accadere in questo caso. Tante volte sono pronto a riconoscere: oh sì, Dio farà in modo che ne esca del bene da questa situazione. Riesco ad immaginarlo. Riesco a vedere come Dio farà in modo che questo cooperi al bene. La maggior parte delle cose coopera al bene per coloro che amano Dio. Ma questo non è quello che dice, vero? Or noi sappiamo che tutte le cose... Sapete, ho sempre trovato un tale riposo e un tale conforto in questo versetto, quando mi sono trovato ad affrontare situazioni che non riuscivo a capire, delusioni, ostacoli, cose che semplicemente non capisco, e tendo ad essere preoccupato, ad agitarmi o arrabbiarmi. Ma poi mi viene in mente questo verso: or noi sappiamo che tutte le cose cooperano al bene per coloro che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo proponimento. E ho riposato, e mi riposo, su questo versetto, volta dopo volta, volta dopo volta. E come ho detto, non sarai sempre in grado di capire le circostanze intorno a te. E quando ti scontri con qualcosa che non capisci, è importante che tu abbia un solido fondamento di cose che invece comprendi bene, in modo da poterti appoggiare su quel fondamento. Cos'è che comprendo? Comprendo che Dio mi ama. Lo so? Come lo so? La Bibbia lo dice. Comprendo che Dio è più saggio di me. Comprendo che Dio ha tutte le circostanze che mi circondano sotto controllo. Quindi tutto quello che mi accade, accade perché Dio permette che accada. Non potrebbe accadermi se Dio non lo permettesse. E Dio mi ama e fa in modo che tutto coopri al bene per me. Di conseguenza posso riposarmi, anche se mi trovo nelle situazioni più scomode che esistono. Posso riposarmi in fede, sapendo che Dio può usare persino questa situazione per il mio bene e per la sua gloria. Ora, se prenderete questa verità e ve la stamperete qui nella vostra mente, e vivrete con essa, non ci sarà più bisogno che veniate ogni volta da Romain, il mio assistente pastore, e che lui ve la metta in testa a forza di martellate. Così le cose iniziano ad andare male, o devo parlare con qualcuno. Aspetta un attimo, Dio ha tutto sotto controllo. Dio ti ama,
Dio sa quello che sta succedendo e Dio sta mettendo in pratica persino in questa situazione il suo proposito, il suo proponimento.

fatto nella tua vita? Perché tutte le cose cooperano al bene per coloro che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo proponimento. Mio padre era un venditore, un rappresentante. Per anni è stato responsabile delle vendite per la compagnia petrolifera della Contea Meridionale. E poi si è messo nel mercato immobiliare ed è stato un agente immobiliare a Sant'Anna per molti anni. E la vita di un venditore è una vita o di banchetti o di fame. E grandi banchetti potenzialmente. E a volte ha fatto dei grossi affari con alcune trattative. Ora, le trattative più consistenti venivano messe per iscritto. E una volta messe per iscritto potevi essere abbastanza certo che sarebbe andata in porto. Perché firmavano e davano un deposito. E certe volte la commissione ammontava a decine di migliaia di dollari. E una volta presa la commissione iniziavi a spendere quei soldi. Ma certe volte anche queste trattative così sicure andavano in fumo. E che delusione. Proprio quando non era rimasto più niente. Ho appena pagato tutte le bollette, stanno arrivando i nuovi mobili della sala da pranzo. E ora la trattativa è saltata. Oh Signore, cosa faremo? Così mio padre aveva una targa con su scritto questo verso. Tutte le cose. E ce l'aveva proprio lì sulla sua scrivania. E così quando una trattativa già pagata falliva, lui guardava quella piccola targa. Tutte le cose cooperano al bene. Penso che sarebbe bene che tutti noi ci facessimo la stessa targhetta e la mettessimo sullo specchio, non so, da qualche altra parte. Per ricordarci ogni giorno che tutte le cose cooperano al bene per coloro che amano Dio, non solo alcune cose, ma perché sei stato chiamato secondo il suo proponimento. Allora ti puoi poggiare sulla sicurezza che Dio ha tutto sotto controllo e che tutte le cose cooperano al bene, poiché quelli che Egli ha preconosciuti li ha anche predestinati ad essere conformi all'immagine del suo Figlio, affinché Egli sia il primogenito fra molti fratelli. Così Dio mi ha preconosciuto. Questo mi meraviglia sempre, ma non dovrebbe sorprendermi perché Dio sa ogni cosa. Ma quello che mi meraviglia è che perché mi ha preconosciuto, mi ha anche predestinato ad essere un suo figliuolo. Questo è quello che mi meraviglia di più. Mi ha preconosciuto e quindi mi ha predestinato ad essere conforme all'immagine del suo Figlio, affinché egli sia il primogenito fra molti fratelli. In altre parole, affinché fossimo fatti figli di Dio. Primogenito significa primo per importanza. Gesù primo per importanza, primogenito di molti fratelli. E io sono nato di nuovo per lo Spirito di Dio. E quelli che ha predestinati li ha pure chiamati. Quelli che ha chiamati li ha pure giustificati. E quelli che ha giustificati li ha pure glorificati. Ora qui Dio sta parlando di cose che mi riguardano, ma che ancora non si sono adempiute, perché non ancora avete davanti a voi il ciak glorificato. Non sono stato ancora glorificato. Questa è un'esperienza futura, un'esperienza che devo ancora fare. Eppure Dio lo mette al passato. Cosa abbastanza interessante per me. Ma come ha parlato ad Abramo della sua discendenza, del suo seme, al passato? Perché sapeva che Abramo avrebbe avuto un figlio che Dio aveva preconosciuto. E perché Dio ha questa preconoscenza? Può, come dice Paolo, parlare di cose che ancora non esistono, come se già esistessero, perché sa che esisteranno. E così Dio parla, e questo è qualcosa che mi emoziona, parla di me glorificato, perché Dio sa che farà questo per me, completerà l'opera sua in me. Colui che ha cominciato un'opera buona in voi la porterà a compimento. E così io mi riposo sul fatto che Dio ha già parlato, al passato, della mia futura condizione di glorificazione, insieme con Gesù Cristo. È già tutto fatto. Che diremo dunque circa queste cose? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Ora Paolo fa una serie di domande. Se Dio è per noi,
Chi sarà contro di noi? Satana è contro di noi. Il mondo è contro di noi. Ma l'idea è: cos'è mai Satana? E cos'è mai il mondo in confronto a Dio? Come dice Davide, l'Eterno è per me. Io non avrò alcun timore. Che cosa mai mi può fare l'uomo? Che cosa mi può fare l'uomo se Dio è per me? La notizia gloriosa in questo momento è questa. Dio è per te. Dio è dalla tua parte. E perché Dio è con te, non importa quali forze dell'inferno possono essere contro di te, non sono niente in confronto a Dio. Non pensare mai a Satana come all'equivalente malvagio di Dio, l'antagonista di Dio. Non lo è. Non lo è affatto l'antagonista di Dio. Non li puoi mettere nella stessa categoria. Dio è infinito, l'eterno creatore. Satana è una creatura limitata. In nessun modo è l'antagonista di Dio. Può essere l'equivalente malvagio di Michele o di Gabriele, ma non di Dio. Di conseguenza, anche se tutte le forze dell'inferno si unissero contro di te, non sono niente in confronto alla potenza che hai dalla tua parte, perché Dio è per te. Come so che Dio è per me? Perché Dio non ha risparmiato suo figlio. Certamente colui che non ha risparmiato il suo proprio figlio, ma lo ha dato per tutti noi. La parola dato parla della croce. Significa consegnato a qualcuno per essere messo a morte. Come non ci donerà anche tutte le cose con lui? Dio ha consegnato suo figlio affinché fosse messo a morte per i miei peccati. Dio ha consegnato suo figlio affinché soffrisse, affinché fosse disprezzato e rigettato, come profetizzato in Isaia. Dio lo ha dato per i miei peccati. Non ho apprezzato questo pienamente finché non sono diventato genitore, finché non ho visto i miei figli soffrire per queste malattie che hanno tutti i bambini. E ogni volta che i miei figli avevano la febbre, si ammalavano, di qualunque cosa, mi addolorava così tanto vederli in quella condizione. Come fa male vedere i tuoi figli soffrire? Come fa male vedere i tuoi nipoti soffrire? La mia piccola nipotina in questo momento ha un'infezione all'orecchio e non sta bene. E questo mi addolora enormemente. Come vorrei che ci fosse un modo per soffrire al suo posto. Oh, come vorrei poter prendere io quell'infezione all'orecchio. Come vorrei poter prendere io quella sofferenza e portarla per lei, in modo che lei non debba più soffrire, in modo che questa bellissima, tenera e piccola signorina non debba più starsene a letto a piangere, a soffrire. Oh, che non darei per poter prendere io il suo posto e soffrire per lei. E allora ho iniziato a capire quale sofferenza deve aver passato il padre nel vedere suo figlio soffrire, molto più che se fosse stato lui stesso a venire. Come genitore molto volentieri prenderesti il posto di tuo figlio e soffriresti per lui, ma dover vedere tuo figlio soffrire. Dio ha dato Gesù per tutti noi, come non ci donerà anche tutte le cose con lui? Dio non è restio ad aiutarti. Dio non deve essere supplicato perché venga in tuo soccorso. Dio è molto più pronto a dare di quanto noi lo siamo a ricevere. Dio ha già dimostrato che è pronto a dare, perché ha dato il suo unigenito figlio, lo ha consegnato per noi. E se Dio è stato disposto a fare così tanto per te, il resto è facile. Niente delle cose di cui tu possa aver bisogno può essere paragonato anche lontanamente a quello che Dio ha già fatto e già dato per te, perché ti ama così tanto. Il nostro problema è semplicemente che non comprendiamo la profondità dell'amore di Dio per noi. Quanto è ricco, quanto è vasto, quanto è profondo l'amore di Dio per te in questo momento. Oh, se solo sapessi quanto Dio ti ama! Non correresti mai più via da Lui, non proveresti mai più a nasconderti da Lui, se solo sapessi che l'amore di Dio per te è più vasto dell'universo.
e Dio desidera solo farti del bene. È da pazzi scappare da Lui, è da pazzi combattere contro Dio, perché combatteresti contro ciò che c'è di meglio per la tua vita. La domanda successiva: chi accuserà gli eletti di Dio?

Anzi, per lui sono già stato glorificato. Chi mi accuserà? Chi mi incolperà di qualcosa? Beh, Satana lo fa. Lui è l'accusatore dei fratelli. La gente spesso lo fa. Ma c'è uno che non porterà nessuna accusa contro di me, ed è Dio. Oh, quanto è felice colui a cui Dio non imputa l'iniquità. Dio non ha nessun libro nero su di me. Non tiene reso conto dei miei errori, dei miei peccati, dei miei fallimenti. Lui mi ha giustificato. Lui mi ha dichiarato innocente da tutte le accuse. Dio è colui che li giustifica. Chi è colui che li condannerà? Beh, di nuovo Satana condanna, la gente condanna, e io stesso mi condanno. Spesso siamo così duri con noi stessi e condanniamo noi stessi, ma posso dirvi di sicuro che c'è uno che non condanna. Gesù dice: Dio non ha mandato il proprio figlio nel mondo per condannare il mondo, ma affinché il mondo sia salvato. Chi crede in lui non è condannato. Ora dunque non vi è alcuna condanna per coloro che sono in Cristo Gesù. Quindi chi è colui che condanna? Satana condanna. Ma perché mi dovrei preoccupare di questo? Il mondo mi può condannare. Ma perché mi dovrei preoccupare di questo? Colui che conta veramente, lui non mi condanna. Perché Cristo è colui che è morto, e inoltre anche risuscitato. Egli è alla destra di Dio e anche intercede per noi. Ma forse dici: oh, ma sono venuto meno nei confronti di Dio. Ho fatto questo, ho fatto quello. Ehi, aspetta un attimo. Puoi anche condannare te stesso, ma Gesù non lo fa. Lui sta intercedendo per te. Oh, se solo comprendessi quanto Dio ti ha amato. Questo è tutto quello di cui hai bisogno. Ora Paolo ci parla un po' di questo amore. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà l'afflizione? O la distretta? O la persecuzione? O la fame? O la nudità? O il pericolo? O la spada? Come sta scritto, per amore tuo siamo tutto il giorno messi a morte. Siamo stati reputati come pecore da macello. Può la persecuzione, il pericolo, la nudità, la spada, possono queste cose separarmi dall'amore di Cristo? No. Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori, in virtù di colui che ci ha amati. Una cosa è essere vincitori. I Rams hanno abbattuto i 49ers oggi. Non erano così sicuri di vincere. Non c'era tanta euforia finché quel tentativo di fare gol non è stato bloccato a 3 secondi dalla fine. E allora si sono abbandonati ai festeggiamenti. Allora hanno vinto. Tutto a posto, abbiamo vinto. E allora c'è stata la gioia della vittoria. Ma è stato abbastanza emozionante per un po'. Ma sapete che cosa significa essere più che vincitori? Ehi, significa essere vincitori nel mezzo della battaglia. Quando ancora tutto si scatena contro di me. Quando il risultato sembra ancora essere incerto, è avere la vittoria e la gioia della vittoria a quel punto, mentre ancora combatti. Questo è essere più che vincitori. Noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati. Infatti io sono persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, che sono gradi di essere angelici, né potenze, né cose presenti, né cose future, né altezze, né profondità, né alcun'altra creatura potrà separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, nostro Signore. Paolo cerca di includere tutto quello che può in questa lista. Ci mette dentro tutto quello a cui riesce a pensare. Eppure, nonostante tutto, alcune povere anime stanno ancora lì tutti tremanti a pensare che Dio si dimenticherà di loro ora. Dio certo non può amarmi ormai. Ha chiuso con me. Ci ha rinunciato. Aspetta un attimo. Niente potrà mai separarti dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, nostro Signore. Nessun angelo, nessun principato,

0: nessuna potenza, niente di quello che è stato e niente di quello che sarà, cose presenti, cose future, altezze, profondità, né alcun'altra creatura potrà separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù. Perché l'amore di Dio per te è costante, è eterno, e non dipende da te, ma è la sua stessa natura che è amore. L'amore di Dio per me non è motivato da qualcosa che riguarda me, perciò è costante e rimane. Non è che Dio mi ama quando mi comporto bene e mi odia quando mi comporto male. Dio mi ama, buono o cattivo che sia, migliore o peggiore, più ricco o più povero, nella salute e nella malattia, sempre. Il suo amore è lì ed è costante. Oh, quanto siamo grati per quest'amore che Dio ha per noi in questo momento, per Gesù Cristo. Dio, aiutaci a comprendere quale sia la lunghezza, la larghezza, la profondità e l'altezza del tuo amore, e a conoscere l'amore di Cristo che Dio ha per noi in Lui. Padre, ti ringraziamo per la tua parola e per le tue gloriose benedizioni e la speranza, la forza e il conforto che ci vengono dalla tua parola in questo momento. Apprezziamo davvero tanto questa nuova posizione che abbiamo ora in Cristo Gesù, perché nessuno può separarci dal tuo amore. Signore, grazie. Cosa possiamo dire di fronte a queste cose? Grazie, Signore, nel nome di Gesù. Che il Signore sia con voi e vi benedica. Che la vita, la gioia, l'amore, la pace di Cristo sostengano la vostra vita mentre camminate nello Spirito, essendo guidati dallo Spirito, in intima comunione con Lui. Mentre il suo Spirito testimonia insieme con il vostro Spirito di questa gloriosa relazione che avete con Lui come suoi figli, suoi eredi, per tutta l'eternità.
1: Avete ascoltato il programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith.

La sigla che avete ascoltato è della trasmissione Verità Cristiana. Gianni al microfono per presentarvela e vi ringrazia per l'ascolto.

Alcuni ascoltatori ci hanno scritto chiedendoci perché Gesù venne. Dopo aver ascoltato una canzone, Stefano tratterà questo argomento.

0: Quasi 2000 anni fa l'imperatore Cesare Augusto decretò che si facesse un censimento di tutto l'impero romano. Ogni individuo doveva farsi registrare nella città dei suoi antenati. Con molti altri, Giuseppe e Maria si recarono a Betlemme, situata a 8 chilometri a sud di Gerusalemme, per farsi registrare. Per sfortuna, al loro arrivo, trovarono la città affollata e l'unico albergo al completo. Si dovettero rifugiare nella stalla dell'albergo e lì Maria diede alla luce il suo primogenito, il bambino che doveva cambiare il corso della storia. Il suo nome era Gesù. Secoli prima della sua venuta, i profeti di Israele avevano affermato che il Cristo sarebbe venuto e che sarebbe nato a Betlemme. Il profeta Michea, 700 anni avanti Cristo, aveva proclamato: «Ma da te, o Betlehem Efrata, piccola che tu sia fra i migliaia di Giuda, da te mi uscirà colui che sarà dominatore in Israele, le cui origini risalgono ai tempi antichi, ai giorni eterni». Non solo il luogo della nascita di Cristo è indicato con precisione sulla cartina del mondo, ma è pure proclamata la deità di colui che doveva venire. Le sue origini risalivano ai giorni eterni. Sì, colui che la cristianità ricorda a Natale, Gesù, il Cristo, è il figliolo di Dio, il Creatore, il cui potere non solo riempì i cieli di stelle, pianeti, galassie innumerevoli, ma, come scrisse l'Apostolo Paolo, tutte le cose sussistono in Lui. Cioè, è per il suo divino potere che l'universo si mantiene e funziona con matematica precisione. E a Natale ci ricordiamo che colui che ha creato la più piccola particella di materia e la Via Lattea, al quale dobbiamo il sole e la pioggia, gli uccelli e i fiori, colui che ha creato l'uomo, suo capolavoro, composto di corpo, anima e spirito, colui che ha creato te e me, caro ascoltatore, pose in disparte volontariamente le gloriose circostanze inerenti alla sua deità, velando i suoi divini attributi, e scese dalla gloria del cielo per divenire un vero uomo, nel miracolo stupefacente dell'incarnazione. Lo scopo? Quello di salvare l'umanità perduta. Nel principio era la parola, scrive Giovanni l'Evangelista, parlando di Gesù Cristo, che è l'immagine dell'invisibile Dio. E la parola era con Dio, e la parola era Dio. Ogni cosa è stata fatta per mezzo di lei, e la parola divenne carne e abitò fra di noi. In altre parole, Gesù Cristo è Dio. Dio il figliolo. Così il grande creatore, il figliolo di Dio, venne fra noi perché ci amava e voleva redimerci, noi che eravamo perduti, senza speranza, lontani da Dio. Ognuno di noi è moralmente gravemente malato e la tragica malattia che ci affligge è il peccato. Non vi è alcun giusto, neppur uno, è il verdetto della Bibbia, la parola di Dio. E per questo la venuta e l'opera di Cristo sono di infinita importanza per ognuno di noi. Cristo è venuto per redimerci, per purificarci, per reinserirci nel grande piano di benedizione che Dio ha per le sue creature. È venuto per riscattarci dalla maledizione del peccato, per salvarci dalla condanna eterna che grava su tutti noi. Vediamo Gesù nelle pagine dei Vangeli mentre si avvia lungo le strade calde e polverose di Gerusalemme alla ricerca delle sue creature perdute. In Galilea, lungo le rive del mar di Tiberiade, continua la sua ricerca. E fra le colline della Giudea, lo vediamo nei villaggi, nelle città, nelle campagne. Predicava, insegnava alle folle, agli individui, sempre alla ricerca. Era venuto, come dice Luca nel suo Vangelo, a cercare e salvare ciò che era perduto. Non c'erano in lui favoritismi, tutti potevano venire a lui ed essere benedetti. Lo vediamo guarire il mendicante cieco Bartimeo alle porte di Gerico. Lo vediamo toccare un lebbroso e sanarlo. Lo vediamo parlare agli scribi, ai farisei, ai sacerdoti, agli odiati esattori delle tasse, a peccatori noti, ai soldati e alle meretrici e ad un ladrone. Erano le sue creature e le amava. Desiderava redimerle, riportarle a Dio. La sua divina offerta di grazia era diretta a tutti indistintamente, come lo è oggi. Venite a me, voi tutti che siete affaticati e aggravati, e io vi darò riposo. E chi ha sete, venga. Chiunque vuole, prenda in dono l'acqua della vita. Se qualcuno ha sete, venga a me e beva. Ogni credente può dire: lui stesso mi ha chiamato, ha steso la sua potente mano e mi ha sollevato, ha perdonato i miei peccati, ha scritto il mio nome nel libro della vita. Mi ha dato il dono della vita eterna e ha preparato un posto per me nella casa del Padre. Faccio parte di nuovo del suo grande disegno. Venne perché ero perduto e mi amava e mi ha salvato. Cristo alla croce ha risolto il problema del peccato umano e ha, con la sua morte espiatoria, posto la base sulla quale l'uomo può essere riconciliato a Dio in giustizia. Non c'è altra via che quella del ravvedimento e della fede per la quale l'uomo caduto e perduto possa essere salvato. Mentre le sacre scritture mettono in benedetto e forte rilievo l'incondizionata grazia di Dio verso il peccatore ravveduto, al tempo stesso sottolineano il giudizio che incombe sul peccatore che rifiuta la grazia di Dio. L'Evangelista Giovanni scrive: chi crede al figliolo ha vita eterna, ma chi non ubbidisce al figliolo non vedrà la vita, ma l'ira di Dio rimane sopra lui. Sta a noi la scelta: il dono della vita eterna o l'ira di Dio? Il Cristo risorto ti rivolge un nuovo invito in questa trasmissione. Caro amico in ascolto, non disprezzare la sua grazia. Ascolta quello che dice a te il Cristo risorto: ecco, sto alla porta e picchio. Se qualcuno ode la mia voce e apre la porta, entrerò da lui. Il Signore, che ha dato a te, caro ascoltatore, il dono del libero arbitrio, rispetta la tua personalità. Non forzerà un'entrata nella tua vita, ma in grazia ti chiama e batte alla porta del tuo cuore. Forse hai sentito oggi la sua voce. Non chiudere fuori della tua vita il Salvatore, l'unico che può offrirti salvezza e felicità. Apri la porta del tuo cuore, che può solo essere aperta da te, dall'interno. Confessagli il tuo peccato, chiedi il suo perdono ed invitalo ad entrare. Comincerà allora un nuovo, glorioso capitolo della tua vita. Capitolo che non si chiuderà col finis della morte, ma che avrà il suo epilogo nell'eternità gloriosa del nostro Dio, nei nuovi cieli e nella nuova terra. Destino benedetto di tutti i credenti.
1: Come abbiamo avuto modo di ascoltare, Gesù venne per un scopo ben preciso. Venne per morire, per sostituirci, per portare sulla croce tutti i nostri peccati, per poter prendere la nostra mano e congiungerla con la mano di suo Padre. Ecco perché, amici ascoltatori, Gesù venne. Venne per poter fare la pace con Dio. Venne come mediatore. La Bibbia dice che in nessun altro è la salvezza, poiché non vi è sotto il cielo alcun altro nome che sia stato dato agli uomini per i quali abbiamo ad essere salvati. Amico ascoltatore, Gesù venne per te, venne per me, venne a morire sulla croce per noi. Ebbene, se tu credi con tutto il cuore in quello che Lui ha compiuto sulla croce per te, tu hai la vita eterna. Tu puoi sperimentare quella pace e quella serenità e quella gioia che nessuno ti può dare, neanche la tua religione. Ebbene, non rimandare a domani, ma decidi oggi, adesso, in questo momento. Pentiti della tua vita, chiedi perdono a Dio e il Signore Gesù ti darà quella pace e quella serenità che tanto desideri. Quello che hai ascoltato ti ha interessato? Hai qualche domanda da farci? Ti senti solo e desideri essere aiutato o visitato? Ebbene, scrivici, oppure rivolgiti direttamente presso l'emittente dalla quale hai ascoltato questo programma.

Radio. Minuti di riflessioni, idea, confronto e un po' di musica. Conduce in studio Mauro.

0: Trasmissione numero 76, quella di oggi di Punto Radio. Al microfono, come sempre, Mauro, che è pronto anche in questa occasione ad inserirti in un nuovo numero, a darti il benvenuto in questa nuova puntata della nostra trasmissione. Trasmissione che non solo è la numero 76, ma è anche la terza che riserviamo all'amore. Questo sentimento che ha fatto scrivere tanti poeti, che ha fatto cantare tante canzoni e che fa parte proprio della natura di Dio. Solitamente si dice che l'amore fa parte della natura dell'uomo, invece fa parte della natura di Dio. È una sua creazione, una sua invenzione, la più forte, la più importante. Ed è l'amore, quello con la A maiuscola, di cui parliamo in questi quattro appuntamenti riservati a questo tema, i due precedentemente andati in onda, quello di oggi, il numero 76, e poi il numero 77, cioè la prossima puntata. Ma di ciò che accadrà nelle prossime puntate parleremo per l'appunto nelle prossime puntate. Per intanto occupiamoci di questa e concludiamo il, diciamo così, la parte riservata alla natura dell'amore, che è poi l'argomento di cui abbiamo già accennato anche nella puntata precedente. Accennato, direi un pochino di più che accennato, visto che tutta la puntata è stata incentrata proprio su questa sfaccettatura dell'amore, cioè sulla sua natura. Come invece, ti ricordo, la prima di queste quattro trasmissioni riservate all'amore era dedicata all'importanza di questo sentimento. Come abbiamo già notato nella scorsa puntata, Paolo fa 15 affermazioni nella prima lettera ai Corinzi al capitolo 13 e ai versetti che vanno dal numero 4 al numero 7, che descrivono l'amore ed indicano in che cosa esso consista realmente. Queste affermazioni dimostrano pure in che modo l'amore si manifesta nella nostra vita di tutti i giorni. Avendo già considerato le prime 9 affermazioni nel capitolo precedente, ora vorrei prendere in esame le ultime 6. Si trovano tutte nei versetti 6 e 7, che dicono: non gode dell'ingiustizia, ma gioisce con la verità. Soffre ogni cosa l'amore, crede ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa. Mentre esamineremo questi 6 aspetti della via per eccellenza, la mia preghiera è che tu riconosca i segni del vero amore e permetta a quel frutto benedetto da Dio, dimorante in te, di prodursi nella tua vita. Chiunque legga almeno i titoli dei quotidiani si rende subito conto che il nostro mondo è ossessionato dal crimine e dalla violenza. Ogni scandalo è in prima pagina e via via che il sordido racconto si va svelando, la gente aspetta con ansia di leggere gli ultimi sviluppi. Le notizie cattive viaggiano sempre più velocemente di quelle buone. Ciò è vero in modo particolare, a quanto pare, quando si tratta di persone coinvolte in opere cristiane. Se un politico cade, ne risulta un'agitazione non indifferente, ma se si tratta di un capo religioso, la notizia si diffonde come un fuoco incontrollato. Questo non ci dovrebbe sorprendere, in effetti. Ricordiamoci che viviamo in un mondo decaduto. La Bibbia dice che il nostro cuore è ingannevole ed insanabilmente maligno, e Satana, il nostro principale avversario, disprezza Dio e la sua giustizia con un odio indescrivibile. Egli si rallegra ad ogni fallimento del popolo di Dio, particolarmente di quelle persone che dovrebbero servire di esempio. Ma l'amore non è così, non gode dell'ingiustizia.
1: Thank you.
0: La persona in cui dimora veramente l'amore china il capo in una sincera espressione di dolore quando apprende la notizia della caduta spirituale di qualcuno. Quando riceve notizie di terribili tragedie domestiche o di matrimoni falliti, dell'appropriazione indebita di fondi oppure di ostili spiriti di parte in seno alla comunità cristiana, piange. Non esprime la benché minima traccia di piacere, soltanto tristezza per il vituperio ed il disonore portati al nome santo di Dio. L'amore non è mai contento quando gli altri sbagliano. Come siamo portati invece ad essere compiaciuti osservando la caduta di un fratello o di una sorella in Cristo che ha subito una sconfitta spirituale? In qualche modo ci fa sentire superiori, non è vero? Ma ciò non è mai il caso quando l'amore, la prima di tutte le grazie, regna dentro di noi. Quando l'amore è al primo posto, la consapevolezza di ciò che non è giusto porta al dolore piuttosto che alla gioia. Ora, avendo parlato dell'atteggiamento dell'amore verso l'iniquità, l'Apostolo prosegue al versetto 6 con un'altra cosa da sottolineare. L'amore gioisce con la verità. L'amore non prende piacere nelle trasgressioni degli altri, piuttosto trova motivi per rallegrarsi con la verità. Alcuni studiosi della Bibbia pensano che Paolo stesse parlando del concetto generale della verità, cioè la verità di Dio in opposizione alle menzogne del diavolo. Vedi, la verità è completamente opposta alla natura di Satana. Parlando con un gruppo di farisei che si ritenevano giusti, Cristo stesso disse: «Voi siete figli del diavolo, che è vostro padre, e volete fare i desideri del padre vostro. Egli è stato omicida fin dal principio e non si è attenuto alla verità, perché non c'è verità in lui. Quando dice il falso, parla di quel che è suo, perché è bugiardo e padre della menzogna». Satana ed i suoi seguaci sono maestri nell'inganno, nella falsità, nella distorsione della verità. Tramite questi mezzi, essi cercano di sviare uomini e donne per fare sì che alla fine prendano parte alla loro stessa tragica sorte. Ma Dio è il Dio della verità. La sua parola rivela la verità sul peccato e sul giudizio. Dice il vero quando parla dell'inutilità di una fede nelle buone opere per ottenere la salvezza. Ci dice la verità riguardo al bisogno di purificazione e alla via della salvezza mediante la fede in Gesù, che visse, morì, risorse per noi. Sì, Dio è il Dio della verità, e l'amore che viene da Lui amerà sempre la verità. Perciò, quando un figlio di Dio, in cui dimora l'amore di Dio, si trova davanti alla verità, ne gioisce. Egli si rallegra quando sente proclamare la verità del Vangelo da parte di uomini chiamati da Dio. È in questo senso che alcuni interpretano le parole di Paolo quando dice che l'amore non gode dell'ingiustizia, ma gioisce con la verità. Vorrei offrire un'altra possibile interpretazione delle affermazioni di Paolo nel versetto 6. Avendo prima messo in risalto il fatto che l'amore non gode dell'ingiustizia, l'Apostolo prosegue indicando qualcosa di cui invece gioisce, cioè la verità. Benché non prendiamo piacere nelle trasgressioni degli altri, siamo contenti quando vediamo nella loro vita rispetto e sottomissione nei confronti della divina parola di verità. Ora, quando Paolo parlava dell'amore che gioisce con la verità, non intendeva certamente dire che l'amore produce sempre gioia quando sente la verità. Per esempio, quando sentiamo un'affermazione vera intorno ad un'azione malvagia compiuta da qualcuno, noi non ci rallegriamo. È più probabile perciò che l'affermazione di Paolo volesse dire proprio questo. Noi non troviamo felicità nei peccati degli altri, ma siamo resi felici quando veniamo a sapere che essi stanno seguendo Cristo in piena obbedienza sul sentiero della verità. La persona in cui dimora l'amore di Dio reagisce in modo positivo a ciò che è buono ed in modo negativo alle opere che sono malvagie. E adesso guardiamo il versetto numero 7. Che presenta un gruppo di quattro cose che l'amore fa sempre. Paolo scrive che l'amore soffre ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa. Esprime così il versetto 7. L'amore protegge sempre, ha sempre fiducia, spera sempre, persevera sempre. L'amore, insomma, soffre ogni cosa. E di questo parleremo insieme tra poco, dopo un breve spazio musicale.

Sei sempre all'ascolto della trasmissione Punto Radio. Per mezz'ora insieme a Mauro stiamo parlando di amore. Che parola importante, amore. Il versetto 7 di questa citazione che Paolo fa nella prima lettera ai Corinzi, nel capitolo 13, accennavo prima della pausa musicale, dice: l'amore protegge sempre, ha sempre fiducia, spera sempre, persevera sempre. William Evans, nel suo libro Romani e Corinzi, fece il seguente commento riguardo a questa frase. La parola originale, tradotta con soffre, vuol dire non permettere alle tempeste di raggiungere le persone che stanno dentro l'edificio e tenerle al caldo. L'amore è dunque una protezione del genere. È tollerante, sopporta e copre. Un tale amore forse non riesce a non sentire quelle cose, ma non ripete mai quelle cose. Charles Simon, nel suo libro Schemi di commento su tutta la Bibbia, scrisse: là dove non esiste l'amore, ci sarà prontezza a ricercare il male e a spifferarlo ai quattro venti. Ma là dove l'amore regna, ci sarà piuttosto la tendenza a gettare un velo sui falli del nostro fratello. Sì, anche sui suoi peccati, secondo come è scritto. L'amore copre una grande quantità di peccati. Là dove bisogna rivelare ciò che sappiamo per mantenere la giustizia pubblica, l'amore per la comunità dovrà prendere il sopravvento sull'obbligo di cui stiamo parlando. Ma là dove non esiste alcuna necessità di scoprire la vergogna di un nostro fratello, dovremmo nei limiti del possibile coprirla e gettarvi sopra il mantello dell'amore. Ricordiamoci che nel soffrire ogni cosa, l'amore provvede il velo necessario per coprire. Arthur Pridham, nel suo libro Appunti e riflessioni sulla prima epistola ai Corinzi, fa i seguenti commenti sulla frase ora in questione, che è l'amore crede ogni cosa. Parlando di qualcuno che amava davvero, disse: se riceveva buone notizie dei suoi fratelli, ci credeva completamente, giudicando che non si potesse migliorare nessuna misura di grazia, essendo il Signore stesso il donatore. Se riceveva una brutta notizia, ci credeva solo in parte. La sua conoscenza dell'uomo non gli permetteva di mettere in dubbio una voce autentica riguardante dei disordini nella Chiesa, ma la sua conoscenza di Dio, della sua potenza, della sua fedeltà, impediva alla sua verità di vacillare, anche quando l'opera della grazia sembrava essere macchiata in modo irrecuperabile. Le compassioni dell'amore vanno sempre insieme con la verità. L'amore perciò non rifiuta mai niente, sia piacevole che spiacevole, se è credibile. Sì, l'amore ci dà la capacità di avere completa fiducia negli altri. Chi ama crederà sempre le cose migliori degli altri, li considererà innocenti finché non saranno stati dimostrati colpevoli, e ciò non è sempre facile. La nostra tendenza naturale è quella di essere sospettosi, diffidenti. Ce ne stiamo sulle nostre, non siamo pronti a porre la nostra fiducia in qualcun altro. L'amore invece si fida. Nel dubbio è disposto a credere il meglio di una persona, anzi desidera credere le cose migliori sul suo conto. Anche quando viene deluso, mantiene la fede. Ricordiamoci, l'amore crede ogni cosa ed ha sempre fiducia. E ancora, l'amore spera ogni cosa. L'amore spera sempre, anche quando certi fatti sembrano puntare verso un'altra direzione. Chi ama veramente spera sempre il meglio. L'affermazione che l'amore spera ogni cosa rivela un aspetto positivo dell'amore. Malgrado le delusioni causate dagli altri, l'amore continua a tenere lo sguardo sulla possibilità di una buona riuscita. Le realtà del momento non sminuiscono il desiderio di vittoria e di gloria per il futuro. L'amore vero spera le cose migliori negli altri, quali che siano le circostanze del momento. Una buona illustrazione di ciò di cui vi sto parlando si trova in questa lettera scritta da una giovane che ora è responsabile di un gruppo giovanile di una chiesa. Dice: sono cresciuto in una famiglia di credenti, ma per 8 anni l'ho lasciata, come il figlio prodigo della parabola, vivendo nel mondo con tutte le sue illusioni.
I miei genitori comunque hanno continuato ad avere fiducia in me. Non hanno mai smesso di pregare per me e per la mia famiglia. E mi mandavano sempre un periodico di meditazioni quotidiane, intitolato Il nostro pane quotidiano. Ciò significa 8 anni di convinzioni mensili, 8 anni con un punto di riferimento divino. Lodo il Signore che i miei genitori continuavano ad esprimere il loro amore e la loro fiducia nei miei confronti. La speranza nei cuori di quei genitori, di quel ragazzo, non vacillò mai e alla fine fu premiata con la trasformazione della vita del loro figlio. Una traduzione inglese dice che l'amore sopporta senza limiti, mentre un'altra dice che persevera sempre. L'apostolo Paolo, quando esprime l'idea che l'amore sopporta, usa un termine greco che talvolta viene usato per esprimere l'idea di resistere sotto un fardello pesante o in una situazione di tensione. Chi ama veramente sopporta e persevera, anche quando è estremamente difficile il farlo. Sì, l'amore sopporta, in tempi di grande pressione non si arrende. I missionari che lavorano in condizioni stressanti sanno quello che intendo dire. Essi si trovano di fronte alle ostilità, magari arriva la persecuzione, a volte subentra la sofferenza nella loro testimonianza cristiana. Forse nessuno si converte per periodi molto lunghi. Eppure, a causa della loro compassione per coloro che sono perduti, vanno avanti. L'amore persevera sempre. Amico cristiano, nella prima lettera ai Corinzi, al capitolo 13, Paolo fa delle chiare affermazioni. Sono queste un riflesso del tuo rapporto con gli altri? Oppure la lettura di questo brano della parola di Dio ti fa piuttosto sentire come una persona che si guarda in uno specchio, ma vede riflessa una persona completamente diversa? Purtroppo molti di noi hanno ancora tanta strada da fare nella direzione dell'amore per gli altri. Ma man mano che ci arrendiamo allo Spirito Santo, permettendogli di operare in noi e attraverso di noi l'amore, il frutto dello Spirito si vedrà e verrà recepito dagli altri, portando gioia e benedizione nella loro vita. Se non sei ancora salvato, il tuo bisogno più urgente è quello di riconoscere il grande amore di Dio per te e la via che Egli ha preparato per la tua salvezza nella persona di suo Figlio, Gesù. Secondo Giovanni, e sto leggendo nel capitolo 3 del suo Vangelo, al versetto 16, Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unico Figlio affinché chiunque crede in Lui non perisca, ma abbia vita eterna. Sì, Dio ha tanto amato te che ha mandato suo Figlio in questo mondo, sapendo molto bene che egli sarebbe stato rigettato, bestemmiato, che avrebbe sofferto una morte vergognosa, la crocifissione. Ed ora, dato che il Salvatore offrì volonterosamente la sua vita come sacrificio, noi siamo in grado di avere salvezza, perdono, vita eterna, accettando per fede ciò che Dio, nella sua grazia, ci ha provveduto. Hai tu ricevuto il dono d'amore di Dio? Se no, è la risposta, allora fallo oggi. La Bibbia dice: perché il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù, nostro Signore.

E anche per oggi siamo alle battute conclusive di questo numero, il 76esimo di Punto Radio. Ma per uno che si sta per concludere, un altro presto ne avrete, ovviamente il numero 77, che sarà anche quello conclusivo, almeno per quanto riguarda questo discorso sull'amore. Abbiamo visto nella puntata numero 74 l'importanza dell'amore. Poi, nel numero 75, ed in quello di oggi, il 76esimo, la natura dell'amore. Nella prossima puntata, la superiorità dell'amore. Grazie per avermi seguito e a risentirci nella prossima puntata. Ciao!

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.
1: Vi presentiamo
2: Attraverso la Bibbia,
1: una guida allo studio completo della parola di Dio.
2: Testi di Vernon McGee.
1: In redazione Edoardo Labanchi.
2: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
1: Al microfono Franco Liotti.
3: Cari ascoltatori, vogliate gradire il mio più sincero benvenuto a questa nuova puntata di Attraverso la Bibbia. La volta scorsa abbiamo concluso la trasmissione affermando, come del resto dice la Bibbia, che la Chiesa è fondata su Gesù Cristo, il figliuolo dell'Iddio vivente. Cristo Gesù è dunque il fondamento della Chiesa, come disse anche l'Apostolo Paolo nella sua prima lettera ai Corinzi al capitolo 3 versetto 11, dove così scriveva: poiché nessuno può porre altro fondamento che quello già posto, cioè Cristo Gesù. Cristo dunque è la pietra, e dice che su quella pietra, cioè su se stesso, egli costruirà la sua chiesa. La chiesa era ancora inesistente, qualcosa che apparteneva al futuro, quando il Signore fece questa affermazione. E infatti la chiesa nacque soltanto dopo la morte, la risurrezione e l'ascensione di Cristo, e dopo che egli mandò lo Spirito Santo. E questo viene chiarito anche da queste parole di Gesù, che disse: io edificherò la mia chiesa. Infatti Gesù, come vedete, si serve di un verbo al futuro. Quando Gesù dice che le porte dell'inferno non potranno vincere la sua chiesa, il Signore si riferisce alla morte. La parola usata per inferno in greco è Hades. Nell'Antico Testamento, quindi in ebraico, questa stessa parola è invece Sheol, che si riferisce a un mondo invisibile e quindi alla morte. Perciò la morte non prevarrà contro la Chiesa del Signore Gesù. Un giorno il Signore stesso scenderà dal cielo con un grido, sarà come la voce di un arcangelo, come un forte squillo di tromba, e i morti in Cristo risusciteranno. Quindi la morte non avrà la meglio contro la Chiesa, contro coloro che credono in Cristo. Ora, amici, leggiamo Matteo capitolo 16, versetto 19. Gesù disse: io ti darò le chiavi del regno dei cieli, e tutto ciò che avrai legato sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che avrai sciolto in terra sarà sciolto nei cieli. Che cosa sono queste chiavi del regno dei cieli? Furono consegnate soltanto a Simon Pietro? Sono domande che dobbiamo porci, e rispondiamo che certamente queste chiavi non furono date soltanto a Simon Pietro. Gesù le consegna a tutti coloro che fanno la stessa confessione dell'Apostolo Pietro, quelli cioè che riconoscono Cristo come proprio Salvatore e Signore. Perciò se tu sei un figlio di Dio, possiedi le chiavi del regno dei cieli. Le chiavi costituivano il segno di autorità degli scribi di quel tempo, che interpretavano le scritture a favore del popolo, cioè interpretavano le scritture per il popolo, naturalmente. Ebbene, oggi le cose sono un po' cambiate. Ogni cristiano oggi dispone delle sacre scritture, che naturalmente sono la chiave del regno dei cieli. Perciò nessun uomo né alcuna chiesa ha il monopolio di queste chiavi a discapito di altri credenti. Perciò ancora ogni vero credente ha la responsabilità di diffondere il Vangelo, perché esso è l'unico che può salvare l'uomo, in quanto il Vangelo è la buona notizia che Cristo è venuto a dare la sua vita affinché chi crede in Lui sia salvato. Questa prima parte del capitolo 16 di Matteo si conclude con il versetto 20, che dice: allora Gesù vietò ai suoi discepoli di dire ad alcuno che egli era il Cristo. Il Signore vietò ai discepoli di diffondere la notizia che egli era il Messia, perché la sola conoscenza di questo fatto non salva. E anche oggi sapere che Cristo è il Messia non salva. Per avere la salvezza bisogna sapere ciò che egli fece per noi e accettare Cristo Gesù per fede. A questo punto il Signore annuncia ai suoi discepoli la sua morte e la sua risurrezione. Dovevano passare soltanto 6 mesi prima che ciò avvenisse. E viene logico chiedersi come mai Gesù aspettò tanto tempo per fare questa rivelazione così importante. Innanzitutto perché prima i suoi discepoli non erano ancora preparati e perfino ora che il tempo è quasi giunto, essi non sono perfettamente maturi per una rivelazione di questo genere, almeno considerando le loro reazioni. Gesù infatti deve ripetere per ben 5 volte che sta dirigendosi verso Gerusalemme per morire e i discepoli faticheranno ad afferrarne tutto il significato, almeno fin dopo la sua resurrezione. Ma leggiamo insieme Matteo capitolo 16 versetto 21. Da quell'ora Gesù cominciò a dichiarare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molte cose dagli anziani, dai capi sacerdoti e dagli scribi ed essere ucciso e risuscitare il terzo giorno. Questo, amici, è quello che il Signore Gesù compì per voi e per me. Questo è l'essenza del Vangelo, cioè che Cristo morì per i nostri peccati secondo quanto era stato profetizzato dalle Sacre Scritture, fu sepolto e risuscitò. Come ho già detto, dobbiamo sapere chi in realtà sia Gesù. Poi dobbiamo sapere ciò che fece per noi. E se sapete queste cose e per fede le credete e le accettate nel vostro cuore, voi siete salvati. Ma ecco che adesso vediamo la superficialità e l'immaturità dei discepoli, che si rivela con la reazione dell'apostolo Pietro. E Pietro, leggo nel Vangelo di Matteo, tratto Gesù da parte, cominciò a rimproverarlo dicendo: «Tolga ciò il Dio, Signore, questo non ti avverrà mai». Praticamente l'apostolo Pietro dice: «Tu sei il Messia, sei il figlio di Dio, tu non puoi morire, non puoi salire sulla croce». Gli apostoli ancora non riuscivano a capire la necessità di questa morte. Ma Gesù, rivoltosi a Pietro, disse: «Vattene via da me, Satana. Tu mi sei di scandalo. Tu non hai il senso delle cose di Dio, ma delle cose degli uomini». Queste parole di Gesù sono riportate in Matteo capitolo 16, versetto 23. Queste parole di Gesù sono dure, ma è satanico che qualcuno neghi i fatti del Vangelo, e cioè che Gesù morì sulla croce per i nostri peccati, fu sepolto e risuscitò dalla morte. È opera di Satana quando qualcuno nega queste verità, anche se si trova su un pulpito. La morte sostitutiva di Cristo è l'unica che può salvarci, amici. Ma in seguito l'apostolo Pietro comprende fino in fondo questo concetto e nella sua prima lettera, al capitolo 2, versetto 24, così scrisse: «Egli, Cristo Gesù, che ha portato egli stesso i nostri peccati nel suo corpo sul legno, affinché, morti al peccato, vivessimo per la giustizia e mediante le sue lividure siete stati sanati». Da queste parole possiamo comprendere che trasformazione avvenne in seguito nel modo di pensare di Pietro. Quella volta Gesù disse a Pietro: «Vattene via da me, Satana». Ma naturalmente non è che si riferiva all'apostolo Pietro, bensì a Satana che l'aveva istigato a parlare così. Che contrasto! Pietro, che solo un momento prima, grazie alla rivelazione dello Spirito di Dio, aveva confessato che Gesù era il Figlio di Dio, un momento dopo, ingannato da Satana, esprimeva un concetto del tutto sbagliato. Ora, nel Vangelo di Matteo, al capitolo 16, versetti 24 e 25, leggiamo che Gesù disse ai suoi discepoli: «Se uno vuole venire dietro a me, rinunzi a se stesso, prenda la sua croce e mi segua, perché chi vorrà salvare la sua vita la perderà, ma chi avrà perduto la sua vita, per amore mio, la troverà». Queste parole, questo invito di Cristo di rinunciare a noi stessi, è veramente qualcosa che ci deve fare riflettere. Certamente avrete scoperto anche voi che la persona più difficile a cui rinunciare siamo noi stessi. Rinunciare a me stesso significa rinunciare a ciò che il mio io mi dice di fare, per lasciare che sia Gesù a decidere nella mia vita. Gesù aggiunge queste parole: «Se volete seguirmi, rinunciate a voi stessi e prendete la vostra croce». Come vedete, Gesù non sta parlando della sua croce, ma della nostra. E la nostra croce è la nostra umanità, con cui ci dobbiamo scontrare giorno per giorno. Gesù poi prosegue il suo

Ora renderà a ciascuno secondo la sua opera. Queste parole di Gesù, solenni, importanti, sono riportate dall'Evangelista Matteo al capitolo 16, versetti 26 e 27. La persona che non farà questo, cioè che non rinuncerà a se stesso e non prenderà la sua croce giorno per giorno, vuol dire che non è un discepolo di Cristo Gesù, perciò non è una persona salvata. Amici miei, alla seconda venuta di Cristo tutti i conti verranno saldati e ognuno riceverà la propria ricompensa, come Gesù stesso dice in questo ultimo versetto che ho letto poc'anzi. Si conclude ora, sempre con le parole di Gesù, questo capitolo 16. Leggiamo allora Matteo capitolo 16, versetto 28. Gesù disse, in verità io vi dico che alcuni di coloro che sono qui presenti non gusteranno la morte, finché non abbiano visto il figliolo dell'uomo venire nel suo regno. Questo versetto praticamente appartiene al capitolo 17, che si riferisce alla trasfigurazione di Gesù e ci rivela ciò che intendeva dire Gesù quando fece questa affermazione. Ma ora, per motivi di tempo, dobbiamo fermarci perché il tempo è quasi esaurito. Non mi rimane altro che salutarvi. Vi auguro veramente ogni bene in Cristo e spero di ritrovarvi in ascolto con il nostro prossimo studio biblico. Perciò, amici, a risentirci.

0: avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

Salmo 111, versetti 3 e 4. Le sue opere sono splendide e magnifiche, ha lasciato il ricordo dei suoi prodigi. Prima lettera ai Corinzi, capitolo 11, versetti 23 e 24. Il Signore Gesù, nella notte in cui fu tradito, prese del pane e, dopo aver reso grazie, lo spezzò e disse: prendete, mangiate, questo è il mio corpo che è dato per voi, fate questo in memoria di me. Il titolo del commento di oggi è Un ricordo per le generazioni future. Si sta inaugurando il museo commemorativo dello sbarco alleato del 1944 in Normandia. Un giornalista intervista un insegnante invitato coi suoi alunni a quella cerimonia e chiede: pensa che i suoi allievi siano interessati alla guerra? Certamente, e anche un po' troppo. Alcuni sono affascinati dalle armi. Allora è utile portarli in questo museo? Sì, risponde l'insegnante, se vogliamo evitare che tragedie come quelle che abbiamo conosciuto noi si ripetano, dobbiamo mantenere il loro ricordo ben presente nella mente dei nostri ragazzi. Anche Dio ci invita a ricordarci, non tanto del male che hanno fatto gli uomini, ma di ciò che Egli ha fatto per noi. È il memoriale che Gesù ha lasciato ai cristiani affinché non dimentichino il prezzo da Lui pagato per la loro salvezza. La domenica Gesù invita ogni cristiano a partecipare a un pasto molto semplice, del pane e del vino, simboli del corpo e del sangue del Salvatore dati per noi alla croce. Sono ben 20 secoli che i cristiani si ricordano in questo modo di Gesù Cristo nei luoghi più svariati: chiese, templi, case e anche prigioni, grotte, foreste isolate, talvolta in segreto e a rischio della vita. Amici credenti, non dimentichiamo fino a che punto è arrivato per noi l'amore del nostro Salvatore. Non sono le parole che contano, né le buone intenzioni. Soltanto i fatti dimostrano la realtà della nostra fede e del nostro impegno. Cerchiamo dunque di essere presenti là dove ci si ricorda del nostro Signore e partecipiamo con adorazione al suo memoriale.

Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.

Consulenza è una cosa buona, mi disse uno tempo fa, ma è solo una cosa rimediativa. Quello che ci vuole, quello che sarebbe meglio è la prevenzione, un qualche modo che permettesse di prevenire i problemi prima che avvengano, invece di cercare di rimediare ai mali commessi. Quanto sarebbe meglio se si potesse fare qualche cosa per evitare che avvengano. E questo sì è vero, ed è una cosa che ogni consulente conosce. Volta dopo volta un consulente si trova confrontato dallo stesso problema, ed ogni volta che qualcuno si presenta con quello, egli sente che avrebbe così più tanto successo se avesse la possibilità di salire su un tetto o mettersi in mezzo ad una piazza e gridare a tutti di astenersi dal fare certe cose, ma non lo può, e quello è il maggior ostacolo della prevenzione. Moderne vedute enfatizzano il centro di consulenza e i consulenti professionali, invece di considerare la consulenza dal punto di vista biblico, il quale presenta il pastore della Chiesa come il miglior consulente. E infatti il pastore, meglio di ogni altro, ha le migliori qualifiche per dare i consigli più adatti. Nessun altro ha le opportunità, le risorse, l'ambiente che sono a sua disposizione, ed io lo so perché ho avuto esperienze in ambo i campi e posso paragonarli e contrastarli l'uno con l'altro. E se c'è fra chi mi ascolta dei pastori, li invito a considerare con me questo punto. Voglio che capite e che vi imprimete bene in mente che nessuno è meglio di voi in questo campo. Voi non siete secondi a nessuno, non siete inferiori a nessun consulente, nessuno è in una posizione meglio della vostra. Infatti voi siete i consulenti di Dio. Per quanto riguarda la parola di Dio, colui che è chiamato alla vocazione della consulenza dovrebbe essere un pastore della parola di Dio. E la ragione per cui un pastore e un pastore soltanto è adeguatamente addestrato in questo è trovata nel fatto che non solo egli è nella posizione di rimediare ai danni fatti dal peccato, ma anche in quella di prevenirli. Così cominceremo quest'oggi esaminando il ruolo del pastore e il ruolo del pastore quale consulente. Per certo egli è nella miglior posizione di prevenire che le persone cadano in certi problemi prima che essi si verifichino, e noi troviamo ben bilanciata la consulenza pastorale nel quadro che Paolo ci offre nell'Epistola ai Colossesi, capitolo 1, 28, dove dice: il quale noi proclamiamo, parlando di Cristo, ammonendo ciascun uomo e ciascun uomo ammaestrando in ogni speranza, affinché presentiamo ogni uomo perfetto in Cristo. In che cosa consiste, o amici, un completo ministero cristiano? Ebbene, non è fatto solo di consulenza, e neppure fatto esclusivamente di insegnamento, ma è consulenza e insegnamento assieme. Questi due presentano un ministero che è così tanto necessario perché, vedete, non offre solo cure di rimedio, ma anche mezzi preventivi, perché la consulenza solo rattoppa lo strappo, mentre l'insegnamento lo previene. Soltanto il pastore può alla domenica predicare la parola di Dio, che è abile di prevenire, fra marito e moglie, mancanza di comunicazione, e poi a lunedì, martedì e per il resto della settimana ha la possibilità di sedersi con coloro che, avendo fallito di ascoltare il suo consiglio, si trovano nel bisogno. Solo il pastore ha la possibilità di avere i bambini e la gioventù nella scuola domenicale e di dar a loro gli ammonimenti che la Bibbia offre, premonendo così la gioventù dal cadere nel peccato e nei vizi e nelle trappole che Satana tende loro ovunque ben nascoste nella vita del secolo.
ed ogni consulente, dopo aver esercitato la sua professione per un tempo, si sente venire in sé il desiderio di andare fuori e di gridare ammonimento alla gente e a dar consigli preventivi. E vedete, il pastore ha esattamente questa possibilità dal pulpito, dalla radio e poi col programma di visitazione della chiesa. Egli può esortare, predicare, ammonire ed invitare il popolo a guardare a Cristo Gesù e alla potenza santificante dello Spirito Santo. Egli può far loro conoscere la redenzione dai vizi e dai peccati che si può ottenere nel sangue redentivo che Cristo sparse alla croce per noi, redenzione rigeneratrice nella quale troviamo la prevenzione da tanti mali che costantemente affliggono l'umanità giorno dopo giorno. In più, quando il pastore predica la parola di Dio applicando con essa esperienze guadagnate nella consulenza, condividendo gli insegnamenti del santo volume con illustrazioni tratte dalle esperienze delle persone, egli diventa uno come loro ed è al livello loro e la gente vede in lui uno che può comprenderli, compatirli e a cui è assai facile di andare per svuotare il sacco. Così noi possiamo facilmente vedere la praticità di usare la parola di Dio, sia che essa sia praticata preventivamente dal pulpito, come quando è usata rimedialmente nella consulenza. Ed ecco, ambedue sono parti integrali dello stesso ministero, ministero che solo il pastore può adeguatamente provvedere. Nella seconda epistola di Paolo a Timoteo, al terzo capitolo, versetti 16 e 17, si legge come le scritture siano ispirate e come esse facciano quattro cose per il cristiano. Naturalmente la prima cosa che fanno è di portarlo alla conoscenza del Salvatore e al ravvedimento e alla nuova vita che egli trova nella sua salvezza. Ma poi continua e dice che le scritture sono utili ad insegnare, a riprendere, a correggere, ad educare alla giustizia. Esse mostrano i requisiti di Dio, la nostra disubbidienza ad essi e come noi possiamo uscire da guai in cui tale disubbidienza ci ha portati. Esse ci addestrano nella nuova vita cristiana e come evitare questi problemi e di nuovo ecco che è il pastore, l'uomo che Dio usa per ministrare con le scritture. È il pastore colui che cerca di presentare Gesù Cristo, che usa la scrittura in modo preventivo, insegnando a come sfuggire dalle insidie del peccato e che può poi pure ministrare insegnando a come cavarsi fuori dai guai e dal peccato in cui uno può essere caduto. Sì, la parola di Dio può essere usata in ambedue i casi e può aiutare ogni uomo ed ogni donna se essa è usata efficacemente, e questi due versetti ci hanno mostrato come. È più interessante è osservare in Efesini 6 che nel quarto versetto troviamo che il padre è istruito di allevare il suo figliuolo nella disciplina e nell'amore del Signore. Qui l'ordine è capovolto e l'insegnamento preventivo viene dopo quello rimediativo. E sì, è vero che anche il pastore è spesso messo nella posizione di rimediare a guai e problemi in cui le persone si sono già messe e poi deve pure provare di dar loro misure preventive per il futuro, ma è naturalmente il genitore quello che primariamente per mezzo della disciplina può rimediare ai vizi e a cattive abitudini prima che si formino, prevenendole con la disciplina. Così genitori e pastori, restate in ascolto per le prossime 5 trasmissioni e noi vi parleremo del modo come i genitori e la Chiesa per mezzo della scuola domenicale e il pastore per mezzo dal pulpito possano lavorare assieme per prevenire la gioventù da cadere in guai, vizi e problemi che più tardi
dovranno essere rimediati da qualche consulente quando questi avranno rovinato la loro vita. Oh Signore, aiutaci non solo a rattoppare le vite danneggiate dal peccato, ma aiutaci pure a prevenire che giovani uomini e donne cadino nella trappola del peccato, sapendo noi efficacemente presentar loro la tua santa parola. Te lo chiediamo nel nome e per l'amore di Gesù Cristo. Amen.

In principio Dio creò i cieli e la terra. E Dio disse: le acque sotto i cieli si raccolgano in un solo luogo e appaia l'asciutto. E Dio l'asciutto lo chiamò terra e la raccolta delle acque mari. Due regni modellati dalle mani di Dio: la terra, abitazione dell'uomo, e il mare, al quale comandò: brulichino le acque di una moltitudine di esseri viventi. Quella marina è una famiglia immensa, composta di esseri di tutte le misure, forme e colori concepibili. L'adempimento letterale dell'ordine divino: crescete e moltiplicatevi e riempite le acque dei mari.

Cosicché il mare diventò una delle parti più belle dell'universo divino. Ma questo è il nostro mondo. Un mondo dagli aspetti e dai suoni familiari.

Suoni che ci raccontano un'infinità di cose. Ma il nostro udito diventa sordo se ci sprofondiamo negli abissi marini. Per l'uomo l'abisso dei mari è silenzio. Ecco perché, alludendo agli oceani, si parlò di abissi silenziosi. E attraverso gli anni, gli scritti sulla vita marina hanno sostenuto tale teoria. L'uomo asseriva, senza possibilità di dubbio, che il mare fosse muto come una tomba, come dimostra questa citazione presa dalla guida di un famoso acquario europeo. Se alcuni crostacei e pesci sono in grado di produrre rumori, essi sono così rari e si odono a distanze talmente brevi da essere ritenuti fenomeni trascurabili. Sott'acqua, anche le lotte e gli sconvolgimenti più furibondi sono silenziosi. E anche se non lo fossero, non ci sarebbero orecchie per udirli. Ma all'inizio del XX secolo si aprì una nuova era, l'era della radio, con la scoperta della valvola termoionica, che amplifica deboli correnti, e del microfono, che trasforma le onde sonore in energia elettrica. Era inevitabile che prima o poi qualcuno escogitasse il modo di servirsi di questi strumenti elettronici per ascoltare sotto i mari. Per quanto imperfetto e improvvisato, con questo strumento si era in grado di captare i rumori del passaggio di navi. Ci si rese allora conto che le profondità marine non sono silenziose, dopo tutto. Eppure, quella scoperta non destò grande stupore. Già si sapeva che nell'acqua il suono è 5 volte più veloce che nell'aria. Allora, se l'acqua è un così buon conduttore, perché non si odono suoni dal mare? Il motivo è che tra l'aria e l'acqua c'è come un muro solidissimo. Ma ancora più importante, il nostro udito non funziona bene sott'acqua. Per gli abissi marini occorrono ben altre orecchie, orecchie create appositamente per questo scopo. Questa considerazione condusse l'uomo a elaborare uno strumento chiamato idrofono. Un microfono sottomarino in grado di captare i suoni sotto il mare con una chiarezza che non ci saremmo mai sognata. Nel 1941, con la guerra, questa nuova scoperta si rivelò di un'importanza fondamentale. Si trattava del sonar. Con esso, gli impulsi sonori che venivano riflessi a degli idrofoni rivelavano la direzione e l'intensità con una precisione sbalorditiva. Fu proprio una batteria di idrofoni, installata all'ingresso della baia di Chesapeake, nel quadro del sistema difensivo nazionale americano, che condusse a una scoperta affascinante. Gli idrofoni erano collegati con un quadro di controllo su cui dei lampeggiatori consentivano di localizzare le posizioni delle navi in movimento. Le prove furono portate a termine una sera di primavera del 1942. I tecnici si accingevano alla loro prima solitaria veglia notturna. D'un tratto, le luci rosse cominciarono a lampeggiare, segnali di allarme provenienti dagli idrofoni installati nella baia. Da cosa erano provocati questi strani suoni? Non vi era alcun segno della presenza di natanti sconosciuti. Eppure ogni sera il fenomeno si ripeteva e ben presto divenne uno dei misteri più sconcertanti della guerra. I militari si rivolsero agli uomini di scienza per avere lumi e infine la risposta arrivò col ticchettio della telescrivente. Non vi preoccupate dei segnali idrofonici anomali, tali suoni sono prodotti da banchi di pesci chiamati grugnitori. Pesci che parlano. A guerra finita, la faccenda dei suoni sottomarini poté finalmente essere rivelata. E dai laboratori di Los Angeles, una squadra di tecnici del Moody Institute of Science si imbarcò per una missione che doveva diventare storica. La ripresa del primo film sonoro sottomarino.

E così iniziò una serie di immersioni negli abissi marini, in un mondo le cui forme e i cui colori erano noti da secoli, ma anche un mondo nel quale l'uomo era completamente sordo. Sordo fino a quando delle nuove orecchie gli rivelarono tutto un reame rumoroso e vibrante come il proprio.

Non tutti coloro che producono rumori sono facilmente identificabili, come il nostro amico qui. Le ricerche proseguirono instancabilmente di anno in anno, in posti come il laboratorio di studi marini di Narragansett, dove la dottoressa Mary Poland Fish e i suoi collaboratori hanno meticolosamente analizzato e catalogato i suoni di centinaia di specie di pesci, di crostacei, di molluschi e mammiferi marini. I suoni emessi da ogni specie sono così caratteristici che, visti allo spettrografo, essi fanno l'effetto di vere e proprie impronte vocali, con le quali è possibile stabilire da quali pesci provengono. Gli abitanti degli abissi marini emettono suoni più o meno per gli stessi motivi degli esseri terrestri. A volte si tratta di canti, note che si ripetono, assai analoghi a quelli degli uccelli, anche se in questo caso il nostro essere canoro non è altri che una invisibile balena. Altri suoni ricordano il ronzio degli insetti in una notte estiva. Ma la maggior parte dei suoni sono richiami o avvertimenti fatti per uno scopo preciso, o sono dovuti a sensazioni di paura o di dolore. Il pesce rospo, ad esempio, per tutelare i suoi diritti al proprio luogo di nidificazione, emette un suono simile al rullio di tamburi. E così facendo è come se dicesse vietato l'accesso. Per la sua dolcissima compagna, tuttavia, egli ha un altro tono di voce. Voce? Un momento. I pesci non hanno polmoni, né laringe, né corde vocali. Allora come fa un pesce a parlare? Beh, Iddio li ha dotati di alcune apparecchiature molto particolari, con una varietà maggiore degli strumenti di un'orchestra sinfonica, e tutte progettate per funzionare sott'acqua. In molti pesci, l'organo che produce il suono è una specie di camera d'aria avvolta da lunghe fibre muscolari. Queste fibre urtano o fanno vibrare le camere acustiche, producendo una varietà di latrati, grugniti o gemiti a seconda delle specie. Abbiamo già sentito il pesce grugnitore e il pesce rospo. Ascoltiamo ora questo comune pesce cappone. Quest'altro è un pesce istrice che possiede una specie di strumento a percussione. Il congegno, a forma di raspa, situato nella gola, è collegato con delle casse armoniche che contribuiscono ad amplificare il suono. Lo scorfano invece produce i suoni con le ossa della fascia pelvica. Le ossa emettono delle vibrazioni che si ripercuotono sui fianchi del pesce, facendogli irradiare dei suoni che ricordano quelli dei timpani. Per quasi tutti noi, queste voci dell'abisso sono voci nuove. Questa, per esempio, sapete di chi è? È di una ragosta spinosa. Per quanto ne sappiamo, la ragosta è l'unico animale che emetta suoni con le antenne. Senza orecchie elettroniche potreste attraversare a nuoto questo roccioso paesaggio marino e non accorgervi che è abitato da milioni e milioni di minuscoli e loquaci gamberetti, che sono tra i più prolifici chiacchieroni del mondo sommerso. Ma l'idrofono localizza un rumore crescente prodotto da questi esseri invisibili. Si tratta di un minuscolo crostaceo, molto più piccolo del suo cugino, caro ai nostri palati. Ha una lunghezza media di un paio di centimetri. Una pinza è più grande dell'altra, ed è proprio questa a far produrre il suono. In una normale colonia, i ticchettii si assommano a formare un frastuono assordante e continuo. Ma ecco il delfino, l'essere più simpatico e affascinante di tutta la fauna marina. Alcuni sono diventati divi del cinema, del palcoscenico, del circo, della televisione, mandando in visibilio il pubblico con i loro giochi, acrobazie e col piacere che sembrano provare nei loro contatti sociali con l'uomo.
I delfini non sono pesci, ma mammiferi dal sangue caldo, che respirano come noi. Si dice che dopo l'uomo siano gli animali più intelligenti del creato. Quegli allegri pigolii e fischiettii che rendono tanto divertenti i circhi marini possono essere emessi sia sott'acqua che fuori. E in mare aperto questi suoni sono usati in una certa misura per comunicare tra membri di una stessa colonia. Ma essi non hanno orecchi. Come fanno a udire? Niente è più lontano dalla verità. Tutto il loro corpo riceve i suoni. Le sue orecchie sono appositamente concepite per udire sott'acqua, perfino alle pressioni spaventose di una profondità di 300 metri. Essi sono dotati di un senso dell'udito impressionante, preciso come direzione, e sensibile a frequenze di oltre 180.000 Hz o cicli, molto al di sopra dei limiti dell'orecchio umano. Ma c'è di più. Gli occhi di questo delfino, in un bacino della costa della California, vengono coperti con delle ventose di gomma. Tre anelli vengono poi gettati in acqua. Benché sia completamente bendato, l'animale riesce infallibilmente a localizzarli e a recuperarli, facendo centro con tutti e tre gli anelli. Come riesce a farlo? Col sonar, letteralmente. Anche se paragonato con le più recenti apparecchiature sonar dell'uomo, il sistema di ecoscandaglio del delfino sembra incredibilmente perfezionato. Presso lo sfiatatoio, esso è munito di organi che producono intense pulsazioni di complesse onde sonore. Noi le percepiamo come serie di colpi secchi che si susseguono rapidamente. Il cranio e la conformazione generale della testa dirigono quasi tutta l'energia sonora in avanti. Le frequenze più basse si spargono in un campo più vasto e servono a uno scandaglio generale dell'ambiente. Le frequenze massime, invece, vengono concentrate in un raggio molto sottile che serve a centrare bersagli specifici. Anche il sistema che serve a captare l'eco di rimando è estremamente direzionale. Dei canali pieni d'olio nella mascella inferiore sembra che guidino i segnali direttamente all'orecchio medio. Questi echi recano dati precisi circa le dimensioni, la forma e il genere degli oggetti e perfino qualcosa circa il loro tessuto esterno e la composizione. Che grado di perfezione ha il sonar del delfino? L'uomo comincia appena a scoprirlo. Negli impianti di biologia oceanica della Marina degli Stati Uniti a Point Mogu, California, un delfino di nome Doris è in grado con gli occhi bendati di distinguere tra i vari materiali di cui sono composti questi dischi. In questo esperimento particolare, il suo compito sarà di stabilire la differenza tra due metalli, rame e alluminio. Un risultato notevole se ci riesce. Dapprima a Doris vengono coperti gli occhi, poi viene mandato a un'estremità della vasca. I bersagli vengono collocati all'altra estremità. Al segnale di partenza, Doris inizia la sua corsa. Nella più completa oscurità, Doris deve passare tra i vari ostacoli della vasca e identificare il bersaglio di rame che si trova alla vostra sinistra. Ascoltate. Il colpo di fischietto segnala la riuscita dell'esperimento e la ricompensa. Prima di ogni corsa, i bersagli vengono spostati senza un ordine preciso. Questa volta il bersaglio di rame è stato messo a destra. Ora una ripetizione. Il rame è di nuovo a destra. Osservate Doris come ondeggia, confrontando gli echi dei bersagli prima di puntare su quello giusto. Col videoregistratore si possono rivedere i movimenti di Doris anche al rallentatore e studiarli così nei minimi dettagli, collegandoli coi suoni e l'eco scandaglio. In esperimenti come questi, gli scienziati continuano a indagare sulle capacità straordinarie dei delfini di servirsi dei suoni nella loro esistenza. Un'esistenza che dipende dalla capacità di localizzare il cibo ed evitare gli ostacoli anche in acque tanto limacciose che la visibilità è pressoché nulla.
una questione non soltanto di comodità, ma di sopravvivenza.

Ci si aspetterebbe che i più mastodontici esseri che siano mai vissuti sulla Terra emettano suoni alquanto roboanti. In effetti, alcune delle frequenze più basse percepibili nei mari provengono da quei giganti incredibili che sono le megottere o balene gobbe. I globicefali, invece, con le loro masse di 2 o 3 tonnellate, hanno voci come quelle dei canarini. Le dimensioni non sembrano aiutare molto a distinguere tra l'assortimento di voci delle balene.

Tra i suoni marini più impressionanti mai registrati, queste urla disperate emesse da Namu, una delle prime orche marine che si sia mai riusciti a catturare. Mentre Namu viene rimorchiata verso Seattle e Puget Sound, altre orche furono avvistate nella zona. E agli idrofoni si sentivano le grida sconsolate della povera prigioniera riecheggiare nelle acque del canale.

Il vasto regno delle grandi balene si estende su circa il 70% del nostro pianeta. Al nord, l'estremo nord, gli oceani sono punteggiati prima da blocchi di ghiaccio sparsi, poi sono quasi coperti da blocchi più massicci di ghiacci polari. Lungo questi confini mobili e frammentari vivono alcuni fra i più incredibili musicisti del mare. Questo è il canto della foca barbuta. Cosa sono? Campane, dei gong, qualcosa dovuto all'uomo. Beh, gli eschimesi sanno cosa cercare. Il tricheco. Delle tasche gonfiabili nella gola dei maschi adulti, in primavera, spiegano questi suoni di campane. Inoltre, i soggetti di entrambi i sessi emettono suoni raschianti e ritmici che si ritengono simili nelle funzioni alle pulsazioni dei sonar dei delfini. Al pari dei trichechi, sembra che le foche dell'Artico e dell'Antartico possiedano un sistema di guida acustico. La foca di Weddell, per esempio, è in grado di orizzontarsi nell'oscurità sotto spessi strati di ghiaccio, di procacciarsi il cibo centinaia di metri al di sotto del limite di penetrazione della luce, e fa la sua tana in corrispondenza di un minuscolo foro che le consente di respirare attraverso una banchina di ghiaccio di 400 metri. E tutto questo perfino nelle fitte tenebre della lunga notte polare. Ed è proprio in ambienti come questi che arriviamo alla stupefacente conclusione che i cosiddetti abissi silenziosi abbondano di esseri che devono la loro sopravvivenza ai suoni. È un mondo nel quale i ciechi possono vivere, ma dove i sordi sono condannati a morte. Diversi anni fa l'uomo mise la testa sott'acqua, ascoltò, non sentiva niente, e così concluse che sotto i mari non esistevano suoni. Per lui erano gli abissi silenziosi. In altre parole, fece un esperimento, scoprì un fatto e giunse a una conclusione. Si trattava di un esperimento semplice, mettere la testa sott'acqua e ascoltare. Il fatto che scoprì era ovvio, non udiva niente. La conclusione cui era giunto sembrava logica. In fondo l'uomo aveva due buone orecchie. Se non sentiva niente, si vede che non c'era niente da sentire. Ora sappiamo che l'uomo aveva tratto una conclusione errata. Si era inoltrato in un regno per il quale non era attrezzato bene. Di suoni ce n'erano parecchi nei mari, solo che lui non aveva le orecchie adatte. Esiste un altro regno. Noi lo chiamiamo il regno spirituale. Esso riguarda cose come Dio, la salvezza, l'eternità, il cielo. Mi sembra di sentire qualcuno dire: «Lei non crederà mica a queste cose, vero? Sono tutte sciocchezze, sono fatte di niente». Beh, cosa ne sapete che sono fatte di niente? Forse avrete fatto un esperimento, esaminato questo regno con l'intelletto, messo la testa in questo regno spirituale, dato un'occhiata e non vedendo o sentendo niente, avete concluso che esso è fatto di niente. In altre parole, avete fatto un esperimento, avete scoperto un fatto e siete giunti a una conclusione. Ma si trattava di una conclusione giusta? L'esperimento è stato fatto su basi valide? Nella Bibbia il Signore dice che l'uomo naturale non riceve le cose dello Spirito di Dio poiché le considera pazzia e non le può conoscere poiché vanno giudicate spiritualmente. In altre parole, la natura non ha dotato l'uomo dei mezzi per capire o sentire questo regno spirituale. C'è qualche elemento fondamentale che gli manca. Ora noi abbiamo accettato questo idrofono come strumento scientifico poiché sappiamo che funziona. Funziona perché anni fa qualcuno decise di non fidarsi delle proprie orecchie, mise da parte molte idee preconcette e quindi si mise all'opera per scoprire alcune leggi fondamentali della natura, quelle del creato, e quindi si attenne a queste leggi con cura meticolosa. Affinché l'uomo potesse conoscere i suoni sottomarini, gli occorrevano nuove orecchie. Affinché l'uomo possa conoscere il regno spirituale, deve avere non solo nuove orecchie, ma dei nuovi occhi, un nuovo cuore e tutta una vita nuova. Nel Vangelo secondo Giovanni, Gesù dice: in verità io ti dico che se un uomo non è nato nuovamente, non potrà vedere il regno di Dio. Vi sono milioni di persone in tutto il mondo oggi e molti altri milioni che sono vissuti in tutte le epoche che ne hanno fatto la prova.
Essi hanno per fede ricevuto Gesù Cristo, il Figlio di Dio, quale loro Salvatore, e le loro vite ne sono state completamente trasformate. La realtà di questo regno spirituale è divenuto il fattore dominante delle loro vite. Essi sanno perché hanno creduto. Qui abbiamo due strumenti. Uno ha aperto a noi i segreti degli oceani, l'altro le promesse della vita eterna. E oggigiorno c'è una voce nuova, la voce dell'abisso. Essa grida dalle profondità del mare per dire: fate i vostri esperimenti, scoprite i vostri fatti, ma in questo regno spirituale, per il bene della vostra anima per tutta l'eternità, giungete alla conclusione giusta: credere per conoscere.

0: Radio Evangelo Piemonte ti invita a partecipare alla festa del cinquantenario di servizio evangelico di RTB. L'appuntamento è per domenica 14 giugno dalle ore 16 alle 19 presso la Gospel House di Via Druento, 274 Avenaria, in provincia di Torino. Per partecipare iscriviti sulla piattaforma Eventbrite accedendo dal sito www.rtb.it oppure telefona al numero 331.
1: Le storie che stiamo per presentare sono tratte dal libro La storia più bella, la Bibbia. Se pensi che si tratti soltanto di semplici leggende, allora fermati e ricorda che ciò che ascolterai in realtà è la narrazione delle cose meravigliose di Dio che Egli ha compiute nella storia e nel tempo prima della venuta del suo unigenito figlio sulla terra.

Non passò molto tempo che ciò che il Signore aveva preannunciato a Davide per bocca del profeta Natan cominciò a verificarsi. In seno alla famiglia del re cominciarono infatti a sorgere e svilupparsi dei contrasti molto seri. Dalle sue molte mogli, Davide aveva numerosi figli e sembra che avesse trascurato di educarli come avrebbe dovuto. Uno di essi era Absalom, un giovane bellissimo dalle chiome fluenti che aveva una sorella altrettanto bella di nome Tamar. Amnon, uno degli altri figli del re e fratellastro di questi due, fece un grave torto alla sorella di Absalom e questi ne fu gravemente adirato. Ebbe però cura di non mostrare l'odio che aveva cominciato a nutrire per il fratellastro. 2 anni dopo, Absalom progettò con astuzia la sua vendetta. Decise di dare una gran festa a cui invitò i figli del re, suoi fratelli e fratellastri, e diede quest'ordine ai suoi servitori. State attenti. Quando Amnon sarà riscaldato dal vino bevuto, uccidetelo. E non abbiate paura, perché sono io che ve lo ordino. Amnon venne così ucciso e Absalom se ne fuggì lontano. Davide soffrì moltissimo per la perdita di Amnon, che era il suo figliuolo primogenito, e pianse a lungo la sua morte. Per timore della punizione del re, Absalom rimase in esilio 3 anni. Dopo questo periodo, Joab riuscì con mosse astute a convincere Davide a richiamarlo a Gerusalemme. Ma il re non volle riceverlo subito presso di sé e lasciò passare dell'altro tempo prima di farlo venire alla sua presenza. Quando Absalom fu riaccolto al palazzo reale, tra i figli del re, non dimostrò riconoscenza per il perdono ricevuto. Pensò invece di mettere in atto un piano molto malvagio per togliere il regno a suo padre Davide. Si procurò un cocchio e dei cavalli e quando usciva si faceva precedere da una 50ina di uomini. Tutto ciò per farsi notare come persona d'alto rango. Il mattino si alzava di buon'ora e andava a mettersi a un lato della via che conduceva alle porte della città. Quando passavano davanti a lui degli uomini che andavano dal re per chiedere giustizia, li fermava rivolgendo loro la parola con grande gentilezza. Chiedeva di dove provenissero, di quale tribù fossero e infine diceva: «Vedi, la tua causa è buona e giusta, ma nessuno ti ascolterà da parte del re». E dopo una pausa aggiungeva: «Oh, se facessero me giudice del paese, chiunque avesse un processo o un affare da discutere potrebbe venire da me e io gli farei giustizia». Quando poi qualcuno voleva inginocchiarsi davanti a lui per rendergli omaggio, perché era figlio del re, egli lo sollevava baciandolo ed abbracciandolo cordialmente. Così facendo, Absalom riusciva ad accattivarsi le simpatie del popolo e metteva in cattiva luce il re Davide. A quel tempo sembra che Davide non partecipasse più alle guerre del suo popolo e non amministrasse più la giustizia personalmente. In un certo senso si era ritirato ad una vita più privata. Quando Absalom ebbe finito di preparare pazientemente il terreno per l'attuazione del suo piano, chiese ed ottenne dal padre il permesso di recarsi ad Hebron. Poi inviò delle spie in tutte le tribù di Israele con queste istruzioni da parte sua: appena sentirete il suono della tromba, gridate «Absalom è proclamato re in Hebron». Absalom si era fatto accompagnare a Hebron da 200 uomini che però non sapevano ancora ciò che il giovane si accingeva a fare. Aveva mandato a chiamare anche Ahitofel, il consigliere e amico di Davide. Absalom così si autoproclamò re. La notizia della congiura si sparse presto e ne venne informato anche Davide, il quale radunò in gran fretta la sua gente e fuggì da Gerusalemme. Un capitano, Ittai il Gitteo, volle seguire Davide coi suoi 600 uomini. Ittai non era nemmeno israelita e Davide si meravigliò di quella dimostrazione di lealtà. «Perché vuoi venire anche tu con noi?» gli chiese. «Tu sei un forestiero e io non so nemmeno dove andrò. Può darsi che io non torni più ad essere re in Gerusalemme». «Com'è vero che l'Eterno vive?» gli rispose Ittai. «In qualunque luogo sarà il re mio signore, per morire o per vivere, quivi sarà pure il suo servo Ittai». Il triste corteo si allontanò da Gerusalemme e attraversò il torrente Chidron dirigendosi verso il deserto. Tutti coloro che lo vedevano passare piangevano. Il sacerdote Zadok prese con sé i leviti che portavano a spalle l'arca di Dio e andò a raggiungere Davide. Quando lo vide, il re gli disse:
Riporta in città l'arca di Dio. Se io troverò grazia agli occhi del Signore, egli mi farà ritornare e mi farà rivedere l'arca e la sua dimora. Se invece mi dirà: io non ti gradisco, eccomi, faccia di me quello che gli parrà. Poi, per meglio convincere il sacerdote, soggiunse che lui e gli altri leviti avrebbero potuto essergli più utili rimanendo a Gerusalemme. Mentre Davide saliva il monte degli Ulivi con la testa coperta e i piedi scalzi, qualcuno lo informò che anche Ahitofel era passato dalla parte dei congiurati. Allora il re pregò: «O Signore, rendi vani i consigli che Ahitofel potrà dare ad Absalom». Ahitofel era stato un bravo consigliere e un buon amico per Davide. Ora gli riusciva duro apprendere che era stato tradito anche da lui. Davide si fermò sulla vetta del monte per adorare il Signore, e lassù fu raggiunto da Ushai, un altro suo amico in cui aveva grande fiducia. Il re lo esortò a tornare a Gerusalemme e fingere di essere passato dalla parte di Absalom per spiarne i movimenti e influenzarlo in modo da sventare tutti i buoni consigli che Ahitofel avrebbe

Durante il cammino che lo allontanava sempre più da Gerusalemme, Davide incontrò Ziba, il servo di Mefiboset. Mefiboset era il giovane zoppo, figlio di Jonathan, che Davide aveva tanto beneficato in memoria della grande amicizia che lo aveva legato a suo padre. Ziba aveva con sé due asini sellati, carichi di frutta, pane e vino. Davide gli chiese: «Cosa vuoi farne di tutto questo?» «Gli asini serviranno da cavalcatura ai familiari del re», rispose Ziba, «e le provviste serviranno a saziarvi durante la marcia nel deserto». Quando poi il re chiese notizie di Mefiboset, Ziba calunniò il suo padrone dicendo: «È rimasto a Gerusalemme perché ha detto: oggi la casa di Israele mi restituirà il regno di Saul, padre di mio padre». Credendo alle parole del servo infedele, Davide disse a Ziba: «Tutto quello che appartiene a Mefiboset è tuo». Poco più oltre, Davide e la sua gente si incontrarono con un altro uomo, di nome Scimei, parente di Saul, che aveva dell'astio contro il re. E Scimei cominciò a lanciare dei sassi contro Davide e a maledirlo dicendo: «Vattene, vattene, uomo sanguinario, mascalzone, l'Eterno ha fatto ricadere su di te tutto il male che hai fatto a Saul, di cui hai usurpato il regno. Ecco tutte le sciagure che ti sei tirato addosso, perché sei un uomo sanguinario». Abishai, uno dei capitani di Davide, protestò dicendo: «Perché permetti che quel cane morto maledica il re mio signore? Lascia che vada a ucciderlo». Ma Davide non glielo permise. «Se il Signore vuole che mi maledica», disse, «sia pure come vuole il Signore. Forse Dio terrà conto della mia afflizione e mi farà del bene in cambio della maledizione di oggi». Davide e i suoi seguaci proseguirono il loro cammino con Scimei che marciava al loro fianco, continuando a maledire e a lanciare sassi e polvere. Giunti in un luogo tranquillo, si fermarono qui per riposare. Nel frattempo, Absalom era arrivato a Gerusalemme con Ahitofel, l'ex amico e consigliere di Davide. Ushai, l'amico rimasto invece fedele a Davide, si presentò ad Absalom esclamando: «Viva il re! Viva il re!» «È questa la gratitudine che hai per il tuo amico?» gli rispose il figlio di Davide. «Perché non sei partito con lui?» «No, io starò con colui che il Signore e il popolo di Israele hanno eletto», replicò Ushai. «Come ho servito il padre, ora servirò il figlio». Così Ushai riuscì a mescolarsi ai seguaci di Absalom. Più tardi Absalom chiese il parere di Ahitofel sul da farsi. In quel tempo un consiglio dato da Ahitofel era tenuto in grande considerazione, perché si era guadagnato fama di ottimo consigliere anche mentre serviva Davide. Anche questa volta Ahitofel seppe dare un buon consiglio per la causa del suo padrone. «Lasciami scegliere 12.000 uomini e permetti che mi lanci all'inseguimento di Davide questa notte stessa. Lo assalirò mentre è stanco e scoraggiato. Lo spaventerò e tutta la gente che è con lui si darà alla fuga. Allora colpirò il re che sarà rimasto solo e ricondurrò a te il popolo e tornerà la pace in Israele». La risposta piacque ad Absalom e agli anziani che erano con lui. Non di meno, il Signore esaudì la preghiera di Davide, perché Absalom disse: «Chiamate anche Ushai e sentiamo anche la sua opinione». Quando Ushai comparve alla sua presenza, Absalom gli riferì il suggerimento di Ahitofel e gli chiese se la pensava come lui, in caso contrario che suggerisse qualcosa di meglio. Questa volta il consiglio dato da Ahitofel non

non è buono, rispose Ushai. Tu conosci tuo padre e i suoi uomini. Sai che son gente valorosa e puoi ben immaginare come siano esasperati in questo momento. Se decidi di affrontarli ora, la tua gente si potrebbe scoraggiare. Ti consiglio perciò di radunare prima tutto Israele in un esercito numeroso e poi di inseguire Davide. Absalom e gli anziani di Israele risolsero che il consiglio di Ushai fosse migliore di quello di Ahitofel. Questo era avvenuto perché l'Eterno aveva disposto in modo da rendere inefficaci i buoni consigli di Ahitofel per far cadere la sciagura sull'usurpatore e rovinare i suoi piani. Appena gli fu possibile, Ushai andò dai sacerdoti Zadok e Abiatar a riferir l'accaduto perché provvedessero a informare Davide e lo avvertissero di non sostare per la notte nella pianura del deserto, dove avrebbe potuto venir sopraffatto da Absalom e dai suoi uomini.

Avete ascoltato La storia più bella, la Bibbia, a cura di Erma Wins e Valeria Brentan. Narratore Giorgio Gotta. Tecnico del suono Stefano Casolari.

0: ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo? È facile! Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.
1: Se il Signore Gesù sulla croce gridò: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Posso anch'io chiedermi perché? Ci ho pensato a lungo. Le mie urla «Perché, Signore, perché?» non erano mosse da ira. Per la maggior parte si trattava di un grido umano, un grido di disperazione nella mia agonia. Col passare degli anni ho scoperto che non è peccato chiedere al Signore il perché delle cose che succedono. Dio sa come prendere le nostre domande. Ma la cosa importante è questa. Sappiamo noi come prendere le sue risposte? Sì, le risposte ci sono. Molti di noi sono così presi dal chiedersi «perché proprio a me?» da dimenticarsi di cercare queste risposte. Il fatto è che potrebbero non piacerci, potrebbero essere bocconi amari da ingoiare, ma non possiamo ignorare il fatto che Dio può dare e dà risposte chiarissime alle domande più profonde del nostro cuore. Allora, perché Dio permette il dolore che stai provando oggi? Forse puoi trovare risposta, almeno in parte, nelle parole di Pietro. Diletti, non vi stupite della fornace accesa in mezzo a voi per provarvi, quasi che vi avvenisse qualcosa di strano. Anzi, in quanto partecipate alle sofferenze di Cristo, rallegratevene, affinché alla rivelazione della sua gloria possiate rallegrarvi giubilando. Vedi, forse parte della risposta ai tuoi perché è riscontrabile nella volontà di Dio per te nel partecipare in piccola misura alle sofferenze che ha sperimentato il tuo Salvatore. Paolo fa eco a questo concetto. Se siamo figliuoli, siamo anche eredi, eredi di Dio e coeredi di Cristo, seppur soffriamo con Lui, affinché siamo anche glorificati con Lui. Ancora una volta Dio ci dà almeno una risposta parziale ai nostri perché. È quasi come se Dio ci stesse dicendo «perché no?». Se Gesù sopportò così tanto indescrivibili sofferenze fisiche e angosce interiore per assicurarci ciò che noi non meritiamo, se sopportò il dolore fino alla fine, dobbiamo noi lamentarci se sperimentiamo soltanto una minuscola parte di ciò che Egli subì al posto nostro? La Bibbia illustra chiaramente il fatto che la sofferenza è strettamente connessa alla gloria che ci è posta dinanzi. I brani di 1 Pietro 4 e Romani 8 ci ricordano che possiamo gioire del privilegio di partecipare alle sofferenze di Cristo, così da essere ripieni di gioia quando parteciperemo alla sua gloria. Ora, questo potrebbe non essere il genere di risposta che vogliamo o ci aspettiamo dalle domande che poniamo a Dio. Sei stato pronto a formulare le domande. Ora il punto è: accetterai le sue risposte?

0: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera. Libera nei pensieri. Libera da ogni vincolo. Legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay, accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono stati realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Buon ascolto!
2: Ok, questa mattina abbiamo finito il libro di Esdra, spero che per voi è stata una benedizione, per me è stata una grande benedizione. E adesso la domenica cominceremo il Vangelo di Giovanni. Forse solo Gabriella si ricorda, e magari Alberto e Marta, che noi abbiamo cominciato 14 anni fa nella chiesa qui nel Vangelo di Giovanni, quindi abbiamo fatto un cerchio pieno. Ma prima di entrare nel testo di Giovanni, voi sapete di solito, anche nel mercoledì, di solito, prima di entrare nel libro, vediamo un po' la retroscena di questo libro, come è nato questa chiesa a Tessaloniki, chi è Timoteo, chi è la persona che ha scritto questo libro, e quindi questa mattina vogliamo vedere chi è l'Apostolo Giovanni. No? E come è stato, come ha conosciuto il Signore, come è stato il suo cammino col Signore. Come Dio lo ha guidato a scrivere non solo il Vangelo di Giovanni, ma le tre epistole, no? Primo, secondo e terzo Giovanni, e il libro di Apocalisse. Quindi è un po' la corona di tutta la parola di Dio, il finale della rivelazione di Dio. Quindi Giovanni è una persona importantissima. Noi conosciamo che Giovanni, fra i dodici apostoli, perché sapete che Gesù aveva non solo i dodici apostoli o discepoli, ma lui aveva anche 70 discepoli che lo seguivano, magari non tutti i 3 anni e mezzo della sua vita ministeriale sulla terra, ma Gesù aveva più di 12 persone, a volte grandi folle lo seguivano. Questi 12 l'hanno seguito tutto il tempo, facevano campeggio insieme, andavano a pescare insieme, hanno visto di cotto e di crudo insieme. E anche fra questi 12, noi vediamo che fra questi 12 c'erano 3 più intimi. E questi erano Giovanni e Giacomo, esatto, Giovanni e Giacomo erano fratelli, tutti e 3 pescatori. Questi hanno visto la figlia di Jairo risuscitare dalla morte. Questi 3 erano i privilegiati che hanno visto Gesù nella sua gloria, ricordate? Solo quelli 3 erano con il Signore quando Lui è stato trasfigurato e hanno visto Lui nella sua gloria eterna. Che poi Giovanni, in capitolo 1 di Apocalisse, lui di nuovo avrà questa visione di Gesù con le occhi di fiamme, no? In un stato glorificato, non in questa carne debole che abbiamo tutti noi. E quindi vogliamo guardare nel Vangelo di Luca, capitolo 5. La chiamata di Giovanni. Era l'inizio del ministero del nostro Signore. Lui è apparso sulla scena, è stato battezzato nel Giordano da Giovanni Battista, lo Spirito Santo è sceso su di lui, la Bibbia dice in forma di colomba. Qualcuno chiede a volte perché abbiamo questa colomba nella Calvary Chapel, è una figura dello Spirito Santo, però potremmo anche fare a meno, perché se abbiamo quel simbolo sul muro a meno, non influenza per niente se abbiamo lo Spirito Santo nella nostra vita. Dopo la tentazione di Gesù e il Signore comincia il suo ministero sulla terra, lo troviamo qui in capitolo 5 di Luca. Ora avviene che mentre egli stava in piedi presso la riva del lago di Gennesaret, questo è il lago di Galilea, che conosciamo oggi come lago di Galilea, la folla gli si stringeva attorno per ascoltare la parola di Dio. Vide due barche ormeggiate alle rive del largo, del quale erano scesi i pescatori e lavavano le reti. Allora salì su una barca che era di Simone e lo pregò di scostarsi un poco da terra. Postosi a sedere, ammaestrava la folla della barca. E quando ebbe finito di parlare, disse a Simone: prendi il largo e calate le vostre reti per pescare. E Simone rispondendo gli disse: maestro, ci siamo affaticati tutta la notte e non abbiamo preso nulla, però alla tua parola calerò la rete. E fatto ciò, presero un tale quantità di pesce che la rete si rompeva. Allora fecero cenno ai loro compagni che erano nell'altra barca perché venissero ad aiutarli. Ed essi vennero e riempirono tutte e due le barche tanto che stavano affondando. Vedendo questo, Simon Pietro si gettò ai piedi di Gesù dicendo: Signore, allontanati da me perché sono un uomo peccatore. Se noi non abbiamo capito questo, non abbiamo ancora capito niente di Dio. Perché un uomo può avvicinare a Dio e conoscere Dio solo quando arriva a questo punto di Pietro, di gettarsi ai suoi piedi e riconoscere: Signore, tu sei santo e io non lo sono. Tu sei perfetto e io sono un peccatore. Io sono uno in cui tu dovrebbe giudicare, ma ti chiedo misericordia. Infatti Pietro e tutti quelli che erano con lui furono presi da grande stupore per la quantità di pesce che avevano preso. Lo stesso avviene pure a Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, che erano compagni di Simone. Quindi Giacomo e Giovanni erano quelli nell'altra barca, erano soci in questa azienda di pescatore. Allora Gesù disse a Simone: non temere, da ora in avanti tu sarai pescatore di uomini. Essi, quindi non solo Pietro ma anche Giovanni e Giacomo, quindi tirati in secco le barche, lasciarono ogni cosa e lo seguirono. Allora sicuramente tutti noi abbiamo visto questa scena magari nei film di Gesù, no? Che Gesù, c'è questa grande pescata, arrivano alla riva, Gesù segui me, loro mollano tutto. Ma ci rendiamo conto veramente cosa hanno fatto? Cioè immaginate che Gesù si presenta nella tua fabbrica lunedì, fa un grande miracolo, tu credi in lui e Gesù dice: Craig, molla tutto. Molla il lavoro, molla la casa, molla la macchina e seguimi. A volte purtroppo nella chiesa, e io confesso magari anche qualche volta io sono stato colpevole di questo, no? Noi facciamo appello ai non credenti, no? Venite, accettate Gesù, per favore, con zucchero sopra. No? Ma Gesù non ha mai chiesto nessuno a seguirlo in questo modo. Lui ha detto: se volete, seguimi. No, lui ha dato un comando: seguimi. E anche l'Apostolo Paolo nel libro di Atti, lui dice: una volta Dio in un certo senso ha chiuso gli occhi al peccato, ma ora comanda ogni uomo a ravvedersi e credere nel Vangelo di Gesù Cristo. Dio ci comanda a ravvederci, non è un'option. Dio comanda ogni uomo, ogni donna. Io ho provveduto per te la salvezza, e questa salvezza è unicamente nel mio figlio Gesù. Io ti comando, ravvedi, credi in lui e tu sarai salvato. Ma se tu respingerai questa offerta, allora dovresti reggere il mio giudizio da solo. E loro hanno ubbidito. Noi comprendiamo che la chiamata di Gesù nella nostra vita non è solo di lasciare la Chiesa Cattolica Romana e diventare evangelici, perché molta gente in Italia pensa, quando parliamo del Signore, tu vuoi che cambi religione? No, niente affatto. Noi vogliamo che tu cambi dalla morte alla vita eterna, perché tu puoi diventare un bravo evangelico e spaccare l'inferno in due. Non serve niente a battezzarti in acqua o essere un membro della Calvary Chapel se tu non ti sei inginocchiato prima davanti alla santa presenza di Dio e hai detto: Gesù, io sono un peccatore, io sono perso senza di te. Gesù ci comanda, non ci chiede. Seguimi. Da ora in avanti tu sarai pescatore di uomini. È interessante che questi discepoli, eccetto Matteo, che era uno della guardia di finanza, no? Lui raccoglieva le tasse per i romani, quindi fra i dodici era l'unico dirigente, no? L'unico collare bianco, noi diciamo in America, no? Quello che lavora in ufficio, i dirigenti, era l'unico. Gli altri undici erano operai. Questi tre erano pescatori. Allora a Montebellone non abbiamo il mare, quindi non è che si trovano pescatori a Montebellone. C'è una barca, no, a San Gaetano, qualcuno l'ha mai visto? È una grande barca, non so, è un mistero come è arrivato lì. Ma non abbiamo il mare a Montebellone e non abbiamo pescatori. Stavo riflettendo, no, per noi che viviamo nel Veneto, almeno in questa zona, cosa sarebbe paragonabile, no, a questi uomini che Gesù ha scelto? Pensate, Dio ha scelto questi uomini per fondare il suo regno qui sulla terra. E riflettevo, no? Pescatori erano persone rozze, persone che vivevano tutto il giorno nel sole, nel vento, nella pioggia, no? Avevano cale, avevano quei mani come pugile, pieno di cali. Il loro lavoro era molto sporco. E poi, non parliamo del profumo di un pescatore. E secondo me la cosa più paragonabile che potremmo trovare qui in questa parte del Veneto sarebbe un muratore, no? Li vediamo, no? Se tu vai a mezzogiorno e no, le osterie, no, vedi questi muratori, no, pieno di cemento, no? Dammi da mangiare! Giovanni, no? A volte noi pensiamo di Giovanni, no? Perché magari nei dipinti vediamo questo uomo, no? Tutta la pelle perfetta, barba bianca, sai, in questa tunica bianca. Giovanni era un operaio. Erano uomini che non avevano fatto tanta scuola. Avevano lavorato da piccoli, avevano grandi cale sulle mani. E questi erano gli uomini che Dio ha scelto per fondare il suo regno. L'Apostolo Paolo in Primo Corinzi, capitolo 1, versetto 26, riguardante infatti la vostra vocazione, fratelli, poiché non ci sono tra voi molti savi, secondo la carne, non molti potenti, non molti nobili. Ma Dio ha scelto le cose stolte del mondo per svergognare le savie. E Dio ha scelto le cose deboli del mondo per svergognare le forti. Dio ha scelto le cose ignobili del mondo, le cose spregevoli e le cose che non sono per ridurre al niente quelle che sono, affinché nessuna carne si glori alla sua presenza. E avendo detto questo, voglio incoraggiarvi, perché a volte noi possiamo pensare, ma io non ho fatto tanta scuola, non ho fatto la scuola biblica, non vengo da una famiglia benestante, una famiglia nobile, ma io cosa posso fare per il regno di Dio? Tantissimo, perché Dio cerca proprio persone, cioè, non so se vi siete accorti, questa è la raccomandazione, no? Italia è il paese dei raccomandati, giusto? C'è anche un programma televisivo, io non lo guardo mai, però, no? I raccomandati, giusto? Immaginate che tu vai a chiedere un lavoro e tu hai una raccomandazione da Dio, dice Craig, è debole, ignobile, spregevole. Wow! Ma è quello che Dio dichiara. Perché Dio prese le cose che agli occhi di questo mondo non valgono niente, non sono niente, e Lui fa risplendere la sua gloria. Dio prende della situazione impossibile, in cui nessun uomo potrebbe mai sistemare, e Lui fa un miracolo in modo che Lui avrà tutta la gloria. E noi possiamo dire, è solo il Signore che ha fatto tutto ciò. Non sono io. Io non sono niente. E quindi questi erano uomini che Dio ha scelto per fondare il suo regno. Andiamo un po' più avanti, sempre nel Vangelo di Luca, in capitolo 9. Allora, l'Apostolo Giovanni è conosciuto comunemente nelle chiese, anche storicamente, come l'Apostolo del amore, esatto. Giovanni ben 23 volte nella sua prima lettera usa la parola amore. Infatti il tema della prima lettera di Giovanni è amore, no? Dio è amore. Se noi non amiamo nostro fratello, non abbiamo conosciuto Dio. Tutta la lettera parla dell'amore. Anche nel Vangelo di Giovanni lui usa la parola amore ben 19 volte. Vedremo che Giovanni viene descritto come l'apostolo che Gesù amava. E sicuramente Giovanni amava Gesù. Però voglio dirvi che Giovanni non è sempre stato l'apostolo dell'amore. Qui in Luca capitolo 9, versetto 51, ora avviene che mentre si stava compiendo il tempo in cui doveva essere ricevuto in cielo, egli diresse risolutamente la faccia per andare a Gerusalemme, e mandò dei messaggeri davanti a sé, ed essi partiti entrarono in un villaggio dei Samaritani per preparargli un alloggio. Ma quelli del villaggio non lo vollero ricevere, perché egli camminava con la faccia rivolta a Gerusalemme. Quindi questi samaritani dicono, ma come? Tu vuoi solo dormire qua e partire? Allora non ti vogliamo in questo villaggio, no? Se non vuoi fermarti un pochettino. Quindi non hanno ricevuto il Signore. E visto ciò, i suoi discepoli Giacomo e Giovanni, l'apostolo dell'amore, dissero, Signore, vuoi che diciamo che scende fuoco dal cielo e li consumi come fece anche Elia? Gesù, bruciamo questo villaggio. Che amore. Altro che apostolo dell'amore, apostolo della distruzione, non l'apostolo dell'Apocalisse. Più Rambo che un servo di Gesù Cristo. Avete capito? Gesù voleva ammazzare un villaggio intero. Scusate, Giovanni. Sì, non Gesù. Giovanni, signore, facciamo toast di tutto questo villaggio? No? Chiamiamo fuoco. Vuff! Questi disgraziati che non ti vogliono ricevere. Ma Gesù, egli, versetto 55, si voltò verso di loro e li sgridò dicendo: voi non sapete di quale spirito siete. Voi non siete guidati dallo Spirito Santo, perché io sono venuto a salvare, non per distruggere. Poiché il Figlio dell'uomo non è venuto per distruggere le anime degli uomini, ma per salvarle. Puoi andare in un altro villaggio. E non so per voi, ma anche questo mi incoraggia tanto, nel capire che Dio non è finito con la mia vita. Perché di nuovo noi pensiamo all'apostolo, no? Vediamo questo quadro, Giovanni con la... no? Ok. L'Aurella? Aurella. Ok. Avete capito? Halo. No, è con la... no, la faccia così. Così? Con la... Ma Giovanni ancora devo capire tanto. Gesù ha detto: tu non capisci da quale spirito. Questo è lo spirito del diavolo che vuole distruggere. Non è mio spirito. Un po' più avanti nel Vangelo di Marco, capitolo 10. Scusate, indietro. Marco è fra Matteo e Luca. Qui in Marco 10 è ancora più avanti dall'ultima storia, quando Giovanni e Giacomo volevano chiamare fuoco dal cielo. E qui in Marco 10, versetto 32,

Essi si trovavano in viaggio per salire a Gerusalemme e Gesù li precedeva. Ed essi erano sgomento, lo seguivano con timore. Ed egli prese nuovamente i dodici in disparte e incominciò a dire loro quello che gli sarebbe accaduto. Ecco, noi saliamo a Gerusalemme, il figlio dell'uomo sarà dato nelle mani dei capi dei sacerdoti e dei scribi, ed essi lo condanneranno a morte e lo consegneranno nelle mani dei gentili, i quali lo scherneranno, lo flagelleranno, gli sputeranno addosso e li uccideranno, ma il terzo giorno egli risusciterà. Quindi anche questo dobbiamo riflettere e capire, no? Gesù ha chiamato questi dodici da parte e ha detto: fratelli miei, amici miei, cioè loro sono quasi per entrare nella città di Gerusalemme, no? Per la festa di Pasqua in cui Gesù sarà arrestato. E dice: fratelli, devo dirvi prima quello che sta per accadere. Io sono arrestato, io sono torturato, io sarò inchiodato a una croce, ma il terzo giorno io risusciterò. Quindi è una cosa molto solenne, molto serio. Allora, versetto 35, allora Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, si accostarono a lui dicendo: Maestro, noi desideriamo che tu facci per noi ciò che desideriamo. E gli disse loro: che volete che io vi faccia? Essi gli dissero: concedici di sedere uno alla tua destra e l'altro alla tua sinistra nella tua gloria. Cioè, ma come, io ti avevo appena parlato che io sarò ucciso, voi parlate di poltrone? Altro che apostolo dell'amore, questo è apostolo della prepotenza. L'apostolo affamato per potere. E Gesù disse allora: voi non sapete quello che domandate. Potete voi bere il calice che io berrò ed essere battezzati del battesimo di cui io sono battezzato? Voi comprendete di cosa sta parlando il Signore adesso? Sta parlando di un battesimo in acqua? No. Qual è il calice che lui berrò, quindi nel futuro? La sua morte. Loro non hanno capito niente. Perché loro rispondono: sì, lo possiamo. Sì, Signore. Cioè loro pensano che lui parla del battesimo nel Giordano. Sì, noi possiamo battezzarci in acqua. No, pensano all'ultima cena. Certo, possiamo bere un po' di ombra, come te. Perché no? E loro dicono: sì, Signore, noi possiamo. Ma non capivano di cosa parlava Gesù. Gesù disse allora: voi certo berrete il calice che io bevo e sarete battezzati dal battesimo di cui io sono battezzato. Ma quando a sedere alla mia destra e alla mia sinistra non è sta a me a darlo, ma è per coloro al quale è stato preparato. Comprendiamo che Giovanni non era sempre l'apostolo dell'amore, dell'umiltà. Dio doveva fare un'opera di grazia nella sua vita, come sta facendo nella vita di ognuno di noi. Adesso andate nel Vangelo di Giovanni, capitolo 18,

E qui vediamo che anche con tutti i difetti che aveva Giovanni, nel momento in cui Gesù aveva più bisogno, lui è rimasto fedele al Signore. Ricordate che quando Gesù è stato arrestato, la parola di Dio dichiara che tutti gli apostoli lo hanno abbandonato, incluso Giovanni. Ma un po' più tardi, qui in capitolo 18 di versetto 15, or Simon Pietro e un altro discepolo seguivano Gesù, e quel discepolo era noto al sommo sacerdote ed entrò con Gesù nel cortile del sommo sacerdote. Allora, una cosa che dobbiamo comprendere e che anche se Giovanni, quando camminava col Signore, era pieno di difetti, era un uomo molto giovane, si suppone che Giovanni era il più piccolo fra tutti. Sappiamo che Giacomo era il suo fratello maggiore, però Giovanni ha scritto il Vangelo di Giovanni alla fine della sua vita, quando lui aveva, in ogni probabilità, più di 80 anni. Infatti, anche se Apocalisse è l'ultimo libro della Bibbia, ed è stato il primo che Giovanni ha scritto, perché dopo l'esilio in Patmos, a lui è stato concesso di andare a Efeso, e secondo i storici lui ha scritto il Vangelo di Giovanni, e le sue prime le tre epistole alla fine della sua vita in Efeso. E quindi questo Vangelo descrive quando Giovanni era piccolo, ma è stato scritto quando lui era alla fine della sua vita. Avete notato che lui parla di Pietro, ma non nomina neanche se stesso. E secondo me questo è un grande segno di umiltà, perché lui, in questa storia, farà bellissima figura e Pietro farà una brutta figura. Ma lui non vuole neanche nominare: io sono quel discepolo che era con Pietro, gli altri hanno lasciato il Signore, e sì, io l'ho abbandonato quando lo è stato, però dopo io sono stato vicino al Signore nel suo momento più difficile. E quel discepolo era noto al sommo sacerdote e entrò con Gesù nel cortile del sommo sacerdote. Quindi in ogni probabilità tutti gli evangelisti, il loro resoconto di Gesù davanti al Sinedro, il sommo sacerdote, davanti a Pilato, è stato quello che poi Giovanni gli raccontò, perché unicamente lui era presente con Gesù quando lui veniva interrogato dal sommo sacerdote e davanti a Pilato. Ma Pietro restò fuori alla porta. Allora l'altro discepolo, che era noto al sommo sacerdote, uscì e parlò alla portinaia e fece entrare Pietro. E poi Pietro, sappiamo, rinnegò il Signore. Quindi Giovanni è rimasto vicino al Signore quando lui è stato accusato falsamente. Più avanti, in capitolo 19, versetto 25, quando Gesù è già inchiodato sulla croce: or presso la croce di Gesù stavano sua madre e la sorella di sua madre, Maria di Cleopa e Maria Maddalena. Gesù allora, vedendo sua madre e presso di lei il discepolo che egli amava. Allora, noi sappiamo anche dagli altri Vangeli che questo discepolo era Gesù. Giovanni, scusate. Due volte la parola parla del fatto che anche quando mangiavano, no, Giovanni posava la testa sul petto di Gesù o sulla spalla di Gesù, no? Gesù era suo maestro, lui era più giovane fra tutti i discepoli, no? Era come il fratellino di tutti. E Gesù sicuramente amava tutti i suoi discepoli, ma come anche noi umani abbiamo alcuni rapporti con alcuni fratelli più intimi, amiamo tutti i fratelli, però è umano anche, no?
E Gesù e Giovanni avevano un rapporto speciale. No, c'era, no, quando tu conosci una persona e subito, no, click, ti trovi insieme, un feeling, sì, una parola inglese. Giovanni e Gesù è un feeling. E da quanto sappiamo dei Vangeli, lì alla croce Giovanni era l'unico apostolo che è rimasto col Signore fino alla fine. E questo parla tanto di Giovanni. Immaginate, no, di essere lì ai piedi della croce e vedere, no, tutta la tua speranza, il tuo maestro, l'aspirazione della tua vita, lì, soffrendo, maltrattato. Quando tu sai che è una persona che ha fatto solo del bene, ha solo guarito, ha solo no, aiutato le persone. Gesù allora, vedendo sua madre presso di lei, il discepolo che egli amava, disse a sua madre: donna, ecco tuo figlio. E poi disse al discepolo: ecco tua madre. E da quel momento il discepolo la accolse in casa sua. Questo è molto interessante, perché Gesù aveva altri fratelli carnali, giusto? Di solito, secondo la tradizione ebraica, il figlio maggiore doveva prendere sua mamma. Se moriva il padre, era suo dovere di accogliere sua madre con sé in casa sua. Quindi è radicale. Gesù dice: Giovanni, adesso tu prenderai cura di mia mamma. Un grande privilegio, e anche secondo me una grande riconoscenza del Signore, che dice: tu sei la persona per me più intimo in questa breve vita che io ho avuto sulla terra. Adesso girate in primo Giovanni, capitolo 1.

0: E di nuovo dobbiamo comprendere che Giovanni, quando sta scrivendo questa lettera, è un uomo di più di 80 anni, verso la fine della sua vita. Sicuramente una persona completamente dedicata alla preghiera, alla parola. E non so per voi, ma io ogni volta che leggo questi passi mi vengono i brividi, è così potente, è così profondo quello che lui dichiara qui. Quel che era dal principio è quel che abbiamo udito, quel che abbiamo visto con i nostri occhi, quel che abbiamo contemplato e che le nostre mani hanno toccato dalla parola della vita. Allora, quando Giovanni scriveva questa lettera, c'erano i gnostici, c'era già l'eresia del gnosticismo, e alcuni dicevano che Gesù veramente fisicamente non era mai venuto sulla terra. Ma Giovanni, alla fine della sua vita, lui scrive questa lettera proprio per chiarire, dice, guarda che io ho messo mani su Gesù. Io ho udito le sue parole. Ho contemplato, anche questa è una bella parola, lui non dice, io ho visto Gesù, io ho contemplato il creatore dell'universo, io ho toccato la parola della vita. E la vita è stata manifestata e noi abbiamo vista e ne rendiamo testimonianza e vi annunziamo la vita eterna, che era presso il Padre, che è stato manifestato a noi. Quel che abbiamo visto e udito, noi ve lo annunziamo, affinché anche voi abbiate comunione con noi, e la nostra comunione è col Padre e col suo Figlio Gesù Cristo. E vi scriviamo queste cose affinché la vostra gioia sia completa. Quindi questo Giovanni, un rozzo pescatore, e magari se noi lo guardavamo, no? Anche lì alla conferenza pastorale abbiamo parlato che a volte noi pastori abbiamo la tendenza di dimenticare come eravamo noi quando Dio ci ha chiamato nel ministerio. E quindi anche con la Chiesa, no? Siamo lenti a magari dare responsabilità a altre persone perché vogliamo che loro magari arrivino quasi alla nostra stessa maturità. Però in realtà, no? Dio ha affidato a noi un grande compito quando sicuramente non eravamo neanche preparati. Se io guardo indietro 14 anni fa non avrei mai affidato a me stesso il compito di piantare una chiesa qui a Montebelluna. Mamma mia, cosa stava pensando il Signore, no? A scegliere me. Però vediamo che Dio ha preso questo rozzo pescatore, questa persona che voleva ammazzare un villaggio, questa persona prepotente che volevano salire sopra altri. E qui vediamo che lui, no, Dio ha fatto un'opera radicale nella sua vita. E lui dice, io scrivo queste cose che la vostra gioia possa essere piena. Perché io non voglio più bruciare i villaggi, non voglio più che il mio nome viene scritto in pietra, ma voglio che voi potete sperimentare la gioia che si trova in Cristo Gesù. Voglio che anche voi potete dire, io ho toccato la parola della vita. E magari fisicamente nessuno di noi ha mai toccato il corpo di Gesù, perché è impossibile. Però penso che la maggioranza di noi possiamo dire, no, io vi posso raccontare. Per me Gesù non è una figura storica, e per me la parola di Dio non è inchiostro su pagine, ma la parola di Dio è una persona, Gesù Cristo, che vive nel mio cuore. E 30 anni fa, quando io stavo per togliermi la vita, ho toccato Gesù. Ho toccato la parola della vita. E come Pietro mi sono caduto in ginocchio e ho detto, Signore, io sono un peccatore davanti a te. Abbia pietà sull'anima mia. e posso dire che Lui l'ha fatto e Lui vuole farlo nella tua vita. Magari tu sei nuovo, dici, ma cos'è questa cosa? Gesù ti vuole conoscere in modo personale. Gesù vuole che tu lo conosci non come figura storica, o che mentalmente tu dici, sì, io credo che Gesù Cristo è il Figlio di Dio, ma che tu, come Giovanni, possa dire, io ho dito, io ho contemplato, io ho toccato. Magari non fisicamente, ma io so che Gesù è vivo. Io so che Gesù è risuscitato dalla morte e che Gesù, come ha trasformato le vite 2000 anni fa, ancora a Montebellone questa domenica sta trasformando la vita della gente. Quel sangue prezioso, efficace oggi come sempre. E la parola di Dio dice che, no? Se tu credi con tutto il tuo cuore e confessi con la bocca che Gesù Cristo è il Signore, tu sarai salvato. Non è perché tu fai tante preghiere, perché tu dai soldi alla Chiesa, perché tu vai a messa ogni mattina, ma unicamente perché tu credi e il tuo credere ha un frutto che anche la tua vita esprime. Non ci sono agenti segreti nel regno di Dio. Se abbiamo veramente avuto una fede genuina, noi avremo anche una confessione genuina. E anche pubblicamente potremo dire, io credo che Gesù Cristo è il Figlio di Dio. E io so che Egli vive, perché Egli vive in me. E io so che Lui trasforma ancora le vite perché ha trasformato la mia. No, come quell'uomo cieco, che i farisei lo chiedevano, no, chi è questo Gesù? Qual è la sua dottrina? E quel cieco ha detto, io non so niente, io so solo che io ero cieco e adesso vedo.
1: Avete ascoltato il programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Appuntamento a domani alla stessa ora.

0: Stai ascoltando. Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: A tu per tu con la Bibbia. Un programma di meditazioni bibliche curato e condotto in studio da Samuele e Vittoria Negri.
2: Auguriamo buon ascolto a tutti i nostri ascoltatori, invitandovi a seguire A Tu per Tu con la Bibbia, un programma di riflessione sulla parola di Dio. Tutti noi abbiamo una parte della nostra personalità che teniamo più segreta, che ci sembra che un'altra persona non possa conoscere. A volte sono proprio le cose che ci fanno soffrire che non riusciamo a svelare agli altri. Così non è facile che qualcuno possa capirci e aiutarci. Ma c'è chi ci conosce a fondo, chi sa tutto di noi, anche quello che non sappiamo noi stessi. Dio ci ha creati e ci conosce. In uno dei salmi è scritto: «La conoscenza che hai di me è meravigliosa». Dio sa quello che pensiamo e proviamo nel profondo del nostro cuore, sa quello che ci rallegra e ci fa soffrire, sa cosa aspiriamo e conosce molto bene cosa ci potrebbe appagare. Noi possiamo essere confusi, mentre Dio sa cosa potrebbe davvero essere la cosa giusta per noi e cosa invece deluderci. Per questo la persona saggia si affida a Dio e segue le sue direttive. Dio, il Creatore, vede molto al di là della situazione contingente, dei desideri del momento, sa distinguere cosa è veramente bene per noi in mezzo al mucchio delle nostre confuse aspirazioni. Per questo vi parliamo di Dio e della sua rivelazione. Volete fare domande su quello che ascolterete? Scriveteci. E ora vi auguriamo buon ascolto.

Noi che siamo morti al peccato, come vivremo ancora in esso? Mi è stata raccontata una storia che può impressionare un po'. Dei ragazzini avevano un gatto che morì. I ragazzi curiosi seppellirono il gattino ma lasciarono fuori la coda dal terreno così da poter osservare gli effetti della morte. Al quinto giorno dettero una piccola tiratina alla coda e urlarono impressionati quando questa rimase loro in mano. Qualche volta come cristiani facciamo la stessa cosa di questi ragazzi. Paolo scrive che quando diventiamo credenti la nostra vecchia natura è morta con Cristo e noi diventiamo una nuova creatura vivente in Lui. Eppure molto spesso noi andiamo a frugare e cercare ciò che dovrebbe essere morto. La prossima volta che hai la tentazione di fare qualcosa di sbagliato, ricordati che devi fare conto che la tua natura peccatrice è morta. Ora i tuoi desideri devono essere quelli di servire Dio, non di peccare. Non andare a frugare in quello che deve essere messo da parte definitivamente.

0: Vi invitiamo all'ascolto della rubrica La Rivelazione, la Bibbia nel pensiero evangelico contemporaneo.
1: Nel parlare degli studi critici abbiamo affermato che nessuno si oppose più fortemente al Wellhausen quanto lo Engnel. Ma non di meno, allora, quando si viene allo smembramento delle fonti del Pentateuco, impresa alla moda durante il XIX secolo e che prese forma definitiva con alcune conclusioni stabilite dal Wellhausen, finanche lo Engnel segue la stessa strada in misura notevole. Abbiamo già fatto risaltare, tuttavia, che Engnel considera J, E, D e P in maniera abbastanza diversa da Wellhausen e dai suoi seguaci. Ma oggidì la maggioranza dei ricercatori critici sono molto più vicini a Wellhausen che a Engnel. Come abbiamo precedentemente visto, Engnel insiste dicendo che non si può invocare la centralizzazione del culto per stabilire le date delle fonti, ma moltissimi autori contemporanei non di meno lo fanno. Questo non vuol dire che sotto questo aspetto nulla è mutato. Verso il volgere del secolo si affermava comunemente che la scoperta del libro della legge avvenuta sotto Giosia costituiva un inganno di natura religiosa. Esso sarebbe stato preparato di proposito proprio per questa occasione. La scoperta del libro della legge era pertanto mera finzione. Oggi i critici non parlano più con tanta facilità di un inganno religioso. Si ritiene più probabile che il libro della legge fosse stato scritto precedentemente, ad esempio sotto Manasse, e che esso conteneva molto materiale ancora più antico. Ma si sostiene ancora largamente l'idea che le leggi del Deuteronomio furono proclamate per la prima volta sotto il regno di Giosia e che esse acquistarono autorità a quell'epoca.
0: È forse utile notare a tale riguardo che è evidente una certa misura di fluttuazione nella rappresentazione che si dà di J, E, D e P. I più antichi seguaci di Wellhausen li consideravano soprattutto come autori che avevano scritto con uno scopo ben preciso. Sotto l'influenza della critica formale si attribuì importanza all'idea che i documenti trasmettono materiale più antico, per cui i J ed E vennero considerati opera di semplici compilatori che avevano raccolto e sistemato le multiformi eredità della tradizione orale essenzialmente nella forma nella quale l'avevano trovata. Oggi certamente l'importanza viene data soprattutto al materiale più antico che questi documenti, ritenuti successivi, contengono. Ma è opportuno notare che essi sono nuovamente considerati come autori o gruppi di autori, le cui opere evidenziano un carattere intenzionale. Hahn scrive: «Questo riconoscimento del motivo religioso unificatore della storiografia ebraica ha costituito lo sviluppo più importante nella critica dell'Antico Testamento dei due ultimi decenni».
1: È il caso quindi di parlare di continuità oltre che di rovesciamento nel campo della critica dell'Antico Testamento. Possiamo notare questo più pienamente per quanto riguarda il documento sacerdotale P. Come già visto, questo documento veniva considerato agli inizi di questo secolo come risalente al periodo dell'esilio o a quello successivo all'esilio, costituendo così la più recente delle fonti dell'Antico Testamento. Ma recenti scavi archeologici hanno posto in luce la notevole similarità della terminologia di questo documento con quella del sacrificio d'adorazione prevalente in Ugarit verso il 1400 a.C. Da parte dei critici ciò è ora ammesso, benché si manifestino diversità di sentire circa la portata di questa similarità.
0: Dobbiamo mettere nuovamente in guardia, tuttavia, perché non si sopravvaluti il senso dei rovesciamenti verificatisi nel campo della critica dell'Antico Testamento nell'ultimo mezzo secolo. Prima di tutto va notato che esiste tuttora un vasto consenso critico sulla questione delle parti che dovrebbero essere attribuite a P, ed ugualmente, anche riconoscendo che P contiene materiale artistico, anche molto antico, la maggioranza dei critici continuano ad accettare una data successiva all'esilio per la stabilità letteraria definitiva di P e continuano a sostenere che P è la più recente delle fonti. Va aggiunto che Quine e Wellhausen sostenevano anch'essi che P conteneva materiale antico.
1: Non di meno, un mutamento di considerevole portata si è verificato in questo campo. Von Rad sostiene che l'indagine critica ha ora stabilito il punto di vista secondo cui non si deve esaminare storicamente P nella sua forma attuale, facendo astrazione dalla precedente storia del culto anteriore all'esilio. Loan scrive: Wellhausen aveva affermato che lo spirito sacerdotale delle regole minute animante il sistema era un fenomeno successivo all'esilio senza alcuna radice nel passato ebraico. Ora questo stesso spirito sembrava aver costituito una forma dominante in tutta l'evoluzione del sistema.

Amici carissimi, mi rallegro di sapervi all'ascolto di questo programma e domando a Dio di benedire questo tempo, arricchendolo della sua presenza e con le sue benedizioni. Sono Samuele Negri e mi rallegro di poter condurre questa conversazione per mostrarvi le ricchezze della misericordia divina. La Bibbia dice che tutti gli uomini hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Questo ci ricorda che dal punto di vista naturale ci troviamo in una situazione sbagliata che ci tiene lontani da Dio con lo spavento nel cuore. Questo ci ricorda che abbiamo bisogno di riconciliazione, cioè di pace con Dio, perché Lui possa perdonare i nostri peccati e ci dia la gioia di un rapporto gratificante con la sua persona. Purtroppo da soli non possiamo fare assolutamente nulla, ma quello che non possiamo fare noi lo può compiere il Signore a patto che ci affidiamo a Lui. Forse pensiamo che queste cose non siano per noi, ma è soltanto un'illusione. L'uomo non è fatto solo di necessità fisiche, possiede pure un cuore, una natura morale che ha le sue esigenze. Ebbene, la Bibbia ci insegna come rivolgerci a Dio, come cercare il suo aiuto, come avere il suo perdono. Non ci vengono richiesti sforzi oppure opere particolari, ma piuttosto che allunghiamo la mano per ricevere il dono gratuito di Dio. In questo modo possiamo risolvere i nostri problemi. Tutto potrà cambiare perché Dio stesso, tramite l'opera di suo Figlio, ci offre purificazione e perdono. E queste benedizioni le otteniamo esclusivamente tramite la fede. Non volete allora saperne di più su di Lui? Ascoltateci. Ora proseguiamo ascoltando una breve pausa musicale.

Gentilissimi ascoltatrici e stimati ascoltatori, nelle conversazioni precedenti ho avuto il piacere di intrattenermi con voi parlando della promessa che Gesù Cristo ha fatto di tornare, ed abbiamo visto che si tratta di una prospettiva entusiasmante. Ci sono tantissimi che pensano a Gesù Cristo soltanto come ad un personaggio storico del passato e sono convinti che i cristiani sono delle persone che per attaccamento o simpatia verso questo personaggio hanno creato attorno di lui un alone di mistero fino a deificarlo. Se le cose stessero così, ci sarebbe da essere preoccupati, perché vorrebbe dire che ci stiamo illudendo. Vorrebbe dire che tantissime persone, cristiani in testa, vanno incontro alla più grande delusione della storia. Ma ci sono prove e fatti che dimostrano in maniera inequivocabile che Gesù Cristo è realmente il Figlio eterno di Dio. Quello che lo ha caratterizzato non può essere dimenticato. Infatti, sebbene Gesù sia stato osteggiato, perseguitato e alla fine messo su di una croce come se fosse il peggiore dei malfattori, e sebbene sia stato sepolto, il terzo giorno è risuscitato. So che oggi ci sono tanti che negano il fatto della risurrezione, ma se questa fosse stata semplicemente una forma di allucinazione, non credete voi che quelli che inizialmente l'hanno creduta sarebbero stati facilmente smentiti? Le autorità religiose del tempo si erano assicurate di porre una grossa pietra sigillata sul suo sepolcro, ma la pietra è stata arrotolata in maniera miracolosa. Il sepolcro è stato trovato vuoto. I soldati non hanno saputo dare una spiegazione plausibile dell'accaduto, anzi sono stati pagati perché facessero circolare la voce secondo cui i discepoli del Signore avevano rubato di notte il suo corpo. Basti leggere gli Evangeli per renderci conto che non vi è nulla di più impossibile. I discepoli superstiti, pieni di spavento, non erano nelle condizioni di progettare un simile piano. La verità è che Gesù Cristo è risorto il terzo giorno, come lui stesso lo aveva predetto ed annunciato. Le apparizioni, durate per 40 giorni, hanno confermato davanti ad un numero imprecisato di testimoni che Gesù Cristo era realmente risorto, così che la sua ascensione al cielo è avvenuta in maniera palese davanti agli 11 stupiti. E appena Gesù è scomparso alla loro vista, sono apparsi due uomini in vesti bianche, cioè due creature angeliche, per dire loro che quel Gesù che avevano visto andare in cielo sarebbe tornato nella medesima maniera. Questa affermazione ci porta direttamente all'argomento di cui ci stiamo occupando, cioè la promessa del ritorno di Gesù. Nell'Apocalisse Gesù stesso dice: ecco, sto per venire. Beato chi custodisce le parole della profezia di questo libro. Perciò vediamo che questa notizia è rivolta proprio a quelli che amano la parola di Dio, l'ascoltano e l'ubbidiscono. In modo particolare si tratta della promessa di beatitudine per quelli che accolgono il contenuto solenne di questo libro. Come abbiamo detto altre volte, ci sono quelli che ignorano o rifiutano gli accenti terribili di queste parole profetiche, ma per quelli che le ascoltano ci sono delle promesse. Infatti vengono dichiarati beati, cioè felici, quelli che leggono, che ascoltano e che osservano tutte le parole contenute in questo libro, cioè quelli che hanno avuto il privilegio di accogliere con fede, di afferrare con il proprio cuore la parola del Signore, impegnandosi in pari tempo a metterla in pratica. Potete dire di essere fra questi? Noi lo speriamo con tutto il cuore e preghiamo il Signore
perché voi non siate fra quelli che attendono la morte, ma fra quelli che aspettano il Signore per essere trasformati e per entrare con Lui nella gloria. Infatti, nel preparare queste conversazioni, preghiamo ardentemente il Signore perché voi vi troviate nella categoria di quelli che attendono gioiosamente il Signore per essere eternamente con Lui. Ma per chi avesse ancora delle incertezze o dei dubbi, voglio ricordare che questo è possibile per tutti quelli che hanno lavato le loro vesti nel sangue dell'agnello. In parole concrete, questo significa aver messo la propria fiducia nel Signore per ottenere una intera purificazione da tutti i nostri peccati. Questo non è solo per alcuni privilegiati, ma per tutti quelli che lo desiderano. Fra le varie immagini usate nel Nuovo Testamento per descrivere la persona di Gesù Cristo vi è quella di sposo, perché la Chiesa, cioè l'insieme di tutti quelli che sono stati riscattati dal suo sangue, fanno parte di un corpo chiamato appunto la sposa di Gesù Cristo, perché questa è la sua destinazione. Ebbene, mentre riflettete su questa meravigliosa possibilità, fermiamoci per un breve stacco musicale.

dobbiamo ricordare che in uno degli annunci concernenti la sua venuta, Gesù si presenta come lo sposo che viene per prendere la sua sposa. Un altro dei titoli usati da lui è quello di stella lucente del mattino. Ed io credo che la Chiesa, cioè l'insieme dei veri credenti, nati di nuovo, aspetta quest'alba radiosa. Secondo le parole dell'Apostolo Pietro, la stella del mattino è già sorta nel cuore di quelli che hanno creduto, ma ora siamo chiamati a fare un passo in più. Dobbiamo desiderare l'incontro con lo sposo, perché questo è il sentimento più normale che possa provare una sposa. Se così non fosse, vorrebbe dire che ci sono dei gravi problemi. Ecco perché ora lo Spirito di Dio ci invita ad unire la nostra voce alla sua per dire al Figlio di Dio: «Vieni a noi, Signor Gesù». Possiamo dire che nel nostro cuore è presente questo anelito? Se il Signore vi ha dato la possibilità di seguire questo programma e di partecipare a questa conversazione, ciò non è avvenuto per caso, ma perché, come sta scritto nella Bibbia, il Dio nostro Salvatore vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità. Naturalmente egli non impone la sua salvezza, ma rivolge il suo invito amorevole a tutti gli uomini. Attraverso l'annuncio dell'Evangelo, come stiamo facendo noi, tramite la radio, egli crea le condizioni perché non soltanto possiate essere informati del suo amore, ma perché possiate rispondere liberamente. Ricordiamoci di questa grande verità. Gesù Cristo è venuto su questa terra come il Salvatore del mondo e ha donato la sua vita sulla croce del Calvario. Ma dobbiamo altresì ricordare che Gesù Cristo verrà una seconda volta come lo sposo per quelli che hanno creduto in Lui e come il giudice per quelli che lo avranno respinto. Soltanto voi potete sapere in quale degli aspetti della sua persona lo state aspettando. Potete dire di essere nella gioia, oppure avete timore ed apprensione per questo incontro. Che il Signore vi dia di essere pronti, gioiosamente, all'incontro con Gesù. Adesso proseguiamo con la lettura del libro dell'Esodo. Al capitolo 3, versetto 15, leggiamo: Dio disse ancora a Mosè: «Dirai così ai figli di Israele: il Signore, il Dio dei vostri padri, il Dio d'Abramo, il Dio di Isacco e il Dio di Giacobbe, mi ha mandato da voi. Tale è il mio nome in eterno. Così sarò invocato di generazione in generazione. Va, raduna gli anziani di Israele, e di loro il Signore, il Dio dei nostri padri, il Dio d'Abramo, di Isacco e di Giacobbe, mi è apparso dicendo: certo, io vi ho visitati, ho visto quello che vi fanno in Egitto». Leggere e riflettere sul colloquio che il Signore ebbe con Mosè è qualcosa di estremamente stimolante ed incoraggiante, perché attraverso questa esperienza noi impariamo meglio a conoscere il Dio della Bibbia. Troppe volte, quando parliamo di Lui, in realtà proiettiamo i nostri pensieri e le nostre idee, ossia ci facciamo un Dio a nostra immagine e somiglianza. Per questo motivo abbiamo spesso una fede debole, incerta, perché proiettiamo su di Lui quelli che sono i nostri limiti. Questa è una ragione in più perché anche noi, così come dovette fare Mosè, ci togliamo i calzari dai piedi perché il suolo su cui stiamo è suolo sacro. Così, riflettendo sui versetti che abbiamo letto, constatiamo che, sebbene Dio sia sovrano nella sua chiamata, non è però un despota e nemmeno non chiede nulla di irragionevole. Perciò, quando Lui chiama e si rivela, dona anche delle indicazioni precise. Mosè deve fare alcune cose. Prima di tutto,
per assicurare Mosè e gli ricorda di essere il Dio dei vostri padri, il Dio d'Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe. Perché questo riferimento? Perché il popolo di Israele potesse pensare alle meravigliose esperienze fatte dai padri nel passato ed attraverso le quali era stata nutrita la loro fede. Credo che quando abbiamo dei dubbi e delle incertezze non dobbiamo far altro che riflettere su quello che il Signore ha fatto per noi nel passato. In questo modo la nostra fede sarà rafforzata. Poi, in secondo luogo, Mosè doveva riunire i figli di Israele e con loro gli anziani, cioè i responsabili della comunità di Israele, i capi tribù, eccetera. Che cosa significava questo? Come interpretare questa richiesta? In modo molto semplice. Mosè non doveva agire come un solitario, ma ricercare la comunione. A volte la via della solitudine può sembrare la più facile. Perché discutere? Perché cercare di convincere persone che sono mosse da altri propositi? Radunare i responsabili era estremamente impegnativo e difficile. Molto meglio lavorare da soli. Eppure per il Signore è un elemento indispensabile. Questo naturalmente ci proietta nell'attuale economia della Chiesa, dove questi principi sono ancora più importanti. Come insegna la Scrittura, la Chiesa è un corpo, un insieme di membra che devono funzionare come un organismo, cioè come delle cellule che interagiscono armoniosamente fra di loro. Perché se qualcuna di essa dovesse impazzire, avremmo il cancro. Ecco quindi che, ascoltando il Signore, immediatamente siamo portati a considerare ed amare quelli che sono intorno a noi. Abbiamo afferrato questa dimensione divina della famiglia di Dio? Vogliamo fermarci e raccoglierci in preghiera. Signore Dio glorioso, Creatore dei cieli e della terra, noi ti adoriamo e ti ringraziamo perché non sei rimasto lontano, ma hai voluto farti conoscere. E ti sei fatto conoscere nella maniera più bella, più gloriosa che si potesse mai immaginare. Ti sei rivelato donando Gesù Cristo, tuo Figlio, ed egli è venuto su questa terra a vivere il tuo amore, ad esprimerlo, ad ubbidire perfettamente la tua volontà. Ebbene, Signore, noi ti ringraziamo perché attraverso questa rivelazione tu ci hai anche indicato la via della salvezza. Ti preghiamo perché tutto questo possa essere chiaro per ciascuno di noi, così da avere una fiducia ferma, salda, nella tua persona, nell'opera che è stata compiuta per la nostra salvezza. Signore, benedici ancora ciascuno dei nostri ascoltatori secondo le sue precise necessità di questo momento. Ti chiediamo questo e ti ringraziamo per la tua fedeltà in Cristo Gesù. Amen. Avete ascoltato il programma A Tu per Tu con la Bibbia. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi invitiamo a scriverci. La benedizione del Signore sia con tutti noi.

0: Evangelo Piemonte.
1: Radio Evangelo Piemonte.
0: Quello che le altre radio non osano dire.
2: Radio Evangelo Piemonte ti invita a partecipare alla festa del cinquantenario di servizio evangelico di RTB. L'appuntamento è per domenica 14 giugno dalle ore 16 alle 19 presso la Gospel House di Via Druento, 274 Avenaria, in provincia di Torino. Per partecipare iscriviti sulla piattaforma Eventbrite accedendo dal sito www.rtb.it oppure telefona al numero 331.
3: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
4: Matteo, capitolo 20. Poiché il regno dei cieli è simile a un padron di casa, il quale in sul far del giorno uscì a prendere ad opera dei lavoratori per la sua vigna. Ed avendo convenuto con i lavoratori per un denaro al giorno, li mandò nella sua vigna. Ed uscito verso l'ora terza ne vide degli altri che se ne stavano sulla piazza disoccupati, e disse loro: andate anche voi nella vigna, e vi darò quel che sarà giusto. Ed essi andarono. Poi uscito ancora verso la sesta e la nona ora fece lo stesso. Ed uscito verso l'undicesima ne trovò degli altri in piazza e disse loro: perché ve ne state qui tutto il giorno inoperosi? Ed essi gli dissero: perché nessuno ci ha presi a giornata. Egli disse loro: andate anche voi nella vigna. Poi, fattosi sera, il padrone della vigna disse al suo fattore: chiama i lavoratori e paga loro la mercede, cominciando dagli ultimi fino ai primi. Allora, venuti quelli dell'undicesima ora, ricevettero un denaro per uno. E venuti i primi, pensavano di ricevere di più, ma ricevettero anch'essi un denaro per uno. E ricevutolo mormoravano contro al padrone di casa, dicendo: questi ultimi non han fatto che un'ora, e tu li hai fatti pari a noi che abbiamo portato il peso della giornata e il caldo. Ma egli, rispondendo ad un di loro, disse: amico, io non ti fo alcun torto. Non convenisti meco per un denaro? Prendi il tuo e vattene. Ma io voglio dare a quest'ultimo quanto a te. Non m'è lecito di fare del mio ciò che io voglio? O vedi tu di malocchio che io sia buono? Così gli ultimi saranno i primi, e i primi gli ultimi. Poi Gesù, stando per salire a Gerusalemme, trasse da parte i suoi discepoli, e camminando facendo disse loro: ecco, noi saliamo a Gerusalemme, il figliuolo dell'uomo sarà dato nelle mani dei capi sacerdoti e degli scribi, ed essi lo condanneranno a morte, e lo metteranno nelle mani dei gentili per essere schernito e flagellato e crocifisso, ma il terzo giorno risusciterà. Allora la madre dei figliuoli di Zebedeo s'accostò a lui coi suoi figliuoli, prostrandosi e chiedendogli qualche cosa. Ed egli le domandò: che vuoi? Ed ella gli disse: ordina che questi miei due figliuoli seggano l'uno alla tua destra e l'altro alla tua sinistra nel tuo regno. E Gesù rispondendo disse: voi non sapete quel che chiedete? Potete voi bere il calice che io sto per bere? Essi gli dissero: sì, lo possiamo. Egli disse loro: voi certo berrete il mio calice, ma quant'è al sedervi a destra o a sinistra non è a me il darlo, ma è per quelli a cui è stato preparato dal Padre mio. E i dieci, udito ciò, furono indignati contro i due fratelli, ma Gesù, chiamateli a sé, disse: voi sapete che i principi delle nazioni le signoreggiano e che i grandi usano podestà sopra di esse. Ma non è così tra voi, anzi chiunque vorrà essere grande fra voi sarà il vostro servitore, e chiunque fra voi vorrà essere primo sarà vostro servitore, appunto come il figliuolo dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire, e per dar la vita sua come prezzo di riscatto per molti. E come uscivan da Gerico, una gran moltitudine lo seguì. Ed ecco che due ciechi, seduti presso la strada, avendo udito che Gesù passava, si misero a gridare: «Abbi pietà di noi, Signore, figliuolo di Davide!» Ma la moltitudine li sgridava perché tacessero. Essi però gridavano più forte: «Abbi pietà di noi, Signore, figliuolo di Davide!» E Gesù, fermatosi, li chiamò e disse: «Che volete che io vi faccia?» Ed essi: «Signore, che s'aprano gli occhi nostri!» Allora Gesù, mosso a pietà, toccò gli occhi loro e in quell'istante recuperarono la vista e lo seguirono.
3: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

0: brani, situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti e armonizzati da Mario Pieri.
1: Ed è veramente un piacere, un privilegio anche amici di essere in vostra compagnia anche quest'oggi con il nostro programma Contrappunti. Mi auguro che le scelte che ho fatto per voi, scelte sia musicali che per quanto riguarda i contenuti del programma, possano incontrare anche il vostro gradimento. E allora cominciamo subito il programma di oggi. Come sempre, per non smentirmi, per non abbandonare le buone abitudini o anche le buone tradizioni, anche perché di questo ci parlerà fra poco Maria Teresa De Giustina, ecco, come dicevo, le nostre buone tradizioni riguardano la musica e come sempre o quasi sempre iniziamo il nostro programma con un brano musicale. Oggi ho scelto questa bella canzone di Aldo Bruno, si intitola Emanuele, Dio con noi. Amici, buon ascolto, mi raccomando, restate con me.

0: Allora, come dicevo, l'ho accennato in apertura, si parlerà fra le altre cose nel programma di oggi di buone tradizioni di famiglia. Sicuramente ogni famiglia ha le sue. E sentiamo adesso quali sono alcune di queste buone tradizioni della famiglia Standridge. È con noi al telefono Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo. Sentiamo subito.
1: Eccomi da voi per raccontarvi alcune cose di casa nostra e sono ricordi di quando i ragazzi erano ancora a casa e avevamo tanto piacere di fare delle cose insieme. Una cosa a cui abbiamo sempre tenuto a casa nostra erano le nostre tradizioni, cioè delle cose speciali per la nostra famiglia. Per esempio, abbiamo sempre considerato i nostri compleanni come molto importanti. Ci siamo sempre fatti dei regali e ognuno dei ragazzi aveva il diritto di scegliere il cibo preferito per pranzo. Succedeva una volta all'anno, ma per il compleanno lo potevano fare. E poi al momento fatidico si spegnevano le luci, si portava la torta con le candeline. Il festeggiato sedeva a tavola molto pomposamente con gli occhi che sprizzavano curiosità e il resto della famiglia entrava in corteo portando ognuno un regalo. Poi il festeggiato apriva i pacchi, spegneva le candeline e così il compleanno era celebrato. Per il mio compleanno la mia famiglia faceva il pranzo e io non dovevo cucinare, che era una bellissima tradizione. A Natale, per esempio, mio marito era lui che riempiva le calze dei ragazzi con la frutta, le caramelle e qualche regalino. Cosa importantissima, l'ultima ad essere infilata nella calza era una banana che doveva spuntare dalla calza come un naso appuntito. Se no non sarebbero state calze rispettabili. E poi a Pasqua toccava a me pitturare le uova sode, col guscio naturalmente, e dimostrare i miei talenti d'artista. Non è che le uova sode ci piacciano in modo particolare, però a casa di mio marito a Pasqua la mattina c'era sempre un uovo sodo. Mia figlia poi non credo che sarebbe mai convinta di avere compiuto gli anni, anche ora, se non avesse la sua torta di fragole con la panna. Le tradizioni fanno la famiglia, certi piccoli particolari che si trovano solo in casa propria e di cui non ci si rende neppure conto finché non si va via e non si è lontani e non ci si trova senza. Allora ci si sente un po' orfani, ma ci si ripromette di riprendere le tradizioni non appena si avrà la propria famiglia. Altre tradizioni sono importantissime anche fra marito e moglie. Per esempio, io bacio sempre mio marito ogni volta che torna a casa dal lavoro. Se non lo facessi, mi mancherebbe qualche cosa. Mio marito ed io cerchiamo di fare d'autunno una passeggiata nei boschi per far frusciare le foglie sotto i piedi, se no non è autunno. Per il nostro anniversario di matrimonio poi ce ne andiamo via da soli e i nostri figli lo sapevano e se ne rallegravano. Sì, le tradizioni fanno la famiglia e io credo che per questo il Signore abbia lasciato anche degli ordinamenti particolari solo per coloro che gli appartengono, che fanno parte della sua famiglia. Degli ordinamenti che li contraddistinguono da tutti gli altri, per esempio la Santa Cena, la preghiera in comune, la comunione fraterna. E io trovo che è sempre tanto triste quando dei credenti non partecipano coi loro fratelli alle gioie della famiglia di Dio nelle riunioni della Chiesa. Sono un po' come dei figli che non ci tengono ad essere presenti quando la famiglia si riunisce per celebrare una festa ai cui non solo sono invitati, ma di cui sono una parte essenziale.

0: contrappunti.
1: Grazie a Maria Teresa Stendrich, Maria Teresa De Giustina, che ritroveremo prossimamente in Contrappunti, uno dei prossimi numeri. Maria Teresa sa mettere, direi, il dito sulla piaga, prendendo spunto da alcune considerazioni anche di vita familiare, di vita pratica. Adesso ci ascoltiamo un brano musicale, un altro brano musicale, poi faremo altre considerazioni di diverso genere. Brano musicale, il gruppo è quello dei Sixpence None the Richer, il brano si intitola Breath, cioè respiro, un brano molto bello, sentiamolo.

Prendi il mio dolore e il mio peccato. Io correrò di nuovo fra le tue braccia. Tienimi, Padre. Ancora una volta le mie lacrime sono state asciugate dal tuo perfetto amore, come un largo fiume che inonda. Mentre sto sulla riva con le braccia alzate al cielo, mi commuovo. E mentre respiro l'aria del paradiso, sento la tua fragranza. Quando respiro, sento sprigionarsi la tua pienezza dentro di me. Tu sei l'aria che respiro. Coperto dal cielo di sera, rivolgo lo sguardo nella direzione del tuo regno. Nel mio intimo c'è un sussurro silenzioso, un dolce abbandono al tuo amore divino, e la pace si svela. Nella tranquillità io spando la mia anima, e la tua presenza guaritrice scorre mentre respiro l'aria del cielo, respirando la tua fragranza. Ecco, queste alcune parole di Breath, questa bella canzone che abbiamo appena ascoltato dal gruppo Sixpence None the Richer. E adesso, come dicevo, noi andiamo avanti e nei minuti che ci restano facciamo alcune considerazioni sul subire un'ingiustizia. Ecco, che cosa dice la Bibbia, la parola di Dio in proposito? Devo subire? Ecco, è difficile sicuramente trovare qualcuno che non subisca almeno occasionalmente anche qualche ingiustizia e lo faccia volentieri. Chi vive in modo onesto e si comporta amichevolmente s'attende dal suo prossimo di essere trattato allo stesso modo almeno. Ecco, Dio può però tuttavia permettere a volte che avvengano delle gravi ingiustizie. Ecco, forse è già capitato anche a te, forse sei già stato scosso casomai da incontri raggelanti oppure da commenti sgradevoli. Non lo merito, perché devo subire questa ingiustizia, questo torto? E improvvisamente ecco la decisione nella nostra mente: no, adesso basta, adesso faccio poi le mie vendette. Ecco, come scusante si dice che è il proprio senso di giustizia che si ribella, ma in realtà non è così. Si tratta invece dell'amara bile dell'ira, il peccato che cresce nei nostri cuori e che può tutto sommato solo arrecare dei danni. La vendetta, come sappiamo, non è solamente sbagliata, ma mette anche l'anima in grande pericolo. Perché? Perché Dio ha permesso questa ingiustizia per mostrare una vita nuova, una vita meravigliosa. Ecco, nella Bibbia, nella parola di Dio, il Signore ci ha dato consigli pratici anche a proposito dell'ingiustizia. Nei capitoli 24 e 26, ad esempio, del primo libro di Samuele, troviamo alcuni elementi che mostrano le gravi ingiustizie subite dal re Davide. Ad esempio, il ricco possidente Nabal era stato trattato bene da Davide, ma questi l'aveva ricambiato con disprezzo e infamia. Ovviamente Davide, profondamente scandalizzato, aveva cercato di vendicarsi contro quell'uomo superbo. La moglie di Nabal, l'intelligente Abigail, aiutò Davide a non commettere delle vendette. Ecco, si può leggere di Davide che quando fu nella spelonca di Engedi ebbe la possibilità unica di potersi vendicare e uccidere così il suo acerrimo nemico Saul. Ecco, non lo fece perché capì che la vendetta è un peccato e Dio solo è il giudice. Fu una grande vittoria sul suo io. Quando poi successivamente Davide, in fuga da suo figlio Absalom, si trovò in gravi difficoltà, divenne bersaglio di Simei, che lo scherniva, lo malediceva e gli lanciava delle pietre. Ecco, cosa ci sarebbe stato di più semplice che ordinare a un soldato di tagliare la testa a quel mascalzone? Davide disse invece: lasciate che egli maledica, perché gliel'ha ordinato il Signore. Davide sapeva che Dio è un Dio vendicatore, che egli può trasformare anche le maledizioni in benedizioni. E Gesù Cristo è l'esempio perfetto. Egli, da innocente, ha subito la morte destinata ai criminali e sulla croce ha pregato per i suoi nemici. Ve lo ricordo, è scritto: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. E in questo modo
ci ha aperto una nuova via per sconfiggere il male con il bene. Ecco, come sappiamo, non possiamo eliminare l'ingiustizia dal mondo. E con la vendetta, occhio per occhio, dente per dente, ecco, non facciamo altro che originare nuovo odio. Tutto questo non porterà mai alla soluzione del problema. Gesù, ancora una volta, lo troviamo nella scrittura, nel Vangelo di Matteo, al capitolo 5, è scritto che Gesù ci mostra un'altra via, cioè rispondere al male con il bene, reagire all'odio con amore e pregare per i nostri nemici. Questo sicuramente non corrisponde alla nostra natura, ma Gesù lo pretende dai suoi figli. Anche l'Apostolo Paolo ci ha lasciato un esempio meraviglioso, e non solo in teoria, ma anche in pratica. Dice, ci affatichiamo lavorando con le nostre proprie mani, ingiuriati benediciamo, perseguitati sopportiamo, diffamati esortiamo, siamo diventati e siamo tuttora come la spazzatura del mondo, come il rifiuto di tutti. Queste le parole dell'Apostolo Paolo. E questo comportamento non è affatto un indice di debolezza, anzi, proprio nell'amore che perdona si mostra la potenza di Dio. Ecco, cerchiamo allora anche noi di superare l'ira, l'odio, e percorriamo questa via che il Signore stesso ci indica. Solo così dimostreremo di essere veramente figli di Dio. Ecco, se preghiamo per i nostri nemici o per chi ci è ostile, ecco, Dio può sicuramente intervenire con la sua grazia soprannaturale e cambiare sia noi che il nostro prossimo. Ecco, crediamo allora a questa forza rinnovatrice dell'amore, lo stesso amore di cui Dio ci ama. Ecco, così non dovremo più farci questa domanda: ma devo sopportare ancora una volta anche questa? Ma potremo invece mettere in pratica una nostra decisione. Ecco, come Gesù ha perdonato me, anch'io voglio perdonare il mio prossimo. Ecco, allora prendiamo coraggio per percorrere questa nuova via.

E questo era il gruppo Emmanuel con Spiegami la via. Bene, allora veramente adesso chiudo questo spazio, mi faccio da parte per il momento e vi do appuntamento per quanto riguarda Contrappunti al prossimo numero. Grazie per avermi seguito anche oggi, per avermi fatto compagnia e come sempre vi invito, amici, a restare ancora con noi. Tra poco seguiranno altre interessanti proposte. Noi ci risentiremo come sempre molto presto, intanto buon proseguimento.

Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo.

Gentili ascoltatrici e cari ascoltatori, siamo di nuovo insieme per proseguire la lettura meditata del Vangelo secondo Giovanni. Patrizia inizierà a leggerci il capitolo 7 e ci leggerà i primi tre versetti.

Dopo queste cose, Gesù se ne andava per la Galilea, non volendo fare altrettanto in Giudea, perché i giudei cercavano di ucciderlo. Or la festa dei giudei, detta delle capanne, era vicina. Perciò i suoi fratelli gli dissero: «Parti di qua e vai in Giudea, affinché i tuoi discepoli vedano anch'essi le opere che tu fai».

Grazie Patrizia. Per lungo tempo Gesù dimorò in Galilea perché in Giudea cercavano di ucciderlo, finché giunse il tempo di una importante festa giudaica, quella definita delle capanne. Le principali feste del popolo di Israele erano tre: la Pasqua, che veniva accostata alla festa degli azimi, ricordava al popolo la miracolosa liberazione dalla schiavitù d'Egitto. Poi c'era la Pentecoste, celebrata 50 giorni dopo la Pasqua, era anche detta festa della mietitura o delle settimane. Era una festa di ringraziamento a Dio per il raccolto della stagione. Inoltre, nell'ambito giudaico, era considerata l'anniversario della promulgazione della legge sul monte Sinai. È il caso di ricordare che attualmente la Pentecoste ricorda la discesa dello Spirito Santo sui discepoli e la data della nascita della Chiesa. Se agli ebrei ricordava la legge, ai cristiani ricorda la grazia. Infine, la terza importante festa era quella delle capanne, che si celebrava al termine della stagione agricola, cioè fra settembre e ottobre. Durante i 7 giorni di questa ultima festa, i giudei abitavano in capanne fatte di frasche o in tende per ricordare il lungo periodo in cui erano stati nomadi nel deserto. Con questa festività aveva inizio l'anno civile, mentre quello religioso cominciava in primavera, marzo-aprile. Queste feste e diverse altre che si erano aggiunte, oltre ad essere un momento di aggregazione nazionale, un momento di riconoscenza a Dio per la sua provvidenza, costituivano un chiaro e valido richiamo ai valori storici, all'attualizzazione nel presente di fatti trascorsi, al ricordo di esperienze che avevano manifestato la potenza e la cura del Signore per il suo popolo. Il ricordare, il richiamare alla mente e al cuore avvenimenti del passato per riflettere, considerare e fare nostri gli insegnamenti in essi contenuti è senza dubbio un'attività importante, un'attività utile per la nostra crescita e la nostra maturazione. Certamente dobbiamo essere rivolti al futuro, tesi al proseguimento della vita, con prospettive che ci stimolino, infondendoci sani entusiasmi, ma senza ripiegarci sul nostro passato, dobbiamo ricordarlo e dobbiamo considerare come il Signore ci è venuto in soccorso, ci ha aiutati, liberandoci da situazioni difficili e sofferti. L'anamnesi ci permetterà di fortificare la fede, di nutrire la speranza, di aumentare la riconoscenza e l'amore verso il Signore. La scrittura è colma di inviti, di esortazioni e di imperativi a ricordare le meraviglie compiute da Dio. Possiamo ricordare tutto ciò che il Signore ci dona quotidianamente a ciascuno di noi individualmente?

0: passo dopo passo.
1: È una riflessione tratta dagli scritti di un famoso predicatore e insegnante della Bibbia del passato, quella che vorrei condividere con te oggi. Forse anche per questo ti sembrerà espressa in un italiano apparentemente un po' superato. Charles Haddon Spurgeon è l'autore di questa riflessione, che parte da un versetto, che prende spunto da un versetto della lettera dell'Apostolo Paolo ai Romani, che dice: colui che non ha risparmiato il suo proprio figliuolo, ma lo ha dato per tutti noi, come non ci donerà egli anche tutte le cose con lui? Questo versetto non ha pienamente la forma di una promessa, ma sicuramente lo è in pratica. In realtà è più di una promessa, in quanto racchiude una serie di promesse. È un insieme di rubini, di smeraldi, di diamanti, con una pepita d'oro che serve da incastonatura. È una domanda a cui non può che fare seguito una precisa risposta, perciò non può essere causa di alcuna ansietà. Cosa potrebbe mai negarci Dio dopo averci donato Gesù? Ciò di cui abbiamo bisogno tanto in cielo come sulla terra, egli ce lo garantirà, perché se vi fosse stata da parte sua qualche riserva, Dio avrebbe per prima cosa risparmiato il suo figliuolo. Cosa desidero oggi? Debbo soltanto chiederlo. Posso pregare ardentemente, ma non come se volessi esercitare una pressione oppure storcere a Dio qualcosa che egli non sia disposto a donarmi, poiché egli offre liberamente. Tra tutto ciò che gli appartiene, egli ci ha donato il suo figliuolo. Certamente nessuno avrebbe mai avuto l'ardire di proporgli un tale dono. Nessuno avrebbe mai osato avanzare una simile richiesta. Sarebbe stata la dimostrazione di una presunzione senza limiti. Egli ha donato liberamente il suo unigenito figliuolo. Non dovremmo forse confidare nel nostro Padre Celeste affinché ci doni tutto, perché ci dia ogni cosa di cui abbiamo bisogno? La nostra preghiera allora non ha in sé alcun potere dinanzi all'Onnipotente, perché siamo privi di forze, ma l'amore di Dio sgorga da sé come una sorgente e scorre per soddisfare ogni nostro bisogno.

Cari amici ascoltatori, eccoci di nuovo con voi per esaminare ancora una volta quello che le antiche scritture hanno da dire ad ognuno di noi. Sì, è vero che abbiamo molto da imparare dalle esperienze degli altri. Impariamo in questa maniera attraverso tutta la nostra vita. E se esaminiamo le scritture, impariamo altre cose, cose che forse non abbiamo mai neppure considerato, ma molto importanti per il nostro addestramento cristiano e anche per permetterci di vivere in questo mondo in una maniera più giusta e anche più benefica. Rimanete con noi, avremo una buona meditazione, ma prima vogliamo farvi ascoltare un po' di musica.

Uno dei nostri missionari raccontò anni fa di un giovane negro che stava seduto davanti a lui a bocca aperta, ascoltando pieno di interesse la lettura biblica. Quando il libro fu chiuso, egli timidamente disse al missionario: «O Signore, potrei avere per piacere quel libro per leggerlo al mio popolo nel villaggio laggiù nella foresta?» Le sue parole mi fanno dei buchi nel cuore. Ascoltatore, se tu non hai paura di buchi nel cuore, aperture attraverso le quali una brezza rinvigoratrice può soffiare, questo libro è per te. Più importante di ogni cosa, questo libro dei libri ti è necessario. La Bibbia è il resoconto di persone che hanno cercato Dio, e primariamente di una persona che venne da Dio. Nella Bibbia, uomini che hanno sperimentato la presenza di Dio hanno registrato le loro esperienze e le loro impressioni. Troviamo Mosè meravigliato davanti al pruno che brucia senza spengersi, Isaia che nel Tempio scopre quello che la purezza e integrità significano per lui e per la sua nazione, troviamo Paolo sulla strada di Damasco che cambia direzione e in un senso reale e concreto cambiò la direzione dei popoli attraverso i secoli con lui. E siccome tutte queste esperienze non sono così tanto differenti dalle tue necessità, la Bibbia può aiutarti nella gioia e nel dolore. Niente c'è di più umano, pure niente c'è di così divino. Così, amico, perché non cominci a leggere e rileggere questo libro divino? T'aprirà la mente e ti farà buchi nel cuore. Ed ora per la nostra meditazione ci rivolgeremo a una nota parabola nel Vangelo di Luca, capitolo 10. Vi leggeremo dal 30° fino al 37° versetto. Vangelo

Di Luca, capitolo 10, cominciando con il versetto 30. E Gesù replicando disse: un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e si imbatté in ladroni, i quali, spogliatolo e feritolo, se ne andarono, lasciandolo mezzo morto. Or per caso un sacerdote scendeva per quella stessa via, e veduto colui passò oltre dal lato opposto. Così pure un levita giunto a quel luogo e vedutolo passò oltre dal lato opposto. Ma un samaritano che era in viaggio giunse presso a lui e vedutolo n'ebbe pietà e accostatosi fasciò le sue piaghe versandovi sopra dell'olio e del vino. Poi lo mise sulla propria cavalcatura, lo menò ad un albergo e si prese cura di lui. E il giorno dopo, tratti fuori 2 denari, li diede all'oste e gli disse: prenditi cura di lui e tutto ciò che spenderai di più, quando ritornerò in su te lo renderò. Quale di questi 3 vi pare essere stato il prossimo di colui che si imbatté con i ladroni? E risposero: colui che gli usò misericordia. Possa lo Spirito Santo del Signore aiutarci a meditare su questo meraviglioso passaggio della sua santa parola.

fra tutte le storie, gli episodi, le parabole della Bibbia, senz'altro la parabola del buon samaritano è la più conosciuta e apprezzata da tutti. Ognuno di noi l'ha sentita fin dall'infanzia, ne ha vista l'illustrazione raffigurata in dipinti, bozzetti, ne ha sentito applicazioni in sermoni, ne è stato esortato dalla sua buona morale. Essa fu narrata da Gesù quale risposta ad una domanda fattagli da un dottore della legge e, come tutte le spiegazioni di Gesù, è molto semplice, facile a capirsi e convincentemente per esprimere una grande verità. A questo punto vogliamo intromettere una domanda. Caro amico in ascolto, hai mai sentito dire che la Bibbia è troppo difficile a capirsi? Ti è mai stato detto che per comprendere la Bibbia bisogna aver studiato per molto tempo? Hai mai sentito dire che è dannoso leggere la Bibbia perché non sappiamo interpretarla? Dimmi, cosa c'è di difficile in questa parabola? Cosa c'è di pericoloso nella sua interpretazione che possa danneggiare l'anima nostra? Occorre forse aver frequentato l'università o un seminario per comprenderne il significato? Ora, la parabola del buon samaritano è parte della Bibbia e, come facile e profittevole il suo vantaggio, così è il resto della Sacra Scrittura. Esso può essere di beneficio al nostro spirito. Quest'oggi vogliamo meditare assieme su questa cara parabola. Vogliamo provare di trarre da essa dei paragoni e altre illustrazioni che possano edificare l'anima nostra e portarci più vicino al Salvatore Gesù, che in maniera reale ci riveli insomma l'immensità del suo amore. Notiamo subito che la morale di questa parabola è di amare il nostro prossimo, di fare agli altri quello che vorremmo fosse fatto a noi, e questo non è altro che il tema di tutta la Bibbia. L'amore per Dio e per il nostro prossimo, in questo è inclusa tutta la legge. Infatti, al principio di essa, nel libro della Genesi, subito notiamo nella risposta alla domanda fatta da Caino: sono forse io il guardiano di mio fratello? Qui c'è una chiara e limpida asserzione. Vogliamo pure notare che la motivazione della parabola è amore. Se noi non amiamo il nostro prossimo, come mai potremo aiutarlo? Quando è che facciamo agli altri quello che vorremmo fatto a noi, se non quando che nell'amore perdiamo il nostro egoismo e mettiamo davanti a noi l'interesse del nostro prossimo? Fino all'estremo dovremmo sempre farlo. Non è l'amore che ci fa guardiani e custodi del nostro fratello, ma certo, il Dio è amore e la sua santa legge è generata dal suo amore per noi, ed esso, quale un profumo soave, emana dalle pagine della Sacra Scrittura e ci avvince attraendoci a lui. Nella datazione di questa parabola noi oggi vogliamo paragonare il viandante colpito da ladroni al genere umano. Vogliamo paragonarlo a me e a te. In esso vogliamo impersonificare tutta l'umanità. Vedi come bene si adatta, come lui, io e te, noi siamo tutti quanti sulla strada che mena a Gerico. Pure noi stiamo andando da Gerusalemme, la città benedetta, giù verso Gerico, la città della maledizione. In Gerusalemme, la città santa costruita sul monte di Dio, noi paragoniamo il perfetto stato di felicità e di salvezza per cui eravamo stati creati e sulla cui meta dovevamo essere incamminati. E in Gerico, la città che con le sue possenti mura fu di impedimento al popolo di Dio nell'ingresso della terra promessa, noi paragoniamo la condanna dell'inferno a cui noi, con la nostra ribellione e disubbidienza, ci siamo incamminati e ce la stiamo scegliendo quale nostra destinazione.
Ascoltatore, ognuno di noi siamo sulla strada di Gerico, ognuno di noi che eravamo destinati per l'altezza del cielo e per le benedizioni di Dio, siamo invece incamminati nella strada larga e spaziosa che scende verso la perdizione. Ognuno di noi, con ogni giorno che scorre, passo dopo passo ci allontaniamo dalla meta celeste. Vogliamo pur tristemente notare che quello che successe a quel viandante, successe al genere umano, succede a me e a te. Come lui, ognuno di noi siamo cascati nell'agguato del peccato, assaliti dalle tentazioni che ci hanno derubato delle più preziose possessioni che Dio ci aveva dato: pace, amore, comunione con lui e salvezza eterna, e ci ha spogliato dei nostri diritti divini. Ognuno di noi ci troviamo giacenti sul ciglio della strada, incapaci di muoverci o di far cosa alcuna per la nostra salvezza. Come quel viandante, ognuno di noi siamo persi, senza speranza, fiaccati dal demonio che ci ha tolto la forza della fede e indeboliti per la mancanza di comunione spirituale. Stiamo morendo sulla strada di Gerico. Ascoltatore, ti sei tu immedesimato in questo viandante? Fallo ora per alcuni secondi, considera bene la storia dell'umanità, esamina la tua stessa vita, accertati che tu sei perso senza speranza, accertati che invece di guadagnare terreno verso il cielo tu ti allontani sempre di più da quello stato di pace e di tranquillità spirituale che l'assoluta fede nelle promesse di Dio dovrebbe darti. Accertati che i tuoi pensieri sono più volti verso la terra e le frivolezze del mondo invece che verso il cielo e la bella speranza che ivi ti aspetta. Nota le ansietà, i timori, le paure che albergano nel tuo cuore. Considera i dubbi che soffocano l'anima tua, la paura che la morte ti fa, e sii convinto per certo che sei perso senza speranza, che nulla, e tu forse l'hai già provato, nulla può portare rimedio alla tua triste condizione, nulla può riempire quel vuoto che è nella tua vita. Chi ci soccorrerà? Chi avrà pietà di noi? Un sacerdote passò per quella strada, ma vedutolo passò oltre al lato opposto. Amico, né ministro, né sacerdote, né chiesa, né religione potranno mai aiutarti in questo caso. Il Salmo 49 è molto chiaro a proposito e dice che nessuno può in alcun modo redimere il fratello né dare a Dio il prezzo del riscatto d'esso. Il riscatto dell'anima dell'uomo è troppo caro e farà sempre difetto. È inutile cercare di salvare noi stessi o di salvare i nostri cari con denaro e con opere buone. È impossibile. La Bibbia è chiara. Un levita passò pure di là e fece la stessa cosa. Lo scansò lasciandolo solo. E i leviti avevano per il popolo ebraico una particolare importanza. Essi erano i discendenti di Levi che Mosè, per comando di Dio, aveva stabilito quali amministratori della legge e quali guardiani del popolo ebraico. Pure, benché la legge gli imponesse compassione e pietà verso il prossimo suo, egli passò oltre. Caro amico, la legge, i precetti, le buone opere, le intercessioni non ti aiuteranno affatto. Quello che tu hai bisogno è di qualcuno che ha amore per te, di qualcuno che a proprio costo e rischio personale può soccorrerti dalla suddolenta imboscata del peccato e rialzarti dalla tua caduta. No. Non hai bisogno di un'organizzazione clericale né di un complesso di leggi o di precetti. Tu hai bisogno di un samaritano, tu hai bisogno di un salvatore. E ascoltatore, a chi paragoneremo noi il buon samaritano? A chi se non altro che a Gesù? Egli lo fu per me, quando, riscattandomi dalla caduta del peccato, mi salvò pagando sulla croce col suo proprio prezioso sangue per tutti i miei peccati e per la mia ribellione.
fu lui quello che con le sue lividure, con gli schiaffi che prese, con gli sputi che gli tirarono, con le spine che perforarono la sua amabile testa, fu lui che sanò le mie piaghe e mi liberò dalle mie infermità. O ascoltatore, se tu conoscessi il mio buon samaritano, o amico, se tu alzassi gli occhi dalla polvere della terra, della perdizione dove tu giaci, e tu guardassi a lui, oh, io ti dico, non ti sgomenteresti. E se la Chiesa, se i precetti, se l'adempimento di dottrine o voti impostati da uomini non ti hanno dato il sollievo e la salvezza che desideri, non sgomentarti, non divenire scettico, perché se gli uomini t'hanno fallito, Gesù mai ti fallirà. Del resto la Sacra Scrittura è molto chiara al proposito e dice: maledetto l'uomo che confida nell'uomo e fa della carne il suo braccio e il cui cuore si ritrae dall'Eterno. Non ti affidare all'uomo, confida invece nel figliuolo di Dio che ti ha amato e ha dato se stesso per te. Lui è il buon samaritano e benché fra il suo regno e il nostro c'è inimicizia, come c'era fra i samaritani e i giudei, lui, vedendo la nostra triste condizione, ha avuto compassione di noi e scendendo dal cielo è venuto e ci ha soccorsi. Gesù ha pagato per i miei peccati, è pronto per pagare per i tuoi. Gesù, come il samaritano, mise a disposizione la sua cavalcatura, i suoi averi, e fu responsabile per i debiti del viandante giudeo. Similmente Gesù ha messo a disposizione la sua vita, la sua grazia, e ora si presenta garante presso il Padre per tutti i debiti di coloro che confidano in lui, credendo in lui e riconoscendolo qua personale salvatore. Caro ascoltatore, spero che tu ti sia impersonificato in questo viandante assalito e abbattuto sulla via di Gerico, e spero che come lui tu accetti le cure e l'amore che questo buon samaritano vuol darti. In Gesù c'è l'amore più puro, in Gesù c'è redenzione completa e in lui c'è pure un perdono che passa ogni comprensione. Egli ti può curare dalle ferite che il peccato ha lasciato su te. Egli può ridarti i tesori che il peccato e la disubbidienza ti avevano derubato. Egli può con sé riportarti alla Gerusalemme celeste, alla città beata del soggiorno eterno. Ma hai tu fede in lui? Vuoi tu farti aiutare da lui? Oh amico, l'ha fatto per me e oggi vuole farlo per te. Non rimandarlo, non rigettare il suo braccio potente, ma con lui percorri la strada verso il Padre, verso la vita, poiché lui ci ha promesso che mai ci lascerà soli, e con lui né peccato, né tentazione, né paura, né sconfitta ci assaliranno mai più. Che Dio ti benedica. O buon Padre, noi ti preghiamo per questi cari che ci hanno ascoltato, ti chiediamo che tu voglia benedirli e che tu gli voglia far comprendere l'importante verità che qui è anche per loro. Questo te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen.

Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay, accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.

0: Testi del dottor Vernon McGee.
1: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
0: Regia di Maurizio Cianci.

Siamo ancora insieme, è arrivato il momento di dare inizio al nostro incontro, al nostro programma. Al microfono, come sempre, Maurizio, felicissimo di essere in tua compagnia. Ancora una volta grazie per essere tornato, fedele e puntuale, e ancora una volta grazie a chi ci ha scritto.

Grazie anche a chi si preoccupa del mio raffreddore. Un raffreddore che va e viene, devo dire la verità, eh? Comunque grazie, perché oltre ai saluti e ai vari commenti per il programma c'è anche chi si preoccupa della mia salute. Grazie. Un'ulteriore prova che quando io dico che siamo parte di una grande famiglia, non mento, non dico bugie, è la realtà, è la verità. Siamo alle prese, come sai, con il terzo capitolo del libro del Levitico. Non l'abbiamo ancora iniziato, a dire il vero, il terzo capitolo. La volta scorsa abbiamo fatto commenti, vari commenti, circa la pace. Ricordi cosa abbiamo detto? Sicuramente sì.

Abbiamo cercato la volta scorsa di considerare la pace non tanto dal nostro punto di vista, ma come Dio vede la pace. Cos'è per Dio la pace? Dopo una serie di letture nell'Antico e nel Nuovo Testamento siamo arrivati alla conclusione che per Dio la pace non è un qualcosa, non è un'emozione, un feeling, come dicono gli inglesi, ma è una persona, suo figlio, Gesù Cristo. Egli è la nostra pace. Quindi non solo Dio ci dà pace, ma ce la dà impersonificata in Cristo Gesù.

come mai siamo andati a parlare di pace? In fondo sembra che abbia poco o nulla a che vedere con il terzo capitolo del Levitico. E invece ha molto a che vedere, perché il sacrificio di cui si parla nel terzo capitolo può chiamarsi sacrificio di azioni di grazie, ma in alcune traduzioni viene chiamato sacrificio di pace o sacrificio pacifico. Simbolo della comunione, del rapporto dei cristiani con il loro Dio attraverso Gesù Cristo. L'unica via per andare a Dio. L'unica vera pace.

Uno dei brani che abbiamo letto la volta scorsa l'abbiamo trovato nella lettera di Paolo agli Efesini, cioè ai cristiani che vivevano nella città di Efeso. Ti rileggo solo questo, non voglio rileggere tutti i brani che abbiamo già considerato la volta scorsa. Solo questo. Il contesto del discorso di Paolo, ricorderai, l'abbiamo detto, deve essere ricercato, deve essere visto nel rapporto che esiste fra i cristiani e gli ebrei che hanno abbracciato il cristianesimo. Paolo in modo particolare sta parlando ai gentili, cioè a coloro che non erano di stirpe ebraica. Ora però voi in Cristo Gesù, un tempo i lontani, siete divenuti vicini grazie al sangue di Cristo. Infatti, egli è la nostra pace. Egli che ha fatto di due popoli una sola unità, abbattendo il muro divisorio, annullando nella sua carne l'inimicizia. Gesù è stato fatto la nostra pace. Egli è il punto d'incontro di tutti i credenti. Inoltre, come diciamo spesso in questi nostri appuntamenti, Gesù è il perfetto punto d'incontro fra il divino e l'umano. Se puoi ricordarti questa frase, ti sarò molto grato. Il sacrificio di azioni di grazie o il sacrificio di pace è quindi un simbolo della nostra unione in Cristo. Solo se ci incontriamo attorno alla persona di Cristo possiamo essere veramente uniti tra noi. Ora, in tante chiese, in tante religioni, si parla spesso di unità. Si dice che in fondo non ci sono poi tutte queste differenze. Basterebbe che ognuno concedesse un pochino, basterebbe che qualcuno fosse disposto un attimino a scendere a qualche piccolo compromesso e vedrai che prima o poi saremo tutti uno. L'unità di cui parla la Bibbia non è questa. L'unità di cui parla la Bibbia ha come fondamento, come fulcro, come punto di riferimento, come punto centrale, non una dottrina, una filosofia, che può assomigliare più o meno ad un'altra, di un'altra chiesa, di un'altra religione, ma ha come punto focale il Figlio di Dio, Gesù Cristo.

Bene, dopo aver fatto questa lunga introduzione al terzo capitolo, entriamo nel testo. Se la sua offerta è un sacrificio di comunione, se offre bovini, maschio o femmina, li offra senza difetto alla presenza del Signore. Questo particolare tipo di sacrificio ha un ampio significato spirituale. Perché? Ma vediamo. Il peccatore, l'individuo che riconosce di aver commesso un peccato, può accostarsi a Dio perché Cristo ha riconciliato l'umanità con Dio mediante il suo sangue. Questo l'avevamo già letto. Quindi questo significa che per tutti ora c'è una possibilità di instaurare un rapporto con Dio, così come era all'inizio, prima dell'atto di ribellione, prima del peccato dei nostri progenitori. La buona novella, la buona notizia, in cosa consiste? Consiste in questo. Dio dice a me e dice a te: siete perduti, siete lontani da me, avete peccato, appartenete ad una razza di peccatori. Questo significa che io, come Dio tre volte santo, come Dio giusto, dovrei lasciarvi così, dovrei lasciarvi alle vostre tenebre, in balia di voi stessi. Ora, se Dio facesse questo, non farebbe nulla di male, non farebbe altro che seguire la propria giustizia, la propria santità. Ma in Dio troviamo in perfetto equilibrio, in perfetta armonia, non solo giustizia e santità, troviamo anche amore, grazia e pazienza. E quando questi elementi, insieme a tanti altri elementi, li poniamo sulla bilancia, allora vediamo che Dio agisce così come ha agito. Ha cercato una via d'uscita per la nostra condizione, una condizione che altrimenti sarebbe stata senza via d'uscita, disperata. Il messaggio dell'Evangelo, quindi, la buona novella è questa: Dio si è riconciliato con l'umanità mediante Gesù Cristo. E a differenza di tante altre religioni, tante altre filosofie umane, il cristianesimo si contraddistingue per questo. Dio prende l'iniziativa e mi viene incontro. Tutte le altre religioni, le altre filosofie cercano di spiegarci e di convincerci come noi, come l'uomo, possa arrivare all'essere superiore. La Bibbia invece ci dice che Dio ha già preso l'iniziativa. L'iniziativa ha un nome: il Figlio di Dio, Gesù Cristo.

Proseguendo nel testo, leggiamo: imponga la mano sulla testa della sua offerta e la immoli all'ingresso della tenda del convegno. I sacerdoti, figli di Aronne, spargano il sangue attorno all'altare. Questo sacrificio, il sacrificio della pace, è in parte simile all'olocausto, ma è anche diverso sotto vari aspetti. Infatti, quando si faceva un olocausto, olocausto, ti ricordo, significa che tutto doveva essere consumato, bruciato. Quando si faceva un olocausto, dicevo, tutta la vittima veniva posta sull'altare, mentre nel sacrificio di pace solo una parte veniva offerta. Tale parte comprendeva il grasso e l'interiore. Sempre in questo brano si parla anche dell'imposizione della mano sulla testa della sua offerta. Abbiamo già fatto i commenti riguardo questa imposizione della mano. Abbiamo detto, per esempio, che non si trattava di un rito magico, non nulla di mistico o trascendentale si nascondeva dietro questo semplice gesto. Era un gesto simbolico, né più né meno. Un gesto importante, un simbolo abbastanza profondo, ma non dobbiamo vedere in questo molto più di quanto non ci sia in realtà. L'individuo, la persona, voleva che questo suo animale si identificasse con il peccato, con la colpa che gli era venuto a confessare. Offrendo questo animale, facendo questa offerta, questo sacrificio, l'animale acquisiva, assumeva, si caricava, ecco, del peccato, della colpa della persona. Il gesto non trasmetteva il peccato, non trasmetteva assolutamente nulla. Era, ripeto, solo un gesto simbolico. Importante e profondo quanto vuoi, ma sempre un gesto simbolico rimaneva. Questo stesso gesto, questa stessa azione la vediamo nel Nuovo Testamento, dove non si parla di sacrifici, ma dove si parla, per esempio, degli apostoli che imposero le mani quando Paolo e Barnaba, per esempio, andarono come missionari nei loro viaggi. In questo caso c'era un altro elemento, un elemento di riconoscimento da parte degli apostoli della chiamata di Paolo e Barnaba per il compito che si dovevano assolvere. In un certo senso è anche vero che Paolo e Barnaba andavano e facevano e dicevano quello che avrebbero fatto e detto a nome degli apostoli. Avevano quindi, per iniziativa degli apostoli, acquisito una certa autorità. Questo per quanto riguarda il Nuovo Testamento, ma rimanendo nell'Antico, rimanendo nel libro del Levitico, non c'è nulla di tutto questo in questo nel gesto di cui abbiamo parlato. Proseguendo nel testo leggiamo: i figli di Aronne faranno fumare tutto questo sull'altare, sopra l'olocausto, sulle legna che stanno sul fuoco, un dono offerto come odore gradito al Signore. La vittima quindi doveva essere consumata dal fuoco, o perlomeno quello che era stato posto sull'altare. Abbiamo detto prima, non tutta l'animale veniva posto sull'altare, soltanto il grasso e l'interiore. Di nuovo leggiamo quella frase: il sacrificio di soave odore o profumo all'Eterno o a Roma. Se la sua offerta per il sacrificio di comunione al Signore è di ovini, li offra maschio o femmina senza difetto. Ora, non possiamo nascondere il fatto, né dobbiamo nascondere il fatto, né vogliamo nascondere il fatto che l'agnello, in un modo molto bello, rappresenta la personalità di Cristo. È quindi insolitamente adatto come vittima anche in un sacrificio di azioni di grazie o di pace. Secondo alcuni studiosi, il bue invece rappresenterebbe in modo particolare Gesù quale servo di Dio. Il bue era, è tuttora, un animale domestico usato
soprattutto per arare i campi. A quell'epoca era anche simbolo di trasporto, di commercio, portava pesi, quindi era veramente qualcosa di molto utile. Il bue era senz'altro servo ed amico dell'uomo, amico nel senso appunto che era molto utile. Ed è qui che alcuni studiosi vedono l'accostamento. Io non vorrei spingermi troppo in questi accostamenti, perché si potrebbe rischiare a volte di scendere un pochino nel ridicolo. Dove l'accostamento è ovvio, dove la Bibbia stessa fa degli accostamenti, davanti a quelli chiaramente non possiamo far altro che piegarci, accettarli e ringraziare Dio per la lezione che Egli ha voluto impartirci fin nei tempi antichi del Levitico. Dove invece si tratta di opinioni umane, per quanto si tratti di opinioni di studiosi, eccetera, eccetera, però insomma sempre opinioni umane rimangono. Gesù, in questo senso, possiamo capire, era sicuramente il servo per eccellenza. Egli è venuto non per essere servito, ma per servire, ci dice la Bibbia. Quindi, in un senso molto reale, Gesù è stato il servitore, con la S maiuscola. Ma non so se mi spingerei alla similitudine di Gesù con il bue. Mi pare di mancare di rispetto, anche se, ripeto, solo un simbolo, però personalmente non ritengo felice l'accostamento. Dobbiamo tenere presente, d'altra parte, che il Vangelo di Marco ci presenta Gesù come servo di Dio. Perché? Perché era venuto a fare la sua volontà. In ogni caso, l'agnello rappresenta molto bene Gesù. Gesù che si identifica con l'umanità sia nella vita che nella morte. Non so se ci hai mai pensato. Ricorderai sicuramente quando Giovanni, il Battista, disse, indicando chiaramente Gesù: ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Questo lo leggiamo proprio nel primo capitolo del Vangelo di Giovanni. Questo si riferisce però alla sua opera. In seguito, sempre nel primo capitolo, leggiamo che ancora una volta il Battista esclama: ecco l'agnello di Dio. Questa volta si riferisce alla sua persona. Quindi la prima volta, chiaramente, Giovanni stesso fa l'accostamento fra l'agnello di Dio e la ragione per cui era venuto nel mondo, cioè per togliere il peccato del mondo. Nel secondo caso, Giovanni si ferma e dice: ecco l'agnello di Dio. E qui esalta la persona come tale. Fin dall'inizio dell'umanità l'agnello si è rivelato come l'animale più adatto a prendere il posto dell'uomo per espiare il peccato. Ricorderai, l'abbiamo visto nel libro della Genesi, che la vittima del primo sacrificio di Abele fu proprio un agnello. Nel famoso capitolo 53 del libro del profeta Isaia si mette in evidenza il fatto che il Messia, cioè Gesù Cristo, ha preso il nostro posto, ha preso su di sé i nostri peccati, le nostre iniquità, le nostre colpe. E viene chiaramente descritto come un agnello. Viene descritto, viene visto Gesù come agnello anche dopo la risurrezione. Egli è l'agnello anche al suo ritorno nella gloria, cioè quando Gesù tornerà, questa volta non tornerà più come un esile, indifeso, fanciullo, bebè, ma tornerà come il Signore dei Signori, l'agnello della gloria. Quindi, come vedi, degli accostamenti ci sono e sono legittimi. E quando sono legittimi, è bello trarre queste lezioni e farne tesoro.

E anche per oggi il nostro tempo a disposizione è terminato. Devo salutarti, devo lasciarti. Ma non prima di averti dato appuntamento al prossimo incontro, prossima passeggiata. Un grazie ancora una volta dal tuo Maurizio, un abbraccio forte come sempre e a presto.

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
1: Radio Evangelo Piemonte ti invita a partecipare alla festa del cinquantenario di servizio evangelico di RTB. L'appuntamento è per domenica 14 giugno dalle ore 16 alle 19 presso la Gospel House di Via Druento, 274 Avenaria, in provincia di Torino. Per partecipare iscriviti sulla piattaforma Eventbrite accedendo dal sito www.rtb.it oppure telefona al numero 331

0: lente di ingrandimento. Religioni, sette e ideologie a confronto con la fede cristiana biblica. Un programma con la partecipazione del dottor Edoardo Labanchi.
1: Amici ed amiche, bentornati al nostro ormai consueto appuntamento con il programma Lente di Ingrandimento. È Gianfranco che vi parla, vi saluta e vi augura un ottimo ascolto. Come sapete, lo scopo di questo programma è quello di verificare, alla luce della Bibbia, le dottrine e i punti basilari di sette ideologie, religioni orientali e simili, e di smascherarne le pecche, mettendo questi punti basilari, queste dottrine, a confronto con i principi della fede cristiana biblica. Ora, nelle ultime puntate di questa trasmissione, il dottor Edoardo Labanchi ha proseguito nella sua presentazione del movimento New Age o Nuova Era e ne ha messo in luce alcune appariscenti caratteristiche. In primo luogo, l'alta dipendenza dall'astrologia. Poi, il frequente uso sballato e tendenzioso della Bibbia per convalidare idee e interpretazioni personali di tipo filosofico o religioso. Questo fa sì, fra l'altro, che la persona di Gesù, la sua figura, la sua opera finiscano per essere svilite, distorte e ben lontane da quella che è la reale rivelazione della Bibbia. Dottor Labanchi, allora, la volta scorsa lei ha giustamente ricordato che Gesù è sempre stato, e lo è tuttora, un personaggio scomodo, perché continua ancora a influenzare il mondo non solo attraverso gli scritti che ne propagano l'insegnamento, ma anche attraverso i suoi autentici testimoni, anch'essi a loro volta impopolari non solo fra i non credenti, ma anche fra tanti che si dicono cristiani ma in realtà non lo sono.

0: il Gesù del Nuovo Testamento. Anzi, dinanzi all'enigma dell'esistenza di un tale Gesù, alcuni hanno cercato di negarne addirittura l'esistenza, appunto. Tanti si sono fatti e si fanno un loro Gesù, soprattutto perché quello dei Vangeli e del Nuovo Testamento dà fastidio.
1: Ora, una delle obiezioni più comuni, dottor Labanchi, che si sentono fare quelli che affermano che il vero, autentico Gesù sia quello presentato dai Vangeli, ecco, una di queste obiezioni più comuni è quella della mancanza di sicuri riferimenti storici a cui rifarsi in relazione, appunto, alla persona di Cristo. Eppure, non mi sembra proprio che manchino delle fonti ritenute serie dal punto di vista storico, che avallino la certezza dell'esistenza di Gesù Cristo come persona in una determinata regione della Palestina, in una determinata epoca storica, che poi sono corrispondenti a quanto i Vangeli stessi dichiarano. Penso a citazioni di Tacito, il famoso storico latino, oppure a Plinio il Giovane, o ancora allo storico di origine ebraica Giuseppe Flavio, il quale parla di Gesù in termini molto chiari in una sezione della sua opera intitolata Antichità giudaiche. Anzi, definisce Gesù esplicitamente il Cristo. Che cosa ne pensa lei, dottor Labanchi?
0: Si è sempre molto discusso sull'autenticità o meno di questo passo. L'opinione più diffusa attualmente è che Giuseppe Flavio parla sì di Gesù detto il Cristo, ma che il passo in questione è stato ritoccato da qualche copista cristiano. In particolare, per quanto riguarda il titolo di Cristo, cioè unto, che corrisponde all'ebraico Messia, è possibile che Giuseppe, scrivendo per Romani e Greci, abbia voluto indicare Gesù col nome che, come abbiamo visto, era più conosciuto tra i non ebrei.
1: Grazie, dottor Labanchi, per queste spiegazioni introduttive. Prima però di andare avanti adesso, amici ed amiche, godiamoci insieme una pausa musicale.

La volta scorsa, cari ascoltatori, terminai la trasmissione affermando che dopo la rivelazione cristiana non si può più parlare di Dio in generale, ma bisogna fare i conti con il Signore Gesù, che si proclamò figlio di Dio della stessa natura divina del Padre. Difatti tanti oggi sono disposti anche a parlare di Dio, perfino quelli della New Age lo fanno a modo loro, ma non sono tanto disposti a parlare di Gesù come è presentato nel Nuovo Testamento. Un Gesù che, come diceva l'Apostolo Paolo nella prima lettera ai Corinzi, capitolo 1, versetto 23, un Gesù che è uno scandalo per i giudei ed una pazzia per i gentili, cioè per i non ebrei. Se i seguaci di Gesù avessero voluto confezionare un Gesù popolare, accettabile sia da parte degli ebrei che da parte degli altri, non avrebbero confezionato certamente il Gesù del Nuovo Testamento. Anzi, dinanzi all'enigma dell'esistenza di un tale Gesù, alcuni hanno cercato di negarne addirittura l'esistenza, appunto, come fa l'enciclopedia sovietica, la cosiddetta Grande Enciclopedia, che per anni è stata come la Bibbia dei comunisti russi, assieme alle opere di Marx, Engels e Lenin. Difatti, alla voce cristianesimo, si legge tra l'altro: secondo la leggenda teologica, il cristianesimo sorse in Palestina in seguito alla predicazione di Gesù Cristo, figlio di Dio, Dio uomo, che sarebbe disceso sulla terra, avrebbe assunto forma umana e avrebbe patito per riscattare gli uomini dal peccato originale. La scienza, continua l'articolo dell'enciclopedia sovietica, ha confutato

tanto la leggenda teologica sull'origine del cristianesimo, stabilendo come si sia formata la figura del Cristo mitico. In una nota al testo italiano, riportato in un'antologia edita da Feltrinelli, dal titolo La religione nell'URSS, in una nota è detto, ho l'impressione con grande imbarazzo, che la dottrina ufficiale della storia delle religioni sovietica, quale è rappresentata dalla grande enciclopedia, è quella dell'inesistenza storica di Gesù Cristo. Attualmente, aggiunge la nota, sono rarissimi nel mondo culturale dell'Europa occidentale gli studiosi che accettano tale tesi. Non so ora che fine abbia fatto la grande enciclopedia con la disfatta del comunismo in Russia, ma rimane un esempio delle manipolazioni, delle mistificazioni di cui è stato oggetto la figura e l'opera di Gesù Cristo. In questo la New Age non costituisce affatto un'eccezione. E sempre a proposito di manipolazioni e adattamenti ai propri gusti della persona e dell'opera del Signore Gesù, ecco un esempio moderno fornitoci da un libro scritto da uno spiritualista indiano, Anthony De Mello, dal titolo Il canto degli uccelli, frammenti di saggezza nelle grandi religioni, pubblicato nelle edizioni paoline nel 1986. A pagina 190 si immagina un Gesù moderno vivente ai nostri giorni. Leggiamo quindi nel testo. Sulla via del ritorno, da una partita di pallone, informammo Gesù sulla situazione religiosa del mondo di oggi. La gente religiosa è strana, Signore, dicemmo. Sembra sempre che pensino che Dio è dalla loro parte e contro la gente dell'altra parte. Gesù si disse d'accordo. Ecco perché non appoggio le religioni, ma la gente, disse. La gente è più importante delle religioni. L'uomo è più importante del sabato. Dovresti stare attento a quello che dici, disse uno di noi preoccupato. Sei già stato crocifisso una volta per aver detto questo genere di cose, lo sai? Sì, e da persone religiose, disse Gesù con un sorriso. Questo è un passo, cari ascoltatori, degno di apparire nei migliori testi della New Age. Difatti è vago, generico, tendenzioso. Si tratta del solito Gesù caro agli ecumenici ad oltranza e quindi a quelli della New Age. Naturalmente viene del tutto ignorato il Gesù che secondo il Vangelo di Matteo, capitolo 10, dal versetto 34 al 39, disse «Non pensate che io sia venuto a mettere pace sulla terra. Non sono venuto a mettere pace, ma spada. Infatti sono venuto a dividere il figlio da suo padre e la figlia da sua madre, la nuora dalla suocera. I nemici dell'uomo saranno quelli stessi di casa sua. Chi ama padre o madre più di me non è degno di me. Chi ama figliuolo o figliuola più di me non è degno di me. E chi non prende la sua croce e non viene dietro a me non è degno di me. Chi avrà trovato la sua vita la perderà. E chi avrà perduto la sua vita a causa mia la troverà. Ho avuto già occasione di mettere in rilievo questo aspetto spesso trascurato, anche da parte di credenti, del Signore Gesù. Ma non si insiste mai abbastanza su questo punto, proprio per presentare alla gente tutti gli aspetti della persona e dell'opera di Gesù, così come ci vengono descritti dai Vangeli ed opportunamente commentati dagli altri scrittori ispirati del Nuovo Testamento, che hanno anche applicato gli insegnamenti del Maestro a tanti vari aspetti della vita cristiana.
Un'operazione questa che del resto i cristiani degni di questo nome continuano a fare per essere fedeli al Signore sempre ed ovunque nelle circostanze concrete della loro vita quotidiana. Ora, cari ascoltatori, proprio a causa di questa continua strumentalizzazione della persona di Gesù da parte di sette movimenti filosofico-religiosi vari, ritengo opportuno dedicare un po' del tempo a nostra disposizione alla natura stessa di Gesù, eterno figlio di Dio, vero Dio e vero uomo, una formula da alcuni ritenuta trita e stantia, ma che pur riflette una realtà scomoda, come si diceva per tanti, che preferiscono un Dio tipo forza cosmico universale, che non si sa chi sia e che cosa faccia. Un altro idolo, insomma, creato dall'uomo, che di solito non vuole altro Dio che se stesso. Come dicevo dunque, tanti si sono fatti e si fanno un loro Gesù, soprattutto perché quello dei Vangeli e del Nuovo Testamento dà fastidio. Anche romanzieri e registi cinematografici si sono occupati di Gesù, alcuni seriamente, altri in maniera molto meno seria, per non dire sconcia e blasfema. È il caso della Ultima Tentazione di Cristo di Nikos Kazantzakis, libro divenuto un film grazie al regista italo-americano Martin Scorsese, presentato qualche anno fa alla 45esima mostra di Venezia. Ma ogni tanto continuano ad essere pubblicati libri e proiettati film su Gesù, opere che in un modo o in un altro alterano la sua figura e la sua opera redentrice. L'obiezione che a volte si fa a chi sostiene che il vero Gesù è quello presentato dai Vangeli e dal resto del Nuovo Testamento è che in realtà si sa molto poco del Gesù storico, come sognano dire, e che i Vangeli stessi rappresentano solo una ricostruzione di un personaggio che, dopo tutto, rimane una figura leggendaria, se non mitica.

0: E dopo la pausa musicale riprendiamo la nostra conversazione sulle caratteristiche del movimento New Age in generale e in particolare sulla persona di Gesù Cristo. Poco fa il dottor Edoardo Labanchi a questo riguardo ci stava dicendo che talvolta la critica maggiore che ricevono quelli che sono veramente cristiani di fatto e non solo di nome è quella di credere a un Gesù non storico, perché, così dicono gli oppositori, i Vangeli stessi, principale fonte di notizie sulla vita e l'opera di Gesù Cristo, rappresentano solo una ricostruzione di un personaggio più o meno leggendario. Ma è proprio vero che di Gesù parlano soltanto gli scrittori biblici? Dottor Labanchi, a lei la risposta.
1: A proposito della persona di Gesù di cui ci stiamo occupando, possiamo dire subito che, come sapranno almeno alcuni dei nostri ascoltatori, di Gesù parlano, anche se molto brevemente, anche scrittori non biblici dell'antichità. Ad esempio, lo storico romano Tacito, nei suoi annali, nel libro quindicesimo, capitolo 44, quando parla dell'incendio che nel 64 d.C., sotto l'imperatore Nerone, distrusse buona parte della città di Roma, fa riferimento ai cristiani e a Cristo stesso. Circolava infatti una voce secondo cui l'incendio era stato provocato dallo stesso Nerone. Allora, scrive Tacito, per troncare la diceria, Nerone spacciò per colpevoli e condannò ai tormenti più raffinati quelli che le loro nefandezze rendevano odiosi e che il volgo chiamava cristiani. Prendevano essi il nome da Cristo, che era stato suppliziato ad opera del procuratore Ponzio Pilato sotto l'impero di Tiberio. E quella funesta superstizione, continua lo storico, repressa per breve tempo, riprendeva ora forza non soltanto in Giudea, luogo di origine di quel male, ma anche in Roma, dove tutte le atrocità e le vergogne confluiscono da ogni parte e trovano seguaci. Tacito aveva una decina d'anni a quell'epoca, ma quando descrisse quel tragico evento, molti anni dopo, lo ricordava quasi con orrore. E sebbene non nutrisse molta simpatia per i cristiani, affermò che per quanto i cristiani fossero da condannare, pur nasceva, sono parole sue, un senso di pietà, in quanto i cristiani morivano per saziare la crudeltà di uno solo, non per il bene di tutti. Secondo Tacito, dunque, a parte il fatto che credeva alle ingiuste accuse contro i cristiani, secondo lui Cristo fu un personaggio storico, morto al tempo dell'imperatore Tiberio, successore di Cesare Augusto. A tal riguardo sono interessanti gli esatti riferimenti storici che troviamo all'inizio del capitolo 3 del Vangelo di Luca. Nell'anno quindicesimo dell'impero di Tiberio Cesare, essendo Ponzio Pilato governatore della Giudea ed Erode tetrarca della Galilea e Filippo suo fratello tetrarca dell'Iturea e della Traconitide e Lisania tetrarca dell'Abilene, sotto i sommi sacerdoti Anna e Caifa, la parola di Dio fu diretta a Giovanni, figliuolo di Zaccaria, nel deserto. Qui si introduce la figura di Giovanni Battista, che, come è noto, fu il precursore di Gesù. La storia di Gesù, dunque, si colloca in un preciso momento storico e non in un mondo mitico senza tempo. Anche per l'imperatore Traiano, che regnò all'inizio del secondo secolo d.C., e per il suo governatore della Bitinia, Plinio il Giovane, anche per costoro Cristo era un personaggio storico. Infatti c'è pervenuta una breve corrispondenza tra loro riguardante i cristiani, e la lettera 96 nel libro decimo della tradizionale raccolta delle lettere di Plinio. Infatti Plinio, in una sua lettera, chiede all'imperatore come regolarsi con i cristiani, che ormai sono ovunque nel territorio da lui amministrato. Tra l'altro, in base alle testimonianze di cristiani arrestati, Plinio informa Traiano del fatto che i cristiani erano soliti radunarsi un giorno stabilito, prima dell'alba, e cantare alternativamente inni a Cristo come a un Dio. Cristo viene qui menzionato come un personaggio ben noto sia a Plinio che a Traiano. Infatti, la frase latina dell'originale, Carmen Christo quasi Deo dicere, si può tradurre cantare un inno a Cristo come se fosse un Dio. Da qui si può dedurre che Cristo era per il governatore della Bitinia soprattutto un uomo ritenuto poi Dio dai cristiani. Un altro scrittore, questa volta ebreo, che menziona chiaramente Gesù Cristo, è Giuseppe Flavio, a cui ho già fatto riferimento a proposito degli Esseni. Si tratta di un passo molto controverso della sua opera Antichità giudaiche, e precisamente nel libro 18, capitolo 3. Ecco il testo tradotto dal greco in italiano. Attorno a quel tempo visse Gesù, un uomo saggio, seppur lo si può chiamare uomo. Difatti compì opere meravigliose e fu maestro di coloro che accolgono con gioia la verità. Egli fece molti discepoli, sia tra i giudei sia tra i greci. Egli era il Cristo. Quando Pilato, avendo udite le accuse rivoltegli dai più autorevoli tra noi, lo ebbe condannato ad essere crocifisso, quelli che sin dall'inizio lo avevano amato gli restarono fedeli. Difatti il terzo giorno apparve loro redivivo, perché i profeti di Dio avevano predetto di lui queste e altre cose mirabili. Ai giorni nostri esistono ancora quelli che da lui prendono il nome di cristiani. Si è sempre molto discusso sull'autenticità o meno di questo passo. L'opinione più diffusa attualmente è che Giuseppe Flavio parla sì di Gesù detto il Cristo, ma che il passo in questione è stato ritoccato da qualche copista cristiano. Questa è comunque un'ipotesi non sostenuta da qualche prova documentaria, anche se, lo ammetto, non è assurda. D'altra parte, è anche possibile che le affermazioni di Giuseppe Flavio su Gesù non riflettano la sua opinione personale, ma solo quello che i discepoli di Gesù dicevano di lui. In particolare, per quanto riguarda il titolo di Cristo, cioè unto, che corrisponde all'ebraico Messia, è possibile che Giuseppe, scrivendo per Romani e Greci, abbia voluto indicare Gesù col nome che, come abbiamo visto, era più conosciuto tra i non ebrei. Rimane comunque il fatto che Giuseppe Flavio, contemporaneo di Gesù, parla di lui, come parla del resto anche di Giovanni Battista, sempre nelle antichità giudaiche, sempre nel libro 18 al capitolo 5. Lo storico ebreo concorda sostanzialmente con il racconto evangelico della morte di Giovanni Battista. Ecco il testo. Erode aveva ucciso quest'uomo buono che incitava i giudei ad esercitarsi nelle virtù, a praticare la giustizia vicendevole e la pietà verso Dio e ad accorrere al battesimo. Il lavacro gli sembrava valido quando se ne faceva uso non per cancellare direttamente le colpe, ma per purificare il corpo dopo essersi purificata l'anima con la giustizia. Al vedere che il popolo accorreva a frotte da Giovanni e che si entusiasmava moltissimo quando lo udiva parlare, Erode, timoroso che tanto prestigio potesse spingere a qualche rivolta, gli pareva infatti che un'insinuazione sola di Giovanni bastasse a lanciarli verso qualunque impresa, credette bene, prima che la situazione divenisse pericolosa, di intervenire e ucciderlo prima che ci fossero delle novità a suo riguardo e fosse costretto a cambiare parere con suo grande imbarazzo. Giovanni dunque fu arrestato e condotto nella fortezza di Macheronte, dove fu ucciso. È anche interessante la notizia, sempre riferitaci da Giuseppe Flavio, secondo cui i giudei ritenevano che la sconfitta subita da Erode da parte del re Areta fosse la punizione divina per l'assassinio del Battista. Continueremo dunque questo interessante argomento la prossima volta, cari ascoltatori. A risentirci la prossima settimana.

E così siamo ormai giunti ai momenti conclusivi della puntata odierna del programma Lente d'ingrandimento. Come avete sentito, come avete potuto seguire, il dottor Labanchi ha continuato in questo numero a esporre i principi del movimento New Age, esaminando questi principi alla luce delle sacre scritture. Detto questo, vi ringrazio per l'ascolto e vi saluto caramente dandovi appuntamento al prossimo numero di Lente d'ingrandimento, contando sempre sulla vostra presenza e sul vostro attento ascolto. Ciao a tutti da Gianfranco.

0: Italo Piemonte. Vivere una vita. Viva!
1: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
2: Ben ritrovati col libro più letto. Io sono Maria. Enzo parlerà di guarigioni ancora, questo è un argomento bellissimo, e anche di digiuno. Ascoltiamo.
1: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
3: Bene, bentornati carissimi amici ascoltatori e benvenuti quindi a questo terzo appuntamento della settimana. Stiamo studiando, stiamo leggendo il capitolo 8 del Vangelo di Matteo e leggiamo, dopo aver visto fino a ieri alcuni miracoli di Gesù, leggiamo il testo dai versetti 28 al 34. Quando Gesù fu giunto all'altra riva, nel paese dei Gadareni, gli vennero incontro due indemoniati usciti dai sepolcri, così furiosi che nessuno poteva passare per quella via. Ed ecco, si misero a gridare: «Che c'è fra noi e te, figlio di Dio? Sei venuto qua prima del tempo a tormentarci?» Lontano da loro c'era un gran branco di porci al pascolo e i demoni lo pregavano dicendo: «Se tu ci scacci, mandaci in quel branco di porci». Egli disse loro: «Andate». Ed essi usciti se ne andarono nei porci e tutto il branco si gettò a precipizio giù nel mare e perirono nell'acqua. Quelli che li custodivano fuggirono e, andati nella città, raccontarono ogni cosa e il fatto degli indemoniati. Tutta la città uscì incontro a Gesù e, come lo videro, lo pregarono che si allontanasse dal loro territorio. Gesù si trova in quella regione oggi chiamata Gadara, i cui abitanti discendevano dalla tribù di Gad. Nel Vecchio Testamento, quando il paese venne diviso tra le tribù di Israele, la tribù di Gad si trovava dall'altra parte del fiume Giordano. Non avevano preso completo possesso della terra promessa e questa loro lontananza dal resto del popolo ebreo aveva facilitato la loro mescolanza con i popoli pagani che vivevano in quel territorio. Il fatto che allevassero maiali, cosa proibita per gli ebrei in quanto erano considerati animali impuri, ci fa proprio vedere questa loro contaminazione. Quando Gesù entrò in questa regione, gli vennero incontro due uomini pericolosi, due uomini indemoniati. Queste persone erano così furiose che nessuno osava passare di là. A sorpresa, quando vedono Gesù, questi demoni, parlando per bocca di questi uomini, iniziano a parlare con Gesù facendogli delle richieste precise e sorprendenti.

Studiando gli altri Vangeli abbiamo già detto qualcosa sui demoni. Ad esempio, qual è l'origine dei demoni? Non possiamo essere dogmatici. Il mondo fisico ha qualcosa dentro di sé che non può essere visto. È l'atomo. E così anche nel mondo spirituale ci sono certe cose che non possiamo vedere. I demoni controllano l'uomo in modo che lui non può fare ciò che vuole. Portano le persone a fare delle cose terribili, a fare atti che distruggono loro stesse e altre persone, arrivando a uccidere. I demoni vogliono abitare nel corpo di una persona. Se un demone viene buttato fuori da una persona, questi va in giro per cercare di ritornare ancora in quella persona, e se non può entrare, andrà da un'altra. Non vuole essere senza corpo. Quando il Signore caccia i demoni da quest'uomo, loro erano disposti ad entrare nei corpi dei maiali che stavano pascolando sulla collina. Gesù sembra accontentarli, ma vediamo che il branco di maiali tuttavia preferisce morire piuttosto che essere posseduto da demoni. Questa grave perdita economica provoca una decisa reazione nei proprietari dei maiali. È sorprendente infatti leggere che la gente di Gerasa venne a chiedere al Signore Gesù di lasciare la loro zona. La ragione era che preferivano avere dei maiali anziché lui. È una questione di desideri del cuore. Anche ai nostri giorni c'è tanta gente che preferirebbe avere altre cose, che sono sullo stesso piano dei maiali, invece di avere Cristo. Nel Vangelo di Luca abbiamo letto che quell'uomo, che era venuto a contatto con la grazia di Dio, non voleva andarsene, voleva rimanere sempre con lui. E così è per tutti coloro che hanno conosciuto personalmente Gesù Cristo. Nel prossimo capitolo vedremo che quando Gesù tornò dall'altro lato del lago di Galilea, una folla si radunò attorno a lui e tra questi alcune persone disperate.

Così arriviamo al capitolo 9 e in questo capitolo troviamo che Gesù compie altri 6 miracoli e chiama uno degli apostoli, Matteo. Poi Gesù ha uno scontro coi farisei e prosegue il suo ministero in Galilea. Nel capitolo precedente abbiamo visto 6 miracoli che dimostrano che il re ha potere sopra gli elementi naturali e soprannaturali. Ed anche nel capitolo che segue, questo che stiamo andando a leggere, Gesù compie miracoli fisici di guarigioni, uno dei quali si potrebbe classificare come soprannaturale, il risuscitare i morti, e poi compie miracoli spirituali di liberazioni dai demoni. Ma vediamo adesso che Gesù ritorna a Capernaum. Leggiamo i versetti dall'1 all'8 da questo capitolo 9 di Matteo. Gesù, entrato in una barca, passò all'altra riva e venne nella sua città. Ed ecco, gli portarono un paralitico disteso sopra un letto. Gesù, veduta la loro fede, disse al paralitico: «Figliolo, coraggio, i tuoi peccati ti sono perdonati». Ed ecco, alcuni scribi pensarono dentro di sé: «Costui bestemmia». Ma Gesù, conosciuti i loro pensieri, disse: «Perché pensate cose malvagie nei vostri cuori? Infatti, cos'è più facile, dire «i tuoi peccati ti sono perdonati» o dire «alzati e cammina»? Ma affinché sappiate che il Figlio dell'uomo ha sulla terra autorità di perdonare i peccati, alzati», disse allora al paralitico, «prendi il tuo letto e vattene a casa». Il paralitico si alzò e se ne andò a casa sua. Visto ciò, la folla fu presa da timore e glorificò il Signore che aveva dato tale autorità agli uomini.

Gesù ha abbandonato il paese dei Gadareni, che non lo ha voluto, ed è ritornato a Capernaum. Ci vengono dati dei dettagli da Marco riguardo a questo evento. Marco ci dice come quest'uomo è stato calato attraverso il tetto di una casa perché intorno c'era una grande folla, e il Signore non solo lo ha guarito, ma ha perdonato il suo peccato. La guarigione e il perdono dei peccati qui sono due cose collegate. Quest'uomo aveva bisogno di essere guarito fisicamente, ma Gesù per prima cosa si occupa della sua salute spirituale. Questo era importante, che i suoi peccati fossero rimessi. Per questo è venuto Gesù, per questo motivo è morto sulla croce, per rimettere i peccati di coloro che vanno a Lui. Solo dopo l'intervento degli scribi e dei farisei, e per dimostrare tutta la potenza e l'autorità che aveva ricevuta dal Padre, egli guarì il paralitico. Gli scribi erano dell'opinione che il Signore non poteva perdonare i peccati di quest'uomo malato. Il Signore, che vedeva i pensieri delle loro menti e il male nei loro cuori, ha domandato loro se fosse più facile guarire o perdonare i peccati. Non risposero alla sua domanda, ma se avessero risposto, avrebbero dovuto dire: «Per noi uno è tanto grande quanto l'altro». Quando quest'uomo paralitico si è alzato e ha camminato, ha capito che colui che lo aveva fatto camminare era colui che avrebbe perdonato i suoi peccati. Solo Dio poteva rimettere i peccati. Con queste parole Gesù stava offrendo a chi lo avesse accettato una ulteriore possibilità di vedere in lui il Messia. Amici, noi non possiamo perdonare i peccati, solo il Signore Gesù può fare questo. Noi possiamo predicare il Vangelo di Cristo, che è potenza per la salvezza dell'uomo. Il paralitico ubbidisce all'ordine di Gesù e se ne va a casa sua, provocando nella folla un grande stupore. Furono infatti presi da timore, pensando che un uomo potesse compiere tali opere miracolose, e davano gloria al Signore per questa possibilità offerta agli uomini di mostrare la potenza di Dio.

A questo punto troviamo che Gesù chiama proprio l'autore del Vangelo perché divenga un suo discepolo. Leggiamo i versetti dal 9 al 13. Poi Gesù, partito di là, passando, vide un uomo chiamato Matteo che sedeva al banco delle imposte e gli disse: «Seguimi». Ed egli, alzatosi, lo seguì. Mentre Gesù era a tavola in casa di Matteo, molti pubblicani e peccatori vennero e si misero a tavola con Gesù e con i suoi discepoli. I farisei, veduto ciò, dicevano ai suoi discepoli: «Perché il vostro maestro mangia con i pubblicani e con i peccatori?» Ma Gesù, avendoli uditi, disse: «Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Ora andate e imparate che cosa significhi: voglio misericordia e non sacrificio, poiché io non sono venuto a chiamare dei giusti, ma dei peccatori». Matteo ci parla della sua chiamata in un solo versetto. Luca ci dice che Matteo ha dato una grande cena in onore di Gesù. Puoi trovare questo in Luca al capitolo 5. Evidentemente quello che segue accadde durante la sua cena. Matteo ha invitato molti dei suoi amici pubblicani a questa cena perché vuole che anche loro conoscano il Signore Gesù Cristo. I farisei non possono credere di dover mangiare con dei pubblicani e peccatori. Ma io credo che tutti hanno bisogno di essere raggiunti da Cristo e quindi dobbiamo avere dei contatti anche con loro, con queste persone che vengono appartate, marginate.

0: Gesù fa una precisazione molto chiara circa il suo mandato. Gesù è il grande medico. È venuto a guarire l'umanità dal suo problema di base, il peccato. Matteo cita Osea capitolo 6 versetto 6 dall'Antico Testamento, quando Gesù ha detto: «Non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori al pentimento», ha certamente incluso i farisei perché erano peccatori. Infatti tutti noi siamo inclusi, perché tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, così ci ricorda Romani 3:23. Egli era il grande medico ed egli, Gesù, non andò in giro a curare i sani, era venuto per servire coloro che erano ammalati di peccato. Il Vangelo è veramente per coloro che riconoscono il loro bisogno. Ci sono delle persone che pensano di essere troppo buone per avere necessità di essere salvate. Non sono consci del loro bisogno, e se tu riconosci di avere un bisogno, allora il Vangelo è per te. Cristo può e vuole salvarti. Ma se ritieni di non avere bisogno di nulla, allora mi dispiace, il Signore non può fare nulla per te e per quanti pensano di non essere ammalati.
1: Stai ascoltando il libro più letto.

questo punto gli scribi e i farisei continuano il loro attacco ai discepoli di Gesù, prendendo esempio dal comportamento di Giovanni Battista e dei suoi discepoli. Leggiamo il passo che va dal versetto 14 al 17 da Matteo capitolo 9. Allora si avvicinarono a lui i discepoli di Giovanni e gli dissero: «Perché noi e i farisei digiuniamo e i tuoi discepoli non digiunano?» Gesù disse loro: «Possono gli amici dello sposo far cordoglio finché lo sposo è con loro? Ma verranno i giorni che lo sposo sarà loro tolto, e allora digiuneranno. Nessuno mette un pezzo di stoffa nuova sopra un vestito vecchio, perché quella toppa porta via qualcosa dal vestito vecchio e lo strappo si fa peggiore. Neppure si mette vino nuovo in otri vecchi, altrimenti gli otri scoppiano, il vino si spande e gli otri si perdono. Ma si mette il vino nuovo in otri nuovi, e l'uno e gli altri si conservano». I discepoli di Giovanni avevano osservato il Signore Gesù. Dopotutto, alcuni dei suoi discepoli erano stati originalmente discepoli di Giovanni. Sappiamo che Andrea e Filippo lo erano. Alcuni di questi discepoli di Giovanni dicono: «Guarda, qui c'è qualcosa di un po' diverso da come facciamo noi, e ci chiediamo perché». Giovanni, come abbiamo detto, era un profeta dell'Antico Testamento, arrivato al Nuovo Testamento per fare l'annuncio che Malachia ha tanto predetto, che un messaggero verrebbe a preparare la via per il Signore Gesù Cristo. Giovanni dice: «Tutto quello che faccio prepara la strada per il Signore, che sarà qui tra poco». Ed è accaduto come aveva detto.

Gli scribi e i farisei chiesero spiegazioni a Gesù, che rispose paragonando la situazione che i suoi discepoli stavano vivendo a un matrimonio. Sarebbe stato un controsenso digiunare e fare cordoglio mentre erano in corso i festeggiamenti. Ciò stava a significare che era giunta l'era della salvezza e i riti di cordoglio della vecchia epoca erano incompatibili. Solo in seguito, durante il periodo tra la sua morte e la sua resurrezione, sarebbe stato opportuno rattristarsi. Anche noi cristiani di oggi ogni tanto digiuniamo. Il digiuno è un beneficio se serve a ricordare che il nostro Signore è in cielo e noi siamo nel mondo che lo ha respinto. Il punto importante però è che sia che noi festeggiamo o che digiuniamo, il compito dei cristiani è quello di portare la parola alla gente che ha bisogno di Lui. Il nostro Signore dice questo: l'alleanza vecchia, il vecchio patto della legge, è finito e non è venuto per progettarne un'altra o per continuare sotto quella legge. È venuto per provvedere un indumento nuovo, che è il vestito della giustizia, dato a tutti quelli che hanno fiducia in Lui.

0: Questi versetti riguardanti il digiuno sono seguiti da quella che è conosciuta come la parabola della stoffa o degli otri nuovi. Gesù sa che a quell'uomo piace la vecchia via, il vecchio vino, cioè la sua vecchia religione. Ma come è assurdo prendere un pezzo di stoffa nuova per riparare un vestito vecchio o mettere del vino nuovo che deve ancora fermentare in otri vecchi che hanno ormai perso la loro elasticità. Così è altrettanto assurdo cercare di adattare la nuova religione, quella che ha portato Gesù, il Vangelo, al legalismo stabilito dagli uomini. Gesù non è venuto per rammendare la legge, egli è venuto a pagare la condanna del peccato, morendo sulla croce. Egli ha fatto ancora di più, egli è risorto dalla morte, così che potesse vestire il nuovo abito della giustizia. Egli ci dà il nuovo vino del Vangelo, ma non possiamo contenerlo in vecchie abitudini, dobbiamo metterlo negli otri nuovi della grazia e non in quelli vecchi della legge. E qui, a questo punto, vedendo che il tempo a mia disposizione sta terminando, io mi voglio fermare qui. Bene, ti ringrazio per l'ascolto che mi hai prestato ancora una volta e quindi ti invito a risentirci a domani.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: A casa nostra. Corci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
4: Eccomi da voi con un ricordo di alcuni anni fa, quando i nostri figli erano all'università in America. Studiavano e durante le vacanze di Natale sono andati in Africa con la squadra di calcio dell'università dietro invito di alcuni missionari che abitavano in Liberia e altri in Costa d'Avorio. Questi missionari desideravano di fare dei contatti con i giovani del luogo e desideravano servirsi dello sport come aggancio. I ragazzi americani o stranieri dell'università americana hanno lavorato forte per guadagnarsi i soldi del viaggio, hanno fatto conoscere il loro progetto agli amici, hanno raggranellato quanto era necessario e durante le vacanze di Natale sono partiti per il loro safari sportivo. In Liberia hanno giocato contro la squadra campione di Serie B e la partita è stata commentata anche alla radio. La situazione era un pochino tesa, per cui per il loro bene e la loro incolumità non hanno vinto e tutto si è svolto nel migliore dei modi. Poi in Costa d'Avorio sono invece andati all'interno del paese per giocare contro alcune squadre locali. Durante l'intervallo i ragazzi cantavano dei canti con la chitarra, raccontavano come erano arrivati ad avere una fede personale in Cristo, poi cercavano di fare amicizie con la gente e alla fine un pastore evangelico del paese dava una breve spiegazione del Vangelo. Durante tutto il viaggio sono stati ospitati dai credenti del luogo e hanno mangiato letteralmente di tutto, dalle scimmie alle galline, badate bene, cotte con piume e penne, dalle gazzelle alle pecore. Il tutto condito con salse piccantissime che hanno fatto quasi esplodere gli intestini a quei ragazzi. ma la cosa più importante è che sono riusciti a penetrare con un messaggio di amicizia e di salvezza in Cristo in molti villaggi nei quali il Vangelo non era ancora arrivato. È stato un viaggio interessante, stimolante, istruttivo e utile, insomma. Dopo circa 10 anni è arrivata una bella notizia. In Costa di Avorio si era formata una squadra composta da giovani credenti locali che continuano quello che hanno visto fare dai loro amici americani. Hanno scritto a un dei loro amici in America: portateci per favore delle magliette tutte uguali, vogliamo formare una squadra di calcio vera e propria. Sono stati naturalmente accontentati e ora giocano a calcio nei tornei locali, testimoniano della loro fede, cantano dei canti che esprimono la loro gioia di appartenere al Signore e, cosa molto più difficile, giocano da credenti, anche se a volte gli arbitri sembrano favorire altre squadre che si presentano cariche di feticci e con lo stregone in testa. Come si vede, tutto il mondo è paese, i maghi e gli stregoni usano anche laggiù. Non ci sono davvero limiti per chi vuole servire il Signore e sa usare anche un po' la fantasia. Quella di una squadra di calcio fatta da credenti, che giocano onestamente da credenti, senza droghe, senza cose illecite. Sarebbe un'idea applicabile anche in Italia? Pensateci.

0: Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
2: La casa editrice Il Messaggero Cristiano è lieta di presentare

Salmo 111, versetti 3 e 4. Le sue opere sono splendide e magnifiche, ha lasciato il ricordo dei suoi prodigi. Prima lettera ai Corinzi, capitolo 11, versetti 23 e 24. Il Signore Gesù, nella notte in cui fu tradito, prese del pane e, dopo aver reso grazie, lo spezzò e disse: prendete, mangiate, questo è il mio corpo che è dato per voi, fate questo in memoria di me. Il titolo del commento di oggi è Un ricordo per le generazioni future. Si sta inaugurando il museo commemorativo dello sbarco alleato del 1944 in Normandia. Un giornalista intervista un insegnante invitato coi suoi alunni a quella cerimonia e chiede: pensa che i suoi allievi siano interessati alla guerra? Certamente, e anche un po' troppo. Alcuni sono affascinati dalle armi. Allora è utile portarli in questo museo? Sì, risponde l'insegnante, se vogliamo evitare che tragedie come quelle che abbiamo conosciuto noi si ripetano, dobbiamo mantenere il loro ricordo ben presente nella mente dei nostri ragazzi. Anche Dio ci invita a ricordarci, non tanto del male che hanno fatto gli uomini, ma di ciò che Egli ha fatto per noi. È il memoriale che Gesù ha lasciato ai cristiani affinché non dimentichino il prezzo da Lui pagato per la loro salvezza. La domenica Gesù invita ogni cristiano a partecipare a un pasto molto semplice, del pane e del vino, simboli del corpo e del sangue del Salvatore dati per noi alla croce. Sono ben 20 secoli che i cristiani si ricordano in questo modo di Gesù Cristo nei luoghi più svariati: chiese, templi, case e anche prigioni, grotte, foreste isolate, talvolta in segreto e a rischio della vita. Amici credenti, non dimentichiamo fino a che punto è arrivato per noi l'amore del nostro Salvatore. Non sono le parole che contano, né le buone intenzioni. Soltanto i fatti dimostrano la realtà della nostra fede e del nostro impegno. Cerchiamo dunque di essere presenti là dove ci si ricorda del nostro Signore e partecipiamo con adorazione al suo memoriale.

0: invitiamo all'ascolto del programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith. Buon ascolto!
1: Apriamo le nostre Bibbie nel capitolo 8 di Romani. Allacciate bene le cinture perché stiamo per decollare. Nel capitolo 7 di Romani Paolo è giunto alla conclusione che la legge è spirituale. Quando era fariseo pensava alla legge in termini fisici, intesa come uno strumento per controllare la vita dell'uomo nell'esteriore. Ma quando ha capito che la legge era spirituale, allora si è reso conto che la legge in realtà lo condannava a morte, perché lui esteriormente la stava osservando, ma spiritualmente la stava violando. E così dice che il problema è che la legge è spirituale mentre lui è carnale, e quindi si ritrova in questo dilemma. Ogni volta che aveva intenzione di compiere il bene, il male si trovava in lui. E spesse volte il bene che voleva fare non lo faceva, spesse volte il male che non voleva fare quello faceva. E così era combattuto nel suo proprio spirito, nella sua propria mente, perché con la sua mente e con il suo cuore voleva servire la legge di Dio. Ma come dice Gesù riguardo a Pietro, ben lo spirito è pronto, ma la carne è debole. E penso che tutti noi abbiamo sperimentato lo stesso tipo di combattimento. Non ho fatto sempre le cose che avrei voluto fare per il Signore. Non è che io non voglia o che il mio spirito non voglia, ma è la mia carne che è debole. E così Paolo riconosce il suo problema e termina il capitolo 7 con quel grido: «Oh miserabile uomo che sono, chi mi libererà da questo corpo di morte?» E poi risponde lui stesso a questa domanda: «Io rendo grazie a Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore». E quindi entra ora in questa vita di vittoria che può sperimentare mentre ancora vive nella carne, se solo sottomette la sua vita al controllo dello spirito. Ora Paolo aveva provato la condanna che veniva dalla legge. La legge l'aveva condannato a morte perché aveva violato l'aspetto spirituale della legge. E anche se non aveva mai commesso adulterio, aveva però desiderato la moglie del suo prossimo. E si è reso conto che il semplice desiderio era peccato. Non desiderare la moglie del tuo prossimo, non desiderare nulla di quello che appartiene al tuo prossimo. Si è reso conto di aver violato questo, e quindi si è sentito colpevole. Ma ora, per mezzo dell'opera di Gesù Cristo,

perché ho vissuto così tanti anni della mia vita da credente in un costante senso di condanna. Perché sebbene il mio spirito fosse davvero pronto, la mia carne era debole. E settimana dopo settimana promettevo a Dio che avrei fatto meglio la settimana dopo, scusandomi, pentendomi dei fallimenti della settimana passata. Dio, la prossima settimana ti prometto che leggerò la Bibbia ogni giorno, pregherò ogni giorno. Dio, farò meglio. E mi sentivo sempre colpevole perché infrangevo sempre il mio voto davanti a Dio. Non facevo le cose che promettevo di fare e mi sentivo sempre sotto la condanna. Ora dunque non vi è alcuna condanna per coloro che sono in Cristo Gesù, i quali non camminano secondo la carne ma secondo lo Spirito, perché la legge dello Spirito della vita in Cristo Gesù mi ha liberato dalla legge del peccato e della morte. Ora c'è una nuova legge che opera in me. Dio disse a Geremia: io stabilirò un nuovo patto con il mio popolo, non più scritto su tavole di pietra, ma scriverò la mia legge sulle tavole del loro cuore. La legge dello spirito della vita che Dio ha scritto nel mio cuore. Dio accetta quello che c'è nel mio cuore, il mio amore per Lui, il mio desiderio di piacere a Lui e di servirlo. E Dio ha scritto la sua legge nel mio cuore. E ora dirige e controlla i miei desideri, la mia nuova vita nello Spirito, in Cristo. Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco, tutte le cose sono diventate nuove. Ed è interessante come persino i nostri desideri cambino così drasticamente quando siamo in Cristo. Infatti ciò che era impossibile alla legge, in quanto era senza forza a motivo della carne. Qui sta parlando della legge mosaica, che ha dichiarato essere santa, giusta e buona. Ma quello che essa non poteva fare, il limite della legge di Mosè, quello che non poteva fare, la legge di Mosè non poteva rendere un uomo giusto davanti a Dio. Quindi ciò che era impossibile alla legge, in quanto era senza forza a motivo della carne, cioè a causa della debolezza della mia carne. Ma ciò che non poteva fare a causa della debolezza della mia carne, Dio, mandando il proprio figlio in carne simile a quella di peccato, e a motivo del peccato, ha condannato il peccato nella morte. Quello che io non potevo fare per me stesso, per mezzo della legge mosaica, cioè essere giusto davanti a Dio, l'ha fatto Dio per me, mandando suo figlio in carne, affinché la giustizia della legge si adempia in noi, che non camminiamo secondo la carne, ma secondo lo Spirito. Quindi non affinché la giustizia della legge si adempia grazie a noi, ma affinché la giustizia della legge si adempia in noi, per mezzo di Gesù Cristo. Infatti coloro che sono secondo la carne volgono la mente alle cose della carne, ma coloro che sono secondo lo Spirito alle cose dello Spirito. Ora l'uomo è formato da tre parti: corpo, mente e spirito. La mente è sinonimo di anima, la coscienza dell'uomo. La coscienza dell'uomo reagisce a qualunque cosa controlli l'uomo. Quindi se uno è controllato dagli appetiti del suo corpo, se uno vive dominato dalla carne, allora ha quella che viene chiamata qui una mente controllata dalla carne, o ha la mente alle cose carnali, ai bisogni del corpo. E questa è la condizione dell'uomo naturale, colui che vive senza Gesù Cristo. È la coscienza legata al corpo. E se parlate con le persone intorno a voi, persone che non conoscono Gesù Cristo, loro ti parlano sempre di cose relative al corpo. Ti parlano di qualche nuova ricetta, di qualche nuovo dolce esotico, o di qualche nuova bibita. Ti parlano di sesso, o altre cose relative agli appetiti del corpo.

Perché è lì che si concentra la mente dell'uomo naturale, perché è il corpo che controlla tutto, e quello che pensa è sempre riferito ai bisogni del corpo, ai suoi impulsi. Ma quando uno nasce di nuovo per lo Spirito di Dio, allora è lo Spirito che ha il controllo della sua vita, e quindi è interessato alle cose spirituali, e ti parlerà di Dio, della sua relazione con Dio, dell'opera di Dio nel suo cuore, l'opera dello Spirito, di come vuole piacere al Signore, di come vuole servire il Signore, e la conversazione sarà incentrata su cose spirituali. Ora, colui che vive essendo dominato dagli appetiti del corpo, vive come un animale, perché gli animali sono esseri controllati dal corpo. Essi hanno una coscienza, ma questa è unicamente rivolta ai bisogni del corpo. E chiunque vive essendo controllato dal suo corpo e dai suoi bisogni, vive come un animale. Ed è per questo che gli umanisti oggi sono così sicuri che loro sono imparentati con il regno animale. Perché si guardano intorno e dicono: guarda quel babbuino laggiù. Tutto quello a cui pensa sono i suoi bisogni fisici. Pensa solo a nutrirsi. Pensa solo alla procreazione, e così via. E mi assomiglia un po', quindi credo proprio di essere imparentato con quel babbuino. E sente di avere una forte affinità con quell'animale, perché il babbuino vive come lui. Ma colui il cui spirito è stato reso vivo, e che vive secondo lo spirito, si rende conto di non essere collegato al regno animale, ma è collegato a Dio. È in relazione con Dio ed è stato creato ad immagine e assomiglianza di Dio, ma poi è caduto, ha perso quell'immagine. Ma ora cerca nuovamente di ricollegarsi a Dio perché vive secondo lo Spirito. Così Paolo dichiara: coloro che sono secondo la carne volgono la mente alle cose della carne, ma coloro che sono secondo lo Spirito alle cose dello Spirito. Ma poi va avanti e dice: infatti la mente controllata dalla carne produce morte, cioè morte spirituale, che biblicamente viene interpretata come la separazione della coscienza dell'uomo da Dio. L'uomo considera la morte come la separazione della coscienza dal corpo. Quando il tracciato è piatto per 24 ore, allora dicono: beh, non c'è più nessuna attività cerebrale. Stacchiamo la spina e vediamo se succede qualcosa nel monitor. E staccano la spina e al paziente inizia a mancare l'ossigeno, perché il cuore non è più pompato artificialmente. E guardano il monitor, perché se c'è ancora vita, allora il cervello inizierà a cercare ossigeno e si vedrà un piccolo movimento. E subito riattaccano la spina e dicono: pensavamo che fosse andato, ma c'è ancora un leggero movimento. Ma se il tracciato rimane piatto, dicono, è andato. Non c'è nessuna attività cerebrale. La coscienza è andata. È morto. Ma la Bibbia dice che se la tua coscienza è separata da Dio, cioè non hai realmente coscienza di Dio, allora tu sei morto, perché la tua coscienza è separata da Dio. E così la mente controllata dalla carne è morte, produce morte, perché è una coscienza separata da Dio e tutta presa dalle cose del mio corpo e dai suoi bisogni. Ma la mente controllata dallo Spirito produce vita e pace. La vita spirituale ha come risultato questa gloriosa pace. Per questo la mente controllata dalla carne o la mente carnale è inimicizia contro Dio, è contraria a Dio. Perché Dio ha dichiarato che ciò che è spirituale è superiore a ciò che è materiale, e che l'uomo dovrebbe essere più interessato al regno spirituale che al regno materiale. Ora l'uomo oggi, l'umanista, dice esattamente il contrario. Il comunismo dice esattamente il contrario. L'uomo dovrebbe interessarsi del regno materiale più che del regno spirituale. E quindi c'è questo conflitto tra l'uomo e Dio, perché Dio dice che dovresti mettere davanti lo Spirito.
E così quelli che hanno la mente controllata dalla carne si ritrovano in una condizione di inimicizia contro Dio, perché non è sottomessa alla legge di Dio e neppure può esserlo. Quindi quelli che sono nella carne non possono piacere a Dio. Questa per me è una dichiarazione molto interessante, perché gli uomini cercano così spesso di offrire a Dio le opere della loro carne e vorrebbero che Dio accettasse le opere della loro carne. Ma Dio non accetta le opere della carne, così come non ha accettato le opere di Caino, che ha cercato di offrire a Dio le opere della sua carne, e la sua offerta è stata rifiutata da Dio. È interessante come noi così spesso cerchiamo di offrire a Dio le opere della nostra carne, ma quelli che sono nella carne non possono piacere a Dio. Ora, quando arriveremo nel libro dell'Apocalisse, al capitolo 4, e Dio è là seduto sul trono, circondato dagli anziani sui loro 24 troni più piccoli, e da quegli esseri angelici che adorano l'Eterno Dio, il Creatore, e dicono: «Santo, santo, santo è il Signore Dio l'Onnipotente, che era, che è, che ha da venire». E i 24 anziani si prostrano davanti a colui che siede sul trono e adorano colui che vive nei secoli dei secoli e gettano le loro corone davanti al trono dicendo: «Degno sei, o Signore, di ricevere la gloria, l'onore e la potenza, perché tu hai creato tutte le cose e, ascoltate attentamente, per la tua volontà, o come dice un'altra versione, per il tuo piacere, esistono e sono state create». Che ti piaccia o no, Dio ti ha creato per la sua volontà, per il suo piacere. Questo è lo scopo basilare della tua esistenza. L'uomo ha distorto questo e in qualche modo si è convinto di dover vivere per il suo proprio piacere. Ma la Bibbia ci dice che se una persona vive per il suo piacere, in realtà è morta. Perché? Perché non è in linea con il motivo basilare della sua esistenza. Dio ti ha creato per il suo piacere. Ora pensaci attentamente, perché quelli che sono nella carne non possono piacere a Dio. Perciò se stai vivendo nella carne e secondo la carne, la tua vita è destinata ad essere vuota e piena di frustrazione, perché non stai rispondendo a Dio, non sei in linea con il bisogno più basilare della tua esistenza. Se voglio avere una vita realizzata, una vita che abbia senso, io devo vivere secondo lo Spirito. Quindi Paolo va avanti e dichiara ai santi di Dio: «Se lo Spirito di Dio abita in voi, non siete più nella carne, ma nello Spirito. Ma se uno non ha lo Spirito di Cristo, non appartiene a Lui». Così quelli che sono nati di nuovo, l'essere nati di nuovo significa in realtà essere nati dallo Spirito. Quando Nicodemo chiese come può un uomo nascere quando è vecchio, può entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e nascere? Gesù disse: «Ciò che è nato dalla carne è carne, ma ciò che è nato dallo Spirito è Spirito. Non meravigliarti se ti ho detto devi nascere di nuovo». Quindi anche se noi tutti abbiamo avuto una nascita carnale, è necessario che noi tutti sperimentiamo una nascita spirituale, perché l'uomo per natura è separato da Dio. Ed è solo per mezzo della seconda nascita, della nascita spirituale, quando lo spirito dell'uomo viene vivificato, che l'uomo comprende veramente quello che Dio voleva quando ha creato l'uomo. Perché Dio non voleva che l'uomo vivesse secondo la carne, che fosse schiavo della sua carne, ma Dio voleva che l'uomo camminasse secondo lo Spirito. Quindi, se lo Spirito di Dio abita in voi, non siete più nella carne, ma nello Spirito. Ma se uno non ha lo Spirito di Cristo, non appartiene a Lui. Se non ha sperimentato la seconda nascita, la nascita spirituale, che chiamiamo nuova nascita, allora tu non appartieni veramente a Dio, non fai parte del suo regno. E se Cristo è in voi, certo il corpo è morto a causa del peccato, ma lo Spirito è vita
a causa della giustizia. E se lo spirito di colui che ha risuscitato Gesù dai morti abita in voi, colui che risuscitò Cristo dai morti vivificherà anche i vostri corpi mortali mediante il suo spirito che abita in voi. In altre parole, mentre vivo ancora in questo corpo, io posso iniziare a sperimentare la vittoria sulla mia carne. Non sono più obbligato a vivere secondo la mia carne. Posso iniziare a vivere nella vittoria sulla carne, grazie allo stesso Spirito che ha risuscitato Gesù dai morti, che mi rende vivente in Lui. Perciò, fratelli, noi siamo debitori non alla carne, per vivere secondo la carne, perché se vivete secondo la carne, voi morrete. Ma se per mezzo dello Spirito fate morire le opere del corpo, voi vivrete. Quindi è per mezzo dell'aiuto dello Spirito che mettiamo a morte le opere del corpo, o queste diventano sottomesse mentre lo Spirito diventa dominante. Io vedo l'uomo come un edificio di tre piani: il piano più alto, il piano intermedio e il piano inferiore. E l'uomo naturale lo vedo come il corpo sul piano più alto che domina la mente. La mente è sempre sul piano intermedio. E la mente è controllata e dominata dai desideri del corpo e dai bisogni del corpo, mentre lo spirito è addormentato o morto. Ora, con la nuova nascita c'è un'inversione, e l'uomo diventa quindi spirito, anima e corpo. L'anima è dominata dallo spirito, che ha il controllo ora, e il corpo è in basso, dove Dio voleva che fosse all'inizio. Non più che controlla, non più che domina, non più che mi tiene in pugno, ma ora gli appetiti sono sotto il controllo dello spirito, come Dio voleva che fossero all'inizio. Per mezzo dello spirito noi facciamo morire le opere del corpo, le mortifichiamo e così sperimentiamo la vita spirituale. Poiché tutti quelli che sono condotti dallo spirito di Dio sono figli di Dio. Ora, questo versetto dovrebbe farci tutti riflettere in questo momento. E nel leggerlo è importante che ciascuno di noi pensi alla sua condizione e faccia una valutazione personale. È importante che ci facciamo questa domanda: è la mia vita guidata dallo Spirito di Dio? Mentre guardi la tua vita, puoi dire onestamente: sì, la mia vita è guidata dallo Spirito di Dio. Ci viene detto di stare molto attenti a non ingannare noi stessi. Ci viene detto che il nostro cuore è ingannevole più di ogni altra cosa, è insanabilmente maligno, chi potrà conoscerlo? E quindi questo versetto dovrebbe farci riflettere bene e dovremmo permettergli di investigare i nostri cuori oggi. Sono io guidato dallo Spirito di Dio? Perché quelli che sono condotti dallo Spirito di Dio, quelli sono figli di Dio. Ci sono molte persone oggi che dichiarano di essere figli di Dio. Ma come posso sapere veramente se sono un figlio di Dio? Sono figlio di Dio se sono guidato dallo Spirito di Dio. Ma se sono guidato dalla mia carne, dominato dalla mia carne, allora sto solo prendendo in giro me stesso se dico di essere figlio di Dio. Voi infatti non avete ricevuto uno spirito di schiavitù, cioè non siete più schiavi della vostra carne, schiavi dei vostri stessi appetiti, per cadere nuovamente nella paura, ma avete ricevuto lo spirito di adozione, di figliolanza, per il quale gridiamo Abba, Padre. Entrambe le parole significano Padre. E così lo Spirito stesso rende testimonianza al nostro spirito che noi siamo figli di Dio. Vedete, Dio è trino, Padre, Figlio e Spirito, mentre l'uomo è anch'esso in un certo senso trino, ma è una trinità diversa da quella di Dio, una trinità inferiore, spirito, anima e corpo. E l'uomo incontra Dio nell'area dello spirito. Quando la Samaritana disse a Gesù: «I nostri padri hanno adorato su questo monte, e voi dite che a Gerusalemme è il luogo dove si deve adorare», come dicono alcuni oggi.
La sua domanda è: dove dobbiamo adorare Dio? E alla sua domanda Gesù risponde dicendo: donna, l'ora viene, anzi è già venuta, che quelli che adorano Dio non adoreranno né su questo monte né a Gerusalemme, perché Dio è spirito e quelli che lo adorano devono adorarlo in spirito e verità. Dio è spirito e quindi io posso incontrare Dio nell'area dello spirito. Ora, se io sto vivendo corpo, anima e spirito, allora non ho alcuna comunione con Dio, fino a che sarò dominato dagli appetiti della mia carne. Non avrò comunione con Dio, perché Dio non tratterà direttamente con il mio corpo. Ma quando quest'ordine viene invertito, quando nasco di nuovo dallo Spirito di Dio, e io divento spirito, anima e corpo, ora Padre, Figlio e Spirito Santo sono uniti con l'uomo che è spirito, anima e corpo, e nell'area dello spirito, e lo Spirito di Dio testimonia insieme con il mio spirito che sono un figlio di Dio. E quindi posso essere unito con Dio, essere uno con Dio e avere comunione con Dio nel mondo dello spirito solo quando lo spirito è al piano superiore e la mia vita è governata dallo spirito. E quindi io sono guidato dallo Spirito, e in questo io sono unito a Dio in Spirito, e il suo Spirito testimonia insieme con il mio Spirito. Non testimonia insieme al mio intelletto, non testimonia con il mio corpo, ma testimonia con il mio Spirito, che sono stato unito a Dio, che sono ora un figlio di Dio. E quanto è glorioso camminare nello Spirito. Essere uniti con lo Spirito di Dio, essere guidati dallo Spirito di Dio ed avere quella gloriosa assicurazione da parte dello Spirito di Dio che porta a testimonianza al mio spirito: ehi, tu sei un figlio di Dio. E se siamo figli, versetto 17, siamo anche eredi, eredi di Dio e coeredi di Cristo, seppure soffriamo con Lui, per essere anche con Lui glorificati. I bambini amano sognare, e da bambino ho trascorso un'estate in una casa a Montecito, dove mia zia faceva la donna di servizio. E i proprietari della casa erano andati in Europa per l'estate, e così sono andato a passare un po' di tempo con mio cugino. Oh, quanto è stato fantastico vivere per un po' come ragazzi ricchi. Nel garage c'erano 7 macchine, tutte bellissime, e noi salivamo su queste macchine e facevamo finta di guidarle. E il figlio dei proprietari, anche lui un bambino, aveva una camera intera piena di libri di tutti i tipi. E voi più giovani non potete capire questo che sto dicendo, ma era così eccitante leggere quei libri ogni sera. Aveva poi anche uno dei più bei treni elettrici che abbia mai visto. Era enorme. Avevano le loro scuderie e le loro piscine. E dopo quel periodo io pensavo spesso: non sarebbe magnifico se un giorno qualcuno bussa alla porta, un avvocato, non so, e ti dice: un tuo zio che non conoscevi, che era uno degli uomini più ricchi del mondo, è morto e tu hai ereditato tutta la sua fortuna. Ragazzi, andrei subito a comprarmi una casa a Montecito come quella in cui sono stato. Che bello sarebbe essere erede di una persona molto ricca, eh? Quant'è glorioso essere erede di Dio, coerede di Gesù Cristo. Il regno di Dio è mio. Sono diventato un erede del regno di Dio. E vivrò in quel regno. Il regno della luce e dell'amore, della gioia e della pace. Erede di Dio, coerede di Gesù Cristo. A questo punto Paolo dice: io ritengo infatti che le sofferenze del tempo presente non sono affatto da eguagliarsi alla gloria che sarà manifestata in noi. Come credenti, come cristiani, noi sperimentiamo sofferenze, perché in realtà siamo diventati stranieri nel mondo in cui viviamo. Questo mondo è dominato dalla carne, dominato da uomini che sono dominati dalla carne. E noi siamo in minoranza.
La maggioranza delle persone che vivono nel mondo vivono secondo la carne. Noi siamo stranieri, perché viviamo in base ad uno stile di vita completamente diverso, dato che viviamo secondo lo spirito, uno stile di vita che gli altri non possono capire. E quando le persone non riescono a capirti, diventi sempre una minaccia per loro. Gesù disse: beati coloro che sono perseguitati a causa della giustizia. Beati sarete voi quando vi insulteranno e vi perseguiteranno, e mentendo diranno contro di voi ogni sorta di male per causa mia. Rallegratevi e giubilate, perché il vostro premio è grande nei cieli. E così quando ci troviamo nell'ora della persecuzione o della sofferenza, Gesù ci dice di guardare alla gloria di quel regno che andremo a sperimentare per l'eternità. E ci viene detto di Gesù, il quale, per la gioia che gli era posta davanti, soffrì la croce disprezzando il vituperio. Sì, certo, ha sofferto, ma mentre soffriva stava guardando avanti alla gloria del regno e alla gioia di poter redimere l'uomo perduto. E così quando soffriamo non dovremmo guardare alla sofferenza, ma quel glorioso regno che verrà quando il nostro Signore verrà per reclamare i suoi. Io ritengo infatti che le sofferenze del tempo presente non siano affatto da eguagliarsi o non sono affatto paragonabili alla gloria che sarà manifestata in noi. Paolo, scrivendo ai Corinzi, nella stessa epistola in cui racconta di tutto quello che aveva passato, le molte battiture, le flagellazioni, la lapidazione, i naufragi, i vari arresti e tutto il resto, dice: infatti la nostra leggera afflizione, che è solo per un momento, produce per noi uno smisurato, eccellente peso eterno di gloria. Questa leggera afflizione. Sono stato flagellato 5 volte, 3 volte sono stato battuto con le verghe, 1 volta sono stato lapidato, pensavano fossi morto, 3 volte ho fatto naufragio, ho trascorso 1 giorno e 1 notte sull'abisso, nel bel mezzo del Mediterraneo. Leggere afflizioni sono solo per un momento, ma avrò un peso eterno di gloria. Io ritengo infatti che le sofferenze del tempo presente non siano affatto paragonabili alla gloria che sarà manifestata in noi. Infatti la creazione aspetta con bramosia la manifestazione dei figli di Dio. Ora, purtroppo ci sono alcuni gruppi radicali che sono soliti prendere versetti come questo, o un'espressione come questa, manifestazione dei figli di Dio, e li usano per costruirci su un'intera dottrina, una dottrina pericolosa. E questa dottrina è in qualche modo ciclica. Ho notato che ritorna in voga all'incirca ogni 40 anni, o forse 30 anni. L'ultima volta che è stata famosa è stato nel 1948, e sta iniziando a tornare famosa ora, quindi sono 30 anni, 35 anni. Questa dottrina della manifestazione dei figli di Dio è una dottrina che in un certo senso attrae e stuzzica la carne, perché quello che dice sostanzialmente è che tutto il mondo sta aspettando voi, sta aspettando che voi siate manifestati come figli di Dio, che negli ultimi tempi ci sarà un tale riversamento di potenza da parte dello Spirito di Dio sulla Chiesa e Dio si manifesterà attraverso di voi, la sua Chiesa. E ti verranno dati ogni sorta di poteri soprannaturali, e potrai così andare a Mosca e puntare il dito contro i carri armati e questi scompariranno. Potrai andare negli ospedali e svuotarli completamente, e tutto il mondo sta aspettando solo che tu sia manifestato. E quindi l'idea è: sediamoci e aspettiamo che la Chiesa sia resa perfetta, facciamo in modo che sia perfetta, così Dio potrà manifestarsi nella sua Chiesa perfetta. E questa per loro è la seconda venuta di Gesù Cristo. Lui non tornerà fisicamente o corporalmente, ma tornerà nella sua Chiesa per essere manifestato per mezzo della sua Chiesa al mondo. E tutto il mondo geme ed è in travaglio perché aspetta te,
aspetta che tu sia manifestato. Certo sembra magnifico detto così, no? Un dito potente. È triste che la gente perda tempo a credere a questa dottrina. Perché Paolo ce lo dirà tra un attimo cos'è esattamente questa manifestazione dei figli di Dio. E questo è il problema. Queste persone non leggono mai tutto il contesto, ma estrapolano l'espressione che vogliono da un versetto e non si preoccupano di guardare il contesto di quel versetto particolare. Ma noi vogliamo vederlo nel suo contesto e lo faremo fra un attimo. Perché la creazione, uomo compreso, è stata sottoposta alla vanità non di sua propria volontà, ma per colui che ve l'ha sottoposta, nella speranza che la creazione stessa venga essa pure liberata dalla servitù della corruzione, per entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio. Un giorno sarò libero da questo vecchio corpo, da questa servitù della corruzione, ed entrerò in questa gloriosa libertà. Infatti noi sappiamo che fino ad ora tutto il mondo creato geme insieme ed è in travaglio. Tutta la creazione geme sotto la maledizione del peccato. E non solo esso, il mondo, ma anche noi stessi, che abbiamo le primizie dello Spirito. Noi stessi, dico, soffriamo in noi stessi aspettando intensamente l'adozione, la redenzione del nostro corpo. È questo quello che vuole dire quando parla di manifestazione dei figli di Dio. Quando avrò un corpo nuovo, redento. Scrivendo ai Corinzi, la seconda epistola ai Corinzi, al capitolo 5, Paolo dice: sappiamo infatti che se questa tenda, che è la nostra abitazione terrena, il nostro corpo, viene disfatta, noi abbiamo da parte di Dio un edificio, un'abitazione non fatta da mano d'uomo, eterna nei cieli, poiché in questa tenda, cioè mentre viviamo in questo corpo, noi gemiamo, desiderando di essere rivestiti della nostra abitazione celeste. E perciò non desideriamo di essere spogliati, non desideriamo di essere creature senza corpo, ma desideriamo essere rivestiti del corpo che è dal cielo. Noi dunque abbiamo sempre fiducia e sappiamo che mentre dimoriamo nel corpo siamo lontani dal Signore. Ma siamo fiduciosi, abbiamo molto più caro di partire dal corpo e andare ad abitare con il Signore. E qui in questo passo c'è la stessa idea presentata lì in Seconda Corinzi 5, del gemere, del desiderare intensamente di essere liberati da questo corpo, che è ristretto, limitato, e spesso cerca di portarmi nella schiavitù, la schiavitù della corruzione. E così anche noi stessi gemiamo. Noi che siamo in questi corpi gemiamo e soffriamo, aspettando intensamente l'adozione, la redenzione dei nostri corpi. Non per essere creature senza corpo, ma per essere rivestiti o trasferirci in quel corpo che Dio ha per noi in cielo. Ora, è interessante che Paolo paragona questo corpo ad una tenda. Quando pensi ad una tenda, non pensi mai ad un posto in cui vivere in modo permanente. Siamo dovuti stare in una tenda per 2 anni, qui con la nostra chiesa. È particolare, sì. Ha i suoi punti di interesse. L'odore di cherosene, dei riscaldamenti. E naturalmente la tenda si muove con il vento, con i suoi buchi. Faceva un freddo terribile la sera. C'erano tanti svantaggi. Ed è stato un giorno meraviglioso quando ci siamo trasferiti da quella tenda in questo nuovo locale. Finalmente potevamo sedere non più su quelle dure sedie di metallo e camminare non più su quell'asfalto nero. E non c'era più quel forte rumore del sistema di riscaldamento e il cattivo odore del carosene. Ma potevamo sedere qui su queste panche imbottite, camminare sul tappeto e godere dei comfort di questa casa più permanente. Ora questo è un paragone che però rende poco, perché quella casa che Dio ha preparato per me in cielo è eterna. Quel nuovo corpo che avrò allora sarà la mia casa eterna. Ora vivo in una tenda, questo corpo. È transitorio. E vi confesso, per quanto mi riguarda, inizia a dare problemi. I fili iniziano ad essere un po' vecchi.
si rompono molto più facilmente. Quando piove inizia a cadere acqua dal soffitto, si fa sempre più scomodo. E noi che siamo in questo corpo gemiamo, desiderando intensamente di essere non spogliati, non senza corpo, ma rivestiti del corpo che è dal cielo. Gesù disse: il vostro cuore non sia turbato, credete in Dio e credete anche in me. Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore. E quando sarò andato e vi avrò preparato il posto, ritornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi. Ora, che vi viene in mente quando leggete di questo che dice Gesù qui? Una villa in stile coloniale, magari circondata da splendidi giardini? Io credo invece che Gesù stesse parlando di quello che Paolo dice in 2 Corinzi 5. Questa dimora è il nuovo corpo che lui ha preparato per te. Io mi trasferirò da questa tenda in una nuova dimora, questo nuovo edificio di Dio, una casa non fatta da mano d'uomo, eterna nei cieli. Ora questo nuovo corpo non si stanca, non ha bisogno di dormire. Quindi se avessi una nuova casa non ci sarebbe bisogno di camere da letto. E non solo esso, versetto 23, ma anche noi stessi, che abbiamo le primizie dello Spirito, noi stessi, dico, soffriamo in noi stessi, aspettando intensamente l'adozione, la redenzione del nostro corpo, perché noi siamo stati salvati in speranza. Or la speranza che si vede non è speranza, o la speranza di ciò che si vede non è speranza. Poiché ciò che uno vede, come può sperarlo ancora? Quando finalmente lo vedi diventa realtà. Non è più il campo della speranza. La speranza riguarda sempre qualcosa che ancora non si vede. E Dio ci ha sottoposti alla speranza e quindi all'attesa, perché ora aspettiamo quel giorno, aspettiamo quel regno. Ma se speriamo ciò che non vediamo, l'aspettiamo con pazienza. Nello stesso modo anche lo Spirito sovviene alle nostre debolezze, perché non sappiamo ciò che dobbiamo chiedere in preghiera, come si conviene. Ma lo Spirito stesso intercede per noi con sospiri ineffabili. Così la creazione geme, io gemo, lo Spirito geme, sospira, aspettando quest'opera perfetta di Dio. Ma il sospirare dello Spirito ha uno scopo nella mia vita, perché lo Spirito mi aiuta nelle mie altre debolezze. Per lo Spirito io mortifico le opere della carne, per lo Spirito so di avere l'adozione, per cui grido Abba Padre. È lo Spirito che testimonia insieme al mio spirito che sono figlio di Dio. E ora lo Spirito mi aiuta nelle mie debolezze, nelle debolezze relative alla mia vita di preghiera. Perché non so sempre qual è la volontà di Dio per ogni specifica situazione. E non sapendo qual è la volontà di Dio, spesso diventa difficile pregare. Perché non ha molto senso pregare contro la volontà di Dio. Lo scopo della preghiera non è mai quello di far sì che la mia volontà sia fatta. Il vero scopo della preghiera è che la volontà di Dio sia fatta. Se io vedo la preghiera come uno strumento per mezzo del quale posso realizzare la mia volontà, allora non ho capito davvero niente della preghiera, come fanno molti di questi evangelisti oggi. Non è stata mai intenzione di Dio che la preghiera fosse uno strumento tramite il quale l'uomo potesse realizzare la sua propria volontà sulla terra. La preghiera è lo strumento tramite il quale noi cooperiamo con Dio nella realizzazione della sua volontà sulla terra. Come ha detto Gesù, non la mia volontà, ma la tua volontà sia fatta. E questa è sempre la vera motivazione della preghiera. Ma non conosco sempre quale sia la volontà di Dio. Ed è qui che viene in mio aiuto lo Spirito Santo. E lui intercede per me con sospiri o gemiti ineffabili, cioè che non si possono esprimere con parole. Voi non gemete mai nello Spirito? Io gemo nello Spirito quando vedo la condizione del mondo intorno a me. Gemo spesso quando vedo la condizione delle persone intorno a me, i loro bisogni, perché spesso non so come pregare. E colui che investiga i cuori conosce quale sia la mente dello Spirito,
poiché egli intercede per i santi secondo Dio, o secondo la volontà di Dio. Sapete, per me questa è una cosa semplice e meravigliosa. Dio ha fatto in modo che la preghiera fosse qualcosa di molto semplice e molto bello. Se non so come pregare, non voglio pregare secondo la mia volontà. E magari qui c'è mio fratello Giovanni e io non so davvero come pregare per la sua situazione. Non so veramente cosa Dio sta facendo nella sua vita, ma so solo che Giovanni ha bisogno di preghiere. Dio l'ha fatta molto semplice. Posso dire semplicemente: oh Dio, mio fratello Giovanni è davanti a te. Ora Dio interpreta tutto questo. E sapete, la cosa meravigliosa per me è che Dio può interpretare questo come un'intercessione secondo la sua volontà. Questo è quello che ci viene detto qui. Lo Spirito ci aiuta, sovviene alle nostre debolezze con sospiri ineffabili. E colui che investiga i cuori riconosce quale sia la mente dello Spirito, poiché egli intercede per i santi secondo Dio. Gloria a Dio. Amo questo passo. Versetto 28. Or noi sappiamo che quasi tutte le cose cooperano al bene per coloro che amano Dio. Quante volte l'abbiamo interpretato così questo passo? Sì, lo so, ma non in questo caso. Non vedo proprio come possa accadere in questo caso. Tante volte sono pronto a riconoscere: oh sì, Dio farà in modo che ne esca del bene da questa situazione. Riesco ad immaginarlo. Riesco a vedere come Dio farà in modo che questo cooperi al bene. La maggior parte delle cose coopera al bene per coloro che amano Dio. Ma questo non è quello che dice, vero? Or noi sappiamo che tutte le cose... Sapete, ho sempre trovato un tale riposo e un tale conforto in questo versetto, quando mi sono trovato ad affrontare situazioni che non riuscivo a capire, delusioni, ostacoli, cose che semplicemente non capisco, e tendo ad essere preoccupato, ad agitarmi o arrabbiarmi. Ma poi mi viene in mente questo verso: or noi sappiamo che tutte le cose cooperano al bene per coloro che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo proponimento. E ho riposato e mi riposo su questo versetto, volta dopo volta, volta dopo volta. E come ho detto, non sarai sempre in grado di capire le circostanze intorno a te. E quando ti scontri con qualcosa che non capisci, è importante che tu abbia un solido fondamento di cose che invece comprendi bene, in modo da poterti appoggiare su quel fondamento. Cos'è che comprendo? Comprendo che Dio mi ama. Lo so? Come lo so? La Bibbia lo dice. Comprendo che Dio è più saggio di me. Comprendo che Dio ha tutte le circostanze che mi circondano sotto controllo. Quindi tutto quello che mi accade, accade perché Dio permette che accada. Non potrebbe accadermi se Dio non lo permettesse. E Dio mi ama e fa in modo che tutto coopri al bene per me. Di conseguenza posso riposarmi, anche se mi trovo nelle situazioni più scomode che esistono. Posso riposarmi in fede, sapendo che Dio può usare persino questa situazione per il mio bene e per la sua gloria. Ora, se prenderete questa verità e ve la stamperete qui nella vostra mente e vivrete con essa, non ci sarà più bisogno che veniate ogni volta da Romain, il mio assistente pastore, e che lui ve la metta in testa a forza di martellate. Così le cose iniziano ad andare male. Oh, devo parlare con qualcuno. Aspetta un attimo. Dio ha tutto sotto controllo. Dio ti ama. Dio sa quello che sta succedendo. E Dio sta mettendo in pratica, persino in questa situazione, il suo proposito, il suo proponimento nella tua vita. Perché tutte le cose cooperano al bene per coloro che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo proponimento. Mio padre era un venditore, un rappresentante. Per anni è stato responsabile delle vendite per la compagnia petrolifera della Contea Meridionale. E poi si è messo nel mercato immobiliare
ed è stato un agente immobiliare a Sant'Anna per molti anni. E la vita di un venditore è una vita o di banchetti o di fame. E grandi banchetti potenzialmente. E a volte ha fatto dei grossi affari con alcune trattative. Ora, le trattative più consistenti venivano messe per iscritto. E una volta messe per iscritto potevi essere abbastanza certo che sarebbe andata in porto. Perché firmavano e davano un deposito. E certe volte la commissione ammontava a decine di migliaia di dollari. E una volta presa la commissione iniziavi a spendere quei soldi. Ma certe volte anche queste trattative così sicure andavano in fumo. E che delusione. Proprio quando non era rimasto più niente. Ho appena pagato tutte le bollette, stanno arrivando i nuovi mobili della sala da pranzo. E ora la trattativa è saltata. Oh signore, cosa faremo? Così mio padre aveva una targa con su scritto questo verso. Tutte le cose. E ce l'aveva proprio lì sulla sua scrivania. E così quando una trattativa già pagata falliva, lui guardava quella piccola targa. Tutte le cose cooperano al bene. Penso che sarebbe bene che tutti noi ci facessimo la stessa targhetta e la mettessimo sullo specchio, non so, da qualche altra parte, per ricordarci ogni giorno che tutte le cose cooperano al bene per coloro che amano Dio, non solo alcune cose, ma perché sei stato chiamato secondo il suo proponimento. Allora ti puoi poggiare sulla sicurezza che Dio ha tutto sotto controllo e che tutte le cose cooperano al bene, poiché quelli che egli ha preconosciuti li ha anche predestinati ad essere conformi all'immagine del suo figlio, affinché egli sia il primogenito fra molti fratelli. Così Dio mi ha preconosciuto. Questo mi meraviglia sempre, ma non dovrebbe sorprendermi perché Dio sa ogni cosa. Ma quello che mi meraviglia è che perché mi ha preconosciuto, mi ha anche predestinato ad essere un suo figliuolo. Questo è quello che mi meraviglia di più. Mi ha preconosciuto e quindi mi ha predestinato ad essere conforme all'immagine del suo figlio, affinché egli sia il primogenito fra molti fratelli. In altre parole, affinché fossimo fatti figli di Dio. Primogenito significa primo per importanza. Gesù primo per importanza, primogenito di molti fratelli. E io sono nato di nuovo per lo Spirito di Dio. E quelli che ha predestinati li ha pure chiamati. Quelli che ha chiamati li ha pure giustificati. E quelli che ha giustificati li ha pure glorificati. Ora qui Dio sta parlando di cose che mi riguardano, ma che ancora non si sono adempiute. Perché non ancora avete davanti a voi il Chuck glorificato. Non sono stato ancora glorificato. Questa è un'esperienza futura. Un'esperienza che devo ancora fare. Eppure Dio lo mette al passato. Cosa abbastanza interessante per me. Ma come ha parlato ad Abramo della sua discendenza, del suo seme, al passato? Perché sapeva che Abramo avrebbe avuto un figlio. Un figlio che Dio aveva preconosciuto. E perché Dio ha questa preconoscenza? Può, come dice Paolo, parlare di cose che ancora non esistono, come se già esistessero, perché sa che esisteranno. E così Dio parla, e questo è qualcosa che mi emoziona, parla di me glorificato, perché Dio sa che farà questo per me, completerà l'opera sua in me. Colui che ha cominciato un'opera buona in voi la porterà a compimento. E così io mi riposo sul fatto che Dio ha già parlato, al passato, della mia futura condizione di glorificazione, insieme con Gesù Cristo. È già tutto fatto. Che diremo dunque circa queste cose? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Ora Paolo fa una serie di domande. Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Satana è contro di noi. Il mondo è contro di noi. Ma l'idea è, cos'è mai Satana? E cos'è mai il mondo in confronto a Dio? Come dice Davide, l'Eterno è per me. Io non avrò alcun timore. Che cosa mai mi può fare l'uomo? Che cosa mi può fare l'uomo?
se Dio è per me. La notizia gloriosa in questo momento è questa: Dio è per te, Dio è dalla tua parte, e perché Dio è con te, non importa quali forze dell'inferno possono essere contro di te, non sono niente in confronto a Dio. Non pensare mai a Satana come all'equivalente malvagio di Dio, l'antagonista di Dio. Non lo è. Non lo è affatto, l'antagonista di Dio. Non li puoi mettere nella stessa categoria. Dio è infinito, l'eterno creatore. Satana è una creatura limitata. In nessun modo è l'antagonista di Dio. Può essere l'equivalente malvagio di Michele o di Gabriele, ma non di Dio. Di conseguenza, anche se tutte le forze dell'inferno si unissero contro di te, non sono niente in confronto alla potenza che hai dalla tua parte, perché Dio è per te. Come so che Dio è per me? Perché Dio non ha risparmiato suo figlio. Certamente colui che non ha risparmiato il suo proprio figlio, ma lo ha dato per tutti noi. La parola dato parla della croce. Significa consegnato a qualcuno per essere messo a morte. Come non ci donerà anche tutte le cose con lui? Dio ha consegnato suo figlio affinché fosse messo a morte per i miei peccati. Dio ha consegnato suo figlio affinché soffrisse, affinché fosse disprezzato e rigettato, come profetizzato in Isaia. Dio lo ha dato per i miei peccati. Non ho apprezzato questo pienamente finché non sono diventato genitore, finché non ho visto i miei figli soffrire per queste malattie che hanno tutti i bambini. E ogni volta che i miei figli avevano la febbre, si ammalavano, di qualunque cosa, mi addolorava così tanto vederli in quella condizione. Come fa male vedere i tuoi figli soffrire? Come fa male vedere i tuoi nipoti soffrire? La mia piccola nipotina in questo momento ha un'infezione all'orecchio e non sta bene, e questo mi addolora enormemente. Come vorrei che ci fosse un modo per soffrire al suo posto. Oh, come vorrei poter prendere io quell'infezione all'orecchio. Come vorrei poter prendere io quella sofferenza e portarla per lei, in modo che lei non debba più soffrire. In modo che questa bellissima, tenera e piccola signorina non debba più starsene a letto a piangere, a soffrire. Oh, che non darei per poter prendere io il suo posto e soffrire per lei. E allora ho iniziato a capire quale sofferenza deve aver passato il padre nel vedere suo figlio soffrire, molto più che se fosse stato lui stesso a venire. Come genitore molto volentieri prenderesti il posto di tuo figlio e soffriresti per lui, ma dover vedere tuo figlio soffrire. Dio ha dato Gesù per tutti noi, come non ci donerà anche tutte le cose con lui? Dio non è restio ad aiutarti. Dio non deve essere supplicato perché venga in tuo soccorso. Dio è molto più pronto a dare di quanto noi lo siamo a ricevere. Dio ha già dimostrato che è pronto a dare, perché ha dato il suo unigenito figlio, lo ha consegnato per noi. E se Dio è stato disposto a fare così tanto per te, il resto è facile. Niente delle cose di cui tu possa aver bisogno può essere paragonato anche lontanamente a quello che Dio ha già fatto e già dato per te, perché ti ama così tanto. Il nostro problema è semplicemente che non comprendiamo la profondità dell'amore di Dio per noi. Quanto è ricco, quanto è vasto, quanto è profondo l'amore di Dio per te in questo momento. Oh, se solo sapessi quanto Dio ti ama! Non correresti mai più via da Lui, non proveresti mai più a nasconderti da Lui, se solo sapessi che l'amore di Dio per te è più vasto dell'universo. E Dio desidera solo farti del bene. È da pazzi scappare da Lui, è da pazzi combattere contro Dio, perché combatteresti contro ciò che c'è di meglio per la tua vita. La domanda successiva: chi accuserà gli eletti di Dio? Vedete, mi sta dicendo che Dio mi ha preconosciuto, e perché mi ha preconosciuto mi ha scelto,
e poi mi ha giustificato, e poi mi ha glorificato. Quindi è Dio che mi ha scelto. Questo è quello che ha detto Gesù. Non siete voi che avete scelto me, ma sono io che ho scelto voi. Dio mi ha scelto. Di conseguenza, chi mi accuserà, dato che è Dio che mi ha scelto? Anzi, per lui sono già stato glorificato. Chi mi accuserà? Chi mi incolperà di qualcosa? Beh, Satana lo fa. Lui è l'accusatore dei fratelli. La gente spesso lo fa. Ma c'è uno che non porterà nessuna accusa contro di me, ed è Dio. Oh, quanto è felice colui a cui Dio non imputa l'iniquità. Dio non ha nessun libro nero su di me. Non tiene reso conto dei miei errori, dei miei peccati, dei miei fallimenti. Lui mi ha giustificato. Lui mi ha dichiarato innocente da tutte le accuse. Dio è colui che li giustifica. Chi è colui che li condannerà? Beh, di nuovo Satana condanna. La gente condanna. E io stesso mi condanno. Spesso siamo così duri con noi stessi e condanniamo noi stessi. Ma posso dirvi di sicuro che c'è uno che non condanna. Gesù dice: Dio non ha mandato il proprio figlio nel mondo per condannare il mondo, ma affinché il mondo sia salvato. Chi crede in lui non è condannato. Ora dunque non vi è alcuna condanna per coloro che sono in Cristo Gesù. Quindi chi è colui che condanna? Satana condanna. Ma perché mi dovrei preoccupare di questo? Il mondo mi può condannare, ma perché mi dovrei preoccupare di questo? Colui che conta veramente, lui non mi condanna. Perché Cristo è colui che è morto, e inoltre anche risuscitato. Egli è alla destra di Dio e anche intercede per noi. Ma forse dici: oh, ma sono venuto meno nei confronti di Dio. Ho fatto questo, ho fatto quello. Ehi, aspetta un attimo. Puoi anche condannare te stesso, ma Gesù non lo fa. Lui sta intercedendo per te. Oh, se solo comprendessi quanto Dio ti ha amato. Questo è tutto quello di cui hai bisogno. Ora Paolo ci parla un po' di quest'amore. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà l'afflizione? O la distretta? O la persecuzione? O la fame? O la nudità? O il pericolo? O la spada? Come sta scritto, per amore tuo siamo tutto il giorno messi a morte. Siamo stati reputati come pecore da macello. Può la persecuzione, il pericolo, la nudità, la spada, possono queste cose separarmi dall'amore di Cristo? No. Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori, in virtù di colui che ci ha amati. Una cosa è essere vincitori. I Rams hanno abbattuto i 49ers oggi. Non erano così sicuri di vincere. Non c'era tanta euforia finché quel tentativo di fare gol non è stato bloccato a 3 secondi dalla fine. E allora si sono abbandonati ai festeggiamenti. Allora hanno vinto. Tutto a posto, abbiamo vinto. E allora c'è stata la gioia della vittoria. Ma è stato abbastanza emozionante per un po'. Ma sapete che cosa significa essere più che vincitori? Ehi, significa essere vincitori nel mezzo della battaglia. Quando ancora tutto si scatena contro di me, quando il risultato sembra ancora essere incerto, è avere la vittoria e la gioia della vittoria a quel punto, mentre ancora combatti. Questo è essere più che vincitori. Noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati. Infatti io sono persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, che sono gradi di esseri angelici, né potenze, né cose presenti, né cose future, né altezze, né profondità, né alcun'altra creatura potrà separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, nostro Signore. Paolo cerca di includere tutto quello che può in questa lista. Ci mette dentro tutto quello a cui riesce a pensare,
Eppure, nonostante tutto, alcune povere anime stanno ancora lì tutti tremanti a pensare che Dio si dimenticherà di loro ora. Dio certo non può amarmi ormai. Ha chiuso con me. Ci ha rinunciato. Aspetta un attimo. Niente potrà mai separarti dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù nostro Signore. Nessun angelo, nessun principato, nessuna potenza, niente di quello che è stato e niente di quello che sarà, cose presenti, cose future,

0: Perciò è costante e rimane. Non è che Dio mi ama quando mi comporto bene e mi odia quando mi comporto male. Dio mi ama, buono o cattivo che sia, migliore o peggiore, più ricco o più povero, nella salute e nella malattia, sempre. Il suo amore è lì ed è costante. Oh, quanto siamo grati per quest'amore che Dio ha per noi in questo momento, per Gesù Cristo. Dio, aiutaci a comprendere quale sia la lunghezza, la larghezza, la profondità e l'altezza del tuo amore, e a conoscere l'amore di Cristo che Dio ha per noi in Lui. Padre, ti ringraziamo per la tua parola e per le tue gloriose benedizioni e la speranza, la forza e il conforto che ci vengono dalla tua parola in questo momento. Apprezziamo davvero tanto questa nuova posizione che abbiamo ora in Cristo Gesù, perché nessuno può separarci dal tuo amore. Signore, grazie. Cosa possiamo dire di fronte a queste cose? Grazie, Signore, nel nome di Gesù. Che il Signore sia con voi e vi benedica, che la vita, la gioia, l'amore, la pace di Cristo sostengano la vostra vita mentre camminate nello Spirito, essendo guidati dallo Spirito, in intima comunione con Lui, mentre il suo Spirito testimonia insieme con il vostro Spirito di questa gloriosa relazione che avete con Lui come suoi figli, suoi eredi, per tutta l'eternità.
1: Avete ascoltato il programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith.
2: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
3: Vi presentiamo
4: Attraverso la Bibbia,
3: una guida allo studio completo della parola di Dio.
4: Testi di Vernon McGee.
3: In redazione Edoardo Labanchi.
4: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
3: Al microfono Franco Liotti.
5: Cari ascoltatori, vogliate gradire il mio più sincero benvenuto a questa nuova puntata di Attraverso la Bibbia. La volta scorsa abbiamo concluso la trasmissione affermando, come del resto dice la Bibbia, che la Chiesa è fondata su Gesù Cristo, il figliuolo dell'Iddio vivente. Cristo Gesù è dunque il fondamento della Chiesa, come disse anche l'Apostolo Paolo nella sua prima lettera ai Corinzi al capitolo 3 versetto 11, dove così scriveva: poiché nessuno può porre altro fondamento che quello già posto, cioè Cristo Gesù. Cristo dunque è la pietra, e dice che su quella pietra, cioè su se stesso, egli costruirà la sua Chiesa. La Chiesa era ancora inesistente, qualcosa che apparteneva al futuro, quando il Signore fece questa affermazione. E infatti la Chiesa nacque soltanto dopo la morte, la risurrezione e l'ascensione di Cristo, e dopo che egli mandò lo Spirito Santo. E questo viene chiarito anche da queste parole di Gesù, che disse: io edificherò la mia Chiesa. Infatti Gesù, come vedete, si serve di un verbo al futuro. Quando Gesù dice che le porte dell'inferno non potranno vincere la sua Chiesa, il Signore si riferisce alla morte. La parola usata per inferno in greco è Hades. Nell'Antico Testamento, quindi in ebraico, questa stessa parola è invece Sheol, che si riferisce a un mondo invisibile e quindi alla morte. Perciò la morte non prevarrà contro la Chiesa del Signore Gesù. Un giorno il Signore stesso scenderà dal cielo con un grido, sarà come la voce di un arcangelo, come un forte squillo di tromba, e i morti in Cristo risusciteranno. Quindi la morte non avrà la meglio contro la Chiesa, contro coloro che credono in Cristo. Ora, amici, leggiamo Matteo capitolo 16, versetto 19. Gesù disse: io ti darò le chiavi del regno dei cieli, e tutto ciò che avrai legato sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che avrai

è sciolto in terra, sarà sciolto nei cieli. Che cosa sono queste chiavi del regno dei cieli? Furono consegnate soltanto a Simon Pietro? Sono domande che dobbiamo porci e rispondiamo che certamente queste chiavi non furono date soltanto a Simon Pietro. Gesù le consegna a tutti coloro che fanno la stessa confessione dell'Apostolo Pietro, quelli cioè che riconoscono Cristo come proprio Salvatore e Signore. Perciò se tu sei un figlio di Dio, possiedi le chiavi del regno dei cieli. Le chiavi costituivano il segno di autorità degli scribi di quel tempo, che interpretavano le scritture a favore del popolo, cioè interpretavano le scritture per il popolo, naturalmente. Ebbene, oggi le cose sono un po' cambiate. Ogni cristiano oggi dispone delle sacre scritture, che naturalmente sono la chiave del regno dei cieli. Perciò nessun uomo né alcuna chiesa ha il monopolio di queste chiavi a discapito di altri credenti. Perciò ancora ogni vero credente ha la responsabilità di diffondere il Vangelo, perché esso è l'unico che può salvare l'uomo, in quanto il Vangelo è la buona notizia che Cristo è venuto a dare la sua vita affinché chi crede in Lui sia salvato. Questa prima parte del capitolo 16 di Matteo si conclude con il versetto 20 che dice: Allora Gesù vietò ai suoi discepoli di dire ad alcuno che egli era il Cristo. Il Signore vietò ai discepoli di diffondere la notizia che egli era il Messia, perché la sola conoscenza di questo fatto non salva. E anche oggi sapere che Cristo è il Messia non salva. Per avere la salvezza bisogna sapere ciò che Egli fece per noi e accettare Cristo Gesù per fede. A questo punto il Signore annuncia ai Suoi discepoli la Sua morte e la Sua risurrezione. Dovevano passare soltanto 6 mesi prima che ciò avvenisse, e viene logico chiedersi: come mai Gesù aspettò tanto tempo per fare questa rivelazione così importante? Innanzitutto perché prima i suoi discepoli non erano ancora preparati e perfino ora che il tempo è quasi giunto, essi non sono perfettamente maturi per una rivelazione di questo genere, almeno considerando le loro reazioni. Gesù infatti deve ripetere per ben 5 volte che sta dirigendosi verso Gerusalemme per morire e i discepoli faticheranno ad afferrarne tutto il significato, almeno fin dopo la sua resurrezione. Ma leggiamo insieme Matteo capitolo 16, versetto 21. Da quell'ora Gesù cominciò a dichiarare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molte cose dagli anziani, dai capi sacerdoti e dagli scribi, ed essere ucciso e risuscitare il terzo giorno. Questo, amici, è quello che il Signore Gesù compì per voi e per me. Questo è l'essenza del Vangelo, cioè che Cristo morì per i nostri peccati, secondo quanto era stato profetizzato dalle sacre scritture, fu sepolto e risuscitò. Come ho già detto, dobbiamo sapere chi in realtà sia Gesù, poi dobbiamo sapere ciò che fece per noi, e se sapete queste cose e per fede le credete e le accettate nel vostro cuore, voi siete salvati. Ma ecco che adesso vediamo la superficialità e l'immaturità dei discepoli, che si rivela con la reazione dell'Apostolo Pietro. E Pietro, leggo nel Vangelo di Matteo, tratto Gesù da parte, cominciò a rimproverarlo, dicendo: Tolga ciò Iddio, Signore, questo non ti avverrà mai. Praticamente l'Apostolo Pietro dice: Tu sei il Messia, sei il Figlio di Dio, tu non puoi morire, non puoi salire sulla croce. Gli Apostoli ancora non riuscivano a capire la necessità di questa morte. Ma Gesù, rivoltosi a Pietro, disse: Vattene via da me, Satana. Tu mi sei di scandalo, tu non hai il senso delle cose di Dio, ma delle cose degli uomini. Queste parole di Gesù sono riportate in Matteo capitolo 16, versetto 23. Queste parole di Gesù sono dure, ma è satanico che qualcuno neghi i fatti del Vangelo, e cioè che Gesù morì sulla croce per i nostri peccati, fu sepolto e risuscitò dalla morte. È opera di Satana quando qualcuno nega queste verità, anche se si trova su un pulpito. La morte sostitutiva di Cristo è l'unica che può salvarci, amici. Ma in seguito l'Apostolo Pietro comprende fino in fondo questo concetto e nella sua prima lettera, al capitolo 2, versetto 24, così scrisse: Egli, Cristo Gesù, che ha portato egli stesso i nostri peccati nel suo corpo sul legno, affinché, morti al peccato, vivessimo per la giustizia e mediante le sue lividure siete stati sanati.
Da queste parole possiamo comprendere che trasformazione avvenne in seguito nel modo di pensare di Pietro. Quella volta Gesù disse a Pietro: «Vattene via da me, Satana». Ma naturalmente non è che si riferiva all'apostolo Pietro, bensì a Satana che l'aveva istigato a parlare così. Che contrasto! Pietro, che solo un momento prima, grazie alla rivelazione dello Spirito di Dio, aveva confessato che Gesù era il Figlio di Dio, un momento dopo, ingannato da Satana, esprimeva un concetto del tutto sbagliato. Ora, nel Vangelo di Matteo, al capitolo 16, versetti 24 e 25, leggiamo che Gesù disse ai suoi discepoli: «Se uno vuole venire dietro a me, rinunzi a se stesso, prenda la sua croce e mi segua, perché chi vorrà salvare la sua vita la perderà, ma chi avrà perduto la sua vita, per amore mio, la troverà». Queste parole, questo invito di Cristo di rinunciare a noi stessi, è veramente qualcosa che ci deve fare riflettere. Certamente avrete scoperto anche voi che la persona più difficile a cui rinunciare siamo noi stessi. Rinunciare a me stesso significa rinunciare a ciò che il mio io mi dice di fare, per lasciare che sia Gesù a decidere nella mia vita. Gesù aggiunge queste parole: «Se volete seguirmi, rinunciate a voi stessi e prendete la vostra croce». Come vedete, Gesù non sta parlando della sua croce, ma della nostra. E la nostra croce è la nostra umanità, con cui ci dobbiamo scontrare giorno per giorno. Gesù poi prosegue il suo dire con queste parole: «E che gioverà un uomo se dopo aver guadagnato tutto il mondo perde poi l'anima sua? O che darà l'uomo in cambio dell'anima sua? Perché il Figliol dell'uomo, cioè Cristo Gesù, verrà nella gloria del Padre suo con i suoi angeli, e allora renderà a ciascuno secondo la sua opera». Queste parole di Gesù, solenni, importanti, sono riportate dall'Evangelista Matteo al capitolo 16, versetti 26 e 27. La persona che non farà questo, cioè che non rinuncerà a se stesso e non prenderà la sua croce giorno per giorno, vuol dire che non è un discepolo di Cristo Gesù, perciò non è una persona salvata. Amici miei, alla seconda venuta di Cristo tutti i conti verranno saldati e ognuno riceverà la propria ricompensa, come Gesù stesso dice in questo ultimo versetto che ho letto poc'anzi. Si conclude ora, sempre con le parole di Gesù, questo capitolo 16. Leggiamo allora Matteo capitolo 16, versetto 28. Gesù disse: In verità io vi dico che alcuni di coloro che sono qui presenti non gusteranno la morte finché non abbiano visto il Figliolo dell'uomo venire nel suo regno. Questo versetto praticamente appartiene al capitolo 17, che si riferisce alla trasfigurazione di Gesù e ci rivela ciò che intendeva dire Gesù quando fece questa affermazione. Ma ora, per motivi di tempo, dobbiamo fermarci perché il tempo è quasi esaurito. Non mi rimane altro che salutarvi. Vi auguro veramente ogni bene in Cristo e spero di ritrovarvi in ascolto con il nostro prossimo studio biblico. Perciò, amici, a risentirci.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

0: Radio Evangelo Piemonte ti fa credere in chi in te ci crede.
1: Radio Evangelo Piemonte ti invita a partecipare alla festa del cinquantenario di servizio evangelico di RTB. L'appuntamento è per domenica 14 giugno dalle ore 16 alle 19 presso la Gospel House di Via Druento, 274 Avenaria, in provincia di Torino. Per partecipare iscriviti sulla piattaforma Eventbrite accedendo dal sito www.rtb.it oppure telefona al numero 331.
2: Le storie che stiamo per presentare sono tratte dal libro La storia più bella, la Bibbia. Se pensi che si tratti soltanto di semplici leggende, allora fermati e ricorda che ciò che ascolterai in realtà è la narrazione delle cose meravigliose di Dio che Egli ha compiute nella storia e nel tempo prima della venuta del suo unigenito figlio sulla terra.

Non passò molto tempo che ciò che il Signore aveva preannunciato a Davide per bocca del profeta Natan cominciò a verificarsi. In seno alla famiglia del re cominciarono infatti a sorgere e svilupparsi dei contrasti molto seri. Dalle sue molte mogli, Davide aveva numerosi figli e sembra che avesse trascurato di educarli come avrebbe dovuto. Uno di essi era Absalom, un giovane bellissimo dalle chiome fluenti che aveva una sorella altrettanto bella di nome Tamar. Amnon, uno degli altri figli del re e fratellastro di questi due, fece un grave torto alla sorella di Absalom e questi ne fu gravemente adirato. Ebbe però cura di non mostrare l'odio che aveva cominciato a nutrire per il fratellastro. 2 anni dopo, Absalom progettò con astuzia la sua vendetta. Decise di dare una gran festa a cui invitò i figli del re, suoi fratelli e fratellastri, e diede quest'ordine ai suoi servitori. State attenti. Quando Amnon sarà riscaldato dal vino bevuto, uccidetelo. E non abbiate paura, perché sono io che ve lo ordino. Amnon venne così ucciso e Absalom se ne fuggì lontano. Davide soffrì moltissimo per la perdita di Amnon, che era il suo figliuolo primogenito, e pianse a lungo la sua morte. Per timore della punizione del re, Absalom rimase in esilio 3 anni. Dopo questo periodo, Joab riuscì con mosse astute a convincere Davide a richiamarlo a Gerusalemme, ma il re non volle riceverlo subito presso di sé e lasciò passare dell'altro tempo prima di farlo venire alla sua presenza. Quando Absalom fu riaccolto al palazzo reale tra i figli del re, non dimostrò riconoscenza per il perdono ricevuto, pensò invece di mettere in atto un piano molto malvagio per togliere il regno a suo padre Davide. Si procurò un cocchio e dei cavalli e quando usciva si faceva precedere da 50 di uomini, tutto ciò per farsi notare come persona d'alto rango. Il mattino si alzava di buon'ora e andava a mettersi a un lato della via che conduceva alle porte della città. Quando passavano davanti a lui degli uomini che andavano dal re per chiedere giustizia, li fermava rivolgendo loro la parola con grande gentilezza. Chiedeva di dove provenissero, di quale tribù fossero, e infine diceva: «Vedi, la tua causa è buona e giusta, ma nessuno ti ascolterà da parte del re». E dopo una pausa aggiungeva: «Oh, se facessero me giudice del paese, chiunque avesse un processo o un affare da discutere potrebbe venire da me e io gli farei giustizia». Quando poi qualcuno voleva inginocchiarsi davanti a lui per rendergli omaggio, perché era figlio del re, egli lo sollevava baciandolo ed abbracciandolo cordialmente. Così facendo, Absalom riusciva ad accattivarsi le simpatie del popolo e metteva in cattiva luce il re Davide. A quel tempo sembra che Davide non partecipasse più alle guerre del suo popolo e non amministrasse più la giustizia personalmente. In un certo senso si era ritirato ad una vita più privata. Quando Absalom ebbe finito di preparare pazientemente il terreno per l'attuazione del suo piano, chiese ed ottenne dal padre il permesso di recarsi ad Hebron. Poi inviò delle spie in tutte le tribù di Israele con queste istruzioni da parte sua: appena sentirete il suono della tromba, gridate «Absalom è proclamato re in Hebron». Absalom si era fatto accompagnare a Hebron da 200 uomini, che però non sapevano ancora ciò che il giovane si accingeva a fare. Aveva mandato a chiamare anche Ahitofel, il consigliere e amico di Davide. Absalom così si autoproclamò re. La notizia della congiura si sparse presto e ne venne informato anche Davide, il quale radunò in gran fretta la sua gente e fuggì da Gerusalemme. Un capitano, Ittai il Gitteo, volle seguire Davide coi suoi 600 uomini. Ittai non era nemmeno israelita e Davide si meravigliò di quella dimostrazione di lealtà. «Perché vuoi venire anche tu con noi?» gli chiese. «Tu sei un forestiero e io non so nemmeno dove andrò. Può darsi che io non torni più ad essere re in Gerusalemme». «Com'è vero che l'Eterno vive?» gli rispose Ittai. «In qualunque luogo sarà il re mio signore, per morire o per vivere, qui vi sarà pure il suo servo Ittai». Il triste corteo si allontanò da Gerusalemme e attraversò il torrente Chidron dirigendosi verso il deserto. Tutti coloro che lo vedevano passare piangevano. Il sacerdote Zadok prese con sé i leviti che portavano a spalle l'arca di Dio e andò a raggiungere Davide. Quando lo vide, il re gli disse:
Riporta in città l'arca di Dio. Se io troverò grazia agli occhi del Signore, egli mi farà ritornare e mi farà rivedere l'arca e la sua dimora. Se invece mi dirà: io non ti gradisco, eccomi, faccia di me quello che gli parrà. Poi, per meglio convincere il sacerdote, soggiunse che lui e gli altri leviti avrebbero potuto essergli più utili rimanendo a Gerusalemme. Mentre Davide saliva il monte degli Ulivi con la testa coperta e i piedi scalzi, qualcuno lo informò che anche Ahitofel era passato dalla parte dei congiurati. Allora il re pregò: «O Signore, rendi vani i consigli che Ahitofel potrà dare ad Absalom». Ahitofel era stato un bravo consigliere e un buon amico per Davide. Ora gli riusciva duro a prendere che era stato tradito anche da lui. Davide si fermò sulla vetta del monte per adorare il Signore, e lassù fu raggiunto da Ushai, un altro suo amico in cui aveva grande fiducia. Il re lo esortò a tornare a Gerusalemme e fingere di essere passato dalla parte di Absalom per spiarne i movimenti e influenzarlo in modo da sventare tutti i buoni consigli che Ahitofel avrebbe potuto dare all'usurpatore. Gli spiegò anche che i sacerdoti Zadok e Abiatar si trovavano ancora in Gerusalemme e che avrebbe potuto servirsi di loro per fargli avere le notizie più importanti. Ushai seguì i consigli del suo amico e sovrano e tornò in Gerusalemme.

Durante il cammino che lo allontanava sempre più da Gerusalemme, Davide incontrò Ziba, il servo di Mefiboset. Mefiboset era il giovane zoppo, figlio di Jonathan, che Davide aveva tanto beneficato in memoria della grande amicizia che lo aveva legato a suo padre. Ziba aveva con sé due asini sellati, carichi di frutta, pane e vino. Davide gli chiese: «Cosa vuoi farne di tutto questo?» «Gli asini serviranno da cavalcatura ai familiari del re», rispose Ziba, «e le provviste serviranno a saziarvi durante la marcia nel deserto». Quando poi il re chiese notizie di Mefiboset, Ziba calunniò il suo padrone dicendo: «È rimasto a Gerusalemme perché ha detto: oggi la casa di Israele mi restituirà il regno di Saul, padre di mio padre». Credendo alle parole del servo infedele, Davide disse a Ziba: «Tutto quello che appartiene a Mefiboset è tuo». Poco più oltre, Davide e la sua gente si incontrarono con un altro uomo, di nome Scimei, parente di Saul, che aveva dell'astio contro il re. E Scimei cominciò a lanciare dei sassi contro Davide e a maledirlo dicendo: «Vattene, vattene, uomo sanguinario, mascalzone, l'Eterno ha fatto ricadere su di te tutto il male che hai fatto a Saul, di cui hai usurpato il regno. Ecco tutte le sciagure che ti sei tirato addosso, perché sei un uomo sanguinario». Abishai, uno dei capitani di Davide, protestò dicendo: «Perché permetti che quel cane morto maledica il re mio signore? Lascia che vada a ucciderlo». Ma Davide non glielo permise. «Se il Signore vuole che mi maledica», disse, «sia pure come vuole il Signore. Forse Dio terrà conto della mia afflizione e mi farà del bene in cambio della maledizione di oggi». Davide e i suoi seguaci proseguirono il loro cammino con Scimei che marciava al loro fianco, continuando a maledire e a lanciare sassi e polvere. Giunti in un luogo tranquillo, si fermarono qui per riposare. Nel frattempo, Absalom era arrivato a Gerusalemme con Ahitofel, l'ex amico e consigliere di Davide. Ushai, l'amico rimasto invece fedele a Davide, si presentò ad Absalom esclamando: «Viva il re! Viva il re!» «È questa la gratitudine che hai per il tuo amico?» gli rispose il figlio di Davide. «Perché non sei partito con lui?» «No, io starò con colui che il Signore e il popolo di Israele hanno eletto», replicò Ushai. «Come ho servito il padre, ora servirò il figlio». Così Ushai riuscì a mescolarsi ai seguaci di Absalom. Più tardi Absalom chiese il parere di Ahitofel sul da farsi. In quel tempo un consiglio dato da Ahitofel era tenuto in grande considerazione, perché si era guadagnato fama di ottimo consigliere anche mentre serviva Davide. Anche questa volta Ahitofel seppe dare un buon consiglio per la causa del suo padrone. «Lasciami scegliere 12.000 uomini e permetti che mi lanci all'inseguimento di Davide questa notte stessa. Lo assalirò mentre è stanco e scoraggiato. Lo spaventerò e tutta la gente che è con lui si darà alla fuga. Allora colpirò il re che sarà rimasto solo e ricondurrò a te il popolo e tornerà la pace in Israele». La risposta piacque ad Absalom e agli anziani che erano con lui. Non di meno, il Signore esaudì la preghiera di Davide, perché Absalom disse: «Chiamate anche Ushai e sentiamo anche la sua opinione». Quando Ushai comparve alla sua presenza, Absalom gli riferì il suggerimento di Ahitofel e gli chiese se la pensava come lui, in caso contrario che suggerisse qualcosa di meglio. «Questa volta il consiglio dato da Ahitofel non è buono», rispose Ushai. «Tu conosci tuo padre e i suoi uomini. Sai che son gente valorosa e puoi ben immaginare come siano esasperati in questo momento. Se decidi di affrontarli ora, la tua gente si potrebbe scoraggiare. Ti consiglio perciò di radunare prima tutto Israele in un esercito numeroso e poi di inseguire Davide». Absalom e gli anziani di Israele risolsero che il consiglio di Ushai fosse migliore di quello di Ahitofel. Questo era avvenuto perché l'Eterno aveva disposto in modo da rendere inefficaci i buoni consigli di Ahitofel per far cadere la sciagura sull'usurpatore e rovinare i suoi piani. Appena gli fu possibile, Ushai andò dai sacerdoti Zadok e Abiatar a riferire l'accaduto
perché provvedessero a informare Davide e lo avvertissero di non sostare per la notte nella pianura del deserto, dove avrebbe potuto venir sopraffatto da Absalom e dai suoi uomini.

Avete ascoltato La storia più bella, la Bibbia, a cura di Erma Wins e Valeria Brentan. Narratore Giorgio Gotta. Tecnico del suono Stefano Casolari.

In principio Dio creò i cieli e la terra. E Dio disse: le acque sotto i cieli si raccolgano in un solo luogo e appaia l'asciutto. E Dio l'asciutto lo chiamò terra e la raccolta delle acque mari. Due regni modellati dalle mani di Dio. La terra, abitazione dell'uomo. E il mare, al quale comandò, brulichino le acque di una moltitudine di esseri viventi. Quella marina è una famiglia immensa, composta di esseri di tutte le misure, forme e colori concepibili. L'adempimento letterale dell'ordine divino. Crescete e moltiplicatevi e riempite le acque dei mari.

Cosicché il mare diventò una delle parti più belle dell'universo divino. Ma questo è il nostro mondo. Un mondo dagli aspetti e dai suoni familiari.

Con gli occhi questo creato noi lo vediamo, ma con l'udito ne percepiamo voci e suoni. Suoni che ci raccontano un'infinità di cose. Ma il nostro udito diventa sordo se ci sprofondiamo negli abissi marini. Per l'uomo l'abisso dei mari è silenzio. Ecco perché, alludendo agli oceani, si parlò di abissi silenziosi. E attraverso gli anni gli scritti sulla vita marina hanno sostenuto tale teoria. L'uomo asseriva senza possibilità di dubbio che il mare fosse muto come una tomba, come dimostra questa citazione presa dalla guida di un famoso acquario europeo. Se alcuni crostacei e pesci sono in grado di produrre rumori, essi sono così rari e si odono a distanze talmente brevi da essere ritenuti fenomeni trascurabili. Sott'acqua, anche le lotte e gli sconvolgimenti più furibondi sono silenziosi. E anche se non lo fossero, non ci sarebbero orecchie per udirli. Ma all'inizio del XX secolo si aprì una nuova era, l'era della radio, con la scoperta della valvola termoionica, che amplifica deboli correnti, e del microfono, che trasforma le onde sonore in energia elettrica. Era inevitabile che prima o poi qualcuno escogitasse il modo di servirsi di questi strumenti elettronici per ascoltare sotto i mari. Per quanto imperfetto e improvvisato, con questo strumento si era in grado di captare i rumori del passaggio di navi. Ci si rese allora conto che le profondità marine non sono silenziose, dopo tutto. Eppure quella scoperta non destò grande stupore. Già si sapeva che nell'acqua il suono è 5 volte più veloce che nell'aria. Allora, se l'acqua è un così buon conduttore, perché non si odono suoni dal mare? Il motivo è che tra l'aria e l'acqua c'è come un muro solidissimo. Ma ancora più importante, il nostro udito non funziona bene sott'acqua. Per gli abissi marini occorrono ben altre orecchie. Orecchie create appositamente per questo scopo. Questa considerazione condusse l'uomo a elaborare uno strumento chiamato idrofono. Un microfono sottomarino in grado di captare i suoni sotto il mare con una chiarezza che non ci saremmo mai sognata. Nel 1941, con la guerra, questa nuova scoperta si rivelò di un'importanza fondamentale. Si trattava del sonar. Con esso gli impulsi sonori che venivano riflessi a degli idrofoni rivelavano la direzione e l'intensità con una precisione sbalorditiva. Fu proprio una batteria di idrofoni installata all'ingresso della baia di Chesapeake nel quadro del sistema difensivo nazionale americano che condusse a una scoperta affascinante. Gli idrofoni erano collegati con un quadro di controllo su cui dei lampeggiatori consentivano di localizzare le posizioni delle navi in movimento. Le prove furono portate a termine una sera di primavera del 1942. I tecnici si accingevano alla loro prima solitaria veglia notturna. D'un tratto, le luci rosse cominciarono a lampeggiare, segnali di allarme provenienti dagli idrofoni installati nella baia. Da cosa erano provocati questi strani suoni? Non vi era alcun segno della presenza di natanti sconosciuti. Eppure ogni sera il fenomeno si ripeteva e ben presto divenne uno dei misteri più sconcertanti della guerra. I militari si rivolsero agli uomini di scienza per avere lumi e infine la risposta arrivò col ticchettio della telescrivente. Non vi preoccupate dei segnali idrofonici anomali, tali suoni sono prodotti da banchi di pesci chiamati grugnitori. Pesci che parlano. A guerra finita, la faccenda dei suoni sottomarini poté finalmente essere rivelata. E dai laboratori di Los Angeles, una squadra di tecnici del Moody Institute of Science si imbarcò per una missione che doveva diventare storica. La ripresa del primo film sonoro sottomarino.

E così iniziò una serie di immersioni negli abissi marini, in un mondo le cui forme e i cui colori erano noti da secoli, ma anche un mondo nel quale l'uomo era completamente sordo. Sordo fino a quando delle nuove orecchie gli rivelarono tutto un reame rumoroso e vibrante come il proprio.

Scoprire la fonte di certi rumori fu abbastanza facile. Ma altri non si riuscì proprio a spiegarli, specie quelli che provenivano dalle profondità immerse nelle tenebre.

Non tutti coloro che producono rumori sono facilmente identificabili, come il nostro amico qui. Le ricerche proseguirono instancabilmente di anno in anno, in posti come il laboratorio di studi marini di Narragansett, dove la dottoressa Mary Polan Fish e i suoi collaboratori hanno meticolosamente analizzato e catalogato i suoni di centinaia di specie di pesci, di crostacei, di molluschi e mammiferi marini. I suoni emessi da ogni specie sono così caratteristici che, visti allo spettrografo, essi fanno l'effetto di vere e proprie impronte vocali, con le quali è possibile stabilire da quali pesci provengono. Gli abitanti degli abissi marini emettono suoni più o meno per gli stessi motivi degli esseri terrestri. A volte si tratta di canti, note che si ripetono, assai analoghi a quelli degli uccelli, anche se in questo caso il nostro essere canoro non è altri che una invisibile balena. Altri suoni ricordano il ronzio degli insetti in una notte estiva. Ma la maggior parte dei suoni sono richiami o avvertimenti fatti per uno scopo preciso, o sono dovuti a sensazioni di paura o di dolore. Il pesce rospo, ad esempio, per tutelare i suoi diritti al proprio luogo di nidificazione, emette un suono simile al rullio di tamburi. E così facendo è come se dicesse vietato l'accesso. Per la sua dolcissima compagna, tuttavia, egli ha un altro tono di voce. Voce? Un momento. I pesci non hanno polmoni, né laringe, né corde vocali. Allora come fa un pesce a parlare? Beh, Iddio li ha dotati di alcune apparecchiature molto particolari, con una varietà maggiore degli strumenti di un'orchestra sinfonica, e tutte progettate per funzionare sott'acqua. In molti pesci, l'organo che produce il suono è una specie di camera d'aria avvolta da lunghe fibre muscolari. Queste fibre urtano o fanno vibrare le camere acustiche, producendo una varietà di latrati, grugniti o gemiti a seconda delle specie. Abbiamo già sentito il pesce grugnitore e il pesce rospo. Ascoltiamo ora questo comune pesce cappone. Quest'altro è un pesce istrice che possiede una specie di strumento a percussione. Il congegno, a forma di raspa, situato nella gola, è collegato con delle casse armoniche che contribuiscono ad amplificare il suono. Lo scorfano invece produce i suoni con le ossa della fascia pelvica. Le ossa emettono delle vibrazioni che si ripercuotono sui fianchi del pesce, facendogli irradiare dei suoni che ricordano quelli dei timpani. Per quasi tutti noi, queste voci dell'abisso sono voci nuove. Questa, per esempio, sapete di chi è? È di una aragosta spinosa. Per quanto ne sappiamo, l'aragosta è l'unico animale che emetta suoni con le antenne. Senza orecchie elettroniche potreste attraversare a nuoto questo roccioso paesaggio marino e non accorgervi che è abitato da milioni e milioni di minuscoli e loquaci gamberetti, che sono tra i più prolifici chiacchieroni del mondo sommerso. Ma l'idrofono localizza un rumore crescente prodotto da questi esseri invisibili. Si tratta di un minuscolo crostaceo, molto più piccolo del suo cugino, caro ai nostri palati. Ha una lunghezza media di un paio di centimetri. Una pinza è più grande dell'altra, ed è proprio questa a far produrre il suono. In una normale colonia, i ticchettii si assommano a formare un frastuono assordante e continuo. Ma ecco il delfino, l'essere più simpatico e affascinante di tutta la fauna marina. Alcuni sono diventati divi del cinema, del palcoscenico, del circo, della televisione, mandando in visibilio il pubblico con i loro giochi, acrobazie e col piacere che sembrano provare nei loro contatti sociali con l'uomo.
I delfini non sono pesci, ma mammiferi dal sangue caldo, che respirano come noi. Si dice che dopo l'uomo siano gli animali più intelligenti del creato. Quegli allegri pigolii e fischiettii che rendono tanto divertenti i circhi marini possono essere emessi sia sott'acqua che fuori. E in mare aperto questi suoni sono usati, in una certa misura, per comunicare tra membri di una stessa colonia. Ma essi non hanno orecchi. Come fanno a udire? Niente è più lontano dalla verità. Tutto il loro corpo riceve i suoni. Le sue orecchie sono appositamente concepite per udire sott'acqua, perfino alle pressioni spaventose di una profondità di 300 metri. Essi sono dotati di un senso dell'udito impressionante, preciso come direzione, e sensibile a frequenze di oltre 180.000 Hz o cicli, molto al di sopra dei limiti dell'orecchio umano. Ma c'è di più. Gli occhi di questo delfino, in un bacino della costa della California, vengono coperti con delle ventose di gomma. Tre anelli vengono poi gettati in acqua. Benché sia completamente bendato, l'animale riesce infallibilmente a localizzarli e a recuperarli, facendo centro con tutti e tre gli anelli. Come riesce a farlo? Col sonar, letteralmente. Anche se paragonato con le più recenti apparecchiature sonar dell'uomo, il sistema di ecoscandaglio del delfino sembra incredibilmente perfezionato. Presso lo sfiatatoio, esso è munito di organi che producono intense pulsazioni di complesse onde sonore. Noi le percepiamo come serie di colpi secchi che si susseguono rapidamente. Il cranio e la conformazione generale della testa dirigono quasi tutta l'energia sonora in avanti. Le frequenze più basse si spargono in un campo più vasto e servono a uno scandaglio generale dell'ambiente. Le frequenze massime, invece, vengono concentrate in un raggio molto sottile che serve a centrare bersagli specifici. Anche il sistema che serve a captare l'eco di rimando è estremamente direzionale. Dei canali pieni d'olio nella mascella inferiore sembra che guidino i segnali direttamente all'orecchio medio. Questi echi recano dati precisi circa le dimensioni, la forma e il genere degli oggetti e perfino qualcosa circa il loro tessuto esterno e la composizione. Che grado di perfezione ha il sonar del delfino? L'uomo comincia appena a scoprirlo. Negli impianti di biologia oceanica della Marina degli Stati Uniti a Point Mogu, California, un delfino di nome Doris è in grado, con gli occhi bendati, di distinguere tra i vari materiali di cui sono composti questi dischi. In questo esperimento particolare, il suo compito sarà di stabilire la differenza tra due metalli, rame e alluminio. Un risultato notevole se ci riesce. Dapprima a Doris vengono coperti gli occhi, poi viene mandato a un'estremità della vasca. I bersagli vengono collocati all'altra estremità. Al segnale di partenza, Doris inizia la sua corsa. Nella più completa oscurità, Doris deve passare tra i vari ostacoli della vasca e identificare il bersaglio di rame che si trova alla vostra sinistra. Ascoltate. Il colpo di fischietto segnala la riuscita dell'esperimento e la ricompensa. Prima di ogni corsa, i bersagli vengono spostati senza un ordine preciso. Questa volta il bersaglio di rame è stato messo a destra. Ora una ripetizione. Il rame è di nuovo a destra. Osservate Doris come ondeggia, confrontando gli echi e i bersagli prima di puntare su quello giusto. Col videoregistratore si possono rivedere i movimenti di Doris anche al rallentatore e studiarli così nei minimi dettagli, collegandoli coi suoni e l'eco scandaglio. In esperimenti come questi, gli scienziati continuano a indagare sulle capacità straordinarie dei delfini di servirsi dei suoni nella loro esistenza. Un'esistenza che dipende dalla capacità di localizzare il cibo ed evitare gli ostacoli anche in acque tanto limacciose che la visibilità è pressoché nulla.
una questione non soltanto di comodità, ma di sopravvivenza.

Ci si aspetterebbe che i più mastodontici esseri che siano mai vissuti sulla Terra emettano suoni alquanto roboanti. In effetti, alcune delle frequenze più basse percepibili nei mari provengono da quei giganti incredibili che sono le megottere o balene gobbe. I globicefali, invece, con le loro masse di 2 o 3 tonnellate, hanno voci come quelle dei canarini. Le dimensioni non sembrano aiutare molto a distinguere tra l'assortimento di voci delle balene.

Tra i suoni marini più impressionanti mai registrati, queste urla disperate emesse da Namu, una delle prime orche marine che si sia mai riusciti a catturare. Mentre Namu viene rimorchiata verso Seattle e Puget Sound, altre orche furono avvistate nella zona. E agli idrofoni si sentivano le grida sconsolate della povera prigioniera riecheggiare nelle acque del canale.

Il vasto regno delle grandi balene si estende su circa il 70% del nostro pianeta. Al nord, l'estremo nord, gli oceani sono punteggiati prima da blocchi di ghiaccio sparsi, poi sono quasi coperti da blocchi più massicci di ghiacci polari. Lungo questi confini mobili e frammentari vivono alcuni fra i più incredibili musicisti del mare. Questo è il canto della foca barbuta. Cosa sono? Campane, dei gong, qualcosa dovuto all'uomo. Beh, gli eschimesi sanno cosa cercare. Il tricheco. Delle tasche gonfiabili nella gola dei maschi adulti, in primavera, spiegano questi suoni di campane. Inoltre, i soggetti di entrambi i sessi emettono suoni raschianti e ritmici che si ritengono simili nelle funzioni alle pulsazioni dei sonar dei delfini. Al pari dei trichechi, sembra che le foche dell'Artico e dell'Antartico possiedano un sistema di guida acustico. La foca di Weddell, per esempio, è in grado di orizzontarsi nell'oscurità sotto spessi strati di ghiaccio, di procacciarsi il cibo centinaia di metri al di sotto del limite di penetrazione della luce, e fa la sua tana in corrispondenza di un minuscolo foro che le consente di respirare attraverso una banchina di ghiaccio di 400 metri. E tutto questo perfino nelle fitte tenebre della lunga notte polare. Ed è proprio in ambienti come questi che arriviamo alla stupefacente conclusione che i cosiddetti abissi silenziosi abbondano di esseri che devono la loro sopravvivenza ai suoni. È un mondo nel quale i ciechi possono vivere, ma dove i sordi sono condannati a morte. Diversi anni fa l'uomo mise la testa sott'acqua, ascoltò, non sentiva niente, e così concluse che sotto i mari non esistevano suoni. Per lui erano gli abissi silenziosi. In altre parole, fece un esperimento, scoprì un fatto e giunse a una conclusione. Si trattava di un esperimento semplice, mettere la testa sott'acqua e ascoltare. Il fatto che scoprì era ovvio, non udiva niente. La conclusione cui era giunto sembrava logica. In fondo l'uomo aveva due buone orecchie. Se non sentiva niente, si vede che non c'era niente da sentire. Ora sappiamo che l'uomo aveva tratto una conclusione errata. Si era inoltrato in un regno per il quale non era attrezzato bene. Di suoni ce n'erano parecchi nei mari, solo che lui non aveva le orecchie adatte. Esiste un altro regno, noi lo chiamiamo il regno spirituale. Esso riguarda cose come Dio, la salvezza, l'eternità, il cielo. Mi sembra di sentire qualcuno dire: lei non crederà mica a queste cose, vero? Sono tutte sciocchezze, sono fatte di niente. Beh, cosa ne sapete che sono fatte di niente? Forse avrete fatto un esperimento, esaminato questo regno con l'intelletto, messo la testa in questo regno spirituale, dato un'occhiata e non vedendo o sentendo niente, avete concluso che esso è fatto di niente. In altre parole, avete fatto un esperimento, avete scoperto un fatto e siete giunti a una conclusione. Ma si trattava di una conclusione giusta? L'esperimento è stato fatto su basi valide? Nella Bibbia il Signore dice che l'uomo naturale non riceve le cose dello Spirito di Dio poiché le considera pazzia e non le può conoscere poiché vanno giudicate spiritualmente. In altre parole, la natura non ha dotato l'uomo dei mezzi per capire o sentire questo regno spirituale. C'è qualche elemento fondamentale che gli manca. Ora noi abbiamo accettato questo idrofono come strumento scientifico poiché sappiamo che funziona. Funziona perché anni fa qualcuno decise di non fidarsi delle proprie orecchie, mise da parte molte idee preconcette e quindi si mise all'opera per scoprire alcune leggi fondamentali della natura, quelle del creato. E quindi si attenne a queste leggi con cura meticolosa. Affinché l'uomo potesse conoscere i suoni sottomarini, gli occorrevano nuove orecchie. Affinché l'uomo possa conoscere il regno spirituale, deve avere non solo nuove orecchie, ma dei nuovi occhi, un nuovo cuore e tutta una vita nuova. Nel Vangelo secondo Giovanni, Gesù dice: in verità io ti dico, che se un uomo non è nato nuovamente, non potrà vedere il regno di Dio. Vi sono milioni di persone in tutto il mondo oggi, e molti altri milioni che sono vissuti in tutte le epoche che ne hanno fatto la prova.
Essi hanno per fede ricevuto Gesù Cristo, il Figlio di Dio, quale loro Salvatore, e le loro vite ne sono state completamente trasformate. La realtà di questo regno spirituale è divenuto il fattore dominante delle loro vite. Essi sanno perché hanno creduto. Qui abbiamo due strumenti. Uno ha aperto a noi i segreti degli oceani, l'altro le promesse della vita eterna. E oggigiorno c'è una voce nuova, la voce dell'abisso. Essa grida dalle profondità del mare per dire: fate i vostri esperimenti, scoprite i vostri fatti, ma in questo regno spirituale, per il bene della vostra anima per tutta l'eternità, giungete alla conclusione giusta: credere per conoscere.

0: Vi invitiamo all'ascolto di
1: Controluce. Controluce. Controluce. Controluce.
2: Amici, benvenuti all'appuntamento con la nostra rubrica Controluce. Mario Pieri con voi assieme a Nino Ciniello. Assieme a Nino Ciniello. Assieme a Nino Ciniello. Assieme a... Come sapete, di crocifissi si è parlato tanto e tanto ancora sicuramente si parlerà. Ecco, Nino andrà un po' su questo soggetto quest'oggi, o meglio sul soggetto della croce. La croce è un oggetto oppure un messaggio? Questa potrebbe essere la domanda, potrebbe anche essere il titolo delle considerazioni di Nino. Vi lascio subito con lui, vi auguro un buon ascolto, noi ci risentiamo come sempre al termine.
3: Recentemente sono stato colpito dal contenuto di una lettera inviata ad un settimanale che, a mio avviso, oltre a far risaltare l'attenzione alla sensibilità con la quale il suo autore guarda e considera certi fatti di cronaca che per tanti passano inosservati, sottopone anche, a mio avviso, una giusta domanda.

associazionistiche e via dicendo, può avere ancora senso proporre la croce come una bandiera? È giusto proporla come insegna di Dio in una società che ne fa i più diversi usi, fino a farla scadere a segno scaramantico o a semplice motivo ornamentale? Questa è la domanda dell'autore della lettera. Ora, io all'inizio dico subito che ritengo queste domande molto pertinenti e che non hanno, a mio avviso, nulla di provocatorio. Anzi, credo che siano domande che mantengono comunque sempre la loro validità e attualità, perché mettono in luce il costante rischio di confondere il simbolo con la sostanza, l'apparenza con la realtà. In un tempo come il nostro, dove dominano l'apparenza, gli slogan, le immagini, questa confusione è ancora più pericolosa e presente. Non solo, ma in un paese come il nostro, che si vanta di essere cristiano da 2000 anni, la croce di Cristo, da sempre simbolo per eccellenza del cristianesimo, è più che mai strapazzata e bistrattata. E ciò che si deve notare è che non è infangata dai nemici della croce, come li chiamò a suo tempo l'Apostolo Paolo, ma proprio da quelli che se ne fanno oggi paladini e appunto l'adoperano come bandiera, come vessillo, come simbolo di una nazione, come simbolo personale. Ora, volete un chiaro esempio di questo assurdo comportamento? Ora, credo che molti ascoltatori si ricorderanno della sentenza del Consiglio di Stato. Che cos'è il Consiglio di Stato? È il massimo organo di appello della giustizia amministrativa, che per accontentare, questo è molto chiaro, la gerarchia cattolica, che l'aveva chiesto a gran voce ripetutamente, ha stabilito che il crocifisso deve restare esposto in tutti gli uffici pubblici della Repubblica Italiana, perché è il simbolo, cito la sentenza, dei valori che delineano la laicità nell'attuale ordinamento dello Stato. Ora, a mio avviso, senza soffermarmi troppo, dico che questa sentenza, a dir poco, è molto acrobatica, è una vera sfida all'intelligenza più elementare. Non solo cade nella confusione alla quale accennavo poco fa, ma sembra quasi una presa in giro. Ma a pensarci bene, credo che sia anche una sentenza boomerang in qualche modo, perché in fondo si ritorce contro se stessa, non va al fondo della questione. Infatti, il crocifisso che resta appeso negli uffici pubblici dello Stato italiano non ha più nulla a che fare con la croce di Cristo, è tutt'altra cosa, a mio avviso. Per poter mantenere il crocifisso nelle aule, il Consiglio di Stato lo ha semplicemente snaturato. Cioè, per tenerlo appeso ai muri, lo ha svuotato del suo vero significato, ne ha fatto qualcos'altro, in sostanza, per affermarlo, lo ha negato. E questo è davvero il colmo. Con questa sentenza del Consiglio di Stato, a mio avviso, ha varcato la soglia del paradosso ed è entrato nel regno del grottesco, per limitarmi negli aggettivi. A tale riguardo ho trovato molto efficace e intelligente il commento del giornalista Francesco Merlo sulla Repubblica, il quale in occasione di questa sentenza commentò con queste parole, cito dall'articolo: «Dall'amplesso tra legge e croce nascono sempre mostriciattoli ridicoli. Per lasciare Cristo sul muro di una scuola media hanno sottratto Cristo a Cristo, riducendolo a guardia di un'identità territoriale». Parole molto sagaci, molto profonde. Ecco, l'esempio negativo, in altre parole, della sentenza del Consiglio di Stato può quindi aiutarci a capire meglio la portata della domanda che abbiamo preso in considerazione. Può avere ancora senso proporre la croce come una bandiera, cioè diciamo come un simbolo, come un oggetto da mettere sullo stesso piano, non so, della foto del capo di Stato che è esposta su tutti i locali pubblici? La risposta è un no categorico per almeno due motivi. Il primo risiede nel costante pericolo che ho appena spiegato, illustrato con l'esempio della sentenza del Consiglio di Stato. In altre parole,
poiché il cuore

L'uomo, a mio avviso, è una fucina che senza sosta fabbrica idoli di ogni genere. Credo che sia meglio evitare di dare l'occasione a questa fucina di sviluppare altri idoli. Per natura, l'uomo, la natura umana cerca sempre di oggettivare Dio, cioè di renderlo oggetto, ornamento, manipolabile, ecco, di strumentalizzarlo per interessi personali ed ecclesiali. In secondo luogo, se si vuole veramente rivalutare e attirare l'attenzione sulla croce, è necessario aprirsi al messaggio della croce, confrontarsi cioè con il significato e le implicazioni della croce. In che modo? Ma semplicemente ascoltando la predicazione che ha al suo centro la croce. E questa non era né una mia trovata né una mia idea, ma fu ciò che a loro tempo fecero gli apostoli quando si trovarono ad affrontare lo stesso problema. Per esempio, nella città di Corinto c'era, una città della Grecia, c'era chi riteneva la croce una pazzia e chi invece ci speculava su filosoficamente. L'apostolo Paolo non si accodò a queste tendenze, ma ricordò ai credenti di quella città che fin dal primo momento, cito dalla lettera ai Corinzi, non mi proposi di sapere altro fra voi fuorché Gesù Cristo e lui crocifisso. Per quale motivo? Paolo spiega: affinché la vostra fede, dice ai credenti di Corinto, fosse fondata non sulla sapienza umana ma sulla potenza di Dio. In altre parole, per la Bibbia la croce è un messaggio, non un oggetto da appendere o del quale ricordarsi all'occorrenza. La croce è l'unica possibilità che ogni essere umano ha per ricevere il perdono di Dio e la salvezza eterna, non un oggetto innocuo che si appende al collo, ma che non ha nessuna conseguenza, nessuna incidenza nella vita delle persone. Purtroppo la storia ci ricorda che molto presto la croce è diventata, fra virgolette, la bandiera cristiana. Ricordo così en passant, Costantino la fece dipingere sugli scudi dei suoi soldati nella famosa battaglia di Ponte Milvio, siamo nel 312 d.C., che egli vinse contro il pagano Massenzio, si dice la storia, nel segno della croce. Da allora in poi la croce è stata più volte, fra virgolette, bandiera non di salvezza purtroppo, ma di conquista e di dominazione. Molte violenze sono state commesse nel suo nome. Basta pensare alla nozione stessa di crociata, coniata a partire appunto dal termine croce, come se ne fosse una legittima espressione mentre ne è l'aperto rinnegamento. Croce e crociata, direi in tutte le sue forme, antiche e moderne, militari o ideologiche, contro nemici interni ed esterni della Chiesa, sono a mio avviso la negazione l'uno dell'altra. La Bibbia ci ricorda che della croce si può essere o nemici o beneficiari, ma mai dei proprietari o dei gestori. Nessun uomo, nessuna istituzione ecclesiale o nazionale, nessuna cultura o modo può accaparrarsela per servirsene, per accreditare o avvalorare i propri progetti o le proprie imprese o presunti valori religiosi o laici che siano, con buona pace del nostro Consiglio di Stato. La croce è il luogo supremo della rivelazione di Dio. Dunque non sopporta che le mettiamo le mani sopra per farla servire a qualche nostro obiettivo. La croce non è simbolo di nulla se non di se stessa. Meno che mai lo è di valori umani, per quanti eccelsi possono essere, come dice la sentenza di Stato, perché semmai il valore è lei stessa. La croce non è simbolo, ma è verità. Non rimanda a qualcos'altro se non a se stessa. Come disse Gesù, la croce attira a sé, al Vangelo di Giovanni, coloro che cercano Dio. In conclusione, a mio avviso, la cosa migliore che possiamo fare è quella di ascoltare la predicazione della croce e della resurrezione, perché non esiste solo il crocifisso, ma c'è anche la resurrezione a tener presente. Solo chi accetta questa predicazione sperimenti i benefici della croce,
capirà l'inutilità di tutto ciò che pretende di rappresentare o di sostituire la fede cristiana. Quindi i gesti, i rituali, gli oggetti religiosi saranno quindi considerati tanta cianfrusaglia dannosa. E con l'Apostolo Paolo, la persona che comprende la croce potrà dire: quanto a me, non sia mai che io mi vanti d'altro che della croce del nostro Signore Gesù Cristo.

0: Bene, Nino, ti ringrazio per il tuo intervento di quest'oggi. Penso che hai messo tanta carne al fuoco.
1: Certamente, i motivi che ho dato spero siano stimolanti, forse provocatori, ma credo che aiutino qualcuno a mettersi in contatto con noi.
0: Bene, Nino, grazie di nuovo, appuntamento al prossimo numero.
1: Grazie a te, Mario, un caro saluto a tutti.

0: Controluce è una produzione Voce della Bibbia.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.

consulenza è una cosa buona, mi disse uno tempo fa, ma è solo una cosa rimediativa. Quello che ci vuole, quello che sarebbe meglio è la prevenzione, un qualche modo che permettesse di prevenire i problemi prima che avvengano, invece di cercare di rimediare ai mali commessi. Quanto sarebbe meglio se si potesse fare qualche cosa per evitare che avvengano. E questo sì è vero, ed è una cosa che ogni consulente conosce. Volta dopo volta un consulente si trova confrontato dallo stesso problema, ed ogni volta che qualcuno si presenta con quello, egli sente che avrebbe così più tanto successo se avesse la possibilità di salire su un tetto o mettersi in mezzo ad una piazza e gridare a tutti di astenersi dal fare certe cose, ma non lo può, e quello è il maggior ostacolo della prevenzione. Moderne vedute enfatizzano il centro di consulenza e i consulenti professionali, invece di considerare la consulenza dal punto di vista biblico, il quale presenta il pastore della Chiesa come il miglior consulente. E infatti il pastore, meglio di ogni altro, ha le migliori qualifiche per dare i consigli più adatti. Nessun altro ha le opportunità, le risorse, l'ambiente che sono a sua disposizione, ed io lo so perché ho avuto esperienze in ambo i campi e posso paragonarli e contrastarli l'uno con l'altro. E se c'è fra chi mi ascolta dei pastori, li invito a considerare con me questo punto. Voglio che capite e che vi imprimete bene in mente che nessuno è meglio di voi in questo campo. Voi non siete secondi a nessuno, non siete inferiori a nessun consulente, nessuno è in una posizione meglio della vostra. Infatti voi siete i consulenti di Dio, per quanto riguarda la parola di Dio, colui che è chiamato alla vocazione della consulenza dovrebbe essere un pastore della parola di Dio. E la ragione per cui un pastore e un pastore soltanto è adeguatamente addestrato in questo è trovata nel fatto che non solo egli è nella posizione di rimediare ai danni fatti dal peccato, ma anche in quella di prevenirli. Così cominceremo quest'oggi esaminando il ruolo del pastore e il ruolo del pastore quale consulente. Per certo egli è nella miglior posizione di prevenire che le persone cadano in certi problemi prima che essi si verifichino, e noi troviamo ben bilanciata la consulenza pastorale nel quadro che Paolo ci offre nell'Epistola ai Colossesi, capitolo primo 28, dove dice: il quale noi proclamiamo, parlando di Cristo, ammonendo ciascun uomo e ciascun uomo ammaestrando in ogni speranza, affinché presentiamo ogni uomo perfetto in Cristo. In che cosa consiste, o amici, un completo ministero cristiano? Ebbene, non è fatto solo di consulenza, e neppure fatto esclusivamente di insegnamento, ma è consulenza e insegnamento assieme. Questi due presentano un ministero che è così tanto necessario, perché vedete, non offre solo cure di rimedio, ma anche mezzi preventivi, perché la consulenza solo rattoppa lo strappo, mentre l'insegnamento lo previene. Soltanto il pastore può alla domenica predicare la parola di Dio, che è abile di prevenire, fra marito e moglie, mancanza di comunicazione, e poi a lunedì, martedì e per il resto della settimana ha la possibilità di sedersi con coloro che, avendo fallito di ascoltare il suo consiglio, si trovano nel bisogno. Solo il pastore ha la possibilità di avere i bambini e la gioventù nella scuola domenicale e di dar a loro gli ammonimenti che la Bibbia offre, premonendo così la gioventù dal cadere nel peccato e nei vizi e nelle trappole che Satana tende loro ovunque ben nascoste nella vita del secolo.
ed ogni consulente, dopo aver esercitato la sua professione per un tempo, si sente venire in sé il desiderio di andare fuori e di gridare ammonimento alla gente e a dar consigli preventivi. E vedete, il pastore ha esattamente questa possibilità dal pulpito, dalla radio e poi col programma di visitazione della chiesa. Egli può esortare, predicare, ammonire ed invitare il popolo a guardare a Cristo Gesù e alla potenza santificante dello Spirito Santo. Egli può far loro conoscere la redenzione dai vizi e dai peccati che si può ottenere nel sangue redentivo che Cristo sparse alla croce per noi, redenzione rigeneratrice nella quale troviamo la prevenzione da tanti mali che costantemente affliggono l'umanità giorno dopo giorno. In più, quando il pastore predica la parola di Dio applicando con essa esperienze guadagnate nella consulenza, condividendo gli insegnamenti del santo volume con illustrazioni tratte dalle esperienze delle persone, egli diventa uno come loro ed è al livello loro e la gente vede in lui uno che può comprenderli, compatirli e a cui è assai facile di andare per svuotare il sacco. Così noi possiamo facilmente vedere la praticità di usare la parola di Dio, sia che essa sia praticata preventivamente dal pulpito, come quando è usata rimedialmente nella consulenza. Ed ecco, ambedue sono parti integrali dello stesso ministerio, ministerio che solo il pastore può adeguatamente provvedere. Nella seconda epistola di Paolo a Timoteo, al terzo capitolo, versetti 16 e 17, si legge come le scritture siano ispirate e come esse facciano quattro cose per il cristiano. Naturalmente la prima cosa che fanno è di portarlo alla conoscenza del Salvatore e al ravvedimento e alla nuova vita che egli trova nella sua salvezza. Ma poi continua e dice che le scritture sono utili ad insegnare, a riprendere, a correggere, ad educare alla giustizia. Esse mostrano i requisiti di Dio, la nostra disubbidienza ad essi e come noi possiamo uscire da guai in cui tale disubbidienza ci ha portati. Esse ci addestrano nella nuova vita cristiana e come evitare questi problemi, e di nuovo ecco che è il pastore, l'uomo che Dio usa per ministrare con le scritture. È il pastore colui che cerca di presentare Gesù Cristo, che usa la scrittura in modo preventivo, insegnando a come sfuggire dalle insidie del peccato e che può poi pure ministrare insegnando a come cavarsi fuori dai guai e dal peccato in cui uno può essere caduto. Sì, la parola di Dio può essere usata in ambedue i casi e può aiutare ogni uomo ed ogni donna se essa è usata efficacemente, e questi due versetti ci hanno mostrato come. E più interessante è osservare in Efesini 6 che nel quarto versetto troviamo che il padre è istruito di allevare il suo figliuolo nella disciplina e nell'amore del Signore. Qui l'ordine è capovolto e l'insegnamento preventivo viene dopo quello rimediativo. E sì, è vero che anche il pastore è spesso messo nella posizione di rimediare a guai e problemi in cui le persone si sono già messe, e poi deve pure provare di dar loro misure preventive per il futuro, ma è naturalmente il genitore quello che primariamente per mezzo della disciplina può rimediare ai vizi e a cattive abitudini prima che si formino, prevenendole con la disciplina. Così genitori e pastori, restate in ascolto per le prossime 5 trasmissioni e noi vi parleremo del modo come i genitori e la Chiesa per mezzo della scuola domenicale e il pastore per mezzo dal pulpito possano lavorare assieme per prevenire la gioventù da cadere in guai, vizi e problemi che più tardi
dovranno essere rimediati da qualche consulente quando questi avranno rovinato la loro vita. Oh Signore, aiutaci non solo a rattoppare le vite danneggiate dal peccato, ma aiutaci pure a prevenire che giovani uomini e donne cadino nella trappola del peccato, sapendo noi efficacemente presentar loro la tua santa parola. Te lo chiediamo nel nome e per l'amore di Gesù Cristo. Amen.

La sigla che avete ascoltato è della trasmissione Verità Cristiana. Gianni al microfono per presentarvela e vi ringrazia per l'ascolto.

alcuni ascoltatori ci hanno scritto chiedendoci perché Gesù venne. Dopo aver ascoltato una canzone, Stefano tratterà questo argomento.

0: Quasi 2000 anni fa l'imperatore Cesare Augusto decretò che si facesse un censimento di tutto l'impero romano. Ogni individuo doveva farsi registrare nella città dei suoi antenati. Con molti altri, Giuseppe e Maria si recarono a Betlemme, situata 8 chilometri a sud di Gerusalemme, per farsi registrare. Per sfortuna, al loro arrivo, trovarono la città affollata e l'unico albergo al completo. Si dovettero rifugiare nella stalla dell'albergo e lì Maria diede alla luce il suo primogenito, il bambino che doveva cambiare il corso della storia. Il suo nome era Gesù. Secoli prima della sua venuta, i profeti di Israele avevano affermato che il Cristo sarebbe venuto e che sarebbe nato a Betlemme. Il profeta Michea, 700 anni avanti Cristo, aveva proclamato: «Ma da te, o Betlehem Efrata, piccola che tu sia fra i migliaia di Giuda, da te ne uscirà colui che sarà dominatore in Israele, le cui origini risalgono ai tempi antichi, ai giorni eterni». Non solo il luogo della nascita di Cristo è indicato con precisione sulla cartina del mondo, ma è pure proclamata la deità di colui che doveva venire. Le sue origini risalivano ai giorni eterni. Sì, colui che la cristianità ricorda a Natale, Gesù, il Cristo, è il figliolo di Dio, il Creatore, il cui potere non solo riempì i cieli di stelle, pianeti, galassie innumerevoli, ma, come scrisse l'Apostolo Paolo, tutte le cose sussistono in Lui. Cioè, è per il suo divino potere che l'universo si mantiene e funziona con matematica precisione. E a Natale ci ricordiamo che colui che ha creato la più piccola particella di materia e la Via Lattea, al quale dobbiamo il sole e la pioggia, gli uccelli e i fiori, colui che ha creato l'uomo, suo capolavoro, composto di corpo, anima e spirito, colui che ha creato te e me, caro ascoltatore, pose in disparte volontariamente le gloriose circostanze inerenti alla sua deità, velando i suoi divini attributi, e scese dalla gloria del cielo per divenire un vero uomo nel miracolo stupefacente dell'incarnazione. Lo scopo? Quello di salvare l'umanità perduta. Nel principio era la parola, scrive Giovanni l'Evangelista parlando di Gesù Cristo, che è l'immagine dell'invisibile Dio. E la parola era con Dio, e la parola era Dio. Ogni cosa è stata fatta per mezzo di lei, e la parola divenne carne e abitò fra di noi. In altre parole, Gesù Cristo è Dio, Dio il figliolo. Così il grande creatore, il figliolo di Dio, venne fra noi perché ci amava e voleva redimerci, noi che eravamo perduti, senza speranza, lontani da Dio. Ognuno di noi è moralmente gravemente malato e la tragica malattia che ci affligge è il peccato. Non vi è alcun giusto, neppur uno, è il verdetto della Bibbia, la parola di Dio. E per questo la venuta e l'opera di Cristo sono di infinita importanza per ognuno di noi. Cristo è venuto per redimerci, per purificarci, per reinserirci nel grande piano di benedizione che Dio ha per le sue creature. È venuto per riscattarci dalla maledizione del peccato, per salvarci dalla condanna eterna che grava su tutti noi. Vediamo Gesù nelle pagine dei Vangeli mentre si avvia lungo le strade calde e polverose di Gerusalemme alla ricerca delle sue creature perdute. In Galilea, lungo le rive del mar di Tiberiade, continua la sua ricerca. E fra le colline della Giudea, lo vediamo nei villaggi, nelle città, nelle campagne. Predicava, insegnava alle folle, agli individui, sempre alla ricerca. Era venuto, come dice Luca nel suo Vangelo, a cercare e salvare ciò che era perduto. Non c'erano in lui favoritismi, tutti potevano venire a lui ed essere benedetti. Lo vediamo guarire il mendicante cieco Bartimeo alle porte di Gerico. Lo vediamo toccare un lebbroso e sanarlo. Lo vediamo parlare agli scribi, ai farisei, ai sacerdoti, agli odiati esattori delle tasse, a peccatori noti, ai soldati e alle meretrici e ad un ladrone. Erano le sue creature e le amava. Desiderava redimerle, riportarle a Dio. La sua divina offerta di grazia era diretta a tutti indistintamente come lo è oggi. Venite a me, voi tutti che siete affaticati e aggravati, e io vi darò riposo. E chi ha sete, venga. Chiunque vuole, prenda in dono l'acqua della vita. Se qualcuno ha sete, venga a me e beva. Ogni credente può dire: lui stesso mi ha chiamato, ha steso la sua potente mano e mi ha sollevato, ha perdonato i miei peccati, ha scritto il mio nome nel libro della vita. Mi ha dato il dono della vita eterna e ha preparato un posto per me nella casa del Padre. Faccio parte di nuovo del suo grande disegno. Venne perché ero perduto e mi amava e mi ha salvato. Cristo alla croce ha risolto il problema del peccato umano e ha, con la sua morte espiatoria, posto la base sulla quale l'uomo può essere riconciliato a Dio in giustizia. Non c'è altra via che quella del ravvedimento e della fede per la quale l'uomo caduto e perduto possa essere salvato. Mentre le sacre scritture mettono in benedetto e forte rilievo l'incondizionata grazia di Dio verso il peccatore ravveduto, al tempo stesso sottolineano il giudizio che incombe sul peccatore che rifiuta la grazia di Dio. L'Evangelista Giovanni scrive: chi crede al figliolo ha vita eterna, ma chi non ubbidisce al figliolo non vedrà la vita, ma l'ira di Dio rimane sopra lui. Sta a noi la scelta: il dono della vita eterna o l'ira di Dio? Il Cristo risorto ti rivolge un nuovo invito in questa trasmissione. Caro amico in ascolto, non disprezzare la sua grazia. Ascolta quello che dice a te il Cristo risorto: ecco, sto alla porta e picchio. Se qualcuno ode la mia voce e apre la porta, entrerò da lui. Il Signore che ha dato a te, caro ascoltatore, il dono del libero arbitrio, rispetta la tua personalità. Non forzerà un'entrata nella tua vita, ma in grazia ti chiama e batte alla porta del tuo cuore. Forse hai sentito oggi la sua voce. Non chiudere fuori della tua vita il Salvatore, l'unico che può offrirti salvezza e felicità. Apri la porta del tuo cuore, che può solo essere aperta da te, dall'interno. Confessagli il tuo peccato, chiedi il suo perdono ed invitalo ad entrare. Comincerà allora un nuovo, glorioso capitolo della tua vita. Capitolo che non si chiuderà col finis della morte, ma che avrà il suo epilogo nell'eternità gloriosa del nostro Dio, nei nuovi cieli e nella nuova terra. Destino benedetto di tutti i credenti.
1: Come abbiamo avuto modo di ascoltare, Gesù venne per un scopo ben preciso. Venne per morire, per sostituirci, per portare sulla croce tutti i nostri peccati, per poter prendere la nostra mano e congiungerla con la mano di suo Padre. Ecco perché, amici ascoltatori, Gesù venne. Venne per poter fare la pace con Dio, venne come mediatore. La Bibbia dice che in nessun altro è la salvezza, poiché non vi è sotto il cielo alcun altro nome che sia stato dato agli uomini per i quali abbiamo ad essere salvati. Amico ascoltatore, Gesù venne per te, venne per me, venne a morire sulla croce per noi. Ebbene, se tu credi con tutto il cuore in quello che Lui ha compiuto sulla croce per te, tu hai la vita eterna. Tu puoi sperimentare quella pace e quella serenità e quella gioia che nessuno ti può dare, neanche la tua religione. Ebbene, non rimandare a domani, ma decidi oggi, adesso, in questo momento. Pentiti della tua vita, chiedi perdono a Dio e il Signore Gesù ti darà quella pace e quella serenità che tanto desideri. Quello che hai ascoltato ti ha interessato? Hai qualche domanda da farci? ti senti solo e desideri essere aiutato o visitato? Ebbene, scrivici, oppure rivolgiti direttamente presso l'emittente dalla quale hai ascoltato questo programma.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Durante il suo ministero, a un certo punto, Gesù andò a Gerasa o a Gadara, nel paese dei Geraseni o in quello dei Gadareni? E quanti erano gli indemoniati che guarì in quell'occasione? Uno o due? Questa è una classica presunta contraddizione nei Vangeli. Come possiamo spiegarla? Matteo 8, Marco 5 e Luca 8 si riferiscono tutti ad un medesimo episodio in cui Gesù liberò un uomo da numerosi demoni, permettendo poi a quei demoni di entrare in un branco di porci che poi si gettarono nel lago. Ci sono però alcune differenze e alcuni problemi relativi a quell'episodio nei Vangeli. Infatti, Matteo si riferisce a due indemoniati che andarono incontro a Gesù e colloca l'episodio nel paese dei Gadareni, mentre il brano di Marco e quello di Luca si riferiscono ad un solo indemoniato e collocano l'episodio nel paese dei Geraseni. In tutti e tre i casi, perché il racconto abbia senso, comunque il luogo dovrebbe trovarsi nelle vicinanze del lago di Gennesaret, anche chiamato Mar di Galilea, dove i porci sarebbero andati a buttarsi. Innanzitutto, il fatto che Matteo si riferisca a due indemoniati, mentre Marco e Luca ne citano solo uno, non è particolarmente controverso e può essere spiegato facilmente. Basta osservare Marco e Luca per rendersi conto che il loro racconto si concentra su un singolo indemoniato, perché è quello principale dei due, quello in cui si trova la cosiddetta legione di demoni. Ma ciò non esclude che potesse essere presente un altro indemoniato. D'altra parte, se ci pensiamo bene, anche noi, quando raccontiamo un episodio, ci concentriamo sui fatti e i personaggi principali. Io posso dirvi che oggi ho incontrato un mio vecchio amico di scuola, insieme a sua moglie. Oppure, posso dirvi che oggi ho incontrato un mio vecchio amico di scuola, senza neanche menzionare la moglie. E questo non farebbe nessuna differenza, in quanto nel mio racconto ciò che conta è l'incontro con il mio amico, che conosco, non con la moglie che neppure conoscevo fino a quel momento. In un racconto l'enfasi viene sempre messa sui personaggi principali in base allo scopo che ci si propone. Matteo si riferì a entrambi gli indemoniati, senza riportare il dettaglio del fatto che in uno dei due era presente la legione di demoni, anche se era implicito che i demoni fossero numerosi, perché essi andarono in un intero branco di porci. Marco e Luca invece ci descrivono lo scambio tra Gesù e l'uomo in cui era presente la legione di demoni, mentre non si preoccupano di descrivere la presenza di altri indemoniati o persone presenti, in quanto quell'uomo era certamente il personaggio principale in quella situazione. Quindi, come dicevo, il fatto che Matteo riferisca di due indemoniati mentre gli altri due Vangeli si concentrano su quello principale non genera nessuna contraddizione. È invece più interessante la questione della locazione geografica dell'evento. Infatti basta prendere una cartina per rendersi conto che la città di Gerasa dista quasi 50 km dal lago. Come avrebbero potuto i porci finire nel lago? Gli scettici osservano che la città di Gadara, invece, a cui Matteo si riferisce, è più vicina al lago. Quindi alcuni ipotizzano che potrebbe essere un tentativo di Matteo di correggere l'evidente errore di Marco. Ma è plausibile questa ipotesi? Pensare che Matteo abbia voluto correggere Marco non è molto efficace. Infatti la città di Gadara disterebbe comunque circa 13 chilometri dal lago, che sarebbero comunque tanti se Gesù si fosse trovato a Gadara. Il fatto è che nel testo né Matteo, né Marco, né Luca dicono che Gesù sia entrato in una città specifica, Gadara o Gerasa. Questo è l'errore di fondo compiuto dagli scettici. Se leggiamo bene, vediamo che Marco e Luca si riferiscono semplicemente a quella regione, descrivendola come il paese dei Geraseni, mentre Matteo chiama quella medesima regione il paese dei Gadareni. Se osserviamo una mappa, ci rendiamo conto che entrambe le città si trovavano nella medesima regione, una regione piuttosto ampia, quella della famiglia famosa Decapoli, e quella regione arrivava proprio fino al Mar di Galilea, a sud-est. In realtà, quindi, tutti e tre i Vangeli ci dicono in quale regione è avvenuto l'episodio, ma non indicano la città specifica. Ma perché i vari Vangeli dovrebbero riferirsi alla regione della Decapoli facendo riferimento a città diverse, Gadara e Gerasa? Teniamo presente che tutti gli studiosi sono concordi nel riconoscere che Matteo scrisse il suo Vangelo rivolgendosi in particolare ai propri connazionali ebrei e quindi poté riferirsi alla regione dei Gadareni facendo riferimento a Gadara, che era la capitale della Decapoli, conosciuta dagli abitanti della zona, ma meno conosciuta al di fuori. Marco e Luca scrissero invece rivolgendosi ad un pubblico vasto, internazionale, composto da gentili, ovvero da non ebrei. Ha senso che in questo caso essi si siano riferiti a Gerasa perché era la città più importante di quella zona più ampia, quella con cui il loro pubblico poteva avere più familiarità per individuare la regione. D'altra parte, è ciò che faremmo anche noi oggi. Io vivo a Torino, ma se parlo con un americano o un australiano, difficilmente essi comprenderanno se dico che vengo dal Piemonte o da Torino. Ma dovrò presentarmi a loro semplicemente come un italiano e citare magari città come Roma o Firenze, perché sono città d'arte più conosciute nel mondo, per aiutarli a capire meglio la nazione da cui provengo. Per curiosità aggiungo che in quella medesima regione c'era una cittadina chiamata Gergesa o Cursi, che si trovava proprio sul mare di Galilea e aveva una conformazione territoriale con scogliere che finiscono nel Mar di Galilea. Motivi che hanno fatto pensare ad alcuni che quella potesse essere in effetti la locazione precisa dell'episodio. Potrebbe anche essere, ma il testo non ce lo dice. È più sensato prendere i testi per ciò che dicono. Ovvero, nessuno dei Vangeli ci riporta la locazione precisa sul Mar di Galilea, ma indicano solo la regione in cui ciò è avvenuto, quella della Decapoli. Quindi in realtà non c'è alcuna contraddizione. La contraddizione la creano artificialmente solo coloro che pensano che la regione dei Gadareni indichi necessariamente la città di Gadara, mentre la regione dei Geraseni indichi la città di Gerasa. Mentre in differenti contesti ci si può riferire alla medesima regione più ampia con riferimenti diversi in base al tipo di lettori a cui i redattori dei Vangeli si rivolgevano. Come detto, se siete italiani io posso dirvi che sono torinese o piemontese e voi capirete a cosa mi riferisco, ma ad altri direi semplicemente che sono italiano. E non ci sarebbe alcuna contraddizione. Una vera contraddizione in questo caso ci sarebbe stata se invece di riferirsi ad una regione, i Vangeli si fossero riferiti ad una località specifica, ma è evidente che la località specifica doveva essere presso il mare di Galilea e non viene citata, probabilmente perché era molto piccola e sarebbe stata sconosciuta ai lettori. Fu quindi sufficiente indicare la regione più ampia.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.
1: Radio Evangelo Piemonte ti invita a partecipare alla festa del cinquantenario di servizio evangelico di RTB. L'appuntamento è per domenica 14 giugno dalle ore 16 alle 19 presso la Gospel House di Via Druento, 274 Avenaria, in provincia di Torino. Per partecipare iscriviti sulla piattaforma Eventbrite accedendo dal sito www.rtb.it oppure telefona al numero 331.
2: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
3: Matteo, capitolo 20. Poiché il regno dei cieli è simile a un padron di casa, il quale in sul far del giorno uscì a prendere ad opera dei lavoratori per la sua vigna. Ed avendo convenuto con i lavoratori per un denaro al giorno, li mandò nella sua vigna. Ed uscito verso l'ora terza ne vide degli altri che se ne stavano sulla piazza disoccupati, e disse loro: andate anche voi nella vigna e vi darò quel che sarà giusto. Ed essi andarono. Poi uscito ancora verso la sesta e la nona ora fece lo stesso. Ed uscito verso l'undicesima ne trovò degli altri in piazza e disse loro: perché ve ne state qui tutto il giorno inoperosi? Ed essi gli dissero: perché nessuno ci ha presi a giornata. Egli disse loro: andate anche voi nella vigna. Poi fattosi sera, il padrone della vigna disse al suo fattore: chiama i lavoratori e paga loro la mercede, cominciando dagli ultimi fino ai primi. Allora venuti quelli dell'undicesima ora ricevettero un denaro per uno. E venuti i primi pensavano di ricevere di più, ma ricevettero anch'essi un denaro per uno. E ricevutolo mormoravano contro al padrone di casa dicendo: questi ultimi non han fatto che un'ora, e tu li hai fatti pari a noi che abbiamo portato il peso della giornata e il caldo. Ma egli rispondendo ad un di loro disse: amico, io non ti fo alcun torto. Non convenisti meco per un denaro? Prendi il tuo e vattene. Ma io voglio dare a quest'ultimo quanto a te. Non m'è lecito di fare del mio ciò che io voglio? O vedi tu di malocchio che io sia buono? Così gli ultimi saranno i primi e i primi gli ultimi. Poi Gesù, stando per salire a Gerusalemme, trasse da parte i suoi discepoli e, camminando facendo, disse loro: ecco, noi saliamo a Gerusalemme, il figliuolo dell'uomo sarà dato nelle mani dei capi sacerdoti e degli scribi, ed essi lo condanneranno a morte e lo metteranno nelle mani dei gentili per essere schernito e flagellato e crocifisso, ma il terzo giorno risusciterà. Allora la madre dei figliuoli di Zebedeo s'accostò a lui coi suoi figliuoli, prostrandosi e chiedendogli qualche cosa. Ed egli le domandò: che vuoi? Ed ella gli disse: ordina che questi miei due figliuoli seggano l'uno alla tua destra e l'altro alla tua sinistra nel tuo regno. E Gesù rispondendo disse: voi non sapete quel che chiedete? Potete voi bere il calice che io sto per bere? Essi gli dissero: sì, lo possiamo. Egli disse loro: voi certo berrete il mio calice, ma quant'è al sedervi a destra o a sinistra non è a me il darlo, ma è per quelli a cui è stato preparato dal Padre mio. E i dieci, udito ciò, furono indignati contro i due fratelli, ma Gesù, chiamateli a sé, disse: voi sapete che i principi delle nazioni le signoreggiano e che i grandi usano podestà sopra di esse, ma non è così tra voi, anzi chiunque vorrà essere grande fra voi sarà il vostro servitore, e chiunque fra voi vorrà essere primo sarà vostro servitore, appunto come il figliuolo dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire, e per dar la vita sua come prezzo di riscatto per molti. E come uscivano da Gerico, una gran moltitudine lo seguì. Ed ecco che due ciechi, seduti presso la strada, avendo udito che Gesù passava, si misero a gridare: «Abbi pietà di noi, Signore, figliuolo di Davide!» Ma la moltitudine li sgridava perché tacessero. Essi però gridavano più forte: «Abbi pietà di noi, Signore, figliuolo di Davide!» E Gesù, fermatosi, li chiamò e disse: «Che volete che io vi faccia?» Ed essi: «Signore, che s'aprano gli occhi nostri!» Allora Gesù, mosso a pietà, toccò gli occhi loro, e in quell'istante recuperarono la vista e lo seguirono.
2: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

Se il Signore Gesù sulla croce gridò: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Posso anch'io chiedermi perché? Ci ho pensato a lungo. Le mie urla «Perché, Signore, perché?» non erano mosse da ira. Per la maggior parte si trattava di un grido umano, un grido di disperazione nella mia agonia. Col passare degli anni ho scoperto che non è peccato chiedere al Signore il perché delle cose che succedono. Dio sa come prendere le nostre domande. Ma la cosa importante è questa. Sappiamo noi come prendere le sue risposte? Sì, le risposte ci sono. Molti di noi sono così presi dal chiedersi «perché proprio a me?» da dimenticarsi di cercare queste risposte. Il fatto è che potrebbero non piacerci, potrebbero essere bocconi amari da ingoiare, ma non possiamo ignorare il fatto che Dio può dare e dà risposte chiarissime alle domande più profonde del nostro cuore. Allora, perché Dio permette il dolore che stai provando oggi? Forse puoi trovare risposta, almeno in parte, nelle parole di Pietro. Diletti, non vi stupite della fornace accesa in mezzo a voi per provarvi, quasi che vi avvenisse qualcosa di strano. Anzi, in quanto partecipate alle sofferenze di Cristo, rallegratevene, affinché alla rivelazione della sua gloria possiate rallegrarvi giubilando. Vedi, forse parte della risposta ai tuoi perché è riscontrabile nella volontà di Dio per te nel partecipare in piccola misura alle sofferenze che ha sperimentato il tuo Salvatore. Paolo fa eco a questo concetto. Se siamo figliuoli, siamo anche eredi, eredi di Dio e coeredi di Cristo, seppur soffriamo con Lui, affinché siamo anche glorificati con Lui. Ancora una volta Dio ci dà almeno una risposta parziale ai nostri perché. È quasi come se Dio ci stesse dicendo «perché no?». Se Gesù sopportò così tanto indescrivibili sofferenze fisiche e angosce interiore per assicurarci ciò che noi non meritiamo, se sopportò il dolore fino alla fine, dobbiamo noi lamentarci se sperimentiamo soltanto una minuscola parte di ciò che Egli subì al posto nostro? La Bibbia illustra chiaramente il fatto che la sofferenza è strettamente connessa alla gloria che ci è posta dinanzi. I brani di 1 Pietro 4 e Romani 8 ci ricordano che possiamo gioire del privilegio di partecipare alle sofferenze di Cristo, così da essere ripieni di gioia quando parteciperemo alla sua gloria. Ora, questo potrebbe non essere il genere di risposta che vogliamo o ci aspettiamo dalle domande che poniamo a Dio. Sei stato pronto a formulare le domande. Ora il punto è: accetterai le sue risposte?

ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo è facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.

0: La vita di Giorgio Müller.
1: Venticinquesima puntata.
0: Riassunto delle puntate precedenti.
2: Giorgio Müller è passato da un'esistenza dissipata e corrotta alla fede nel Signore, che ha determinato un radicale cambiamento nella sua vita. Ora il suo unico desiderio e l'unico scopo della sua vita è quello di mostrare al mondo, attraverso l'opera sociale per gli orfani, la potenza, la bontà e la perfetta provvidenza di Dio nelle grandi come nelle piccole cose. In parecchie occasioni la fede di Müller viene provata, in particolare nei periodi di ristrettezze finanziarie, ma il Signore non manca mai al suo impegno, anche se a volte la sua risposta arriva all'ultimo minuto. Tutte queste dimostrazioni della fedeltà di Dio contribuiscono a fortificare enormemente la fede di Müller, il quale è così convinto a non dubitare più nemmeno nella più profonda povertà e in mezzo alle più dure prove.
0: Le prove non accennavano a cessare. 140 bocche da sfamare ogni giorno, quando spesso non c'era neanche un penny. Ma non erano solo le necessità materiali che davano preoccupazioni e per le quali bisognava pregare. C'era anche l'educazione della mente e del cuore dei fanciulli a cui provvedere. Bisognava preparare e cercare le case adatte ad ospitare tutti gli orfani. L'assistenza sanitaria per curare ed evitare il più possibile epidemie e malattie. Inoltre era necessario investigare sulla moralità degli assistenti prima di assumerli e sorvegliare anche dopo la loro condotta. Per tutto questo occorreva essere costanti nella preghiera, portando ogni necessità davanti al Padre. Così, con poco o con molto alla mano, il fondatore di queste istituzioni si manteneva calmo e fiducioso. Contemporaneamente all'opera per gli orfani e a quella per la diffusione delle sacre scritture, Müller teneva ben presente i bisogni delle missioni. I fratelli inviati in missione nella Guyana inglese e in altri campi missionari più vicini erano stati molto aiutati, ma Giorgio Müller si proponeva di allargare questa attività scegliendo altri operai fedeli, capaci di costruire sulle solide basi del Vangelo, scegliendoli fra quelli che già lavoravano in Inghilterra senza ricevere alcun compenso. L'assenza di Müller da Bristol, il viaggio e il soggiorno in Germania avevano fatto pensare a molti che ci fossero fondi in abbondanza. Questo non era vero, ma spesso, proprio quando la penuria dei mezzi era più forte, venivano fatte spese straordinarie, assunte nuove responsabilità, se, dopo avere pregato, sembrava che il Signore conducesse in quella direzione. Ed era bello vedere che, se veniva intrapresa una nuova attività, Dio non permetteva che quelle già esistenti ne subissero danno. È anche importante osservare che se un ramo dell'opera è in ristrettezze, non vi è ragione per abbandonare un'altra forma di servizio. Se l'albero intero è piantato dal Signore, non conviene mozzarlo a nostro talento. Il corpo appartiene a Lui per intero e se un membro è debole, non si rinforza sopprimendone un altro. La forza del corpo sta nel concorso di ogni membro e ognuno di essi deve trarre nutrimento dall'unica sorgente di vigore, Dio. Le successive tappe sono ugualmente ordinate da Dio. Se l'opera è sua, lasciamola controllare da Lui, e sia che tendiamo a svilupparla o a restringerla, facciamo ogni cosa secondo il suo comando. Un evento che fece epoca fu la costruzione della prima delle nuove case per orfani ad Ashley Down. Era l'ottobre del 1845. Varie persone residenti in Wilson Street si erano lagnate del rumore fatto dai fanciulli, specialmente nelle ore di ricreazione. Gli spazi per giocare non bastavano più per il gran numero di orfani. La situazione stessa di quelle case in affitto non era adatta nemmeno dal punto di vista sanitario. Si faceva sentire sempre più il bisogno di terreni coltivabili per far vivere un po' all'aperto i ragazzi e procurare loro nello stesso tempo del lavoro. Così cominciò a farsi strada la convinzione di trovare un'area adatta per costruire una nuova casa rispondente allo scopo. Le obiezioni a questa idea furono esaminate con cura. Diventavano indispensabili delle somme cospicue. I progetti e poi la costruzione avrebbero assorbito tempo ed energie. Saggezza e sorveglianza sarebbero occorse ad ogni passo del lavoro. E infine fu anche sollevata la questione della caducità di tutte le cose umane. L'opera doveva essere proprio considerata permanente? Perseverando però nella preghiera si formò un senso di tranquilla convinzione negli animi e tutte le obiezioni caddero di fronte ai motivi favorevoli. Un argomento sembrò essere di peso speciale. Se il Dio avesse fatto trovare una forte somma di denaro per quello scopo, non sarebbe stato un forte incoraggiamento per ricorrere a lui per tutte le altre necessità? Certo, l'acquisto di una grande area di terreno avrebbe fin dall'inizio richiesto un capitale non indifferente, ma il Padre Celeste non è infinitamente ricco? A misura che la fede si nutriva di quel pane quotidiano nel contatto diretto con Dio in preghiera, diveniva sempre più forte la certezza che l'aiuto adeguato al bisogno sarebbe venuto. Müller divenne così sicuro di questo come se la costruzione fosse già in piedi, benché per 6 settimane nemmeno un penny gli fosse pervenuto per quello scopo. Nel novembre di quell'anno un fedele fratello, il signor Roberto Chapman, il suo più vecchio amico, come Müller era solito chiamarlo, venne a trovarlo. Questi lo spinse calorosamente a proseguire in quel progetto, ma nello stesso tempo lo incitò a chiedere a Dio la saggezza, ricorrendo a lui ad ogni passo perché gli mostrasse chiaramente il piano della costruzione, affinché anche nei dettagli vi fosse accordo con la mente divina. Dopo 36 giorni, il 10 dicembre 1845, Giorgio Müller ricevette a quello scopo 1000 sterline, la più forte somma ricevuta tutta in una volta da quando l'opera era stata fondata, cioè dal 5 marzo 1834. Egli si sentì calmo, come se il dono fosse stato di un solo scellino. Aveva piena fiducia in Dio, tanto per la guida quanto per i mezzi necessari, e scrisse che non sarebbe stato sorpreso anche se il dono fosse stato 5 o 10 volte maggiore. 3 giorni più tardi, un architetto credente di Londra si offrì volontariamente per disegnare il progetto, promettendo di sovrintendere gratuitamente alla costruzione. L'offerta era stata fatta in modo così strano da dimostrare che si poteva considerarla come un nuovo segno e come una prova della divina approvazione, un pegno dell'aiuto di Dio. Una cognata del signor Müller, visitando la metropoli, aveva conosciuto quell'architetto e, sapendolo desideroso di avere notizie più dettagliate intorno all'opera, gli parlò del nuovo progetto di costruzione. Fu in seguito a quella occasionale conversazione che arrivò quell'offerta generosa.

Teleradio Radio. Minuti di riflessioni, idee a confronto e un po' di musica. Conduce in studio Mauro.

Trasmissione numero 76, quella di oggi di Punto Radio. Al microfono, come sempre, Mauro, che è pronto anche in questa occasione ad inserirti in un nuovo numero, a darti il benvenuto in questa nuova puntata della nostra trasmissione. Trasmissione che non solo è la numero 76, ma è anche la terza che riserviamo all'amore. Questo sentimento che ha fatto scrivere tanti poeti, che ha fatto cantare tante canzoni e che fa parte proprio della natura di Dio. Solitamente si dice che l'amore fa parte della natura dell'uomo, invece fa parte della natura di Dio. È una sua creazione, una sua invenzione, la più forte, la più importante. Ed è l'amore, quello con la A maiuscola, di cui parliamo in questi quattro appuntamenti riservati a questo tema, i due precedentemente andati in onda, quello di oggi, il numero 76, e poi il numero 77, cioè la prossima puntata. Ma di ciò che accadrà nelle prossime puntate parleremo per l'appunto nelle prossime puntate. Per intanto occupiamoci di questa e concludiamo il, diciamo così, la parte riservata alla natura dell'amore, che è poi l'argomento di cui abbiamo già accennato anche nella puntata precedente. Accennato, direi un pochino di più che accennato, visto che tutta la puntata è stata incentrata proprio su questa sfaccettatura dell'amore, cioè sulla sua natura. Come invece, ti ricordo, la prima di queste quattro trasmissioni riservate all'amore era dedicata all'importanza di questo sentimento. Come abbiamo già notato nella scorsa puntata, Paolo fa 15 affermazioni nella prima lettera ai Corinzi al capitolo 13 e ai versetti che vanno dal numero 4 al numero 7, che descrivono l'amore ed indicano in che cosa esso consista realmente. Queste affermazioni dimostrano pure in che modo l'amore si manifesta nella nostra vita di tutti i giorni. Avendo già considerato le prime 9 affermazioni nel capitolo precedente, ora vorrei prendere in esame le ultime 6. Si trovano tutte nei versetti 6 e 7, che dicono: non gode dell'ingiustizia, ma gioisce con la verità. Soffre ogni cosa l'amore, crede ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa. Mentre esamineremo questi 6 aspetti della via per eccellenza, la mia preghiera è che tu riconosca i segni del vero amore e permetta a quel frutto benedetto da Dio, dimorante in te, di prodursi nella tua vita. Chiunque legga almeno i titoli dei quotidiani si rende subito conto che il nostro mondo è ossessionato dal crimine e dalla violenza. Ogni scandalo è in prima pagina e via via che il sordido racconto si va svelando, la gente aspetta con ansia di leggere gli ultimi sviluppi. Le notizie cattive viaggiano sempre più velocemente di quelle buone. Ciò è vero in modo particolare, a quanto pare, quando si tratta di persone coinvolte in opere cristiane. Se un politico cade, ne risulta un'agitazione non indifferente, ma se si tratta di un capo religioso, la notizia si diffonde come un fuoco incontrollato. Questo non ci dovrebbe sorprendere, in effetti. Ricordiamoci che viviamo in un mondo decaduto. La Bibbia dice che il nostro cuore è ingannevole ed insanabilmente maligno, e Satana, il nostro principale avversario, disprezza Dio e la sua giustizia con un odio indescrivibile. Egli si rallegra ad ogni fallimento del popolo di Dio, particolarmente di quelle persone che dovrebbero servire di esempio. Ma l'amore non è così, non gode dell'ingiustizia. La
La persona in cui dimora veramente l'amore china il capo in una sincera espressione di dolore quando apprende la notizia della caduta spirituale di qualcuno. Quando riceve notizie di terribili tragedie domestiche o di matrimoni falliti, dell'appropriazione indebita di fondi oppure di ostili spiriti di parte in seno alla comunità cristiana, piange. Non esprime la benché minima traccia di piacere, soltanto tristezza per il vituperio ed il disonore portati al nome santo di Dio. L'amore non è mai contento quando gli altri sbagliano. Come siamo portati invece ad essere compiaciuti osservando la caduta di un fratello o di una sorella in Cristo che ha subito una sconfitta spirituale? In qualche modo ci fa sentire superiori, non è vero? Ma ciò non è mai il caso quando l'amore, la prima di tutte le grazie, regna dentro di noi. Quando l'amore è al primo posto, la consapevolezza di ciò che non è giusto porta al dolore piuttosto che alla gioia. Ora, avendo parlato dell'atteggiamento dell'amore verso l'iniquità, l'Apostolo prosegue al versetto 6 con un'altra cosa da sottolineare. L'amore gioisce con la verità. L'amore non prende piacere nelle trasgressioni degli altri, piuttosto trova motivi per rallegrarsi con la verità. Alcuni studiosi della Bibbia pensano che Paolo stesse parlando del concetto generale della verità, cioè la verità di Dio in opposizione alle menzogne del diavolo. Vedi, la verità è completamente opposta alla natura di Satana. Parlando con un gruppo di farisei che si ritenevano giusti, Cristo stesso disse: «Voi siete figli del diavolo, che è vostro padre, e volete fare i desideri del padre vostro. Egli è stato omicida fin dal principio e non si è attenuto alla verità, perché non c'è verità in lui. Quando dice il falso, parla di quel che è suo, perché è bugiardo e padre della menzogna». Satana ed i suoi seguaci sono maestri nell'inganno, nella falsità, nella distorsione della verità. Tramite questi mezzi, essi cercano di sviare uomini e donne per fare sì che alla fine prendano parte alla loro stessa tragica sorte. Ma Dio è il Dio della verità. La sua parola rivela la verità sul peccato e sul giudizio. Dice il vero quando parla dell'inutilità di una fede nelle buone opere per ottenere la salvezza. Ci dice la verità riguardo al bisogno di purificazione e alla via della salvezza mediante la fede in Gesù, che visse, morì, risorse per noi. Sì, Dio è il Dio della verità, e l'amore che viene da Lui amerà sempre la verità. Perciò, quando un figlio di Dio, in cui dimora l'amore di Dio, si trova davanti alla verità, ne gioisce. Egli si rallegra quando sente proclamare la verità del Vangelo da parte di uomini chiamati da Dio. È in questo senso che alcuni interpretano le parole di Paolo quando dice che l'amore non gode dell'ingiustizia, ma gioisce con la verità. Vorrei offrire un'altra possibile interpretazione delle affermazioni di Paolo nel versetto 6. Avendo prima messo in risalto il fatto che l'amore non gode dell'ingiustizia, l'Apostolo prosegue indicando qualcosa di cui invece gioisce, cioè la verità. Benché non prendiamo piacere nelle trasgressioni degli altri, siamo contenti quando vediamo nella loro vita rispetto e sottomissione nei confronti della divina parola di verità. Ora, quando Paolo parlava dell'amore che gioisce con la verità, non intendeva certamente dire che l'amore produce sempre gioia quando sente la verità. Per esempio, quando sentiamo un'affermazione vera intorno ad un'azione malvagia compiuta da qualcuno, noi non ci rallegriamo. È più probabile perciò che l'affermazione di Paolo volesse dire proprio questo. Noi non troviamo felicità nei peccati degli altri, ma siamo resi felici quando veniamo a sapere che essi stanno seguendo Cristo in piena obbedienza sul sentiero della verità. La persona in cui dimora l'amore di Dio reagisce in modo positivo a ciò che è buono ed in modo negativo alle opere che sono malvagie. E adesso guardiamo il versetto numero 7. Che presenta un gruppo di quattro cose che l'amore fa sempre. Paolo scrive che l'amore soffre ogni cosa,
crede ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa. Esprime così il versetto 7. L'amore protegge sempre, ha sempre fiducia, spera sempre, persevera sempre. L'amore, insomma, soffre ogni cosa. E di questo parleremo insieme tra poco, dopo un breve spazio musicale.

Sei sempre all'ascolto della trasmissione Punto Radio per mezz'ora insieme a Mauro. Stiamo parlando di amore. Che parola importante, amore. Il versetto 7 di questa citazione che Paolo fa nella prima lettera ai Corinzi, nel capitolo 13, accennavo prima della pausa musicale, dice: l'amore protegge sempre, ha sempre fiducia, spera sempre, persevera sempre. William Evans, nel suo libro Romani e Corinzi, fece il seguente commento riguardo a questa frase. La parola originale, tradotta con soffre, vuol dire non permettere alle tempeste di raggiungere le persone che stanno dentro l'edificio e tenerle al caldo. L'amore è dunque una protezione del genere. È tollerante, sopporta e copre. Un tale amore forse non riesce a non sentire quelle cose, ma non ripete mai quelle cose. Charles Simon, nel suo libro Schemi di commento su tutta la Bibbia, scrisse: là dove non esiste l'amore, ci sarà prontezza a ricercare il male e a spifferarlo ai quattro venti. Ma là dove l'amore regna, ci sarà piuttosto la tendenza a gettare un velo sui falli del nostro fratello. Sì, anche sui suoi peccati, secondo come è scritto. L'amore copre una grande quantità di peccati. Là dove bisogna rivelare ciò che sappiamo per mantenere la giustizia pubblica, l'amore per la comunità dovrà prendere il sopravvento sull'obbligo di cui stiamo parlando. Ma là dove non esiste alcuna necessità di scoprire la vergogna di un nostro fratello, dovremmo nei limiti del possibile coprirla e gettarvi sopra il mantello dell'amore. Ricordiamoci che nel soffrire ogni cosa, l'amore provvede il velo necessario per coprire. Arthur Pridham, nel suo libro Appunti e riflessioni sulla prima epistola ai Corinzi, fa i seguenti commenti sulla frase ora in questione, che è l'amore crede ogni cosa. Parlando di qualcuno che amava davvero, disse: se riceveva buone notizie dei suoi fratelli, ci credeva completamente, giudicando che non si potesse migliorare nessuna misura di grazia, essendo il Signore stesso il donatore. Se riceveva una brutta notizia, ci credeva solo in parte. La sua conoscenza dell'uomo non gli permetteva di mettere in dubbio una voce autentica riguardante dei disordini nella Chiesa. Ma la sua conoscenza di Dio, della sua potenza, della sua fedeltà, impediva alla sua verità di vacillare, anche quando l'opera della grazia sembrava essere macchiata in modo irrecuperabile. Le compassioni dell'amore vanno sempre insieme con la verità. L'amore perciò non rifiuta mai niente, sia piacevole che spiacevole, se è credibile. Sì, l'amore ci dà la capacità di avere completa fiducia negli altri. Chi ama crederà sempre le cose migliori degli altri, li considererà innocenti finché non saranno stati dimostrati colpevoli, e ciò non è sempre facile. La nostra tendenza naturale è quella di essere sospettosi, diffidenti. Ce ne stiamo sulle nostre, non siamo pronti a porre la nostra fiducia in qualcun altro. L'amore invece si fida. Nel dubbio è disposto a credere il meglio di una persona, anzi desidera credere le cose migliori sul suo conto. Anche quando viene deluso, mantiene la fede. Ricordiamoci, l'amore crede ogni cosa ed ha sempre fiducia. E ancora, l'amore spera ogni cosa. L'amore spera sempre, anche quando certi fatti sembrano puntare verso un'altra direzione. Chi ama veramente spera sempre il meglio. L'affermazione che l'amore spera ogni cosa rivela un aspetto positivo dell'amore. Malgrado le delusioni causate dagli altri, l'amore continua a tenere lo sguardo sulla possibilità di una buona riuscita. Le realtà del momento non sminuiscono il desiderio di vittoria e di gloria per il futuro. L'amore vero spera le cose migliori negli altri, quali che siano le circostanze del momento. Una buona illustrazione di ciò di cui vi sto parlando si trova in questa lettera scritta da una giovane che ora è responsabile di un gruppo giovanile di una chiesa. Dice: sono cresciuto in una famiglia di credenti, ma per 8 anni l'ho lasciata, come il figlio prodigo della parabola, vivendo nel mondo con tutte le sue illusioni.
I miei genitori comunque hanno continuato ad avere fiducia in me. Non hanno mai smesso di pregare per me e per la mia famiglia. E mi mandavano sempre un periodico di meditazioni quotidiane, intitolato Il nostro pane quotidiano. Ciò significa 8 anni di convinzioni mensili, 8 anni con un punto di riferimento divino. Lodo il Signore che i miei genitori continuavano ad esprimere il loro amore e la loro fiducia nei miei confronti. La speranza nei cuori di quei genitori, di quel ragazzo, non vacillò mai e alla fine fu premiata con la trasformazione della vita del loro figlio. Una traduzione inglese dice che l'amore sopporta senza limiti, mentre un'altra dice che persevera sempre. L'apostolo Paolo, quando esprime l'idea che l'amore sopporta, usa un termine greco che talvolta viene usato per esprimere l'idea di resistere sotto un fardello pesante o in una situazione di tensione. Chi ama veramente sopporta e persevera, anche quando è estremamente difficile il farlo. Sì, l'amore sopporta, in tempi di grande pressione non si arrende. I missionari che lavorano in condizioni stressanti sanno quello che intendo dire. Essi si trovano di fronte alle ostilità, magari arriva la persecuzione, a volte subentra la sofferenza nella loro testimonianza cristiana. Forse nessuno si converte per periodi molto lunghi. Eppure, a causa della loro compassione per coloro che sono perduti, vanno avanti. L'amore persevera sempre. Amico cristiano, nella prima lettera ai Corinzi, al capitolo 13, Paolo fa delle chiare affermazioni. Sono queste un riflesso del tuo rapporto con gli altri? Oppure la lettura di questo brano della parola di Dio ti fa piuttosto sentire come una persona che si guarda in uno specchio, ma vede riflessa una persona completamente diversa? Purtroppo molti di noi hanno ancora tanta strada da fare nella direzione dell'amore per gli altri. Ma man mano che ci arrendiamo allo Spirito Santo, permettendogli di operare in noi e attraverso di noi l'amore, il frutto dello Spirito si vedrà e verrà recepito dagli altri, portando gioia e benedizione nella loro vita. Se non sei ancora salvato, il tuo bisogno più urgente è quello di riconoscere il grande amore di Dio per te e la via che Egli ha preparato per la tua salvezza nella persona di suo Figlio, Gesù. Secondo Giovanni, e sto leggendo nel capitolo 3 del suo Vangelo, al versetto 16, Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unico Figlio affinché chiunque crede in Lui non perisca, ma abbia vita eterna. Sì, Dio ha tanto amato te che ha mandato suo Figlio in questo mondo, sapendo molto bene che egli sarebbe stato rigettato, bestemmiato, che avrebbe sofferto una morte vergognosa, la crocifissione. Ed ora, dato che il Salvatore offrì volonterosamente la sua vita come sacrificio, noi siamo in grado di avere salvezza, perdono, vita eterna, accettando per fede ciò che Dio nella sua grazia ci ha provveduto. Hai tu ricevuto il dono d'amore di Dio? Se no, è la risposta, allora fallo oggi. La Bibbia dice: perché il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù, nostro Signore.

E anche per oggi siamo alle battute conclusive di questo numero, il 76esimo, di Punto Radio. Ma per uno che si sta per concludere, un altro presto ne avrete, ovviamente il numero 77, che sarà anche quello conclusivo, almeno per quanto riguarda questo discorso sull'amore. Abbiamo visto nella puntata numero 74 l'importanza dell'amore. Poi, nel numero 75, ed in quello di oggi, il 76esimo, la natura dell'amore. Nella prossima puntata, la superiorità dell'amore. Grazie per avermi seguito e a risentirci nella prossima puntata. Ciao!

Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.

0: Testi del dottor Vernon McGee.
1: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
0: Regia di Maurizio Cianci.

Credo che ormai ci siamo tutti, eh? Siamo tutti qui? Sì, benissimo. Allora possiamo dare inizio al nostro incontro, alla nostra passeggiata. Iniziamo a fare un passettino alla volta nel programma odierno. Benvenuto all'ascolto, Maurizio al microfono. A quest'ora, su questa frequenza, ormai lo sai, ci siamo noi. Hai letto il libro più letto? Benvenuto all'ascolto.

Ancora una volta un sincero grazie a chi è tornato fedele e puntuale, un grazie molto sentito anche a chi continua a scrivere, a chi ha scritto per la prima volta, a chi ha scritto per la 20ª, 50ª, 100ª volta. Grazie, grazie, grazie.

Ricorderai senz'altro, se sei mio fedele compagno o compagna di viaggio, che siamo alle prese con il terzo capitolo del libro del Levitico. Un libro all'apparenza diverso, strano, noioso, anacronistico. Un libro che sembra non avere nulla da dire alle persone impegnate alle soglie del XXI secolo.

E invece, come abbiamo avuto modo di constatare già più volte, anche se siamo arrivati solo al terzo capitolo, quindi ancora proprio agli inizi, possiamo scorgere lezioni e principi molto molto importanti, e non solo importanti, ma attuali. Un'altra cosa che stiamo scoprendo è che Dio, già ai tempi in cui Mosè scriveva questo libro, Dio, dicevo, stava rivelando qualcuno. Non stava solo dando delle informazioni o delle regole, delle prescrizioni, eccetera, eccetera. Stava facendo tutto questo e altro. Ma in modo particolare stava iniziando a presentare al mondo, all'universo, al genere umano, suo figlio, Gesù Cristo, colui che sarebbe venuto per essere il perfetto punto d'incontro fra il divino e l'umano.

Nei primi capitoli, primo, secondo capitolo, abbiamo trovato le offerte, anzi un'offerta particolare, un sacrificio. Ora, il libro del Levitico, se hai avuto modo di ascoltare i nostri quattro incontri di introduzione, ha a che fare in modo particolare con sacrifici, con offerte. Il popolo di Israele è ancora attorno al Sinai, non si è messo in cammino ancora. Dal Sinai procederà, andrà verso la terra promessa, ma non ancora. Da relativamente poco tempo ha ricevuto la legge morale di Dio, i famosi 10 comandamenti, ma non solo quelli. Dio ha poi dato disposizioni, sempre nel libro dell'Esodo, di costruire una grossa tenda, il tabernacolo. L'abbiamo definita una cattedrale portatile. Questa cattedrale portatile, trasportabile, accompagnerà il popolo di Israele fino a quando non arriverà nella terra promessa, fino a quando non sarà costruito il primo tempio.

era rimasto in un certo senso distante. Sul monte Sinai solo Mosè aveva potuto avere un senso della presenza di Dio. Dal tabernacolo in poi, questa presenza è rivelata non solo a Mosè, ma al popolo. Dio sceglie di manifestare la propria presenza, la propria gloria, lo splendore della sua gloria, lo Shekinah.

Tornando al testo del libro del Levitico, la volta scorsa abbiamo considerato il sacrificio di pace. Abbiamo anche, in effetti credo che sia due programmi fa, chiedo scusa. Abbiamo parlato della pace dal punto di vista divino. Abbiamo visto che Dio, quando pensa alla pace, non pensa tanto ad un sentimento o all'assenza di guerra, ma pensa al proprio figlio, a Gesù Cristo, che è stato fatto la nostra pace. Abbiamo anche esaminato, questo la volta scorsa, il sacrificio durante il quale viene offerto l'agnello. E di nuovo vediamo un simbolo, una rappresentazione di Gesù Cristo tanti secoli prima della sua venuta. Continuando, leggiamo che la persona, l'individuo che veniva ad offrire un animale, un agnello, un capretto o una colomba, se era una persona povera, doveva imporre la mano sulla testa della sua offerta e doveva immolarla davanti alla tenda del convegno. Poi i figli d'Aronne, cioè i sacerdoti, ne avrebbero sparso il sangue attorno all'altare. Qui si sta parlando del sacrificio di comunione. In questo sacrificio doveva essere offerto come dono al Signore il grasso, la coda, il grasso che ricopre gli intestini, eccetera, eccetera. Il grasso spettava a Dio. Perché? Beh, perché a quei tempi il grasso era considerato il migliore, la parte migliore dell'animale, qualsiasi animale esso fosse. E questo viene corroborato, viene confermato da altri passi biblici che dimostrano che il grasso era considerato la parte migliore dell'animale. Per esempio, nel libro di Neemia leggiamo: andate, mangiate vivande grasse, bevete vini dolci e mandate delle porzioni a quelli che nulla hanno di preparato per loro, perché questo è un giorno consacrato al nostro Signore. E di nuovo nel libro del profeta Isaia leggiamo: l'Eterno degli eserciti preparerà su questo monte a tutti i popoli un convito di cibi succulenti, cioè pieni di grasso, un convito di vini vecchi, di cibi succulenti pieni di midollo, di vini vecchi.

occhi ben chiariti. Inoltre ricorderai probabilmente nella parabola che Gesù aveva raccontato del figlio il prodigo. Quando il figlio tornò, cosa disse il padre? Portate fuori il vitello ingrassato, ammazzatelo, mangiamo e rallegriamoci. Oggi si fa tanto parlare di diete, di colesterolo, quindi bisogna stare attento a ciò che si mangia, eccetera, eccetera. E naturalmente questo è giusto. Ma Dio voleva la parte migliore. In quel contesto, in quella cultura, a quei tempi, il grasso era considerato il meglio. Non c'erano ancora problemi di diete, non c'erano problemi di colesterolo. Dopotutto, ti ricordo che questa gente era stata schiava nel paese di Egitto, e anche se il popolo di Israele a volte mugugnava perché doveva mangiare sempre manna, insomma, in Egitto sembra che abbiano mangiato per niente male, però sempre schiavi erano. Quindi adesso si possono permettere il lusso di animali ben ingrassati, non vogliono farne a meno. Ma il grasso doveva essere messo da parte per Dio, il meglio, quindi non qualsiasi elemento, qualsiasi parte, ma il meglio. E questo naturalmente è un principio, una lezione importante, valida anche per noi. Che parte della mia vita do io a Dio? Ciò che mi rimane? Gli avanzi del mio tempo, dei miei soldi, delle mie energie, delle mie facoltà? O il meglio, che in fondo è ciò che egli merita?

Abbiamo dunque visto il profondo significato del sacrificio di azioni di grazie o del sacrificio di pace. Un altro elemento importante, naturalmente, del quale abbiamo già parlato a lungo, è il sangue. Il sangue della vittima che doveva essere sparso, cosparso attorno all'altare. E questo naturalmente non fa altro che portarci alla mente quell'affermazione nel Nuovo Testamento dalla quale impariamo che senza spargimento di sangue non c'è remissione di peccato, non c'è perdono. Non bastava quindi che la vittima venisse posta sull'altare. Non era neanche sufficiente che essa venisse bruciata e che il fumo, come un odore soave, insieme ad altre spezie e cose varie, salisse verso il cielo. Una parte importante di tutto il procedimento era lo spargimento del sangue, anzi non solo importante, era fondamentale. La nostra amicizia con Dio, il nostro rapporto con Dio si basa indubbiamente sullo spargimento di sangue. Non sullo spargimento del mio sangue, né di un capretto, di un bue, di una tortora, ma lo spargimento di sangue del Figlio di Dio, di Gesù Cristo. Ma di nuovo questa è una faccia della medaglia, un lato della medaglia. C'è un'altra faccia, c'è l'altro lato. Se questa amicizia, se questo rapporto deve essere completo, definitivo, il credente deve consacrarsi totalmente a quel Dio che dice di amare. In altre parole, io non posso dire sono un seguace di Cristo, voglio essere conosciuto come un cristiano e poi vivere la mia vita come più mi aggrada, come più mi fa comodo, secondo i miei valori, secondo la mia etica, secondo le mie leggi. Dio fa la sua parte, anzi l'ha fatta. Io devo poi fare la mia parte. La mia parte consiste nel prendere atto delle azioni di Dio, prendere atto della vita, della missione, dell'insegnamento, della morte, della resurrezione di Gesù Cristo. Devo fare mio tutto questo, devo interiorizzare queste realtà, queste verità. E questa verità deve cambiare in qualche modo la mia vita. Dopo il cambiamento viene la consacrazione. Cioè io scelgo di spontanea, libera volontà, nessuno me lo impone. È una mia scelta cosciente ed intelligente. Io scelgo di seguire le orme del mio maestro, cioè di Cristo. Scelgo di acquisire la sua etica, il suo modo di pensare, le sue leggi, le leggi del suo regno, non le leggi della nostra società. Ora, attenzione, quando io parlo della legge della nostra società, non intendo ovviamente le leggi civili che regolano il vivere comune. Non vorrei essere frainteso, non dico che il cristiano deve ignorare le leggi del proprio paese, tutt'altro, deve dare l'esempio. Ma là dove la legge morale di Dio, l'etica morale di Dio, viene usurpata dalle leggi della nostra società, allora la legge di Dio deve avere precedenza. Per esempio, come cristiano io sento, non vorrei dire l'obbligo perché nessuno mi obbliga, ma sento il desiderio di condividere con altri, come sto facendo adesso con te, la mia fede, il mio credo, la mia testimonianza. Voglio parlarti del rapporto che io ho con Dio attraverso suo Figlio Gesù Cristo, questa amicizia che si è venuta a creare fra il Creatore
e la sua creatura, nella fattispecie, il sottoscritto. Un giorno, leggendo il Nuovo Testamento, scopro che questa è la cosa più naturale del mondo che ogni cristiano possa e debba fare. Gesù Cristo si aspetta che io mi comporti in questo modo. Andate in tutto il mondo e predicate l'Evangelo ad ogni creatura, insegnando loro tutte le cose che io vi ho comandato. Ora immagina che il nostro governo passasse una legge secondo la quale è vietato parlare di religione, a livello personale, nelle piazze, per le strade, nelle chiese, per radio, per televisione, attraverso la stampa. Purtroppo questo avviene ancora oggi in tanti paesi. Grazie a Dio, non nel nostro. In un caso del genere, io come cittadino italiano dovrei osservare la legge, devo obbedire la legge del mio paese. Solo che in questo caso la legge di Dio, il comandamento di Cristo, assume un aspetto più importante della legge del mio paese. Non posso sottostare alla legge del mio paese perché ho ricevuto una legge superiore, se vuoi, che mi richiede di fare ciò che la legge del mio paese mi vieta. Ecco perché tanti cristiani, e non solo cristiani, ma tante persone religiose, nel passato e anche nel presente, sono state e sono perseguitate per la loro fede. Ovviamente qui io parlo in un contesto cristiano, quindi mi faccio riferimento alle persecuzioni contro i cristiani. Ma di persecuzioni per motivi religiosi ce ne sono state tante, ce ne sono tuttora tante. Molto triste, molto tragico, ma questa è la realtà. Ecco, quindi qui vediamo che devo essere coerente con la decisione che ho preso. Se dico di essere un cristiano, se ho deciso di essere un seguace di Cristo, allora la mia vita deve riflettere questa mia decisione. La mia decisione di essere coerente si chiama consacrazione. E a volte la consacrazione richiede sacrifici.

Nel caso tu volessi approfondire queste tematiche che abbiamo appena toccato in questo nostro incontro, puoi scriverci. In redazione ci sono persone pronte e preparate che non aspettano altro che una tua lettera.

Avrei senz'altro riconosciuto la sigla di chiusura. Significa che dobbiamo lasciarci, non prima però di averti dato appuntamento al nostro prossimo incontro, prossima passeggiata, e non prima di averti detto grazie per la tua sempre piacevole compagnia e il tuo cortese ascolto. Un abbraccio forte dal tuo Maurizio e a risentirci. Scrivi, mi raccomando. A presto. Ciao.

0: Radio Evangelo Piemonte, 24 ore al giorno in sintonia con l'amore di Dio.
1: Radio Evangelo Piemonte ti invita a partecipare alla festa del cinquantenario di servizio evangelico di RTB. L'appuntamento è per domenica 14 giugno dalle ore 16 alle 19 presso la Gospel House di Via Druento, 274 Avenaria, in provincia di Torino. Per partecipare iscriviti sulla piattaforma Eventbrite accedendo dal sito www.rtb.it oppure telefona al numero 331

a Cristo, io m'arrendo. Tutto a Cristo, il cuore do. Io da Lui solo dipendo, da che Egli mi salvò.

0: Cosa ne pensa dell'amore?
1: L'amore è vario.
2: È un sentimento che si manifesta anche in piccoli gesti.
3: Che amore? Io non ho sperimentato niente.
1: Per me l'amore è la felicità.
4: L'amore è la cosa meravigliosa!
5: L'amore sarà il soggetto del programma di oggi. Quante volte ne abbiamo parlato da questi microfoni? Ma sicuramente quello dell'amore è un soggetto inesauribile, un pozzo senza fondo. Ecco, ascolteremo per intero l'intervista che già vi ho anticipato un attimo fa, e poi ancora di amore ci parleranno le canzoni che ho scelto per oggi, e poi faremo assieme qualche considerazione ovviamente. Il primo brano, che è già in sottofondo anche perché si parte proprio da lì, dalla ricerca di amore, è questo brano dei Continentals italiani che si intitola proprio Cerco Amore. Amici, benvenuti a Contrappunti e buon ascolto.
6: Prendi la mia mano perché sto cadendo giù.
7: Temi, situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti e armonizzati.

0: L'amore. Ecco, forse qualcuno di voi che mi sta ascoltando farà parte della categoria degli scettici, degli insicuri, che devono indagare su ogni cosa e che richiedono una prova per tutto. Già a scuola siamo stati avvertiti a non accettare tutto acriticamente, tutto deve essere motivato e dimostrato. Così alcuni super intelligenti e extra furbi fanno capire che la Bibbia sarebbe antiquata e che non sarebbe possibile dimostrarne le tesi. E l'uomo di oggi crede pertanto solo a quello che vuole ritenere vero. Ecco, forse anche tu che mi stai ascoltando credi a un potere superiore, ma ti piacerebbe averne tutto sommato delle prove tangibili. Ecco, l'amore. Siamo in grado allora di dimostrare il fenomeno dell'amore. Cosa ne pensate dell'amore? E questa è la domanda che è stata rivolta a qualcuno di voi per strada. Sentiamo.
1: Cosa ne pensa dell'amore?
2: L'amore è vario, di ogni genere. L'amore verso gli altri, l'amore verso se stessi, l'amore verso il partner, verso i figli. È una cosa troppo importante, troppo complessa per definirla, ma è qualche cosa che ci fa vivere meglio e ci rende più disponibile verso gli altri.
3: È un sentimento che si manifesta anche in piccoli gesti.
1: Prima di tutto uno deve amare prima se stesso e poi la gente, hai capito? Perché quanto non esiste più l'amore verso la gente, verso l'essere umano, io non penso che la vita non serve a niente.
4: Ah, che amore, io non ho sperimentato niente. Ma zacco da carogne tutti quanti.
5: C'è chi gli viene soltanto una cosa tra due persone, invece c'è chi ha idee più aperte, che in conclusione è un affetto che divide con tutti quanti.
6: Allora, per me l'amore è un gioco pericoloso.
7: Per me l'amore è comprensione e avere fiducia nel prossimo.
8: Per me l'amore è la felicità verso il prossimo.
9: Per me l'amore nasce solo tra due persone. Quello che uno può avere verso altra gente, verso altre cose, può essere passione, ammirazione, rispetto, ma cioè personalmente l'amore è solo tra due persone.
10: L'amore è una cosa meravigliosa!
0: Eh sì, l'amore è una cosa meravigliosa. Erano interessanti le risposte che sono state date in questa intervista. Probabilmente qualcuno di voi più onesto degli altri ha centrato veramente il punto chiave. Dov'è poi tutto sommato l'amore? Siamo veramente in grado di amare? Ecco, possiamo dimostrare questo fenomeno proprio in modo pratico? Ecco, sicuramente molti di noi si ribellerebbero se qualcuno affermasse che non siamo capaci di amare. Ecco, ma sappiamo veramente chi è che ci rende capaci di amare, di dimostrare amore? È Dio, il Dio vivente, il creatore di ogni creatura. Ecco, se è questo il caso di qualcuno di voi, qualcuno di voi forse pensa che questo ragionamento non ha alcun senso. Ecco, ma allora vi invito a riflettere sulle geniali costruzioni, sui meccanismi della creazione, sia nel mondo umano che in quello animale e vegetale. E tutto questo porta a una conclusione obbligata. È la conclusione che il saggio artefice di tutte queste cose è l'unico Dio onnipotente e onnisciente. E questo Dio, che non gioca a dadi, bensì progetta e agisce, ha progettato e scelto di agire. Ecco, in questa vita certe cose sono destinate a cambiare, ma una cosa rimane invariata, lo dicevo già prima, tutti quanti abbiamo bisogno di amore. Il tempo passa e si muove come un uragano, ma in mezzo a tutto questo vento e pioggia abbiamo tutti bisogno di amore. Mentre questo mondo continua a girare, ci sono dei tesori da trovare se lasciamo che la compassione ci faccia strada. Ecco allora un'altra esortazione. Tendiamo il nostro arco e facciamo scoccare l'amore. Miriamo dritto al cuore con tutta forza e miriamo fin dall'inizio ad amare Dio e ad amare la gente. E questo il centro del traguardo. Ecco, queste ultime parole che vi ho letto erano una parte delle parole di questa prossima canzone che vi propongo adesso. Si intitola Center of the Mark, cioè il centro del traguardo. La ascoltiamo subito dal gruppo For Him.

0: contrappunti.
1: Una bella canzone questa dei For Him, un po' lunga ma sicuramente valeva la pena di ascoltarla fino al termine. Ecco, prima dall'intervista sentivamo, si è parlato di tanti tipi di amore, l'amore di un uomo verso una donna o viceversa, l'amore verso il prossimo, verso un figlio o verso tante altre cose. Ecco, però sicuramente vi sarete resi conto che dove voglio andare a parare io in questo programma è quello di parlare dell'amore con la maiuscola, e cioè dell'amore che solo viene da Dio. E ancora una volta voglio dichiarare che Dio ci ama, Dio ti ama. Questa certezza si fonda sulla Bibbia. Nell'Evangelo di Giovanni, al capitolo 3, versetto 16, è scritto, un versetto molto conosciuto: perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Ecco, qualcuno di voi potrebbe dire, ma e le prove di tutto questo? Ecco, ogni figlio di Dio è una prova vivente di questo amore. Ecco, Dio ha salvato ogni suo figlio da una condizione di peccato, gli ha donato vita eterna, e questo per mezzo dell'opera di Cristo. Ecco, è vero, l'amore insondabile di Dio vale per tutti gli uomini, e Dio cerca anche te, vuole la tua fiducia. Un vecchio proverbio esprime una grande verità: nessuno è immeritevole di grazia, dice, ma alcuni sono troppo orgogliosi. Ecco, l'orgoglio umano non vuole ammettere che l'uomo senza Dio è perduto e che pertanto necessita dell'aiuto divino. E questo aiuto si può sperimentare tramite la fede. Ecco, la maestà e la gloria di Dio si sono rivelati nell'amore di Gesù. Gesù ha reso libera la via della nostra salvezza. Gesù si è dato come innocente agnello, ed era questo l'unico mezzo in grado di pagare il prezzo del riscatto per i nostri peccati. Il peccato davanti a Dio è così orribile che solo del sangue innocente poteva riscattarlo. E questa è l'unica possibilità per riscattare l'anima dalla perdizione. Ecco, il Signore Gesù ha pagato per noi con il suo sangue, ha pagato il debito delle nostre colpe. L'amore di Dio. Questo è veramente amore, l'amore con la maiuscola.

0: E siamo ormai arrivati al termine del programma di oggi. Sicuramente abbiamo toccato solamente una piccola, piccolissima parte di questo grande, grande tema. Ecco, dove volevo andare a mettere il punto, il dito, era proprio sull'amore, quello con la maiuscola, quello che viene solo dal Signore. E non potevo chiudere questo programma senza andare a leggervi quello che è definito l'inno all'amore, Prima Corinzi capitolo 13. E allora eccovi le parole di questa bella canzone di Cissy Winans, si intitola Without Love, cioè senza l'amore. Parole basate sulla prima epistola ai Corinzi al capitolo 13. Senza l'amore non c'è bisogno della profezia. Senza l'amore sprechiamo il nostro tempo, perché l'amore è la chiave per la vita eterna. L'amore è longanime e gentile con tutti. Non viene mai meno, aiuta gli altri, non cerca i propri interessi. L'amore è paziente e sopporta tutto. Senza l'amore tutto cadrebbe, perché l'amore è il dono più grande che Dio ci abbia dato. Non abbandona mai ed è più forte di qualunque altra cosa. Potrei avere la fede per spostare le montagne, ma non significa nulla senza l'amore. L'amore è la cosa più grande che Dio ci abbia dato. Non parte mai, è più grande di qualunque altra cosa. Posso avere la fede per spostare le montagne, ma l'amore è la chiave, è il dono più grande di tutti. Perdona ogni cosa e tutti abbiamo bisogno dell'amore. Ecco, su questa bella canzone allora di Cissy Winans, come dicevo, vi saluto. Amici, grazie per avermi fatto compagnia anche quest'oggi con Contrappunti. Appuntamento al prossimo numero e buon proseguimento intanto.
1: Avete ascoltato Contrappunti. Ha condotto in studio Mario Pieri.

0: Vi invitiamo all'ascolto di
1: Controluce. Controluce. Controluce. Controluce.
2: Amici ed amiche, benvenuti all'appuntamento con la rubrica Controluce. Mario Pieri adesso in studio assieme a Nino Ciniello e a lui diamo il mio e nostro benvenuto.
3: Grazie Mario, benvenuti anche a voi.
2: Allora Nino, ho visto dai tuoi appunti che ci parlerai del Codice da Vinci, questo libro, questo romanzo uscito nel 2003 da cui poi è stato fatto anche un film. Ecco, perché parlare ancora di questo libro, di questo romanzo?
3: Come molti sanno, il romanzo di Dan Brown dal titolo Codice da Vinci è diventato uno dei romanzi più venduti di tutti i tempi in tantissime lingue. Quindi può essere utile chiedersi che cosa ha causato questo straordinario successo e interesse verso un libro che in fin dei conti è solo, definiamolo, un thrill popolare. La risposta normalmente e naturalmente è complessa, ma vorrei rifarmi a uno studioso del fenomeno, Ben Wickerton, una persona che credo abbia analizzato anche gli aspetti sociologici di questo successo, e lui trova tre motivi, molto in sintesi li riporto a voi. Ecco, in primo luogo, anche in Occidente, quindi l'Italia inclusa, molta gente, ma anche coloro che si definiscono cristiani, hanno una scarsa conoscenza della Bibbia e della storia del primo cristianesimo. Quindi molte tesi di Dan Brown non sono state affatto sottoposte a giudizio, anzi sono sembrate plausibili, allettanti e quindi in qualche modo ricevute, fatte proprie. Ecco. In secondo luogo, viviamo in un'epoca in cui c'è un forte sospetto nei confronti delle grandi istituzioni, siano esse politiche o educative o religiose. Gli scandali degli ultimi, diciamo, 20 anni hanno coinvolto queste istituzioni e hanno prodotto un comprensibile sospetto, se non un vero e proprio cinismo, nei confronti anche delle risposte tradizionali che queste istituzioni davano a importanti questioni. E ciò vale anche in particolare per le istituzioni religiose, dalle quali ci si aspettava, diciamo, uno standard alto, uno standard morale alto, nel momento in cui esse invece si fanno portatrici della verità. Infine, in terzo luogo, una terza ragione di questo fenomeno, l'apparenza ci suggerisce che, poiché in molte nazioni la maggior parte dei lettori del Codice da Vinci sono donne, soprattutto donne che hanno una certa cultura, si può supporre che un tale pubblico sia attratto, oltre che dal romanzo, anche da una lettura particolare della vita di Gesù del primo cristianesimo, che è stata più attenta alla dimensione femminile.
2: Ma qualcuno forse si chiederà, visto che il Codice da Vinci è solamente poi un romanzo, tu l'hai definito un thriller, ma parlando del film vedo che viene catalogato anche come fantasy, come giallo. Ecco, perché allora, se è tutto questo, oltre al vasto consenso che ha avuto, c'è stata anche tanta opposizione da parte della Chiesa?
3: Ma semplicemente perché credo che questo libro non sia una semplice opera narrativa, né una innocua, diciamo, lettura di intrattenimento, ma un testo che esprime precise rivendicazioni sulla veridicità della storia del cristianesimo, non solo, ma sferra anche un feroce attacco ai capisaldi della fede cristiana. Ora, qui non si vuole difendere una chiesa o qualche istituzione religiosa, perderei del tempo se facessi questo, ma fondamentalmente smascherare la finzione che pretende di essere verità storica. A tanti lettori e lettrici, sono certo, questo romanzo ha suscitato interrogativi seri e inquietanti, cerco di evocarli qui e immagino che molti di voi hanno fatto la stessa domanda. Ecco, chi era davvero Maria Maddalena di cui parla questo testo? Fu davvero la sposa di Gesù da cui ebbe dei figli? È vero che la Chiesa all'epoca, per tutelare la pretesa divinità di Gesù, ha sempre tenuto nascosto il fatto che egli avesse una famiglia? Un'altra domanda potrebbe essere: i Vangeli gnostici possono aiutarci a sciogliere il mistero della figura storica di Gesù? come, quando e perché la Chiesa ha ritenuto canonici, cioè ispirati da Dio, solo i quattro Vangeli che abbiamo nella Bibbia, escludendo altre testimonianze della Chiesa primitiva sulla vita di Gesù? Allora, queste sono alcune domande, ma che ci fanno capire qual è la posta in gioco. In sostanza, la tesi di Dan Brown, e qui cito una frase del suo libro, pagina 266, è chiara. Quasi tutto ciò che i nostri padri ci hanno insegnato a proposito di Cristo è falso. Allora, questa tesi è molto forte, va ragionata, va capita e, se necessario, confutata. Allora, sebbene in breve cerchiamo di vedere, prima di tutto, se questa affermazione abbia qualche fondamento e se, come dice il testo del Codice da Vinci, Costantino, all'epoca il Concilio di Nicea, tenutosi nel 325 d.C., sono responsabili di aver collezionato la Bibbia, così come essa è oggi, per loro interesse e di aver inventato la teoria della divinità di Gesù, perché, come dice Dan Brown nel suo libro,

approfonditi sono: 1. In che cosa credevano i cristiani e quando avevano iniziato a crederci? 2. Che cosa era accaduto prima che si tenesse il concilio di Nicea? Allora, prima di esaminare tali questioni dobbiamo rilevare nel Codice da Vinci 3 punti che hanno una qualche validità. Allora, è giusto dare a Cesare quel che si dice, come diceva il Signore Gesù. In primo luogo, non vi è dubbio che Costantino fu una figura chiave e che il suo regno rappresentò un punto di svolta nella storia del cristianesimo. Questo, diciamo, è conoscenza comune. Prima di lui i cristiani avevano sofferto persecuzione, patito il martirio, ma tutto questo mutò quando Costantino garantì il suo sostegno ai cristiani. In secondo luogo, il credo niceno costituì un'affermazione solenne nella storia della fede, cioè rappresentò il tentativo da parte dei cristiani di fissare il nucleo centrale delle proprie credenze essenziali. Un compito, capite, immane per un movimento lacerato da una serie di divergenze interne come quello che si erano manifestate nel 325, appunto, del Concilio di Nicea. In terzo luogo, qualcosa che concediamo al Codice da Vinci è l'esigenza di una raccolta di testi in un elenco ufficiale che sarebbe divenuto il canone della scrittura, si rafforzò proprio in quel periodo. Ne risultò la distruzione dei documenti degli avversari e la loro conseguente perdita di influenza. Ora, detto questo, concesso questo al Codice da Vinci, dobbiamo dire che la nostra breve indagine ci porta non solo ai Vangeli, ma anche ovviamente all'Apostolo Paolo. Come sapete, un giudeo che aveva perseguitato i cristiani e approvato il loro arresto e la loro condanna finché non vide il Cristo risorto. E lui stesso racconterà la storia in diverse parti del Nuovo Testamento. Tale evento rivoluzionò sia la sua vita sia la sua visione teologica. Per esempio, nelle sue lettere datate fra il 50 e il 68 d.C., tenete in mente queste date, quindi parliamo del primo secolo, almeno quindi 300 anni prima di Nicea e Costantino, non esisteva nemmeno una pallida idea di questo imperatore, Paolo ricorse a scritti offertigli dalla tradizione, dimostrando così che altri condividevano e professavano il nucleo centrale della sua teologia. Ora, nei testi a cui faccio riferimento ci sono due tipi essenziali di testi che ci permettono di comprendere la teologia di Paolo e degli altri apostoli: quelli che riguardano prima di tutto la confessione di fede della Chiesa e i passi che riservano a Gesù espressioni che nell'Antico Testamento sono riferiti a Dio. Il primo, molto velocemente, il primo genere di testi annovera per esempio brani come Prima Corinzi 8, e Paolo qui osserva che mentre tanti adoravano molti dei, lui e i cristiani adoravano un solo Dio e un solo Signore Gesù Cristo. Ora, rilevo brevemente che il titolo Signore era spesso riferito a Dio. Infatti, nella traduzione greca dell'Antico Testamento, chiamato la Settanta, l'appellativo Signore spesso sostituiva Dio. Quindi chiamare Signore Gesù Cristo significava riconoscere la divinità, specialmente in un passo in cui sono menzionati, come quello che ho letto, altri dei della fede religiosa altrui. In sostanza, secondo Paolo, Gesù fu coinvolto nella creazione come creatore. Per una persona di formazione ebraica, come era Paolo, equivaleva, dire questo, equivaleva all'ammissione della sua attività come Dio creatore. Quindi, in sostanza, secoli prima di Nicea, uno dei maggiori apostoli affermava la divinità di Gesù non solo mediante l'uso di un titolo, ma anche attraverso, come sappiamo, la sua stessa vita. Un secondo tipo di brani, per esempio, l'abbiamo in Filippesi capitolo 2, dove implica una interscambiabilità di termini. Senza il minimo imbarazzo, in altre parole, Paolo applica a Gesù il linguaggio che il profeta Isaia riservava a Dio nell'Antico Testamento. Leggo questo testo di Filippesi 2. Per questo anche il Dio lo esaltò e gli donò il nome che è sopra ogni nome, affinché nel nome di Gesù

0: si pieghi ogni ginocchio delle creature celesti, terrestri e sotterranee, ed ogni lingua confessi che Cristo Gesù è il Signore a gloria di Dio Padre. Il linguaggio che qui Paolo usa l'ha preso da Isaia 45, dove il profeta cita le parole di Dio: davanti a me si piegherà ogni ginocchio, ogni lingua giurerà. Gesù quindi viene collocato nella stessa posizione di Dio e riceve l'omaggio esattamente come Dio. Non è l'unica volta che accade in Paolo, e si ripete anche negli scritti di altri autori del Nuovo Testamento. Non sto qui a citare tantissimi passi. In tanti testi, quindi, Gesù non è visto semplicemente come un profeta, ma condivide con Dio in eguale misura gloria, onore, divinità. In conclusione, queste convinzioni facevano parte della fede cristiana almeno 3 secoli prima del Concilio di Nicea. Questa fu la ragione principale per cui un tale punto di vista prevalse in quel concilio. Il credo niceno non creò in quel momento le credenze della Chiesa, ma espresse, questo è importante capirlo, un preciso linguaggio teologico e filosofico, ciò che era già stato detto in termini generici per tanti anni, faceva quindi già parte del deposito delle affermazioni della Chiesa. La convinzione della divinità di Gesù non scaturì da una votazione fatta 300 anni dopo la sua morte, quindi al Concilio di Nicea, essa era già presente con chiarezza nei libri scritti a pochi anni di distanza rispetto al tempo di Gesù, ed era radicata tra i suoi discepoli. In conclusione, affermare, come fa il Codice da Vinci, che la dottrina, cito a pagina 274, di Cristo come Messia era indispensabile al funzionamento della Chiesa e dello Stato, avvolgendolo di un manto di divinità e l'hanno usata per aumentare il loro potere, significa inventare e rinnegare la storia. Ora, credo di non aver terminato completamente la disamina, Dio volendo ritorneremo su questo soggetto una prossima volta.
1: Bene Nino, velocemente ti ringrazio, il tempo fugge, diversamente penso che qui ci sfumeranno, ti saluto, ci risentiamo allora la prossima volta.
0: Grazie a te Mario e un caro saluto a tutti.
1: Grazie per averci seguito, appuntamento al prossimo numero.
2: Controluce è una produzione Voce della Bibbia.
3: Radio Evangelo Piemonte.
4: Radio Evangelo Piemonte.
3: Quello che le altre radio non osano dire.

Ed ora vogliamo rispondere a un'interessante domanda. Lei sta dicendo un sacco di cose su come i cristiani possono risolvere i loro problemi, ma può aiutare i non credenti? Questa è una domanda molto importante che merita la nostra considerazione. E la prima cosa che voglio dire su questo è che qualsiasi consiglio dato a non credenti che non presenta il Vangelo di Gesù Cristo, qualsiasi consiglio che è antitetico all'Evangelo non è cristiano. Dai Vangeli noi impariamo due cose. Quando Gesù cercò di aiutare le persone con una mano di aiuto spesso ai loro corpi, ai loro problemi, ma con l'altra mano egli pure diè loro il suo più grande aiuto, l'Evangelo. Gesù si protrasse sempre verso gli uomini e sempre li incontrò con ambo le mani. Con una cercò di rimediare ai loro immediati bisogni e con l'altra porse loro la migliore soluzione, il suo più grande aiuto, l'Evangelo, la salvezza e la vita eterna. Prendiamo per esempio il Vangelo di Giovanni per esaminare come Gesù fece questo e per vedere come noi, nell'aiutare le persone, possiamo dar consigli ai non credenti e portarli anche a una conoscenza di Cristo. E a questo punto permettetemi di dire che nelle nostre sessioni ci sono state tante persone che sono venute a conoscere Cristo qual loro Salvatore proprio durante la consulenza. Abbiamo soltanto il 25% o meno di persone che sono venute fra noi come non credenti e se ne sono andate come tali senza aver fatto una professione di fede. E così l'evangelismo è proprio la parte centrale di ciò che facciamo al nostro centro di consulenza. Nel Vangelo di Giovanni noterete che Gesù si introduceva alle persone in maniere differenti. In casi è vero la differenza era minima, in altri invece era assai evidente, però una cosa che mai cambia negli incontri di Cristo è che in ogni occasione egli confronta le persone con una decisione verso di lui. Se le mette faccia a faccia e le induce a decidere, a dargli la loro completa fiducia e a seguirlo come il loro messia o no. Ma il modo in cui egli inizialmente li avvicina e particolarmente come egli attacca i loro problemi è assai differente in ogni caso. Per esempio, nel terzo capitolo, quel noto passaggio in cui Gesù e Nicodemo discutono il Vangelo, Nicodemo si presentò come il rappresentante dei farisei ed è interessante notare come durante la conversazione Gesù usasse il tu quando si rivolgeva a Nicodemo come all'individuo e usasse poi il voi quando si rivolgeva a lui come al rappresentante dei farisei. Ma la cosa più interessante è che Gesù nel rispondere a Nicodemo quando lui gli disse: noi sappiamo che tu sei un dottore venuto da Dio, perché nessuno può fare questi miracoli che tu fai se non che Dio è con lui. Gesù nel rispondere si basò su quelle sue parole, puoi fare, e tralasciò tutto l'intero argomento teologico che i farisei avevano mandato a proporre per mezzo di Nicodemo. Ed egli disse: nessuno può vedere il regno di Dio se non è nato di nuovo. Ora, se c'è mai stato un diretto metodo di cominciare una consulenza, qui noi ne troviamo uno. Quello fu un colpo mancino, diretto, che sorprese Nicodemo, il quale rimase lì a bocca aperta. Questo è il modo più diretto che sia stato usato per far capire a una persona che è perduta e senza salvezza. Poi, proprio nel prossimo capitolo, ecco che troviamo Gesù usare un modo del tutto differente con la donna al pozzo. Qui Gesù parla di secchie, di funi, di colline, di pozzi, di montagne, di tempi, di mariti e di ogni altra sorta di cosa e gradualmente egli guida quella donna prima a riconoscerlo come maestro, poi a chiamarlo profeta e quindi a proclamarlo quelli che gli era il Messia. Gradualmente egli la condusse a porre la sua fede in lui. Nel nono capitolo egli assume un'attitudine del tutto differente con il cieco nato. Qui trova uno che se ne sta seduto senza alcuna speranza di poter mai acquistare la vista.
è nato cieco. Gesù si avvicina, sputa nella polvere, ne fa una poltiglia e gliela applica sugli occhi. Per la prima volta il cieco prende un po' di speranza. La saliva e la polvere non erano state usate per sanarlo, ma per dargli speranza. Ed egli cominciò a pensare: «Oh, se potessi levar via la mia cecità, come posso lavar via questo fango dai miei occhi?» E Gesù gli disse: «Va, vatti a lavare nella vasca di Siloè e tornerai veggente». E, cosa certa, egli andò, obbedì, tornò che ci vedeva. Allora i suoi genitori gli si avvicinarono e gli domandarono: «Cosa è questo? Com'è successo?» E lui rispose: «Io so solo una cosa. Un uomo di nome Gesù mi si è avvicinato, ha fatto una poltiglia, me l'ha messa sugli occhi e mi ha detto di andarmelo a lavare. Ci sono andato e sono tornato che ci vedevo». Accorsero i farisei e gli dissero: «Tu stai cospirando con quest'uomo Gesù». Ed egli rispose loro: «No, no, no, io so quello che questo uomo chiamato Gesù mi si è avvicinato, ha fatto del fango, me lo ha messo sugli occhi, mi ha mandato alla vasca di Siloè e io sono tornato indietro che ci vedo». E lo minacciarono e lo scomunicarono, persino lo cacciarono via dal tempio, ma egli continuò a insistere: «Io so questo». Perché? Perché continuò a dire: «Io questo solo so»? Perché era tutto quello che sapeva. Gesù non gli aveva detto altro, Gesù non lo aveva evangelizzato, non gli aveva parlato su alcun altro soggetto, gli aveva detto solamente di andare a lavarsi e di tornare indietro vedendo. Incontrandolo di nuovo, Gesù si mise a parlargli sulla cecità del cuore. Ora, la stessa cosa è valida anche nella consulenza. Occorre un certo ammontare di flessibilità sia nella consolazione sia nell'evangelizzazione, al fine che il Vangelo trovi ascolto. Dobbiamo trattare con le persone sul livello dove loro si trovano, dobbiamo parlare con loro, aiutarle nei loro problemi, fin tanto che possiamo, al fine di parlargli anche del Signore Gesù e del suo Vangelo, ma farlo subito e senza aspettar troppo, come Gesù pure fece. E mentre da un lato guarì i 10 lebbrosi, dall'altro ecco che uno tornò indietro e a cui chiese se gli altri 9 non erano stati guariti. Parlò di una guarigione più importante, cioè quella della lebbra spirituale che affligge l'anima. Così, nel dar consigli dobbiamo usare diversi metodi, dobbiamo trattare le persone sul livello dove loro si trovano. Non potete parlare ad un uomo fin tanto che non lo avete distolto dai problemi che lo assillano. Forse, se vi riesce ad aiutarlo ad estricarsi da essi, egli si sentirà volenteroso di darvi ascolto, e allora, più presto che potete, presentategli il Vangelo di Cristo. Il contesto di ogni consulenza è un contesto in cui il Vangelo deve essere presentato. È un contesto in cui il non credente deve sentire quello che avete inizialmente fatto per lui non è altro che un lavoro apposticcio, ma che quello che intendete di fare per lui nel presentargli il Vangelo è la chirurgia radicale che egli basicamente necessita. E così, in un modo spigliato e facile, dite a colui che avete aiutato nei suoi problemi o a cui avete risanato il suo matrimonio o ristabilito una relazione interrotta che c'è uno che può risolvere i suoi problemi e risolvere anche il suo maggior problema, quello del peccato, nel ristabilire la sua relazione con Dio. Questo è quello che Gesù fece col cieco nato. O Signore, aiutaci ad evangelizzare, aiutaci a tenere il Vangelo sempre presente quando parliamo con gli altri, e aiuta coloro che oggi non conoscono Cristo a capire che Egli morì sulla croce al loro posto e per i loro peccati, affinché vengano a Lui e lo ricevano come colui che diè tutto se stesso per loro. Noi ti chiediamo questo per l'amore di Gesù Cristo. Amen.

0: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
1: Vangelo di Matteo, capitolo 21. E quando furono vicini a Gerusalemme e furono giunti a Betfage, presso al Monte degli Ulivi, Gesù mandò due discepoli dicendo: «Andate nella borgata che è dirimpetto a voi, e subito troverete un'asina legata e un puledro con essa. Scioglieteli e menatemeli. E se alcuno vi dice qualcosa, direte che il Signore ne ha bisogno, e subito li manderà». Or questo avvenne affinché si adempisse la parola del profeta: «Dite alla figliuola di Sion: ecco, il tuo re viene a te mansueto, è montato sopra un'asina e un asinello, puledro d'asina». E i discepoli andarono e fecero come Gesù aveva loro ordinato, menarono l'asina e il puledro, vi misero sopra i loro mantelli e Gesù vi si pose a sedere. E la maggior parte della folla stese i mantelli sulla via, e altri tagliavano dei rami degli alberi e li stendevano sulla via. E le turbe che precedevano e quelle che seguivano gridavano: «Osanna al figliuolo di Davide, benedetto colui che viene nel nome del Signore, osanna nei luoghi altissimi». Ed essendo egli entrato in Gerusalemme, tutta la città fu commossa e si diceva: «Chi è costui?». E le turbe dicevano: «Questi è Gesù, il profeta che è da Nazareth di Galilea». E Gesù entrò nel tempio e cacciò fuori tutti quelli che quivi vendevano e compravano, e rovesciò le tavole dei cambiamonete e le sedie dei venditori di colombi, e disse loro: «Egli è scritto: la mia casa sarà chiamata casa d'orazione, ma voi ne fate una spelonca di ladroni». Allora vennero a lui nel tempio dei ciechi e degli zoppi ed egli li sanò. Ma i capi sacerdoti e gli scribi, vedute le meraviglie che aveva fatte e i fanciulli che gridavano nel tempio: «Osanna al figliuolo di Davide», ne furono indignati e gli dissero: «Odi tu quel che dicono costoro?». E Gesù disse loro: «Sì, non avete mai letto: dalla bocca dei fanciulli e dei lattanti hai tratto lode?». E lasciateli se ne andò fuori dalla città a Betania, dove albergò. E la mattina, tornando in città, ebbe fame, e vedendo un fico sulla strada gli si accostò, ma non vi trovò altro che delle foglie, e gli disse: «Mai più in eterno non nasca frutto da te». E subito il fico si seccò. E i discepoli, veduto ciò, si meravigliarono, dicendo: «Come se in un attimo seccato il fico?». E Gesù, rispondendo, disse loro: «Io vi dico in verità, se aveste fede e non dubitaste, non soltanto fareste quel che è stato fatto al fico, ma se anche diceste a questo monte: togliti di là e gettati nel mare, sarebbe fatto. E tutte le cose che domanderete nella preghiera, se avete fede, le otterrete». E quando fu giunto nel tempio, i capi sacerdoti e gli anziani del popolo si accostarono a lui, mentre egli insegnava, e gli dissero: «Con quale autorità fai tu queste cose? E chi t'ha data cotesta autorità?». E Gesù, rispondendo, disse loro: «Anch'io vi domanderò una cosa, e se voi mi risponderete, anch'io vi dirò con quale autorità faccio queste cose. Il battesimo di Giovanni, donde veniva? Dal cielo o dagli uomini?». Ed essi ragionavano fra loro dicendo: «Se diciamo dal cielo, egli ci dirà: perché dunque non gli credeste? E se diciamo dagli uomini, temiamo la moltitudine, perché tutti tengono Giovanni per profeta». Risposero dunque a Gesù dicendo: «Non lo sappiamo». E anche egli disse loro: «E neppur io vi dirò con quale autorità io fo queste cose». Or, che vi par egli? Un uomo aveva due figliuoli. Accostatosi al primo disse: «Figliuolo, va oggi a lavorare nella vigna». Ed egli rispondendo disse: «Vado, Signore», ma non vi andò. E accostatisi al secondo gli disse lo stesso, ma egli rispondendo disse: «Non voglio», ma poi, pentitosi, vi andò. Quale dei due fece la volontà del Padre? Essi gli dissero: «L'ultimo». E Gesù a loro: «Io vi dico in verità, i pubblicani e le meretrici vanno innanzi a voi nel regno di Dio, poiché Giovanni è venuto a voi per la via della giustizia, e voi non gli avete creduto, ma i pubblicani e le meretrici gli hanno creduto, e voi che avete veduto questo, neppur poi vi siete pentiti per credere a lui». Udite un'altra parabola. V'era un padron di casa, il quale piantò una vigna, e fece attorno una siepe, e vi scavò un luogo per spremer l'uva, e vi edificò una torre. Poi l'alloggiò a dei lavoratori e se ne andò in viaggio. Or, quando fu vicina la stagione dei frutti, mandò i suoi servitori dai lavoratori per ricevere i frutti della vigna. Ma i lavoratori, presi i servi, uno ne batterono, uno ne ucciderono e l'altro lo lapidarono. Da capo mandò degli altri servitori, il maggior numero dei primi, e coloro li trattarono nello stesso modo. Finalmente mandò loro il suo figliuolo, dicendo: «Avranno rispetto al mio figliuolo». Ma i lavoratori, veduto il figliuolo, dissero tra di loro: «Costui è l'erede, venite, uccidiamolo e facciamo nostra la sua eredità». E presolo, lo cacciarono fuori della vigna e lo uccisero. Quando dunque sarà venuto il padrone della vigna, che farà egli a quei lavoratori? Essi gli risposero: «Li farà perir malmente, cotesti scellerati, e allogherà la vigna ad altri lavoratori, i quali gliene renderanno il frutto a suo tempo». Gesù disse loro: «Non avete mai letto nelle scritture: la pietra che gli edificatori hanno riprovata è quella che è divenuta la pietra angolare? Ciò è stato fatto dal Signore, ed è cosa meravigliosa agli occhi nostri? Perciò io vi dico che il regno di Dio vi sarà tolto e sarà dato ad una gente che ne faccia i frutti. E chi cadrà su questa pietra sarà sfracellato, ed ella stritolerà colui sul quale cadrà». E i capi sacerdoti e i farisei, udite le sue parabole, si avvidero che parlava di loro e cercavano di pigliarlo, ma temettero le turbe che lo teneano per profeta.
0: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo!

0: La vita di Giorgio Müller.
1: Ventiseiesima puntata.
0: Riassunto delle puntate precedenti.
2: Giorgio Müller, di ritorno a Bristol nel suo orfanotrofio dopo un viaggio in Germania, si trova alle prese con un nuovo problema. Il fatto cioè che ormai lo spazio per giocare non basta più per il gran numero di orfani, i quali, tra l'altro, durante la ricreazione danno fastidio alle persone del vicinato. Comincia quindi a farsi strada la convinzione di trovare un'area più adatta per costruire una nuova casa rispondente allo scopo. Il Signore fa cadere progressivamente tutti gli ostacoli, provvedendo un dono di 1000 sterline, la più alta somma mai ricevuta tutta in una volta fino a quel momento. E un architetto si offre per fare il progetto gratuitamente.
3: Così, nello spazio di 40 giorni, le prime 1000 sterline erano state date in risposta alla preghiera e una persona, mai vista né conosciuta da Giorgio Müller, aveva sentito il vivo bisogno di offrire i suoi servizi. Certamente Iddio era all'opera prima del suo servo. Per un uomo privo di mezzi propri, accingersi a erigere una costruzione di tal portata senza far appello all'uomo e dipendendo solo da Dio era andare incontro ad una vera avventura. Anzitutto doveva essere acquistato il terreno per un'area di circa 3 ettari. Il luogo doveva essere vicino a Bristol, perché la sfera comune di azione di Müller e dei suoi aiutanti era in città. E ora quell'area sarebbe costata da 2 a 3 mila sterline. Sarebbe venuta in seguito l'altra gravosa spesa per ammobiliare i locali, così da alloggiare in modo confortevole 300 orfani con i loro assistenti, gli insegnanti e le varie persone di servizio. Pur tenendosi alle cose più semplici, il costo totale avrebbe superato di 3 o 4 volte il costo del terreno. Veniva quindi la spesa annuale per mantenere la casa aperta e provvedere a quel gran numero di ospiti, cioè 4-5 mila sterline in più del consueto. Questa era dunque la prospettiva, una spesa da 10 a 15 mila sterline. Nessun uomo povero come Müller e di mente sana avrebbe mai concepito un così gigantesco progetto, ed ancor meno lo avrebbe intrapreso se la sua fede e speranza non fossero state in Dio. Giorgio Müller stesso confessava che in ciò stava tutto il suo segreto, cioè quello che lo spingeva non era la sua propria gloria, ma la convinzione di seguire la volontà di Dio. L'idea iniziale dell'opera non era totalmente sua. Egli seguiva chi lo dirigeva ed, essendo consapevole di quella guida, si sentiva sicuro e, seguendola, confidava e aspettava. I primi doni per la nuova opera offrono per se stessi un insegnamento suggestivo. Il 10 dicembre, come abbiamo visto, 1000 sterline furono date tutte insieme. 20 giorni dopo, 50 sterline. L'indomani, 3 sterline e 6 penny, seguiti la sera stessa da un secondo dono di 1000 sterline. I doni, per quanto grandi, non erano mai stimati per il loro intrinseco valore, bensì come pegni della cooperazione di Dio col cuore e con la mente del suo popolo. 1 migliaio di sterline non dava più sincera lode a Dio né maggiore commozione ai suoi servi dei 4 penny dati da un povero orfano. Chiedendo a Dio di precederlo in modo speciale nella nuova impresa, egli cominciò a cercare un luogo adatto. Circa 4 settimane trascorsero in ricerche apparentemente inutili, ma Müller era fortemente convinto che il Signore avrebbe provveduto il terreno e ne parlò con i suoi dipendenti la sera del sabato 31 gennaio 1846. 2 giorni dopo fu sospinto a dirigersi verso Ashley Down, dove scorse una distesa di terreno libero che giudicò adatto al bisogno. Si recò 2 volte dal proprietario, prima a casa e poi all'ufficio, ma ambedue le volte non lo trovò e si limitò a lasciare un biglietto con un messaggio. Sentì la mano di Dio anche in queste visite mancate e risolse di non forzare la cosa, pur essendo spinto da impazienza, ma di aspettare fino al giorno dopo. L'indomani trovò il proprietario nel suo ufficio ed ebbe la prova che la sua pazienza aveva ottenuto la ricompensa. Il proprietario confessò che quella notte aveva passato 2 ore insonni, pensando a quel terreno e alla risposta che avrebbe dovuto dare a Müller. Aveva determinato, se si ripresentava, di chiedergli solo 120 sterline all'acro invece del suo valore di 200. Il contratto fu prontamente concluso. Così il servo del signore, con la pazienza e soprattutto con la dipendenza da lui, risparmiò nell'acquisto del terreno 560 sterline. 6 giorni dopo, l'architetto di Londra si offrì per iscritto di fare la pianta dell'edificio, disegnarne le sezioni, i dettagli e ispezionare i lavori di costruzione senza alcun compenso. Al 4 giugno 1846 la somma pervenuta superava di poco le 2700 sterline. Era una piccola parte di ciò che necessitava, ma Müller non dubitava. Al momento opportuno Dio avrebbe provveduto. Decise pertanto di aspettare ancora, finché non avesse avuto l'intera somma. Fin da questo momento stabilì che altri credenti lo aiutassero a portare il carico delle responsabilità. Ne scelse 10 di riconosciuta saggezza per essere garanti della proprietà e amministrarla insieme con lui. Sentì che l'opera era di notevole importanza. Si sarebbe allargata e avrebbe avuto delle fondamenta di istituzione permanente. Trovato, acquistato e pagato il terreno, ostacoli imprevisti ne impedirono la pronta occupazione. Giorgio Müller non fu turbato, sapendo che anche gli ostacoli sono sotto il divino controllo. Se il signore avesse permesso di perdere quel terreno, sarebbe stato solo per procurargliene uno migliore. Così il ritardo servì soltanto a provare la sua fede e a perfezionare la sua pazienza. Il 6 luglio ricevette 2000 sterline, il doppio di ogni altro dono fino allora ricevuto, e nel gennaio 1847 un'altra offerta di pari entità. Così il 5 luglio i lavori poterono cominciare. 6 mesi più tardi, dopo 400 giorni di aspettativa in preghiera, la somma di 9000 sterline era stata raggiunta. Quando le nuove costruzioni stavano per essere ultimate e richiedevano d'essere provviste di ogni suppellettile per ricevere circa 330 ospiti, sebbene la somma del denaro ricevuto superasse le 11000 sterline, ne mancavano ancora parecchie migliaia. Müller fu aiutato al di là di ogni sua speranza. Tutto il denaro occorrente fu provvisto con esuberanza e furono trovati anche gli assistenti per la sorveglianza di tutte le classi di orfani.

0: Vi invitiamo all'ascolto del programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono stati realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Buon ascolto!
1: Allora, domenica scorsa abbiamo visto un po' chi era Giovanni come persona, come ha conosciuto il Signore, la chiamata di Cristo nella sua vita, abbiamo visto fino alla sua vecchiaia quando ha scritto queste bellissime lettere, primo, secondo e terzo Giovanni. E oggi cominceremo il Vangelo di Giovanni. Voi sapete ci sono quattro Vangeli, Matteo, Marco, Luca e Giovanni. Tutti e quattro sono diversi, però il Vangelo di Giovanni in modo particolare è diverso dagli altri tre, perché gli altri tre Vangeli principalmente ci parlano di quello che Gesù ha fatto, no? I suoi miracoli, il suo messaggio. Chiaramente ogni evangelista dà un altro punto di vista, però è una narrativa, sono libri storici, raccontano la nascita di Gesù, no? Tutta la sua vita, ministerio, poi la sua morte e la sua resurrezione. Il Vangelo di Giovanni è diverso nel senso che Giovanni non guarda quasi per niente i fatti di Gesù, cosa ha fatto. E vi do un esempio.